0: insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Mercoledì scorso abbiamo visto dal versetto 40 fino al 47 7-8 cose fondamentali nella chiesa primitiva, 7-8 cose in una chiesa che Dio usa, una chiesa, una comunità che verrà usata da Dio, metterà in pratica queste 7 cose. E in capitolo 3 noi vedremo anche delle cose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cose di uomini che erano usati da Dio. O donne, possiamo dire donne, in questa istanza erano due uomini, ma Dio vuole usare anche le donne. Siete d'accordo, sorelle? Amen. Dio non ha riguardo in Galati né maschio né femmina né greco né non barbone, barbero, barbero. E quindi vogliamo vedere queste 8 cose che avevano Pietro e Giovanni, che erano presenti nella loro vita e spero, almeno nella mia vita, che saranno sempre più presenti. Versetto 1, or Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nonna, l'ora della preghiera. E quindi la prima cosa, loro erano uomini di preghiera. La prima cosa più importante. Erano uomini che pregavano. L'ora nonna nella Bibbia era alle 3 di pomeriggio, perché loro contavano le ore dell'alba, più o meno 6 di mattina. Quindi erano le 3 di pomeriggio. C'era la riunione di preghiera. Noi a venerdì abbiamo alle 8, se qualcuno ha dimenticato. E Pietro e Giovanni andavano alla riunione di preghiera. Loro, andiamo a pregare. E voi sapete che la preghiera è un lavoro, è un lavoro, è un sforzo. Siete d'accordo con questo? È un atto di fede. Non è sempre facile pregare. Anche io devo confessare, tante volte vengo alla preghiera venerdì e a volte mi perdo anche nei miei pensieri, mi comincio a annoiare. Confesso questo. Quando sono a casa da solo, però è raro che mi annoia col Signore, forse perché, non lo so perché. Comunque era l'ora di preghiera e loro erano uomini di preghiera. Questa è l'opera più importante nella Chiesa che c'è. Adesso verranno questi ragazzi, noi usciremo con i trattati, con i volantini. Però se non c'è la preghiera indietro, tutto in vano, sarà tutto vuoto. Abbiamo visto anche già in questo studio di Atti, gli apostoli pregavano per 10 giorni, predicavano per 3 minuti e mezzo e 3.000 persone sono convertite. E quindi questa è la matematica di Dio. Tante volte per noi nella Chiesa 10 giorni di lavoro, di sudore, di volantinaggio e di eccetera eccetera eccetera, chiamare il grande nome per fare un concerto, 3 minuti e mezzo di preghiera e magari 3 convertiti al Signore. Ma la cosa più importante è di pregare. È la cosa più difficile, perché è la cosa che Satana resisterà a tutti i costi. Non so se hai sperimentato questo, ma quando io mi metto a pregare, il nemico cerca non in tutti i modi di fermarmi. Tutti i modi. Arriva qualcuno, il bambino piange, questo, quello. Perciò tante volte io vado sulle colle qui, vado in montagna proprio per separarmi di ogni distrazione, in modo non porto il cellulare, niente, in modo che posso solo pregare e stare col Signore. E quindi era l'abitudine di Pietro e Giovanni di pregare. Andiamo in chiesa, andiamo a pregare, andiamo a cercare la faccia di Dio. È un atto di fede. Quando noi preghiamo, come voi vedete in questa comunità non abbiamo nessuna immagine, non abbiamo una statua di Gesù inchiodato in croce, perché Gesù ha detto quelle che vengono a Dio nel Vangelo di Giovanni capitolo 4 devono venire in spirito e verità, perché Dio è in spirito, noi non sappiamo come Lui è. Un giorno lo vedremo e sapremo come è nella sua gloria. Ma l'atto di preghiera è un atto di fede. Noi preghiamo un Dio invisibile, un Dio che non vediamo, non tocchiamo, non ci risponde con una voce audibile come la mia adesso. È un atto di fede. E noi lo facciamo, e tante volte lo facciamo per tanto tempo e magari umanamente non vediamo un risultato. Ma lo facciamo lo stesso per fede. Io continuerò a pregare per i miei cari finché loro vengano alla salvezza. Voi sapete, ho pregato per mio papà. Qualcuno sa per quanti anni? Qualcuno si ricorda? 13, ecco. Hanno sentito mille volte questa storia. 13 lunghi anni, 13 sono tanti anni, ma tanti. E io non ho visto niente, nessun cambiamento in mio padre in tanti di quei anni. Poi quando io e Silvana ci siamo sposati nel 92, e siamo andati in America in viaggio di nozze, di nuovo il tempo che abbiamo trascorso con mio padre non ho visto questa grande apertura di lui, diciamo, verso la parola, perché sapete, io cerco sempre di parlare del Signore con la persona. Però quando stavamo per andare via e ritornare qui in Italia, mio padre ci ha abbracciato e si è messo a piangere come un bambino, che è una cosa che io non, cioè mio padre non fa queste cose, ma era proprio strano, io sono rimasto scioccato a questo suo comportamento. E dopo mi ero reso conto che anche se esternamente non sembrava che stava cambiando, lo Spirito di Dio stava lavorando, stava spezzando quell'orgoglio suo. E dopo solo un altro anno che siamo sposati, ho ricevuto questa lettera che lui aveva citato il Signore. Quindi la preghiera è un atto di fede. È bello di notare nel libro di Atti, ogni volta che è scritto pregavo, la preghiera, lui pregava, loro pregavano. Facciamo questo studio e segnate ogni volta che è scritto preghiera, perché ogni volta dopo preghiera accade qualcosa, accade qualche miracolo, accade qualche visione, accade un'apertura per la parola di Dio. Ogni volta Pietro pregava sul tetto e ha avuto questa visione di Dio. L'angelo ha detto vai in quella casa di Cornelio e predica la parola. Pentecoste, loro pregavano e è sceso lo Spirito Santo. Qui Pietro e Giovanni andavano a pregare, non sono neanche arrivati di pregare ancora. Io credo che loro pregavano anche nel camminare, ma erano costanti nella preghiera. Noi venerdì preghiamo e noi preghiamo per un risveglio qui a Montebelluna. Amen. Preghiamo che veramente lo Spirito di Dio scenderà su questo paese, non solo qua, in tutto il nord-est, tutta l'Italia. Perché dobbiamo limitare il nostro Dio? E un giorno accadrà, noi non sappiamo. Potrebbe accadere anche un venerdì. Quindi non mancate. Non mancate. Lo Spirito Santo potrebbe scendere qui in questa sala superiore e poi tu te ne pentirai. Io devo esserci quando è sceso lo Spirito. E loro c'erano, perché erano uomini di preghiera, erano uomini che cercavano del continuo la faccia di Dio. Versetto 2: e vi era un uomo zoppo fin dalla nascita, che veniva ogni giorno portato e depositato presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere lemosine a coloro che entravano nel Tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. E quindi è una scena un po' pietosa.

così. Uomini che così dicevano che conoscevano Dio, eppure c'era questo zoppo lì alla porta della chiesa, nelle sue stracce. E questa chiesa ricca, ponente, piena di lusso, non potevo fare niente per lui. Non potevo fare niente. Mi ricordo di qualche chiesa che abbiamo qui in Italia. Così, maestoso, grandioso, eccetera, eccetera, ma senza potenza, senza niente. Niente di offrire alla gente che magari non sono zoppe fisiche, ma sono zoppe spirituali. È diverso di voi che avete conosciuto la Chiesa, dopo avete conosciuto il Signore. Diverso di voi, dopo che avete conosciuto il Signore, la Sua parola, siete venuti da me e avete chiesto, ma perché non ci hanno detto queste cose meravigliose del Signore? E anche nel Tempio era così, c'era questo uomo che mendicava, lui aspettava dei soldi, ma Pietro e Giovanni hanno fissato gli occhi su di lui e hanno detto, guarda noi. Quindi un'altra cosa che vediamo in questi versetti, Pietro e Giovanni erano uomini di fede. Guarda noi. Ed egli li guardava attentamente sperando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Ci volevo fede. Ci volevo fegato, no, per fare questo. E Dio ama la fede. Dio ama la fede nella nostra vita. Che noi abbiamo una sfida, un qualcosa difficile, e noi diciamo, nel nome di Gesù, io ci vado contro, io farò quella cosa. E voglio voglio sfidarvi, come anche io al castello, alla conferenza di missione, il Signore mi ha sfidato su questo tema, di credere in Lui per cose molto maggiori e di fare passi di fede, non fare sempre le cose nelle mie capacità o nelle mie capacità anche mentale, giusto? Come io non avrei fede di prendere un locale che potrebbe avere 500 persone, non ho questa fede, diciamo. Però, e lui dice 5.000, perché no? Però il Signore mi sta sfidando, tu devi tentare l'impossibile e poi io opererò e tu vedrai. E anche ho lasciato il mio lavoro, noi non avevamo abbastanza soldi per vivere, però ho visto la fedeltà di Dio. Ogni mese quello che ci vuole arriva, anzi devo dire che arriva di più. E il Signore vuole da noi. Magari per te non è che devi lasciare il lavoro, magari è una piccola cosa, che tu evangelizzi tuo parente. Però voglio che ognuno di noi esaminiamo la nostra vita e chiediamo al Signore, Signore, qual è il passo di fede che io devo fare? Qual è il passo di fede che tu vuoi che io faccia? Magari solo evangelizzare, o voi sapete che cos'è. Ma veramente di tentare qualcosa che è al di là di te. Magari voi, non so, chi va a scuola, Signore, voglio vedere entro un anno 10 dei miei compagni di scuola che vengono in chiesa, che si convertono addirittura, se hai questa fede. Però mettere una sfida e poi pregare per quella cosa e fare quel passo, fai un passo di fede. In Ebrei capitolo 6, no scusate, capitolo 11 versetto 6, ora senza fede è impossibile a piacergli, sta parlando di Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rinumeratore di quelli che lo cercano. E quindi a me piace un sacco questo versetto, perché prima cosa Dio vuole la fede da noi, che abbiamo fede in Lui, che noi crediamo che Lui è capace di operare nella nostra vita. Tu hai una sfida davanti, tu hai una difficoltà davanti. Dio vuole che tu credi in Lui, che Lui è capace di portarti attraverso questa cosa. Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Amen. Il nostro credere non è solo un mentale, un assento mentale. Sì, io ci credo, perché Giacomo scrive

0: che anche i demoni credono e tremano. Tanti di noi credenti crediamo e non tremiamo neanche. Quindi, in un certo senso, i demoni fanno più di noi quasi. Loro credono e tremano al nome di Dio. Noi dobbiamo credere che il nostro Dio è con noi, che Lui è buono. La volontà di Dio per la vita di ciascuno di voi è buono. Tante volte noi abbiamo paura, ma se io renderò tutta la mia vita a Te, Signore, forse, non so, mi farei qualcosa di brutto, di cattivo. Avete mai avuto questo pensiero? Nessuno? Io sì. Ma se, Signore, se io mi rendo completamente a Te, magari mi manderai chissà dove. Infatti mi ha mandato. Io non volevo andare in nessun modo in India. Quando ero poco convertito, c'era un fratello indiano lì nelle isole di Hawaii, stava soffrendo lì per il Signore, con il mio tavolo di surf. E questo fratello indiano mi ha sfidato e ha detto: tu, fratello, devi venire in India con me, evangelizzeremo tutto l'India. E io tipo sorridevo a lui, però dentro di me dicevo: ma quando mai? Ma sei fuori di testa? Io dicevo così. E poi mi ricordo un giorno parlavo con altri fratelli, e come lì era una scuola biblica, tanti andavano in missione da questa scuola, e chiedevamo fra di noi: tu dove vuoi andare? E io dicevo agli altri: io sono disposto ad andare dovunque, basta che non sono paesi arabi o India, dovunque nel mondo, Sud America, Africa, Asia, però arabi, indiani, non per me, grazie. E dopo 2 settimane è arrivato il direttore della scuola biblica lì e ha detto: Craig, tu stai pregando per andare in missione, c'è un'apertura nelle Arabi Emirati, puoi andare. E poi l'altro era in un altro paese arabo. E io ho detto: vabbè, io pregherò. Ma dopo un po', sapete che io volevo andare, e ho detto: Signore, se Tu vuoi che vada lì, io vado lì, perché loro hanno bisogno di Te. E comunque poi sono andato in India, mi sono innamorato con la gente di lì, il paese lì, era un'esperienza bellissima. Io non mi ritirerò indietro per un secondo. La volontà di Dio per me sembrava una cosa brutta, di andare in India e questi posti così, anche Pakistan, ho vissuto in Pakistan, sono stato in Islamabad, dove vediamo ogni giorno le cose telegiornale. Era bellissimo, bellissimo, ho fatto delle esperienze come il libro di Atti, ho visto miracoli, ho visto il Signore fare delle cose meravigliose. E quindi, sì, non voglio, sto uscendo un po' da tema, ma noi dobbiamo credere che Dio è e che Lui è un remuneratore di quelli che lo cercano. Quindi Dio vuole la fede da noi. Lui dice in un altro passo nella Bibbia: la mia non trova nessun piacere nell'anima che si tira indietro. E quindi non vogliamo essere delle persone che si ritirano indietro, ma delle persone che dicono: sì, Signore, voglio credere per cose maggiori, voglio fare passi avanti, non passi indietro. E anche Pietro e Giovanni erano uomini di fede. Loro hanno sentito per lo Spirito che il Signore voleva guarire questo uomo, e ci voleva coraggio di dire: guardaci, stendi la tua mano nel nome di Gesù, alzati e cammina. E poi una cosa anche bello in questo: Pietro e anche Giovanni, credo, riconoscevano la loro povertà senza Gesù, perché Pietro ha detto: io non ho né argento né oro. Io credo che Pietro quasi dice: guarda, io non ho niente senza il Signore, io non ho niente di offrirti. E io posso dire la stessa cosa: io non ho niente. Craig Quam ha zero di offrire qualsiasi altra persona al mondo, ma quello che ho, io ho il Signore, ho Gesù, e quello che ho te lo do. E il Signore vuole che noi facciamo questo passo di fede. Magari tu non hai il fede di lasciare il lavoro o di andare in Cina? Ma magari hai fede solo per evangelizzare il tuo parente, un vicino di casa, dice, quello vive fino a me 10 anni e non ho mai parlato al Signore. Vai da loro, dice, io non ho argento, non ho oro, non ho un grande intelletto, ma quello che ho è Gesù Cristo il Signore e voglio parlarti di Lui. Ho sentito un fratello in America quando era appena convertito, che lui ha evangelizzato un biker. Voi conoscete i biker? No? I Hells Angels? Quelli che vanno sui Harley Davidson sono tipo cream. In Italia avete quelli finti, diciamo. Quelli finti. Si vestono uguale e vanno in giro. Però non sono i veri Hells Angels. I Hells Angels in America non sono gente con cui vorresti trovarti. Sono tutte persone molto malvivente. E questo fratello ha evangelizzato uno di questi Hells Angels. Questo si è convertito al Signore. E prima questo, sai, era un tipo, era enorme, era più tipo 2 metri e passa alto, tipo andava nei bar, spaccava tutto. E questo fratello ha raccontato che dopo questo qua si è convertito, è diventato come un agnellino, era così timido. E questo qua, questo biker, volevo evangelizzare, però lui diceva a questo fratello mio, sai, ho paura, poi con i miei ex amici, sai, sono tipi molto violenti. E questo fratello Arthur aveva questo adesivo tondi che era scritto Gesù ti ama. Lui ha preso uno di quelli e ha messo sul naso di questo fratello. E lui ha detto, tu non devi dire niente. Tu vai lì nel locale dove ci sono i tuoi amici con questo adesivo sul naso. E quando ti chiedono perché hai quell'adesivo Gesù ti ama sul naso, tu li racconti come Gesù ha chiamato. No, poi non so che, però era divertente questo modo. E quindi loro hanno fatto questo passo di fede. La quarta cosa che la terza cosa erano uomini che totalmente dipendevano su Gesù. E di nuovo è quello che già ho detto. Pietro e Giovanni hanno detto a questo zoppo, io non ho niente di offrirti, ma quello che ho è il Signore e te lo do. E anche nel Vangelo di Giovanni capitolo 15, sono versetti che dovremmo tutti conoscere a memoria. Versetto 4 e 5. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il traucio non può da sé portare frutto, se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. E anche noi spiritualmente, noi non possiamo fare zero, meno di zero. Io potrei fare solo danno in me stesso. Ma Gesù è la vita, Lui è sorgente della nostra vita, Lui è la nostra batteria spirituale. E anche Pietro e Giovanni erano uomini totalmente dipendenti sul Signore, per questo avevano questa potenza dello Spirito. Non perché erano religiosi, non perché andavano alla preghiera ogni giorno, ma perché loro erano totalmente dipendenti sul Signore. E riconoscevano la loro dipendenza. Io non ho niente, ma il Signore ha qualcosa per te, un bel regalo, una guarigione alle tue gambe. E quindi in versetto 8 continuiamo, e con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Quindi io non so se voi avete mai dormito, magari, sai, e la gamba si addormenta, o un braccio? Avete mai cercato di camminare con la gamba addormentata? È difficile, ti fa anche male. Questo uomo era zoppo da non si sa neanche quanti anni. Fin dalla nascita è scritto in versetto 2. Non avevo mai camminato. Anche i miei figli, ci è voluto tanto tempo che loro imparavano, sviluppavano muscoli per camminare. Questo uomo non ha mai camminato in tutta la sua vita. Il Signore l'ha toccato, lui saltava di gioia e lodava il Signore. E tutto il popolo lo vide, versetto 9, camminare e lodare Dio. E lo riconobbero per quel tale che sedeva alla porta bella del Tempio e a chiedere l'elemosina. E furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che egli era accaduto. Ora, mentre quel zoppo che era stato guarito si teneva stretto a Pietro e a Giovanni, tutto il popolo, attonito, accorse verso loro al portico detto Salomone. E Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo, dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate su di noi occhi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare questi? E quindi la quinta cosa, o la quarta cosa? Chi sta prendendo noti? La quarta cosa, erano uomini umili. Erano uomini che hanno dato la gloria di Dio. Non hanno preso per loro la gloria. E vediamo anche qui che le potenti operazioni di Dio, i miracoli, i doni dello Spirito, non vengono perché noi siamo stati sempre alla riunione di preghiera. Qui Pietro disse: non è per la nostra potenza o la nostra pietà. Non è perché siamo religiosi, più religiosi di altri, o perché preghiamo più di altri, o perché abbiamo studiato più la Bibbia di voi. È per la grazia di Dio. È stata un'opera che il Signore ha fatto. Noi non potremmo mai farlo. Non siamo più santi di voi, ma la nostra santità deriva da Dio. E quindi loro veloci erano subito a dire alla folla: guarda, non guardate noi, perché in noi non c'è niente, ma è il Signore. Subito hanno dato la gloria di Dio. E noi possiamo stare sicuri che se il Signore ci userà in qualche modo, la prima trappola che Satana ci metterà davanti è l'orgoglio spirituale, che cominciamo a pensare: forse io sono grande, forse io sono potente, forse io sono più santo di Vincenzo, o di Gioele, o di Rosa. Ma Pietro ha detto: no, non è per questo. Gesù Cristo ha fatto questo. Non per la nostra potenza o pietà avessimo fatto camminare costui. È stato Gesù Cristo, e loro hanno proclamato Gesù Cristo, e solo Lui. Io ho visto nella vita dei credenti, Satana usa queste trappole, perché lui è il diavolo è un po' estremista, come Bin Laden, estremista, o cerca di condannarci, nel senso: Craig, tu hai sbagliato, è meglio che chiudi la baracca, torni in America, lascia perdere fare pastore, o cerca di gonfiarci. O uno o l'altro, niente mezzi via di mezzo. E anche nella vita di noi credenti, o ci vuole farci diventare orgogliosi, spiritualmente parlando, o ci vuole condannarci in modo che ci arrendiamo. Magari tu sei caduto in qualche peccato, hai sbagliato in qualcosa, dice: ormai non c'è speranza per me, arrendo a questo. No, Satana vuole questo, ma Dio no. Perché lo Spirito Santo ci compungi del peccato, e c'è una differenza tra compungere e condannare. Il diavolo vuole condannarci in modo che ci arrendiamo a questo cammino spirituale, ma lo Spirito Santo vuole compungerci, se è necessario, in modo che cominciamo a camminare nel modo giusto, diciamo. E quello il diavolo ha cercato anche qui con Pietro e Giovanni di innalzarli nell'orgoglio spirituale, ma non hanno permesso. Subito hanno dato la gloria a Dio. Perché se era per me sarei andato via tanto tempo fa. Ma è stato il Signore. La quinta cosa che vediamo qui è dal versetto 12 fino a 26 e che loro erano uomini della parola di Dio. Dopo questo miracolo la gente è corso là, hanno chiesto: ma che cosa succede? Che cosa vuol dire questo? E quindi Pietro ha cominciato a predicare e vediamo che la sua predica, lui racconta quello che hanno fatto, hanno ucciso Gesù, racconta il Vangelo. E poi cita tanti versetti, in versetto 22 cita un versetto da Deuteronomio, in versetto 24 parla dei profeti, da Samuele e tutti i profeti, e in versetto 25 cita un versetto di Genesi 12. E quindi erano uomini che conoscevano la parola di Dio. E anche noi, se vogliamo essere usati da Dio, dobbiamo conoscere la nostra spada, dobbiamo conoscere le nostre armi. Però contato come in America nell'esercito, quando i nuovi allievi fanno il training, si dice training, loro devono imparare addestramenti, loro devono imparare nel buio, dentro un bunker, a smontare e rimontare il loro fucile entro tipo un minuto e mezzo. 90 secondi. 90 secondi sono pochi. Cioè smontare tutto un fucile e rimontarlo nel buio. E devono farlo, altrimenti non vanno avanti, cioè è una delle prove che devono fare. Perché devono conoscere quell'arma, se loro sono in battaglia nel buio, devono conoscere come pulirlo, smontarlo, rimontarlo. E quanto di più noi. Io ogni volta che parlo con un testimone di Genova, mi rendo conto, cioè loro sono studiati nell'inganno, nella falsità, però sono studiati bene. E dico, mamma mia, ma quanto impegno mettono nel loro inganno, nella loro dottrina di demoni. E si impegnano tanto nel conoscere non la parola di Dio, ma la loro dottrina. E quanto di più noi che siamo figli di Dio. Pietro e Giovanni erano uomini della parola, loro conoscevano la parola. Non leggevano la parola solo domenica mattina in comunità. Ma la parola era integrata in loro e anche sempre nel Vangelo di Giovanni capitolo 15 versetto 7 nello stesso discorso che abbiamo già letto di Gesù ai apostoli: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Questo è un carte blanche, si dice in francese, un assegno bianco. Voi sapete che cosa vuol dire un assegno bianco? Qualcuno ti mette la firma, tu scrivi la cifra. Sarebbe bello, no? Potremmo costruirci una comunità. Ma noi siamo la comunità, quindi non un edificio. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Quindi noi ci piace domandate quel che volete e vi sarà fatto, giusto? Ci piace quella parte lì. Però c'è due cose prima che possiamo avere quello, prima di morare in Cristo e che la sua parola dimora in noi. E se veramente dimoriamo, che cosa vuol dire in italiano? Che tu abiti lì, tu vivi lì, tu mangi lì, tu dormi lì, quella è casa tua. Quindi non possiamo fare le visite a Gesù. Amen. Signore, io dimorerò in te domenica per qualche ora, mercoledì, magari venerdì ogni tanto, martedì, 5 minuti. No, dimorare vuol dire vivere, sempre. Quella è la tua dimora. Quella è la tua abitazione, Gesù Cristo. E quindi dimorare in Lui, sempre. E la sua parola dimora in noi, vive in noi. C'è un demone che sta attaccando Nancy, pregate per lei. Prossima volta dovete sedervi di qua, così. Ok, erano uomini della parola. In versetto 8, torniamo a Atti capitolo... Atti capitolo 4. Non leggeremo tutta la predica di Pietro, potete leggerlo a casa. La sesta cosa, erano uomini pieni dello Spirito Santo. Versetto 8, allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse a loro, capi di popolo e anziani di Israele, se oggi noi siamo giudicati intorno ad un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere come egli è stato guarito, sia noto a tutti voi e tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di Lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. Questa è la pietra che è stata da voi edificatore rigettata e che è divenuta la testa di angolo. E quindi erano uomini pieni dello Spirito Santo. Abbiamo già parlato abbastanza bene della pienezza dello Spirito, quindi non vedremo più questo. La sesta, quindi a questo punto uno potrebbe dire, va bene Craig, tu hai detto tutte queste cose, sì, vogliamo pregare di più, vogliamo essere nella parola di più, vogliamo essere umili, vogliamo avere fede, ma questi erano gli apostoli, giusto? Uno di noi potrebbe dire questo, sì, ma quelli erano gli apostoli. No, io lavoro in una fabbrica qui a Montebelluna, mi sono convertito 2 giorni fa, non sono un apostolo. Quando guardiamo queste cose, a volte possiamo essere sopraffatto, perché per noi sembra una cosa troppo grande, giusto? Ma quali erano apostoli? Ma io sono Craig Quam, che abito a Cairano, via Riccati 17. Però in versetto 13 di capitolo 4, una cosa meravigliosa che scopriamo di questi apostoli. Or essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione, si meravigliarono e riconoscevano che erano stati con Gesù. Quindi la settima cosa di questi uomini, erano uomini normali, come noi, uguali a noi. Noi al castello abbiamo visto nei messaggi di Rad veramente quanto era fallace per Pietro. Amen. Era un uomo come noi, con i suoi difetti, i suoi problemi, eppure usati da Dio in modo potente. E quindi questo è una cosa di incoraggiarci, che Dio ha usato persone normali, con difetti, con problemi. E Dio vuole usare anche voi nello stesso modo. Erano persone normali. Questo illetterati, senza istruzione, non avevano fatto la scuola biblica lì a Gerusalemme. E c'era la scuola biblica, c'era il seminario per i rabbini. E lo diciamo, come? Loro non sono stati ordinati da noi, non hanno i nostri vestiti, ma erano ordinati da Dio, dallo Spirito Santo. E com'è possibile? Loro non sono neanche come si dice la cosa dei operai che si uniscono a fare... Va? No. Il sindacato, ecco. Non sono nel sindacato dei rabbini, non hanno pagato la mensilità. Come possono predicare nel nostro tempio? Come possono fare di queste cose? Hanno fatto la scuola biblica, sono persone operai, pescatori, puzzano di pesce addirittura. eppure usati potentemente da Dio. E quindi per me mi dà una grande speranza che forse un giorno Dio mi userà così. Vuole usare tutti di noi così. Siete d'accordo? Erano uomini normali, erano uomini con i difetti, uomini che non hanno fatto la scuola, uomini semplici. Però, alla fine di questo versetto, erano stati con Gesù. Questo era il loro segreto. E l'ottava cosa, l'ultima cosa, erano uomini innamorati con Gesù Cristo. Questa è la cosa più importante di tutti. Voi che avete appena conosciuto il Signore, non perdete questo primo amore che avete col Signore adesso. Non è vero che deve spegnersi un giorno. Nella Chiesa si dice così: ah, adesso hai tanto zelo, ma aspetti, dopo qualche anno diventerai un fossile come me. Ma perché? Non deve essere così. Amen. Non dobbiamo fossilizzarci o contentarci. Dio vuole fare grandi cose. Io voglio credere che Dio, da questo piccolo gruppo, toccherà tutto il nord-est con la parola di Dio. Non so, potete chiamarmi un pazzo, certamente non per la mia potenza o la mia pietà. Anzi, Dio forse sta aspettando che io mi tolgo di mezzo, così lui può fare le cose più veloce. Erano uomini che erano stati con Gesù. Erano uomini che amavano il Signore. E questo era il loro hobby, di stare con Gesù. Sempre con Lui. E io credo che ognuno di noi, Signore, vuole... Lui è innamorato con noi e vuole che noi ci siamo innamorati con Lui. E quindi forse il Signore ti sta parlando in questo momento. È vero, una volta io ero più vicino al Signore, più innamorato di Lui. Quando vai a casa oggi, dice: Signore, io voglio tornare a te, voglio rinnamorarmi sempre di più di te. E questo era il loro segreto. Non erano uomini potenti, non erano uomini pietosi come hanno confessato loro, non erano uomini istruiti, ma erano uomini che amavano il Signore. E Dio ha detto: va bene, io li userò perché mi amano, il mio spirito li userò. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo esempio che abbiamo davanti degli apostoli, di Pietro, di Giovanni, di altri che erano persone semplici come noi. E Padre, la nostra preghiera questa sera è solo questo, Padre, che possiamo innamorarci di Te come loro Ti amavano, Padre, che possiamo essere veramente dei pazzi per Te, Padre. E Ti ringraziamo, Padre, che anche come hai usato questi uomini semplici e normali, puoi usare anche noi, Padre. Non vogliamo limitarti guardando noi stessi, ma vogliamo prendere una sfida, vogliamo credere che Tu farai, Padre, meravigli nella nostra vita, Padre, che Tu farai meravigli, Padre, intorno a noi, nelle persone che ci circondano, nelle nostre famiglie, nei nostri colleghi, Padre. Vogliamo veramente vedere la Tua potenza che scende in questa zona. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Il popolo di Dio si ostinava nel suo cammino di perversione, ma il Signore non cessò mai di averne a cuore le sorti. Suscitò un profeta dopo l'altro, perché udendo la grave minaccia di un imminente giudizio, Israele si decidesse ad ascoltare la sua parola di riprensione e il suo accorato appello al ravvedimento. Michea fu chiamato ad essere profeta sotto il regno di Jotam, di Acaz e di Ezechia di Giuda e fu contemporaneo di Isaia. Benché fosse essenzialmente un profeta di Giuda, negli scritti che ci ha lasciati notiamo che in primo luogo si rivolge alla casa di Israele e precisamente a Samaria. Nel primo capitolo del suo libro, ai versetti 6 e 7, troviamo le seguenti sferzanti parole contro la capitale del regno del nord. Perciò io farò di Samaria un mucchio di pietre nella campagna, un luogo da piantarci le vigne. Ne farò rotolare le pietre giù nella valle, ne metterò allo scoperto le fondamenta. Tutte le sue immagini scolpite saranno spezzate e tutti i suoi idoli io li distruggerò. Michea visse abbastanza a lungo da vedere adempiuto il suo messaggio profetico ad opera degli invasori assiri. In seguito non si mostrò più tenero con Gerusalemme di quanto non lo fosse stato con Samaria e parlò esplicitamente anche del giudizio che sarebbe caduto sulla capitale di Giuda. Tuttavia, benché nelle sue profezie parli chiaramente di inflessibile giudizio e di dure punizioni, il suo messaggio, come quello degli altri uomini di Dio suoi contemporanei, riflette la speranza di un futuro glorioso che vedrà Israele far ritorno senza riserve al suo Signore. La sua profezia più notevole e certamente anche la più conosciuta è quella riportata nel primo versetto del quinto capitolo. Ma a te, o Betlem Efrata, piccola per essere tra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele e le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Questo è l'unico passo dell'Antico Testamento che dichiara in modo esplicito che Cristo sarebbe nato a Betlem. Mentre Michea profetizzava in Giuda, morì il re Jotam, uomo retto e fedele a Dio. Gli successe il figlio Acaz. Mentre suo nonno Uzia e suo padre Jotam erano stati dei buoni re, Acaz mostrò di non avere nulla da invidiare ai peggiori re del nord quanto a malvagità e fu senz'altro il re più cattivo che avesse governato Giuda fino a quel tempo. Abbandonò l'adorazione dell'Eterno e ripristinò il culto di Baal, di cui fece fare immagini e statue davanti alle quali il popolo doveva prostrarsi e offrire sacrifici. Come se non bastasse, colmò la misura dell'orrore e della perversione offrendo i suoi propri figli in olocausto a quegli idoli falsi e abominevoli. Per questi suoi peccati e per quelli del popolo che egli stesso aveva fatto cadere nella più sfrenata idolatria, Acaz attirò su Giuda l'ira dell'Eterno, che colpì la nazione con gravi sofferenze. Il Signore li diede nelle mani dei Siri, che devastarono il paese e portarono via migliaia di prigionieri, e in quelle di Peca, re di Israele. Peca, in particolare, inflisse ai giudei una terribile sconfitta che in un solo giorno costò la vita a 120.000 uomini tra i più valorosi. Inoltre depredò Giuda e catturò 200.000 persone tra donne, fanciulli e fanciulle e li deportò al nord. Intendeva farne degli schiavi, ma a questo punto notiamo un intervento del Signore che ci dimostra come egli non cessi mai di seguire le sorti del suo popolo. Alle porte di Samaria gli israeliti si videro venire incontro il profeta Oded. «Ecco», disse l'uomo di Dio, «l'Eterno nella sua ira contro i giudei ve li ha dati nelle mani, e voi li avete uccisi con tanto furore che la vostra crudeltà è giunta fino al cielo. E ora pretendete di sottomettervi come schiavi i vostri fratelli di Giuda e Gerusalemme. Ma voi stessi non avete forse delle colpe verso l'Eterno, il vostro Dio? Ascoltatemi dunque e rimandate indietro i prigionieri, perché l'ardente ira dell'Eterno sta sospesa sul vostro capo». I capi di Israele si impaurirono e diedero ascolto alla voce del profeta. Presero i prigionieri, li rifocillarono, li rivestirono di buoni abiti, li calzarono, caricarono sopra degli asini coloro che erano troppo stanchi per camminare e li ricondussero fino a Gerico nel loro paese. Intanto il malvagio e corrotto re Acaz mostrò di non avere ancora imparato la lezione. Già prima delle battaglie contro i Siri e gli israeliti del nord, il Signore, per mezzo del profeta Isaia, gli aveva detto che lo avrebbe liberato dai nemici che lo minacciavano se avesse avuto fiducia in lui,
ma Acaz per la sua incredulità aveva respinto l'aiuto dell'Eterno e si era persino rifiutato di chiedere un segno a conferma che Dio era con Giuda, benché il Signore stesso gli avesse proposto di farlo. Ora, anziché pentirsi e invocare l'Eterno, Acaz pensò bene di rivolgersi per aiuto al re di Assiria, di cui comprò l'alleanza spogliando di ogni oggetto prezioso il Tempio dell'Eterno, il Palazzo Reale e le case dei capi di Giuda. Con questo passo avventato, Acaz dimostrò una volta di più di essere un re sprovveduto e assolutamente inadatto a governare una nazione. L'alleanza con gli Assiri, infatti, oltre a un forte tributo iniziale, gli costò l'indipendenza di Giuda, che da quel momento dovette sottostare a tutti gli oneri di un paese vassallo. In seguito gli Assiri assalirono Damasco, capitale della Siria, e la conquistarono. I suoi abitanti furono deportati e la città divenne parte del loro impero. Acaz andò a Damasco per rendere omaggio al re degli Assiri e in quell'occasione offrì dei sacrifici sopra un altare pagano e rimase tanto affascinato dalla sua struttura che ordinò che se ne costruisse uno uguale a Gerusalemme. Rientrato nella sua capitale, Acaz fece collocare il suo altare nel cortile del Tempio. In seguito fece a pezzi gli utensili che servivano per il culto dell'Eterno, fece chiudere le porte del Tempio e edificò in ogni luogo degli altari agli idoli pagani. Nella sua stoltezza, Acaz non aveva saputo riconoscere la mano del Signore nelle sconfitte subite ad opera del nemico e, anziché ravvedersi, aveva irrimediabilmente indurito il suo cuore. Quando finalmente morì, lasciò il paese in uno stato di estrema debolezza dal punto di vista politico e di grande povertà da quello economico, ma la sua colpa maggiore fu quella di avere rovinato lo spirito del popolo, inducendolo ad una idolatria che aveva messo profonde radici. Dopo di lui salì al trono suo figlio Ezechia, che doveva rivelarsi uno dei migliori re di Giuda.

La potenza e prosperità godute da Israele sotto il regno di Geroboamo II non durarono dopo la sua morte. Sul trono cominciarono a succedersi, uno dopo l'altro, dei re assassini che per giungere al potere non trovavano di meglio che uccidere il re in carica. La rovina di Israele cominciò allora a delinearsi molto chiara e vicina mediante un radicale indebolimento politico, militare e territoriale. Il nemico infatti strappava terre su terre al regno e tutto questo male cadeva addosso agli israeliti perché avevano tradito e abbandonato l'Iddio dei loro padri. Mentre sul paese regnava ancora Pekah, la Siria aveva deportato in cattività una parte del popolo di Israele e gravato il paese di tributi. Poi Pekah morì, vittima di una congiura ordita da Osea, che prese il suo posto sul trono e lo conservò fino alla completa disintegrazione del regno. Fu Osea stesso che ne affrettò involontariamente i tempi. Stanco di pagare tributi agli Assiri, Osea aveva organizzato un complotto ai loro danni, accordandosi con l'Egitto, ma Shalmaneser, re di Assiria, non stette con le mani in mano e scese con un forte esercito contro Samaria. La capitale di Israele sorgeva sulla sommità di una collina e non era una città facilmente espugnabile. Questo le consentì di resistere per 3 lunghi anni all'assedio assiro. Nel frattempo Shalmaneser d'Assiria morì e al suo posto divenne re Sargon e fu lui ad avere infine la meglio sulla città. Sargon prese il popolo del paese, cioè quello che era rimasto delle 10 tribù del nord, lo condusse via in cattività e lo disseminò in vari paesi d'Oriente. Gli israeliti del regno del nord avevano abbandonato il Signore per servire gli idoli già prima di essere costretti a lasciare il loro paese. Quando si ritrovarono dispersi tra altri popoli, adorarono gli dèi di quelle genti, fecero dei matrimoni misti, si mescolarono a quelle razze e perdettero definitivamente la conoscenza del loro Dio, che si erano rifiutati di ascoltare e di cui avevano deriso e respinto i profeti. Dal momento della loro dispersione, 10 delle 12 tribù di Israele cessarono praticamente di esistere, perché i deportati si confusero con le altre popolazioni e ben presto se ne persero le tracce. I pochi, presumibilmente rimasti nelle loro terre, vennero assorbiti da gente di altre nazioni che il re di Assiria aveva obbligato a trasferirsi in Israele per non lasciare il paese disabitato. Questi stranieri che erano venuti a stabilirsi nel nord della Palestina non temevano il Signore, perciò egli mandò tra loro dei leoni che operarono delle vere stragi. Quando il re di Assiria lo venne a sapere, cercò tra i deportati un sacerdote israelita e lo rimandò al suo paese perché insegnasse ai nuovi abitanti il modo di servire Dio. Il risultato non fu molto incoraggiante. Se da un lato cominciarono ad adorare l'Eterno, dall'altro non tralasciarono il culto degli idoli. Idoli di varie specie a seconda dei luoghi di provenienza di ciascuno dei gruppi etnici invidiati nel paese dal re d'Assiria. La situazione spirituale che si venne a determinare fu quindi davvero caotica. Dio diventò un Dio tra vari dei e dei suoi insegnamenti, delle sue leggi e dei suoi precetti ne restò molto poco. Questa moltitudine mista e i suoi discendenti furono chiamati Samaritani dal nome dell'antica capitale Samaria. Essi costruirono un tempio al Signore sul monte Gerizim, ma furono sempre disprezzati dai giudei, i quali, a ragione, non li consideravano israeliti quantunque abitassero il paese di Israele.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Benvenuti amici all'ascolto della trasmissione di Verità Cristiana. Avrete modo durante questo programma di ascoltare musica, canzoni e considerazioni molto importanti per voi. La sigla che avete appena ascoltato è della trasmissione di Verità Cristiana. Siamo lieti che siate con noi e salutandovi vi invitiamo all'ascolto del nostro programma di musica, canzoni e parole importanti per la vostra vita. Desideriamo continuare il discorso che aveva come argomento la droga, che avevamo trattato un po' di puntate fa. Siamo lieti innanzitutto di informarvi che siamo a conoscenza dell'esistenza di un centro cristiano che opera in questo settore, non con delle medicine o con delle belle parole, ma con dei fatti e con dei risultati sorprendenti. Le persone che lavorano in questo centro aiutano i giovani drogati ad abbandonare completamente la droga ed affrontare una nuova vita di gioia con il Signore Gesù Cristo. Ecco la testimonianza di tre ragazzi pubblicata su una rivista di questo centro. Mi chiamo Daniele, ho 26 anni e di questi gli ultimi 6 li ho trascorsi in compagnia delle droghe. Prima hashish, poi anfetamine, LSD e infine eroina, con la quale ho vissuto gli anni peggiori della mia vita. Un vero inferno, senza una via di uscita. Un giorno un mio conoscente mi diede l'indirizzo di un centro cristiano di assistenza per i drogati e senza molte speranze di riuscita decisi di tentare anche questa carta. Successe invece il miracolo. Dove non sono riusciti gli ospedali, i medici, gli psicologi, è riuscito Gesù. Infatti, accettando Gesù nella mia vita, non solo ho risolto il problema dell'eroina, ma ho riempito il vuoto che c'era dentro di me e che era stata la causa di tutti i miei problemi passati. Ora nel mio cuore c'è la pace, c'è l'amore e gioia, e soprattutto questo grazie a Gesù. Un'altra testimonianza è la seguente. Mi chiamo Luca e per circa 4 anni ho fatto uso di droghe. Ogni giorno che passava era un salto nel buio, sempre più profondo, mentre la via di uscita diventava sempre più difficile da trovare. Tramite una trasmissione radiofonica entrai in contatto con l'ARCA e cominciai il programma. Nei primi 3 mesi fui molto ribelle, ero contro tutto e contro tutti, ma il Signore mi fece capire che dovevo scegliere se seguire il mondo o seguire Lui. La mia scelta fu quella di accettarlo nel mio cuore come mio personale salvatore e seguire la Sua parola. L'ultima di queste testimonianze è la seguente. Mi chiamo Giorgio e all'età di circa 12 anni ho cominciato le mie varie esperienze negative. Quando avevo 16 anni ho conosciuto l'eroina e da quel momento sono caduto sempre più in basso, fino al punto che soltanto l'eroina riusciva a darmi l'illusione di riempire il mio vuoto. Ma non potevo continuare in quel modo. Un assistente sociale mi diede l'indirizzo dell'ARCA e in questo centro ho trovato veramente quello che ha riempito il vuoto che avevo, Gesù. Egli mi ha dato un senso di sicurezza e di pace, perché Gesù non è libertà solo apparente, ma è libertà concreta e luminosa. Cari amici che ci state ascoltando, non pensiamo di avere risolto il problema soltanto perché vi abbiamo riferito l'esperienza di questi ragazzi. Ma se tu, amico, che ci stai ascoltando, sei schiavo di questa piaga comune che attanaglia migliaia di giovani e desideri accettare la sfida che il Signore Gesù ti propone, potrai sapere il modo in cui si può mettersi in contatto con questo centro scrivendoci.

Noi vi parliamo spesso, anzi sempre di Dio, del meraviglioso dono della salvezza che Lui ci ha fatto nel suo figliuolo Gesù Cristo. E abbiamo anche spesso ripetuto che chiunque lo voglia, credendo, può diventare un figlio di Dio. Sapere tutto ciò ci rende felici, perché sappiamo che Dio si occupa di noi, ma nello stesso tempo ci sentiamo miseri e incapaci di fronte alla grandezza della potenza divina. Chissà quante volte, riflettendo, avete detto a voi stessi: Dio ha fatto tanto per me, anche se io non lo meritavo. Adesso mi darò da fare anch'io e farò in modo che sia contento di me. Se avete il desiderio di piacere a Dio e di ubbidirgli in ogni cosa, siete già a un buon punto, perché infatti per conoscere la volontà di Dio occorre in primo luogo un reale desiderio di fare questa volontà. La volontà di Dio deve avere per noi più valore di qualsiasi altra cosa. Tutto quello che facciamo al di fuori di essa non ha nessun valore durevole, mentre invece, se facciamo la sua volontà, avremo una grande ricompensa. Inoltre, avremo la certezza che Egli è con noi e potremo avere piena fiducia del suo aiuto per affrontare le difficoltà della vita. La seconda cosa importante per conoscere la volontà di Dio è di dedicare ogni giorno del tempo per leggere e meditare la Bibbia, che è la parola di Dio, perché in essa troviamo i grandi principi che devono regolare la nostra vita. Una terza cosa è prendere l'abitudine di intrattenersi con Dio nel corso della propria giornata, mentre andiamo al lavoro e in tutti i particolari della nostra vita. In altri termini, restare in contatto con Dio in tutto ciò che facciamo. Sarete sorpresi nello scoprire che tante piccole cose che facciamo, senza pensarci, se ne parliamo con Dio, si rivelano non di suo gradimento. Se non siamo disposti ad ubbidirgli nelle piccole cose, non possiamo pretendere che ci guidi nelle grandi cose. La quarta cosa importante è di chiedere costantemente a Dio di guardare nei nostri cuori e rivelarci tutte quelle cose che non gli fanno piacere. Il salmista Davide chiede a Dio: «Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore, e vedi se in me c'è qualche via iniqua, e guidami per la via eterna». Giobbe, rendendosi conto che il cuore è ingannevole e che non lo possiamo conoscere nemmeno noi, disse a Dio: «Mostrami tu quello che io non so vedere». La quinta cosa importante per conoscere la volontà di Dio è quella di ubbidire sempre al Signore, quando ci dà per mezzo del suo Spirito la certezza che una certa cosa, anziché una

il cambiamento di residenza o altro, pregate per queste cose, con un reale desiderio di fare la volontà di Dio. Non spesso Dio risponde subito, spesso Egli aspetta per metterci alla prova, per darci il tempo di riflettere, ma possiamo essere certi, amici, che ci farà conoscere chiaramente la sua volontà nel momento voluto da Lui, se desideriamo compierla sinceramente.

Parlando di relazioni sociali, ci è stato detto: ma non credete che oggi, come oggi, sia una utopia chiedere e cercare amicizia, calore umano, affetto e sentimento? Queste relazioni mi creano sempre problemi. Noi diciamo che la risposta a questi problemi c'è, e l'errore è quello di cercare amore, affetto, sentimento e calore umano nelle persone. È un errore che commettavamo tutti e che portava ad essere irrimediabilmente delusi. Ma quando abbiamo conosciuto la persona che ci ama veramente, la persona che per dimostrarci il suo amore ha permesso che suo figlio Gesù morisse per noi, allora non siamo più rimasti delusi. E questa persona, amici ascoltatori, è Dio. Non è nostra intenzione presentare una nuova religione, ma desideriamo farvi conoscere una persona meravigliosa, Gesù Cristo. Certamente ne avrete sentito parlare e magari ne sentite parlare tuttora. Ma credete che Gesù Cristo sia irraggiungibile? Lo sentite troppo lontano? Pensate che tutto ciò che riguarda Dio sia un'utopia? Se pensi così, caro amico, ascolta. Gesù, il figliuolo di Dio, è venuto su questa terra, si è rivestito di un corpo come il nostro, ha avuto gli stessi nostri sentimenti. Nei Vangeli è scritto che si rallegrava, che aveva compassione, che pianse, che si conturbò nello spirito, che si irritò quando vide mercanteggiare nel Tempio, che rimase deluso dai suoi discepoli quando non riuscirono a vegliare e a pregare con lui, prima che desse la sua vita per noi. Gesù soffrì sulla croce per noi, quando morì per soddisfare la giustizia di Dio nei nostri riguardi. E infine egli è risorto in gloria per mezzo della potenza di Dio per la nostra giustificazione. La Bibbia dice che Gesù fu con noi in ogni cosa, ma era senza peccato, e quindi solo lui, giusto, poté morire per noi ingiusti. Caro amico o amica, noi non vogliamo darti quello che potresti definire solo parole e parole. Vogliamo responsabilizzarti. Fai tu stesso qualche cosa. Credi in Gesù. Prima però devi conoscerlo, e per conoscerlo non hai bisogno di chiedere a destra o a sinistra. Puoi conoscerlo solo attraverso la sua parola, che è la Bibbia. Leggendo questo libro divino, tu incontrerai un amico che ti tende la mano per aiutarti, che ti dice: vieni a me, tu che sei triste e pieno di problemi, e io ti darò riposo. Il mondo è pieno di persone che hanno avuto la loro vita cambiata dopo aver posto tutta la loro fiducia non in una religione e nemmeno in una chiesa, ma nel solo nome dato agli uomini per essere salvati, cioè Gesù Cristo. Sfogliando le pagine del Vangelo, ti accorgerai che persone diverse, con gli stessi tuoi problemi, ebbero la loro vita cambiata dopo la conoscenza col Signore Gesù. Essi ebbero

sono la vita eterna e la pace eterna. Però conoscerai anche persone che respinsero Gesù, ritenendolo bugiardo e ritenendosi giuste e autosufficienti. Queste persone rimasero con i loro peccati e Gesù disse, rivolgendosi a loro, «L'ira di Dio rimane su di voi». Amico, noi preghiamo l'Iddio vivente che tu possa non essere fra queste ultime persone, ma che come gli altri tu possa dire «Gesù è il mio Salvatore, ora conosco la verità che è Gesù».

Spesse volte ci chiediamo cosa pensino le persone che ci ascoltano e dei programmi che mandiamo in onda. Dalla maggior parte delle lettere che riceviamo abbiamo notato che chi ci scrive è molto contento, perché trova nei nostri programmi una risposta alle sue domande e un incoraggiamento a conoscere meglio il Signore Gesù. Pensiamo però che ci siano delle persone che pur non scrivendoci ci ascoltano ugualmente, ma purtroppo non sappiamo cosa pensano delle nostre trasmissioni. E quello che importa di più? Non sappiamo quale sia la loro posizione di fronte a Dio. Sappiamo anche che ci sono delle persone che dopo aver ascoltato alcuni programmi, appena sentono parlare di cristianesimo, Vangelo o di Gesù Cristo, spengono subito la radio, oppure cercano qualche altro canale più divertente. Queste riflessioni ci hanno fatto pensare ad un racconto che si trova scritto nei Vangeli e che parla della reazione che ebbero diverse categorie di persone dopo aver ascoltato Gesù. Eccovi il racconto. Un giorno, un seminatore, mentre svolgeva il suo lavoro, si accorse che una parte del seme era caduta sulla strada. Arrivarono degli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte del seme cadde sulla roccia, dove c'era poca terra. Spuntò subito la pianticella, perché il terreno era poco profondo, ma quando si levò il sole si seccò, perché non aveva radici. Un'altra parte del seme cadde fra le spine, e quando le spine crebbero, la soffocarono. E infine, una parte cadde nella buona terra e portò molto frutto. L'immagine del seme caduto sulla strada ci fa pensare a tutte quelle persone che, pur avendo avuto una conoscenza della Bibbia magari marginale, non si sono curate di approfondirla perché preferiscono vivere una vita di egoismo, soddisfazioni e divertimenti, e poi arrivano alla fine impreparati, convinti di fare un salto nel buio per ritrovarsi purtroppo nella disperazione eterna. Fra queste persone immaginiamo che ci siano tutte quelle che sentono parlare di Cristo, alzano le spalle sbuffando con aria di insufficienza e che magari, se ascoltano i nostri programmi alla radio, la spengono subito perché pensano di averne abbastanza della religione. Pensando invece al seme caduto sulla roccia, ci vengono in mente tutte quelle persone che sono sempre ben disposte all'ascolto della parola di Dio e che sono sempre molto contente di sentire parlare di Dio e di Gesù Cristo. Però, proprio come il seme, la parola di Dio non ha in loro radice nel loro cuore, e quindi alle prime difficoltà si sentono subito scoraggiate e allora addossano tutta la colpa a Dio e non vogliono più sentirne parlare di Lui. Pensiamo a quelle persone che, anche se non ci scrivono, seguono assiduamente i nostri programmi perché li considerano molto validi, ma non avendo un vero rapporto con il Signore, la loro gioia termina quando annunciamo il nostro indirizzo, perché si dimenticano di tutto. Non vorremmo, amici, foste di questa categoria, e quindi vi invitiamo ad ascoltarci domani, perché desideriamo proseguire con questo discorso.

Il seme caduto fra le spine è l'immagine di quelle persone che ascoltano volentieri la parola di Dio, ma poi le attrazioni mondane, i piaceri o la vergogna di sentirsi diversi dagli altri le spingono a mantenere l'incognito e di conseguenza non possono gustare la gioia e l'allegrezza di sentirsi figli di Dio. Queste persone le possiamo includere fra quelle che, scrivendoci, oltre a farci sapere che sono molto contente di ascoltare i nostri programmi, ammettono che la verità del Vangelo e riconoscono anche in Cristo il Salvatore del mondo, ma non arrivano a riconoscerlo come il loro Salvatore personale per quegli stessi motivi che vi abbiamo prima elencato. L'immagine del seme caduto nella terra buona ci fa pensare a tutte quelle persone che si riconoscono peccatori perduti e, rendendosi conto di non poter avere nessuna giustizia in sé per soddisfare la giustizia di Dio, accettano il dono gratuito della vita eterna che Dio concede a tutti quelli che accettano Gesù come il loro personale salvatore. Pensiamo a quelle persone che ci scrivono per esprimerci la gioia che provano nel sentire parlare di Dio anche per radio, ma soprattutto per raccontarci la felicità che provano per avere creduto in Dio, per essere diventati figli di Dio. Questo racconto di Gesù e le diverse spiegazioni che noi abbiamo cercato di dare non sono delle semplici supposizioni nostre, ma sono il vero significato di questo racconto. Lo potrete verificare nelle spiegazioni date poi da Gesù stesso in Matteo al capitolo 13 dal versetto 19 a 23. Caro amico, vogliamo rivolgerti una domanda. A quale di queste categorie di persone appartieni? Sei un semplice uditore? O ti scoccia sentire parlare di Dio? O sei una persona che si interessa dei nostri programmi, magari ci hai anche scritto per incoraggiarci a proseguire, ma senza prendere una decisione riguardo a Cristo? Se la tua posizione è una di queste, tu non puoi avere la pace e la gioia della salvezza del Signore Gesù, perché per poter avere la vita eterna e la vera felicità, Dio ti pone questa sola condizione: credere in Gesù e accettarlo come tuo personale salvatore. Se ti rendi conto di avere bisogno di pace, se ti senti colpevole di fronte a Dio, per te, amico, sì, per te c'è una buona notizia. Gesù è venuto per pagare, per morire sulla croce, per i tuoi peccati e per perdonarti.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Apriamo le nostre Bibbie in Giacomo capitolo 1. Giacomo si presenta definendo se stesso servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. È un titolo che gli apostoli amavano prendere, rinunciando a reclamare diritti e affidando la loro vita completamente a Dio e alla Signoria di Gesù Cristo. Non consideravano le loro vite come loro proprietà, erano privi di ambizioni in senso personale. Vivevano unicamente per servire il Signore e per piacere a Lui. Questo era un servo, uno che viveva completamente per il suo padrone. Non aveva alcun diritto di proprietà, non poteva tenere niente. Tutto quello che aveva apparteneva al suo padrone. Era lì solo per servire. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute, non alle 10 tribù perdute, perché non lo sono e non lo sono state. Sono le 12 tribù disperse nel mondo. Questo è prima della distruzione di Gerusalemme da parte di Tito. Anzi, si pensa che Giacomo sia stata una delle prime epistole ad essere scritta. È antecedente alle epistole paoline. Ci sono alcuni che dicono, Giacomo ha scritto la sua epistola per contrastare l'insegnamento di Paolo sulla salvezza per grazia e tutto il resto. Non è così. Giacomo ha scritto la sua epistola prima che Paolo scrivesse le sue. Quindi se l'ha scritta per contrastare le epistole di Paolo, deve essere un documento abbastanza interessante, in quanto lui ha scritto la sua epistola probabilmente 5 anni prima che Paolo scrivesse la sua prima epistola. O almeno sicuramente 2. Quindi Giacomo si rivolge alle 12 tribù che sono sparse nel mondo e nel salutarle usa il tipico saluto greco qui, che in realtà è la stessa parola che sta per grazia. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove o tentazioni di vario genere. Dobbiamo costantemente affrontare prove, tentazioni. È parte della vita e in ogni tentazione ci deve essere una decisione da parte nostra se cammineremo nella carne o se cammineremo nello spirito, perché la tentazione è qualsiasi situazione che può trascinarmi nella carne o ad avere una reazione carnale. Devo scegliere, cammino secondo la carne o cammino secondo lo spirito? E scopriamo che ci sono ogni genere di tentazioni. Vengono da tutte le direzioni. Come ho detto stamattina, guidare penso che possa essere una delle più grandi tentazioni del mondo, di cadere nella carne. È interessante, siamo stati recentemente in Corea e queste persone sono estremamente cortesi, persone meravigliose. Sono stati così gentili e cortesi con noi, ma quando salgono in macchina sono completamente differenti. Voglio dire, devo molto della mia crescita spirituale all'essere stato in macchina a Seoul, in Corea. Ho davvero imparato a pregare. Ci sono tante tentazioni di rispondere o reagire nella carne al modo folle in cui guidano le persone. Ci sono tante tentazioni che vengono a causa delle cose che possediamo, qualcosa che accade alle cose che possediamo, perché siamo attaccati alle cose che possediamo. Così spesso ci ritroviamo ad essere arrabbiati, a rispondere nella carne, perché è successo qualcosa alle cose preziose che posseggo. Ci sono tentazioni che vengono a causa delle relazioni interpersonali. Le tentazioni vengono da così tante aree, tentazioni di vario genere, in cui sono portato a rispondere secondo la carne. Voglio rispondere secondo la carne. Ora ci viene detto di considerare questo una grande gioia, una strana risposta alle tentazioni. In genere non mi piace essere messo alla prova. Preferirei che tutto andasse liscio. Preferirei che niente si mettesse sulla mia strada. Preferirei che nessuno mi ostacolasse, che nessuno mi tagliasse la strada. Mi piacerebbe molto più questo, ma non avviene così. La vita non è così. La vita è piena di delusioni. Ci sono sempre quelli che vanno nella direzione opposta rispetto alla tua. Ci sono sempre quelli che sono irritanti per te e situazioni irritanti. Non posso governare e ordinare la mia vita come vorrei che fosse. E se lo facessi diventerei viziato e sgradevole e pomposo. Voglio che tutti si prostrino. Voglio che tutti si sottomettano. Voglio che tutti si abbassino. Non è così. È così per la mia crescita, per la mia maturazione. La tentazione è necessaria, è parte della prova, ed è quello che viene detto qui, sapendo che la prova della vostra fede, la prova della vostra fede. Voi dite di credere in Dio, e allora anche i demoni ci credono. Ma la prova della vostra fede. Ora, la prova della nostra fede non è mai per Dio. Non è qualcosa che serve a Lui. Lui conosce la verità riguardo l'intera tua vita, da sempre. Qualcuno mi ha detto l'altro giorno, «Oh, temo di aver deluso Dio». Gli ho detto, «No, no, no, è impossibile deludere Dio. Hai deluso te stesso». Ma Dio l'ha sempre saputo, non hai deluso Lui. E quindi hai deluso te stesso, non hai deluso Dio. Lui sapeva quello che sarebbe successo. Lui sapeva quale sarebbe stata la tua reazione. Non è rimasto affatto deluso. Deludiamo noi stessi, perché spesse volte pensiamo di essere più avanti nella strada di quanto siamo davvero. Pensavo di aver superato quella collina. Pensavo di aver conquistato quell'area. E poi viene la situazione in cui vengo messo alla prova e cado. E ci rimango male. Perché ho detto quella cosa? Perché ho fatto quella cosa? Ma non dovrei sentirmi condannato come se ho deluso Dio. No, Dio sapeva già che sarebbe successo. Ma ero io che dovevo saperlo. E così Dio ha permesso la situazione, in modo che io potessi capire. E quindi le tentazioni, qualcosa di comune a tutti gli uomini. Considerate questo una grande gioia, perché la tentazione è la prova della nostra fede, e questa prova della nostra fede fa crescere la costanza, o produce costanza, o pazienza. Quanto abbiamo bisogno di questa qualità, la costanza, la pazienza. Così spesso la nostra mancanza è nel non saper aspettare Dio. E questo è vero attraverso tutta la Bibbia. Quante persone nella scrittura hanno avuto problemi perché non hanno aspettato Dio? Sono venuti meno nella prova della loro fede, nelle varie aree della loro vita. Abramo, sebbene abbia passato la prova in modo magnifico con Isacco, eppure era venuto meno prima della nascita di Isacco, quando Dio promette di dargli un figlio. Non è stato paziente. E alla fine è venuta Sara e gli ha detto: «Oh dai, Abramo, non funzionerà. Prendi la mia serva e avrai un figlio da lei. E quando sarà nato il bambino, io lo prenderò e sarà come figlio mio. Ma io non potrò partorirti un figlio, Abramo. Cerchiamo di essere ragionevoli. Mancanza di fede. Non hanno confidato in Dio e non hanno aspettato che rispondesse. La prova della nostra fede produce costanza, pazienza. Ma come Abramo, ogni volta che non aspetto il tempo di Dio, rovino sempre tutto. Mi provoco un sacco di problemi. E così è importante che io sia provato, che impari ad aspettare Dio, sapendo questo, che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti o appieno maturi. E questo è lo scopo di Dio, portarti ad essere maturo, in modo che smettiamo di agire e di reagire come piccoli bambini alle delusioni della vita, in modo che smettiamo di scaricare le nostre arrabbiature su Dio puntando i piedi e andandocene via dicendo: non ci parlo più con te, ma che cresciamo e diventiamo maturi e completi, in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, suppongo che questo non sia rivolto a voi stasera, noi sappiamo sempre cosa fare, non è vero? Ma se dovesse esserci qualcuno lì fuori che manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente o gratuitamente. Che promessa gloriosa è questa! Quante volte nel venire a Dio vengo sulla base di questo verso. Non so che fare, ci sono così tante cose nella vita in cui non so davvero cosa è giusto fare o qual è il giusto modo per farlo. Manco di sapienza. Ed è meraviglioso poter andare a Dio e chiedere a Dio sapienza e scoprire che la darà a tutti gratuitamente e senza rimproverare. Non è che lui dice: «Oh dai, che cosa sciocca, qual è il tuo problema?» Non vedi, è così che lui non ti rimprovera quando viene a chiedere sapienza. Non ti crea problemi o ti rende le cose difficili, ma ti dà gratuitamente, senza rimproverare, e gli sarà data una promessa davvero gloriosa. Se ho bisogno di sapienza, posso chiederla a Dio. Ma quando la chiedo, è importante che la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là, un mare in tempesta, le onde che si agitano avanti e indietro, sbattuto dal vento. È così chi dubita, agitato qua e là, senza alcuna stabilità. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Il mio impegno nei confronti di Dio deve essere un impegno completo. Non devo prima porgere le cose e poi ritirarle indietro. Non devo prima offrire la mia vita a Dio e poi riprendermela. Non devo chiedere sapienza e poi fare le cose a modo mio. Non è chiedere sapienza e poi decidere nella mia mente se voglio fare così o no, o chiedere a Dio di rivelarmi la sua volontà in modo che poi posso stabilire se mi piace o non mi piace. Devo prendere una decisione. Devo prendere un impegno. Devo prendere questa decisione definitiva di affidare la mia vita al Signore e credere semplicemente che il Signore se ne prenderà cura. E quando le cose non vanno così bene o quando io non riesco a capire bene quello che sta succedendo, non dire «Oh, meglio che riprendo il timone ora». Non so cosa sta combinando il Signore. E questo è così comune fra di noi. Questo movimento ondeggiante. Niente è sicuro. Prima offrendo qualcosa e poi riprendendosela. Si diventa instabili in tutto. Ora il fratello di umili condizioni si glori della sua elevazione e il ricco del suo abbassamento, perché passerà come un fiore di erba. Infatti, come si leva il sole col suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade e la bellezza del suo aspetto perisce, così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Così Giacomo ha un po' di cose da dire riguardo ai ricchi, e cioè quelli che sono posseduti dalle loro ricchezze. Lui riprende nel capitolo 2 quelle persone nella Chiesa che hanno un riguardo speciale per i ricchi, perché qualcuno ha tanti soldi, gli conferiscono dei favori particolari, e questo atteggiamento viene rimproverato nel capitolo 2. Qui nel capitolo 1 parla contro quei ricchi che usano le loro ricchezze per opprimere gli altri, per guadagnarsi una posizione speciale. Dice: «Ehi, voi passerete come i fiori dei campi, voi appassirete, l'uomo di umili condizioni si rallegri nell'essere esaltato, ma è ricco nell'essere abbassato». Nell'ultimo capitolo del libro dice: «E ora voi ricchi, piangete e urlate per le vostre sciagure che stanno per cadervi addosso. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni, ma ora non valgono nulla. Beato l'uomo, o felice l'uomo, che persevera nella prova, che ha la vittoria sulle tentazioni. Che cosa gloriosa quando passo una prova e la supero, quando sono tentato e risulto vittorioso. Non reagisco secondo la carne, non divento arrabbiato e furioso e inizio a dire cose cattive, cose per cui poi mi pento. Avete notato come vi sentite male ogni volta che venite meno? Ogni volta che vi lasciate andare alla carne dite tutte queste cose terribili e gridate e dite cose cattive alla gente. Avete notato come vi sentite male dopo? Come in un certo senso odiate voi stessi? E come vi imbarazza molto tornare a stare di nuovo con le persone? Sapete di dovervi scusare per le cose che avete detto? E vi sentite davvero male? Scusa, ero nella carne. Davvero una brutta esperienza. Ma oh, che benedizione quando hai vittoria e non reagisci secondo la carne. Quando reagisco secondo lo spirito, quando faccio la cosa giusta. E ti senti così bene perché sai che il Signore ti ha dato la forza di reagire nello spirito. Felice l'uomo che persevera nella prova, che resiste alla tentazione. Perché essendosi reso approvato, quando la fede viene messa alla prova, si vede se siamo nella verità. Ed è importante che la fede sia messa alla prova, perché noi tendiamo facilmente ad ingannare noi stessi. Nel prossimo capitolo, anzi in realtà in questo capitolo, parla due volte dell'autoinganno. Se siete soltanto uditori della parola, voi state ingannando voi stessi. Se pensi di essere una persona religiosa, ma non tieni a freno la tua lingua, stai ingannando te stesso. La tua religione è vana. Quindi è importante che la fede sia provata. È importante che io sappia a che punto mi trovo, che sappia cosa Dio sa di me, che non abbia di me un concetto più alto di quello che dovrei avere, che non sono ingannato e vivo in un falso senso di sicurezza, ma che conosca la verità. E Dio permette le tentazioni, le prove, in modo che io possa conoscere la verità sulla mia reale condizione. Dio disse ai figli di Israele: «Ricordati di tutta la strada che ti ho fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e per metterti alla prova, per sapere quello che c'era nel tuo cuore». Non credo che Dio avesse bisogno di sapere quello che c'era nel loro cuore. Lui lo sapeva bene, ma loro non lo sapevano. quindi li ha messi alla prova in modo che essi potessero sapere quello che c'era nel loro proprio cuore, perché il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malvagio, è ingannevole, e molto spesso siamo colpevoli di ingannare noi stessi. Non vi ingannate, dice Paolo. La prova è un modo grandioso per conoscere la verità circa la mia reale condizione. Esce fuori nel momento della prova. Quando tutto va in modo fantastico, quando tutto va liscio, io non conosco la verità circa me stesso. Non so come risponderei nelle avversità. Dio permette le avversità in modo che io possa vedere la verità circa me stesso e come rispondo nelle avversità. E quando viene l'avversità e io rispondo secondo lo spirito, oh che gioia! Spesso dico, ehi, non sono io, è il Signore che opera in me, perché questo non è il modo in cui reagirei normalmente. Ed è una gioia vedere lo spirito di Dio che opera nella nostra vita, che ci trasforma ad immagine di Gesù Cristo. Essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita. Ora Gesù, alla chiesa di Smirne, nella sua lettera alla chiesa di Smirne, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 2, parla delle prove che avrebbero dovuto passare, ma dice: sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. E quindi questa gloriosa corona della vita, la vita eterna che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo, che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. Nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ora, questa è tentazione in un senso un po' differente. Questa è tentazione, cioè sollecitare a fare il male. Non è l'essere messi alla prova, in modo che tu puoi scoprire dove ti trovi. Ma questa è in realtà una sollecitazione a fare il male. Dio non sollecita nessuno a fare il male. Satana sollecita l'uomo al male. Satana ha sollecitato Eva al male. Vi ricordate dei 5.000 che avevano seguito Gesù in un luogo deserto ed era sera e Gesù dice a Filippo: dove compreremo del pane per far mangiare questa gente? E Giovanni dice: or diceva questo per metterlo alla prova. La parola provare è la stessa parola in greco tentare. Diceva questo per tentarlo, perché Gesù sapeva quello che stava per fare. Voleva semplicemente che Filippo dicesse: come? Che vuoi dire, Signore? Dove potremmo comprare abbastanza pane per tutta questa gente? E così Gesù dice questo per metterlo alla prova. Era un test. La parola in greco è la stessa usata per tentare, ma non è un sollecitare a compiere il male. È riguardo a come reagirai, nella carne o nello spirito. E così quando viene la tentazione, se è una sollecitazione a compiere il male, non viene da Dio, viene da Satana. Quindi quando sono tentato, quando sono sollecitato a fare qualcosa di sbagliato, non dovrei dire: oh, Dio mi ha proprio tentato oggi. Ho visto che ad un uomo è caduto il portafogli e dentro c'era una banconota da $100. Ragazzi, sono stato proprio tentato da Dio a tenermi quei soldi. No, no, no, non sei stato tentato da Dio a tenerli. Quindi nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno a fare il male. Dio mette delle prove davanti a noi, in modo che possiamo avere l'opportunità di reagire nella carne o nello spirito, ma Dio non ci tenta, non ci sollecita a fare il male. Ciascuno invece è tentato o sollecitato a compiere il male quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Ora, c'è nel profondo di ogni uomo un grande desiderio di realizzazione, di appagamento. C'è nel profondo di ogni uomo una sete che crea una sorta di frustrazione nella vita, la consapevolezza che ci deve essere di più di questo nella vita. Gesù fa riferimento a questo nel capitolo 7 di Giovanni, nel gran giorno della festa, quando dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. sta parlando della sete spirituale che ha l'uomo, non di quella fisica. C'è questo desiderio, questo profondo desiderio di trovare un senso, una realizzazione nella vita. Ora Satana si fa avanti e mi suggerisce che per essere appagato non devo essere paziente e camminare per il sentiero che Dio mi ha messo davanti. Ma la tentazione generalmente implica l'idea che possa avere un appagamento immediato se solo mi allontano dal sentiero di Dio. Ora, quando Satana è andato da Gesù, questa era l'idea che stava dietro alla tentazione. Tu sei venuto per redimere il mondo. Sei venuto per riportare il mondo di nuovo sotto la sfera del dominio di Dio. Dio ti ha mandato per questo scopo, per redimere il mondo. E Dio ha stabilito che tu vada sulla croce e che tu soffra e che tu muoia per redimere il mondo. Ma sai cosa? Puoi evitare la croce. Non sei obbligato a prendere il sentiero di Dio per mezzo della croce. Quello è un sentiero doloroso. Puoi avere un appagamento immediato. Ecco come. Se solo ti prostri davanti a me e mi adori, io ti darò tutti i regni del mondo. Vedete, l'idea era allontanati dal sentiero di Dio e potrai avere un appagamento immediato proprio qui. Ora, questo è quello che usa sempre Satana, il concetto dell'appagamento immediato, e a differenti persone propone differenti seduzioni. Non devi per forza prendere il sentiero di Dio. Non devi per forza seguire la parola di Dio. Vedi, Dio vuole limitarti. Dio vuole trattenerti. Questo ha detto ad Eva. Dio vi sta privando di qualcosa di buono. Qui potrete avere appagamento, proprio qui. È in questo frutto, Eva. E Dio sta cercando di tenervi lontano da qualcosa di buono, perché ha paura che sarete saggi e intelligenti come Lui se mangiate questo frutto, perché questo frutto contiene la conoscenza del bene e del male. Dio non vuole condividere questa conoscenza con voi. Vi sta privando di qualcosa. Ora potrete avere un appagamento immediato, Eva. Mangia e avrai un appagamento immediato. Quindi ci propone il frutto proibito, qualcosa che è contrario alla parola di Dio. Oh, non devi per forza prendere il sentiero di Dio. Puoi avere un appagamento immediato. È in questa relazione, magari fornicazione, magari adulterio, ma oh, te lo propone. E sai, no, qui c'è un appagamento immediato. Non devi seguire il sentiero di Dio della croce, del rinunciare a te stesso, del rinnegare la carne. No, no, è nell'allontanarsi dal sentiero di Dio e nell'abbandonarsi alla carne. Puoi essere appagato proprio ora. Questo è quello che desideri realmente. E ti propone la seduzione dell'appagamento immediato. Paolo dice qualcosa di molto interessante nella sua lettera agli Efesini. Dice: «E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito». Ora, queste sembrerebbero due cose difficili da collegare l'una con l'altra, l'ubriaco e l'uomo ripieno di spirito, e sembra una combinazione molto improbabile da mettere insieme. Ma se guardate con attenzione, non lo è. L'uomo che si rivolge all'alcol, cosa sta cercando? Un appagamento immediato. E Satana l'ha ingannato e gli ha detto: «Ehi, ecco qui, ecco il modo per essere felice. Ecco il modo per dimenticare i tuoi problemi. Ecco il modo per affrontare la vita. Goditi semplicemente qualche bicchierino, finché la tua mente non si annebbia, non devi più pensare a queste cose. Sai, questo ti farà rilassare e allenterà la tua tensione e avrai un appagamento immediato. Non devi seguire il sentiero di Dio». Ma cosa succede all'uomo che è ripieno dello spirito? Lui ha quell'appagamento. Lui prova questo senso di benessere, prova quella pace. È una persona rilassata, così l'uno continua a cercarlo nell'alcol, l'altro l'ha trovato nella pienezza dello spirito. E quello che è gioioso nella pienezza dello spirito ha esattamente quello che l'altro sta cercando, ma si è allontanato dal sentiero di Dio e sta cercando nel posto sbagliato. Così ciascuno è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. C'è un grande desiderio dentro. Satana punta il dito su questo sentiero e dice: «Ehi, ehi, non devi andare per la via della croce. Non devi rinunciare a te stesso. Non devi prendere la tua croce e seguire Gesù. Ti dico io che devi fare. Segui semplicemente il mio sentiero e io te lo darò all'istante. Non devi aspettare. Puoi averlo proprio in questo momento. Poi, quando la concupiscenza o il desiderio ha concepito, partorisce il peccato. Il peccato non è nella tentazione. Tutti noi sperimentiamo la tentazione. Persino Gesù è stato tentato dal diavolo. Il peccato non è nella tentazione. Il peccato è quando mi abbandono al desiderio della mia carne e mi rivolgo al sentiero che suggerisce Satana. Quando la concupiscenza concepisce, partorisce il peccato. Questo è l'inizio del peccato. E il peccato, quando è compiuto, genera la morte spirituale e poi dopo anche la morte fisica. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione. Ora questa parola, donazione, in greco è diversa da quella successiva, dono. Questa è dosis e l'altra viene da dodomi. E la prima si riferisce al donatore e la seconda si riferisce al dono. Questa prima qui si riferisce al donatore, all'atto del donare. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto. Il dono di Dio a noi, la sua bontà, la sua grazia, il suo amore vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. L'immutabilità di Dio dice: io sono l'Eterno, non muto. Cosa significa questo? Significa che non altera le regole per te. Tu non sei un'eccezione speciale e il tuo non è un caso speciale. È interessante come Satana cerchi spesso di mentire alla gente dicendo: ehi, ehi, questo non si applica a te. Questo è un caso speciale. Questo è vero amore e quindi le regole non si applicano a te. Tu puoi beneficiare di una indulgenza speciale da parte di Dio. Niente affatto. Dio non cambia le regole per nessuno. Non vi è mutamento né ombra di rivolgimento in Lui. Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità. Interessante. In Giovanni capitolo 1, nel Vangelo, dice: i quali non sono nati, parlando della nuova nascita, da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Sei nato di nuovo? Com'è che sei nato di nuovo? Perché hai scelto di nascere di nuovo? Non proprio. Perché Dio ha scelto che tu nascessi di nuovo. Sei nato di nuovo non per volontà di carne, né per volontà di uomo, ma per volontà di Dio. Gesù dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituito perché siate i miei discepoli e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo. Questa per me è una gloriosa verità, il fatto che Dio mi abbia scelto. Mi emoziona il fatto che Dio mi abbia scelto. Mi emoziona perché Dio mi ha scelto sulla base della sua preconoscenza, poiché quelli che ha preconosciuto li ha anche predestinati. E sulla base della sua preconoscenza mi ha scelto, e io sono stato rigenerato per volontà di Dio. Sono nato di nuovo per volontà di Dio. Siete nati di nuovo non per volontà di carne, né per volontà d'uomo, ma per volontà di Dio. Amo il fatto che Dio mi abbia scelto. Lo amo. Lo amo specialmente perché mi ha scelto sulla base della sua preconoscenza, il che significa che Lui conosceva la fine, fino al principio, e mi ha scelto sulla base di quello che sapeva sarebbe stata la fine del mio cammino e della mia comunione con Lui. Vedete, Dio non sarebbe così folle da scegliere dei perdenti. Se tu avessi la preconoscenza, non sceglieresti i perdenti. Sarebbe ridicolo, no? Pensa a tutto quello che potresti fare, avendo la possibilità di fare tutte le tue scelte con il vantaggio della preconoscenza. Sapresti esattamente qual è il risultato della tua scelta. Saprei esattamente quale cavallo vincerà ogni gara. Saprei i risultati. Vincerei tutto. Ora, se tu avessi questo tipo di conoscenza, se tu sapessi tutto in anticipo, come fa Dio, e andresti a Santa Anita, sceglieresti un mucchio di perdenti? Saresti un folle se lo fai. Naturalmente non lo faresti. Sceglieresti dei vincenti. Ora, Dio ha questo genere di conoscenza e ti ha scelto. Ehi, cosa significa questo? Significa che sei un vincente. Significa che non puoi perdere. I quali sono nati da Dio. Pietro nella sua prima epistola dice: grazie siano rese a Dio che ci ha rigenerati. Dio ci ha fatto nascere di nuovo. Questo è quello che dice letteralmente, che ci ha fatto nascere di nuovo. Il mio essere nato di nuovo è un'opera di Dio. Dio mi ha scelto e io sono nato di nuovo per opera dello Spirito di Dio e neanche per mia volontà, non per volontà di carne, né per volontà di uomo, ma per volontà di Dio. Così di nuovo di sua volontà ci ha generati mediante la sua parola di verità, affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature, nuove creature in Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Ora, se avete fatto counseling con Romain, sapete che lui dice sempre che Dio vi ha dato due orecchie ed una bocca. Ora pensateci un attimo. Significa che vuole che ascoltiate il doppio di quanto parliate. Non siate così veloci a parlare. Siate pronti ad ascoltare, ma lenti a parlare. Lenti all'ira. Oh, se solo fossi stato più lento a parlare. Se solo avessi tenuto la bocca chiusa. Quanto sarebbero state più facili certe cose. Ma quando siamo veloci a parlare, spesso abbiamo torto. E dopo dobbiamo ritirare quello che abbiamo detto. Quindi lenti all'ira. Perché l'ira dell'uomo non promuove o non mette in opera la giustizia di Dio. Perciò deposta ogni lordura e residuo di malizia. Ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Mettiamo da parte il nostro orgoglio, mettiamo da parte le nostre vie malvagie e diamo ascolto alla parola di Dio, perché è per mezzo della parola di Dio che siamo nati di nuovo. È il seme piantato che porta alla nuova nascita. La parola di Dio seminata nei nostri cuori porta la nuova vita, la nuova nascita. E quindi ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile ad un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. È così facile avere un'alta opinione di noi stessi. Non c'è niente di meglio delle nipotine per tenerti con i piedi per terra. Voglio dire, ti guardi allo specchio e dici: guarda quella ruga, oh mamma. Poi vai via e te ne dimentichi. Ma poi viene la mia piccola nipotina e dice: nonno, i tuoi denti sono gialli. Questo tendo a dimenticarlo. Nonno, hai delle rughe sulla faccia. E così l'uomo che è uditore della parola inizia a farti un falso concetto di te stesso. Dopotutto vado agli studi biblici e sto studiando la parola di Dio. Conosco davvero bene le scritture. Ho imparato a memoria il libro di Giovanni. Conosco davvero bene le scritture. Fantastico. Ma le stai mettendo in pratica? Vedi, se sei solo un uditore e non un facitore della parola, allora stai ingannando te stesso. Credi di essere più in forma di quanto sei in realtà. Non stai riconoscendo la verità circa te stesso. E così dobbiamo essere facitori della parola. Non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge, dice Paolo. E questo era l'errore che stavano facendo i giudei. Loro pensavano, beh, noi abbiamo la legge di Mosè. Paolo dice, no, no, questo non è sufficiente. Dovete osservare la legge di Mosè. Giacomo dice, voi dite di avere la parola di Dio. Questo non è sufficiente. Dovete mettere in pratica la parola di Dio. Ci deve essere un'applicazione pratica. Ci deve essere l'ubbidienza ai comandi. Siate facitori della parola e non uditori soltanto, perché ingannereste voi stessi. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare, in quello che fa, nelle opere che compie. Se qualcuno di voi pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, anzi seduce il suo cuore, la religione di quel tale è vana, è vuota, ma la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. E questo è il tutto: fare del bene a quelli che sono nel bisogno, raggiungerli ed aiutarli. Questo significa essere facitori della parola. È tradotto nelle azioni positive dell'aiutare e del raggiungere quelli che sono nel bisogno e nel conservare te stesso puro dal mondo. Fratelli miei, non abbiate favoritismi personali nella fede del Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria. Questo è così difficile. È così facile per noi cadere nella trappola del fare distinzioni tra le persone. È semplicemente, non so, parte dell'intera nostra struttura sociale, immagino, il considerare determinate persone più di altre. Bisogna stare attenti a non cadere in questa trappola. Spesso qualcuno si presenta, sono il dottor tal dei tali. Dottore, oh mamma. E abbiamo grande considerazione di questa persona. Non dovremmo fare distinzioni tra le persone. Dio non lo fa. Dio non usa alcuna parzialità. O Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, dice la Bibbia. E noi dovremmo fare lo stesso. Se nella vostra assemblea, infatti, entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente,

dai ragionamenti malvagi. Ascoltate, fratelli miei carissimi, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che egli ha promesso a coloro che lo amano, ma voi avete disonorato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi tiranneggiano e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Siete chiamati cristiani, quindi state attenti in questa questione dell'avere grande considerazione di una persona solo perché è ricca, o in un certo senso snobbare una persona che è povera. Ora siamo onesti. Siamo molto più pronti a fermarci per strada ad aiutare qualcuno che ha bucato o se ha una Mercedes rispetto a qualcuno che ha un maggiolino. Voglio dire, vedi qualcuno lì fuori che è in difficoltà, sarei felice di aiutarlo, perché chissà, magari mi regalerà $5 per avergli dato una mano. L'avete fatto, eh? Ma questo è fare parzialità, qualcosa di cui non dovreste essere colpevoli. Interessante, Dio ha scelto i poveri di questo mondo, poveri secondo il mondo, ma ricchi in fede. Dio misura le ricchezze con un metro totalmente diverso dal nostro. Noi misuriamo in base all'oro, con lo standard dell'oro. Almeno prima si faceva così, con le banconote. Ora non abbiamo alcuno standard. Ma prima i calcoli si facevano rispetto all'oro. Dicevano il governo ti deve $20 in valore d'oro. Poi sono passati all'argento. Il governo ti deve $20 in valore d'argento. Ora sono passati ai titoli federali. Non sono sostenuti da niente. Quindi significa che il governo non ti deve niente. È vero. Non sono sostenuti da niente. È solo carta. Ma l'oro non è lo standard del cielo. È come asfalto là sopra. Ci fanno i pavimenti delle strade con quella roba. Dio guarda il cuore dell'uomo e vede la fede e la fiducia che ho in lui. E Dio dice, quello è un uomo ricco. Mi ama, confida in me. Dio guarda alcune delle persone più conosciute del mondo, che sono nel club dei 400. E Dio dice, poveri ricchi, non hanno niente. Ora dovremmo guardare le persone come fa Dio. Non dovremmo avere un riguardo particolare per le persone ricche, ma dovremmo mostrare lo stesso interesse nell'aiutare i poveri. Anzi, più interesse nell'aiutare i poveri. I ricchi non hanno tanto bisogno di aiuto. Sono i poveri che hanno bisogno del nostro aiuto, della nostra attenzione. Dio ci aiuti. Io sono colpevole in questo. Dio mi aiuti. Ora, se veramente adempite la legge regale secondo la scrittura, mi piace questo, la legge regale. Qual è la legge regale? Ama il tuo prossimo come te stesso. Questa è la legge regale. Mi piace questo titolo che le dà. Se adempite la legge regale, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ora in realtà è proprio qui che è caduto il giovane ricco, non è vero? Quel giovane che è andato a Gesù, si è buttato ai suoi piedi e gli ha detto «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» E Gesù osserva i comandamenti. Quali? Non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, non dare falsa testimonianza. «Oh, Signore, ho osservato questi comandamenti, fin da bambino, ma cosa mi manca ancora?» Beh, se vuoi essere perfetto, osserva la legge regale, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai grandi ricchezze in cielo. Osserva la legge regale, ama il tuo prossimo come te stesso. Difficile da fare, non è vero? Terribilmente difficile. Amare il mio prossimo come amo me stesso. Ma se osservate questo, fate bene. Ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori, siete convinti, accusati dalla legge. Essa punta il suo dito accusatore contro di voi. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto,
è colpevole su tutti.

0: punti. Infatti colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Per cui se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. Sei un trasgressore, non importa quale dei comandamenti hai violato. Non uccidere, non commettere adulterio. Oh, non l'ho mai fatto. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ups. Ma sei venuto meno in un punto e quindi sei colpevole su tutti i punti. Sei colpevole di aver infranto la legge. E non importa tanto quale dei comandamenti hai infranto. Sei colpevole di aver infranto la legge. Se osservi l'intera legge, ma infrangi solo uno dei comandamenti, allora sei colpevole tanto quanto se li avessi infranti tutti. Sei colpevole di essere un trasgressore della legge. Parlate quindi e agite come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. Pensiamo un momento. Gesù disse: beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Ci viene anche detto: con la misura con cui misurate sarà pure misurato a voi. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con la misura con cui misurate, con il metro con cui misurate, quello sarà il metro con cui sarete giudicati anche voi. Ora non mi piace questo. Io vorrei un metro per me e un altro metro per te. Ma se io inizio a giudicarti e inizio a puntare il dito accusatore contro di te e dico: mamma mia, sei proprio terribile, guarda cosa hai fatto, eccetera. Magari quello che hai fatto non sapevi che era sbagliato, ma io lo so, perché ti sto giudicando per questo. Ciò significa che questo sarà lo stesso metro con cui sarò giudicato io. Interessante. Tutto quello che devi fare è cambiare un pochettino il quadro e metterci un'altra faccia. E oh, tutto questo è terribile! Come hanno potuto fare una cosa simile? Aspetta un attimo. Ma quello sono io. Io ho fatto quella cosa. Davide, lui aveva tutte queste splendide mogli. E mentre cammina sul terrazzo un giorno vede una donna che fa il bagno, la desidera, manda i suoi servi con un messaggio: il re vorrebbe vederti. Commette adulterio con lei. Poche settimane dopo riceve un biglietto: caro Davide, sono incinta, Bathsheba. E così Davide manda un messaggio al suo generale e gli dice di mandare il marito di lei a casa in licenza. Davide dice: allora, come vanno le cose? Come va la battaglia? Abbastanza bene. Bene, allora puoi andare a casa e trascorrere la notte con tua moglie. Parleremo domattina. Ma lui non va a casa. Dorme sotto il porticato di Davide. La mattina il servo dice: ehi, non è andato a casa ieri sera. Ha dormito proprio qui, sotto il portico. E Davide lo chiama e gli dice: che problema hai, amico? Hai una magnifica moglie. Avresti dovuto andare a casa e trascorrere la notte con lei. Godi di tua moglie. Che problema hai? E quello dice: beh, stavo pensando a tutti i miei compagni. Loro sono tutti lì fuori nelle tende. E non è bello che io vado e passo una bella serata con mia moglie, mentre loro sono lì fuori nelle trincee. Non sarebbe molto bello. Così Davide lo fa ubriacare. Dice ai servi che il suo bicchiere sia sempre pieno. Così si ubriaca. Pensa che barcollando se ne andrà a casa, che trascorrerà la notte con sua moglie. Invece barcollando torna a dormire sotto il portico di Davide. La mattina il servo dice: ha passato la notte qui. La Bibbia dice: chi copre le sue trasgressioni non prospererà. Davide tenta di coprire le sue trasgressioni in un modo davvero ignobile. Manda degli ordini segreti insieme con quest'uomo a Joab, il generale. Dice: mettilo in prima linea in battaglia, e quando le cose diventano pericolose fa che lo lascino da solo. E così Joab fa come Davide comanda e Uria rimane ucciso in battaglia. Portano la notizia: ucciso in battaglia. E Davide prende Bathsheba come sua moglie, pensando di poter coprire le sue tracce. Il bambino nasce. Davide fa la figura di una persona molto magnanima. Qui c'è questa donna Il marito è stato ucciso in battaglia e ora Davide la prende come una delle sue mogli per crescere il bambino. Non è meraviglioso? No, non lo è affatto. Il profeta Nathan va da Davide. Davide pensa che nessuno lo sa, che l'ha coperto abbastanza bene. Nathan va da lui e dice: Davide, un uomo nel tuo regno, un uomo molto ricco, aveva più di quanto avesse mai potuto spendere, aveva grandi greggi, e a fianco a lui viveva un uomo molto povero, che aveva come unica possessione una piccola agnellina che amava tanto. Anzi, era una sorta di cucciolo di compagnia. Dormiva insieme a lui, dormiva in casa e mangiava a tavola di quest'uomo. E il ricco ricevette degli ospiti e ordinò ai servi di andare alla porta a fianco e prendere con la forza l'agnellina del povero e ucciderla per poterla dare da mangiare ai suoi ospiti. E Davide si accende d'ira e dice a Nathan: quest'uomo sarà sicuramente messo a morte. Nathan disse: Davide, tu sei quell'uomo. Tu avevi tutte queste mogli e qui c'era questo tuo vicino. Gli hai portato via, tu sei quell'uomo, Davide. Vedete, se non mostriamo misericordia, non ci sarà mostrata misericordia. Con qualunque misura misuriamo, sarà misurato pure a noi. Ecco perché è così pericoloso mettersi nella posizione di giudice, giudicare le azioni degli altri. Non riesco a capire perché abbiano fatto una cosa del genere. È terribile che abbiano fatto questo. Così stai fissando un metro, una misura, con cui tu stesso sarai giudicato. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. A chi non usa misericordia, a chi giudica senza misericordia, non sarà usata misericordia, e la misericordia trionfa sul giudizio. A che giova, fratelli, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Ora questo è il punto in cui molti vedono Giacomo e Paolo in conflitto nel loro insegnamento. Io no. Paolo insegna che la salvezza è per fede, solo per fede. Voi siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere affinché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua. Allora cosa dice Giacomo? Può la fede salvarlo? La risposta è sì, la fede può salvarlo, la vera fede. Ma accertati di avere una vera fede, perché se hai una vera fede, questa si manifesterà nelle tue opere. In altre parole, dire semplicemente di avere fede non significa niente. Dirlo semplicemente non è abbastanza. Ci sono state persone che sono venute da me e mi hanno detto: oh, io ho tutta la fede del mondo. Sciocchezze. Nessuno ha tutta la fede del mondo. E dirlo non lo rende vero. Quindi, se credi in determinate cose, allora la tua vita dovrebbe essere vissuta in accordo a queste cose che credi. E così la tua vita testimonia della tua fede o di quello in cui credi. E dire che credi in Dio e che Dio è al di sopra di tutto, che è al primo posto nella tua vita. Da questo ne dovrebbe seguire che ci dovrebbero essere delle prove evidenti che confermino quello che hai dichiarato. E la tua fede è dimostrata dalle opere che tu compi. E dire che hai fede mentre non c'è nessuna opera che corrisponde a questo è totalmente sbagliato. Stai ingannando te stesso. Non stai veramente camminando in fede. Se stai veramente camminando in fede, le tue opere manifesteranno questa verità. Quindi, a che giova, fratelli, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può questo tipo di fede salvarlo? No, non può. Forse un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano e qualcuno di voi dice: oh, andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo. A che giova? Le vostre parole non possono scaldarli, non possono riempire il loro stomaco. Così è pure della fede. Se non ha le opere, per se stessa è morta. Ma qualcuno dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere. Quindi non è la semplice dichiarazione, è la dichiarazione che ha qualcosa dietro, e la prova che sta dietro sono le opere che compio. Ora le opere non mi salvano, provano solo che ho una fede che salva. E se non ci sono opere corrispondenti a quello che io dichiaro, allora non ho una fede che salva. Una semplice affermazione verbale non è abbastanza e non può far nulla. Ora molte persone fanno questo errore, vanno avanti e pronunciano la preghiera del peccatore e poi se ne vanno e vivono la stessa vita e fanno le stesse cose e dicono: oh sì, sono stato salvato, sono andato avanti, ho pronunciato la preghiera del peccatore. No, no, la preghiera del peccatore non ti salva. È una fede viva in Gesù Cristo che porta dei veri cambiamenti nella tua vita. E la prova è nelle tue opere, la prova della tua fede. Le tue opere devono essere in accordo, in armonia con quello che dichiari, perché questo sia vero. Tu credi che c'è un solo Dio? Oh, fai bene, anche i demoni credono e tremano. Oh, io credo in Dio. E allora, chi è che non ci crede, tranne qualche pazzo? La Bibbia dice che il pazzo, lo stolto, è quello che dice non c'è Dio. Quindi dici di credere in Dio, questo prova solo una cosa, che non sei pazzo, ma non ti salva. I demoni credono in Dio, probabilmente credono in Lui più di te. Hanno detto a Gesù: sappiamo chi sei tu sei il santo di Dio. Così tu dici: io credo che Gesù è il santo di Dio, e allora? Ma hai sottomesso la tua vita alla sua signoria, stai facendo le sue opere, stai ubbidendo ai suoi comandamenti. Vedete, non tutti quelli che diranno Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli. Così tu dici: o Signore, o Signore, o Signore. Sì, sì, ma dirlo non servirà a niente. Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Giacomo ci sta dicendo la stessa cosa. Non è dicendo io ho fede, ma è dimostrando la fede, perché le opere nella mia vita sono in armonia con quello che dichiaro di credere. Credo che è stata piazzata una bomba in questa sala, pronta a detonare tra 2 minuti. E rimango qui sopra e continuo a dirvi in modo molto calmo: sapete, c'è un'enorme bomba in questa sala, pronta a detonare tra 2 minuti, e farà saltare in aria tutto l'edificio. È davvero terribile che qualcuno abbia fatto questo, non è vero? Non riesco proprio ad immaginare quello che possa passare per la mente di una persona per piazzare una tale bomba. Perché vorrebbero distruggerci? Voi direste: ah, non credi veramente che ci sia una bomba. Perché? Perché le mie opere non corrispondono a quello che affermo di credere. Ma se corro fuori dalla porta e dico: uscite tutti fuori di qui, c'è una bomba che sta per scoppiare tra 2 minuti, allora è più facile che crediate, che almeno io credo a quello che vi sto dicendo, perché le mie azioni sono ora corrispondenti con quello che affermo di credere. Ora, lo stesso vale quando dici: io credo in Dio e io credo nel Signore Gesù Cristo, eccetera. Beh, le tue azioni sono coerenti con questo? Le tue azioni mostrano veramente che Gesù è il Signore della tua vita? È questo dimostrato mediante le opere che compi? Questo è quello che sta dicendo Giacomo. Non basta che lo dite, non vi adagiate solo su delle parole, su delle bellissime parole, ma vediamo le azioni che dimostrano che credi veramente a quello che stai dicendo. Ma vuoi renderti conto, insensato, che la fede senza le opere è morta? Non è davvero viva, non è una fede viva, non è una fede che salva. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Vedete, le sue opere erano coerenti con la sua fede. Lui credeva in Dio, lui credeva che attraverso Isacco Dio avrebbe suscitato una nazione, perché Dio l'aveva promesso: in Isacco ti sarà nominata una progenie. Ora il suo offrire Isacco era prova della sua forte fede nella parola di Dio, credendo che Dio, se necessario, avrebbe risuscitato Isacco dai morti per mantenere la sua promessa. E così la sua fede andava di pari passo, o meglio le sue opere andavano di pari passo con la sua fede. Tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui. Operavano insieme. La sua fede ha prodotto le opere, così come la fede produrrà le opere corrispondenti nella tua vita. E che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Mediante le opere la sua fede è stata resa completa. La sua fede è stata messa alla prova. Così si adempì la scrittura che dice: ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Perciò vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto, perché le opere sono la prova della fede. Similmente anche Rahab, la prostituta, non fu essa giustificata per le opere quando accolse i messaggeri e li rimandò per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Quando il vostro spirito lascerà il vostro corpo sarà morto. Il corpo senza lo spirito, morto. Così la fede, se non ha le sue opere corrispondenti, non è una vera fede, è morta. Non fa niente per te, non può salvarti. Una fede morta non può salvare nessuno. È una fede viva in un vivente Signore, e questa fede viva può essere dimostrata per mezzo delle azioni della mia vita che sono in armonia e sono coerenti con quello che affermo essere vero e con quello che affermo di credere. Ci devono essere le opere corrispondenti perché la fede sia viva. Perciò esaminiamo noi stessi per vedere se siamo nella fede, nella vera fede che salva. Non solo una dichiarazione verbale del credo apostolico, io credo, ma che le azioni nella mia vita siano in armonia con questo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Cari amici che ci onorate con la vostra presenza, la vostra attenzione, vogliamo salutarvi e invitarvi ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 8, dal versetto 31 al versetto 36.

Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi».

0: Gesù annunciò la libertà nella sua dottrina e attraverso la sua persona. Ma i giudei, quei giudei che avevano affermato di credere in lui, manifestarono chiaramente che le loro attese erano altre. La libertà, in fondo, non li interessava più di tanto, perché a loro dire non erano mai stati schiavi di nessuno. Senza intendere la portata spirituale delle parole di Gesù, per l'orgoglio della loro discendenza da Abramo, per spirito nazionale, per ottusa superficialità, dimenticarono improvvisamente la loro storia e la situazione in cui si trovavano. Di colpo furono cancellati, attraverso le loro parole, circa 400 anni di schiavitù in Egitto, da dove il Signore li liberò attraverso Mosè, circa 300 anni di lotte e di sottomissione ai Filistei e agli altri popoli vicini, e furono anche cancellati i 70 anni in cui erano stati dispersi a Babilonia. Inoltre, e questo è veramente inaudito, trascurarono la loro situazione di popolo sottoposto al dominio di Roma. Come potevano dire che non erano mai stati schiavi di nessuno? Da questo esempio c'è facile comprendere che la storia, che dovrebbe essere maestra di vita, in fondo insegna ben poco. Anche quando non viene male interpretata dai posteri o strumentalizzata a fini ideologici, politici, religiosi o altro, la storia finisce spesso per divenire oggetto di analisi e studi senza riuscire a recare un insegnamento pratico nella vita e nelle scelte del quotidiano. Quei giudei non si fecero scrupolo di contraddire il maestro, volendo sostenere la loro personale interpretazione della storia, negando l'evidenza dei fatti del passato, ignorando totalmente la loro triste realtà presente, non temendo il futuro e dimostrando di vivere nelle illusioni del loro pensiero e certamente al di fuori della realtà. Non è difficile cadere in questo errore che possiamo definire di origine spirituale. È sbagliato pensare che la vita dello spirito sia determinata dalla irrealtà o dai sogni, dalle illusioni. La vita dello spirito è pienamente reale, è fondata nella concretezza, mentre tiene conto di tutte le espressioni della vita, traendo dalla vita stessa, con le sue diverse e solide situazioni quotidiane, l'insegnamento e l'esperienza per vivere meglio. La vera spiritualità, pertanto, non è astratta, ma entra nelle cose della vita, dandoci la giusta dimensione per viverla correttamente e secondo la volontà di Dio. La vera spiritualità aderisce alla realtà, mentre la religiosità tende a scadere nell'illusione, nel prodigioso e purtroppo nella superstizione. Il Signore vi benedica con abbondanza.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile ascoltatore, ti saluto e ti invito all'ascolto del nostro consueto programma settimanale cristiano. Spesso non ci rendiamo conto dell'importanza che ha o che dovrebbe avere il tempo nella nostra vita, ma dovremmo farne buon uso. E l'uso migliore che possiamo farne è quello di fare proprio ogni cosa a suo tempo. Pertanto ora ti invito a fermarti qualche minuto per ascoltare l'autorevole voce di Dio tramite la sua parola scritta, la Bibbia. Dopo la parte musicale che inseriranno i nostri tecnici, presenterò delle riflessioni bibliche su uno dei miracoli di Cristo. Buon ascolto!

Cristo compì molti miracoli e di vario genere. Molti credono che egli operò soltanto o soprattutto guarigioni fisiche, ma non è così. Era questa un'opera caratteristica, ma non la sola, perché per esempio guarì moralmente e spiritualmente, compì miracoli sugli elementi della natura, risuscitò dei morti. In ogni caso, in tutto questo suo particolare operato, voleva dimostrare principalmente con estrema chiarezza chi era. I miracoli evidenziavano ed autenticavano la sua deità. Dal Vangelo di Marco, capitolo 10, leggo l'episodio della guarigione di un cieco. Poi Gesù ed i discepoli giunsero a Gerico. E come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù, fermatosi, disse: «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, egli ti chiama». Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: «Che cosa vuoi che ti faccia?» Il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io recuperi la vista». Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». In quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via.

Gesù aveva appena risposto a delle domande dei suoi discepoli ed aveva concluso il suo dire affermando di se stesso: poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Subito dopo è descritto nel Vangelo l'episodio del cieco di Gerico, con il quale dimostrava il Signore Gesù praticamente il messaggio di salvezza spirituale appena annunciato. Bartimeo era un uomo molto provato dalla vita, era cieco e per vivere mendicava. La sua vita dipendeva quindi interamente dal sentimento di pietà altrui. Non era facile vivere in quel modo. Naturalmente ciò lo portava ad essere emarginato dalla società, seduto presso la strada, al di fuori della città. Ma il tutto non gli aveva impedito di sentire in quegli ultimi tempi, forse anche dai colloqui dei passanti, che qualcuno manifestava nel suo dire e nel suo operato di possedere le caratteristiche messianiche. Ma come poter parlare con costui, cioè con Gesù il Nazareno? Come avvicinarglisi? Se non fosse stato cieco, poteva andare in qualche altro villaggio dove si era recato Gesù, ma nella sua situazione, per di più, di dipendenza, poteva soltanto aspettare. Ma finalmente venne il gran giorno. Fu una giornata memorabile per quest'uomo. Qualcuno gli riferì che Gesù il Nazareno stava passando niente meno che per quella strada. Il cieco, pieno di speranza e di entusiasmo, si rivolse a Cristo e, si noti bene, non come al Nazareno, ma chiamandolo a gran voce, Gesù, figlio di Davide, quindi con un titolo messianico, e poi proseguì: abbi pietà di me. Chi poteva aiutarlo se non Cristo? Quello che ci stupisce, anche se non troppo, è il numero di persone che, invece di cercare di incoraggiarlo, invece di aiutarlo ad avvicinarsi a Gesù, lo sgridava. Cercavano di ostacolarlo. Ma quest'uomo si era reso ben conto che doveva insistere e così fece. Finalmente Gesù lo fece chiamare. A quel punto si notino bene gli eventi. Il cieco, gettato il mantello, balzò in piedi. Nessun tipo di ostacolo, né la folla, né i suoi indumenti, né la sua condizione fisica, lo potevano ormai trattenere dall'andare verso Cristo. E questi gli disse: che vuoi tu che io ti faccia? A questo punto il cieco gli si rivolse usando un termine che stava ad indicare in Gesù non solo un maestro, ma il maestro e signore, e poi aggiunse: che io recuperi la vista. E Cristo intervenne, mettendo in evidenza la fede di quest'uomo. Da quel momento, infatti, egli riebbe la vista e, cosa molto più importante, si mise a seguire Gesù. Tutti noi siamo per natura spiritualmente ciechi. Molti di noi preferiscono continuare a dipendere dagli altri, ma grazie a Dio, molti, sentendo parlare dell'opera di salvezza che Cristo ha compiuto, hanno un solo desiderio: comprendere la verità dell'Evangelo della grazia e pertanto non essere più ciechi, ma avere la luce del Signore. Ma per alcuni ci sono molti ostacoli ed impedimenti vari: gli amici, i parenti, forse anche il lavoro o una certa posizione sociale. Il cieco Bartimeo aveva molti ostacoli esterni, ma anche impedimenti propri. Ad un certo punto lasciò tutto alle spalle e balzò in piedi andando a Gesù. Così, non c'è ostacolo o impedimento che tenga, perché ognuno dovrebbe capire la verità dell'Evangelo ed agire di conseguenza andando a Gesù. Caro amico, non so quale sia la tua condizione spirituale, ma se sei ancora nella cecità spirituale, non indugiare, vai a Cristo. Non lasciare che ostacoli esterni o impedimenti della tua vita ti facciano prorogare ciò che è decisivo: la risoluzione del problema della tua vita. I miracoli hanno un insegnamento ancora attuale. Quello della guarigione del cieco insegna a non indugiare per iniziare a seguire Cristo. Decisione di cui non ci si pentirà mai.

possa Dio farti riflettere, caro ascoltatore? Noi vogliamo proprio aiutarti. E qualora tu avessi ancora dei dubbi in merito a questo passo così importante della tua vita, ti chiediamo di scriverci. Ti ripeto ancora di riflettere su quanto hai ascoltato. E salutandoti, ti ringrazio per l'ascolto e ti do l'appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Vogliate gradire, cari amici in ascolto, i miei più sinceri saluti, con la speranza che siate pronti anche a riprendere il nostro studio. Oggi desidero iniziare lo studio con la lettura di Esodo capitolo 10, versetto 3 fino al versetto 7. Mosè ed Aaronne andarono dal Faraone e gli dissero: «Così dice l'Eterno, l'Iddio degli Ebrei, fino a quando rifiuterai di umiliarti dinanzi a me? Lascia andare il mio popolo affinché mi serva. Se tu rifiuti di lasciare andare il mio popolo, ecco, domani farò venire delle locuste in tutta l'estensione del tuo paese. Esse copriranno la faccia della terra, sì che non si potrà vedere il suolo, ed esse divoreranno il resto che è scampato, ciò che vi è rimasto dalla grandine, e divoreranno ogni albero che cresce nei campi. E riempiranno le tue case, le case di tutti i tuoi servitori e le case di tutti gli egiziani, come né i tuoi padri e né i padri dei tuoi padri videro mai, dal giorno che furono sulla terra al giorno d'oggi». Detto questo, Mosè voltò le spalle e uscì dalla presenza del Faraone. Allora i servitori del Faraone gli dissero: «Fino a quando quest'uomo ci sarà come un laccio? Lascia andare questa gente e che serva l'Eterno, l'Iddio suo. Non sai tu che l'Egitto è rovinato?» Date le circostanze, intervengono perfino i servi del Faraone, pregandolo di lasciare andare gli israeliti prima che tutto il paese venga distrutto. Di conseguenza, Mosè ed Aaronne furono fatti tornare dal Faraone ed egli disse loro: «Andate, servite l'Eterno, l'Iddio vostro. Ma chi sono quelli che andranno?» E Mosè disse: «Noi andremo con i nostri fanciulli e con i nostri vecchi, con i nostri figliuoli e con le nostre figliuole. Andremo con i nostri greggi e con i nostri armenti, perché dobbiamo celebrare una festa all'Eterno». E Faraone disse loro: «Così sia l'Eterno con voi, come io lascerò andare voi e i vostri bambini. Badate bene, perché avete delle cattive intenzioni. No, no, no, no, andate voi uomini e servite l'Eterno, poiché questo è quello che cercate». E Faraone li cacciò dalla sua presenza. Questo è scritto in Esodo capitolo 10, versetto 8 a 11. Il Faraone è fuori di sé, perché Mosè ed Aaronne non vogliono accettare un compromesso. Egli infatti avrebbe voluto che solo gli adulti, senza i bambini, andassero nel deserto e sacrificassero a Dio. Il Faraone ovviamente sospettava che se gli israeliti avessero viaggiato nel deserto per 3 giorni, avrebbero poi continuato ad andare avanti senza fare più ritorno. Per impedire questo, voleva tenersi i bambini come ostaggi, sapendo che solo così gli adulti sarebbero certamente ritornati. E proprio come il Faraone tentò Mosè proponendogli un compromesso, anche oggi i figli di Dio sono tentati di accettare compromessi vari. Ad esempio, si dice ai figli di Dio che non bisogna isolarsi dal mondo, che bisogna inserirsi nella società e fare quanti più soldi sia possibile. In questo modo, lo scopo di tanti genitori cristiani è in fondo quello di dare una buona istruzione ai propri figli, facendo di tutto perché i figli facciano carriera, come si suol dire, e diventino ricchi. Ma quanti in questo modo si sono allontanati dal Signore? E quanti membri di Chiesa hanno visto i propri figli divenire sempre più mondani? Volere il meglio per i propri figliuoli, secondo i canoni di questo mondo, è la tentazione più sottile e pericolosa per i genitori cristiani. A volte i genitori si meravigliano quando i figli manifestano idee non cristiane e si comportano da persone mondane. Come mai, si chiedono questi genitori, questi ragazzi si comportano così, dopo tutta l'educazione che hanno ricevuto in una famiglia cristiana come la nostra? In realtà, spesso il problema è che questi ragazzi non sono stati educati in una famiglia cristiana. È certamente possibile che tanti genitori siano dei bravi cristiani, come si suol dire, ma purtroppo non hanno inculcato nei loro figli i principi della morale cristiana. Si sono più preoccupati della loro futura carriera che della loro vita spirituale, e saranno, bisogna dirlo, anche essi responsabili della loro eventuale perdizione eterna. Mosè ed Aaronne, quindi, rifiutarono ogni compromesso, e questo fece andare in bestia il Faraone. Il suo furore però non gli giovò a nulla, perché un'altra piaga stava per colpire l'Egitto. Infatti così è scritto in Esodo capitolo 10, versetti 12 a 15. Allora l'Eterno disse a Mosè:
stendi la tua mano sul paese d'Egitto per farvi venire le locuste, e salgano esse sul paese d'Egitto e divorino tutta l'erba del paese, tutto quello che la grandine ha lasciato. E Mosè stese il suo bastone sul paese d'Egitto, l'Eterno fece levare un vento orientale sul paese tutto quel giorno e tutta la notte, e come venne la mattina, il vento orientale aveva portato le locuste. E le locuste salirono su tutto il paese d'Egitto e si posarono su tutta l'estensione dell'Egitto. Erano in sì grande quantità che prima non ce n'erano mai state tante, né mai più tante ce ne saranno. Esse coprirono la faccia di tutto il paese, tanto che il paese ne rimase oscurato. Divorarono tutta l'erba del paese e tutti i frutti degli alberi che la grandine aveva lasciato. Nulla restò di verde negli alberi e nell'erba della campagna per tutto il paese dell'Egitto.

Vi sono varie cose interessanti da notare a proposito di queste locuste. Prima di tutto, non apparvero miracolosamente, come nel caso delle altre piaghe. Un vento orientale le portò in Egitto da qualche altra parte, forse dall'Asia. Infatti l'Asia era piena di locuste ed evidentemente quel vento le trasportò verso le ampie distese deserte dell'Egitto. E potete immaginarvi quanto fossero affamate quando arrivarono nella verde valle del Nilo. Difatti fecero rapidamente fuori ogni tipo di vegetazione. Qui bisogna anche tenere presente che la locusta nella Bibbia è un simbolo del giudizio di Dio. Infatti, un'invasione di locuste è probabilmente uno dei flagelli più terribili che possa colpire l'umanità. A questo proposito, il profeta Gioele descrive una di tali invasioni e ne predice un'altra che colpirà un giorno il genere umano. Anche il libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, menziona il flagello delle locuste che colpirà la terra. Nel nostro caso, probabilmente questa fu la piaga che ebbe l'effetto maggiore in tutto l'Egitto. Ecco perché il faraone chiamò in fretta Mosè ed Aaronne e disse: «Io ho peccato contro l'Eterno, l'Iddio vostro, e contro di voi». Così è scritto in Esodo capitolo 10, versetto 16. Notate, amici, che questa è la prima volta che il faraone ammette di avere peccato. Ma, prosegue ancora il faraone, «Ora perdona, ti prego, il mio peccato, questa volta soltanto, e supplicate l'Eterno, l'Iddio vostro, perché almeno allontani da me questo flagello mortale». E Mosè se ne andò e pregò l'Eterno. E l'Eterno fece levare un vento contrario, un fortissimo vento di ponente, che portò via le locuste e le fece precipitare nel Mar Rosso. Non ci rimase neppure una locusta in tutta l'estensione dell'Egitto. Ma l'Eterno indurì il cuore del faraone ed egli non lasciò andare i figliuoli di Israele. Così è scritto in Esodo capitolo 10, versetto 17 a 20. Dio trattò gli egiziani secondo un metodo ben preciso e anche le piaghe si susseguivano con un determinato ordine. Infatti le prime piaghe avevano di mira i vari dei e dee e gli idoli che infestavano il paese. Poi Dio cominciò a mandare dei flagelli, come quello delle locuste, appunto, che rendevano difficile, per non dire impossibile, la vita agli egiziani. Ciò spinse il popolo stesso a cercare di convincere il faraone che la situazione stava precipitando. Il re allora si mostrò pentito, ma appena la piaga cessò, cambiò subito atteggiamento. Conseguentemente, come si legge in Esodo capitolo 10, versetto 21 a 23, l'Eterno disse a Mosè: «Stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto, tali che si possano palpare». E Mosè stese la sua mano verso il cielo e ci fu una fitta tenebra in tutto il paese d'Egitto per 3 giorni. Uno non vedeva l'altro e nessuno si mosse di dove stava per 3 giorni. Ma tutti i figlioli di Israele avevano della luce nelle loro dimore. Non so se mai vi è capitato di essere completamente al buio, senza il minimo barlume di luce, senza vedere niente e senza sapere dove andare. Deve essere un'esperienza allucinante. Così dovettero essere quei 3 giorni per tutto l'Egitto. Questo flagello aveva di mira soprattutto il cosiddetto dio sole Ra. Come sappiamo, questo era il dio più adorato in Egitto, tanto che il disco solare era uno dei simboli più comuni e variamente rappresentato in tutto il paese. E la piaga delle tenebre dimostrò che Ra non poteva fare assolutamente niente per ridare la luce. Ora era anche chiaro che si trattava di un vero e proprio miracolo di Dio, e ciò spinse il faraone a proporre un quarto compromesso, l'ultimo prima di lasciar partire gli israeliti. Ma anche se ci fermiamo in una fase così interessante dello studio, pure ci dobbiamo fermare, poiché il tempo si è esaurito. Perciò, a risentirci.

0: ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Ciao amici, qui Eros Bacocina che di nuovo viene a voi per considerare ancora una volta un passaggio molto molto interessante dalla Sacra Scrittura. Ho qui davanti a me libri, libroni, appunti, quaderni e tutto questo per parlarvi solo per pochi minuti. Ma amici, quello che ho da dirvi è davvero molto importante, interessante, stimolante e così... Siete con me? E per metterci nella giusta atmosfera, ecco qua un po' di musica, eccovi qua uno dei bellini della cassetta Maranatha che voi potete acquistare nella libreria evangelica della vostra città.

L'altro giorno mi capitò di visitare un mio nipote che fa il meccanico. Ero a casa sua, nel suo garage, e notai, disposti sul suo banco, un innumerevole numero di attrezzi e mi venne da commentare: «Ma davvero ti occorrono tutti questi attrezzi per lavorare?» Lui, sorridendo, mi disse: «No, questi sono solo alcuni», e mi mostrò un certo cofano rosso fatto a cassetti. Cominciò ad aprirli e anche quelli erano tutti pieni di altri attrezzi, e tutti quegli attrezzi, ordigni, ferri per aggiustare le automobili, e ognuno di essi è fatto per uno scopo speciale, per un certo lavoro che gli altri attrezzi non possono fare. Ora, mentre pensavo a questo, mi è venuto in mente che anche noi, io e voi, tutti cari amici, noi e milioni di persone, siamo anche noi attrezzi creati da Dio per compiere l'opera sua. Mio nipote mi ha detto che è molto geloso dei suoi attrezzi, gli sono costati un mezzo patrimonio, ha fatto sacrifici per comprarli e non li vuole prestare a nessuno, e ogni volta che finisce di lavorare li stende là sul suo banco, li pulisce per bene e poi li rimette a posto. E questo, vedete, è pure vero di noi tutti. Dio ci ha creati per uno scopo, gli siamo cari, gli siamo costati quanto di più caro aveva in paradiso, e cioè il suo unigenito figliolo. E sì, il Dio è pure geloso di noi. Oh sì, ce lo dice lui stesso nella sua santa parola, ci ama fino alla gelosia. E così egli è pronto a redimerci, a purificarci, a nettarci da ogni iniquità, per poi usarci a suo onore e gloria. Ma siamo noi volenterosi di darci nelle sue mani, di darci all'opera sua, di essere usati da lui? Dimmi, amico, cosa fai tu della tua vita? Hai tu uno scopo, una meta da raggiungere? Che fai tu? Vivi o esisti? Oh, Dio ti vuole, ti sta cercando, perché anche tu sei stato creato per uno scopo, per qualche cosa che solo tu puoi disimpegnare. E non vuoi allora darti a Dio, mettiti nelle sue mani affinché possa usarti? Ti sta cercando? E amico, se noi possiamo aiutarti, scrivici, chiamaci, mettiamoci in contatto, ok? E fino ad ora, che Dio ti benedica nell'opera sua.

Ed ora vogliamo aprire le sacre scritture al Vecchio Testamento, al libro del profeta Giona, e vogliamo leggervi ora il secondo capitolo. E l'Eterno fece venire un gran pesce per inghiottire Giona, e Giona fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. E Giona pregò l'Eterno il suo Dio dal ventre del pesce e disse: «Io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia distretta ed egli m'ha risposto. Dalle viscere del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce. Tu m'hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, la corrente mi ha circondato e tutte le tue onda e tutti i tuoi flutti mi son passati sopra. E io dicevo: io sono cacciato via lungi dal tuo sguardo, come vedrei io ancora il tuo tempio santo? Le acque m'hanno attorniato fino all'anima, l'abisso m'ha avvolto, le alghe mi si sono attorcigliate al capo. Io sono disceso fino alle radici dei monti, la terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre, ma tu hai fatto risalir la mia vita dalla fossa, o Eterno mio Dio. Quando l'anima mia veniva meno in me, io mi sono ricordato dell'Eterno e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo tempio santo. Oh, quelli che onorano le vanità bugiarde abbandonano la fonte della loro grazia, ma io t'offrirò sacrifici con canti di lode e adempirò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno». E l'Eterno diè ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sull'asciutto. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Ed eccoci cari amici ancora una volta a considerare il libro di Giona e nel dire questo già ci accorgiamo che ci troviamo davanti a una delle diverse controversie per cui questo libro è famoso. E come tu puoi chiamarlo libro? È appena una pagina e per farne quattro capitoli hanno dovuto affettarlo fino proprio come il pizzicagnolo affetta il prosciutto con la macchina. E benché si chiami il libro di Giona, chi è che subito ci viene alla mente? La balena, non è vero, quel grosso pesce, e non tanto abbiamo detto per quello che la Bibbia ci dice che il pesce fece, ma appunto per quello che i cosiddetti scienziati ci dicono che non poteva fare. E di questo ne abbiamo già parlato e ne riparleremo. Lo stesso il fatto resta che se ai personaggi di questo libro fosse concesso di parlare, per certo la balena avrebbe ragione di lamentarsi perché, dopo tutto, è il personaggio più impressivo, più esotico e quello che fa più di tutti in questo episodio. Dopotutto, la balena almeno ubbidì quando andò là nel Mediterraneo, dove le balene o grossi pesci come quello non potevano mai entrare. Poi si dovette ingoiare quella pillola di Giona che era duro quanto duro aveva la testa e che gli rimase sullo stomaco, e la povera bestia non riuscì a digerirlo affatto. E poi potrebbe dire, ecco, che il libro, volendosi occupare solo di Giona, manca di dire la parte più importante, è come per depositare Giona sulla terra asciutta, di modo che non si bagnasse, lei, la povera balena, dovette arenarsi o andar così vicino alla spiaggia da rischiare di arenarsi o di morire addirittura lei per dare a lui salvezza. E questo ha già tanto di simbolico. In verità, quando gli uomini scrivono, scrivono sempre per loro, e i poveri animali, beh, loro devono stancarsi, fare delle faticate e poi sparire dalla scena e nessuno ne parla più. La balena, sì, se parlava aveva ragione di lamentarsi, almeno i leoni di Daniele, beh, loro si presero per ricompensa quella bella colazione, ricordate, no? Quando gli fecero mangiare quelle grassocce mogli dei cattivi governatori che avevano complottato contro Daniele. Ma qui questo pesce poveraccio cosa ci riceve? Un male di stomaco e basta. Ma vedete amici, questo pesce, benché sia stato trovato fra tutti gli animali usati da Dio il più grande, il più favoloso di tutti, Dio qui in questo passaggio lo usa per farci vedere che non è necessariamente il più importante. Oggigiorno nel mondo, nella società e purtroppo anche nelle chiese, siamo un po' tutti come le balene. Fra di noi le persone che dal punto di vista umano sono le più grandi, le più importanti, quelle che hanno più denaro, più talenti o vantano una superiorità di doni, sono considerate più di tutti. Pensate del resto, se venisse un poveraccio alla nostra porta, lo manderemmo subito via. Ma se venisse, che so, il Presidente della Repubblica o una stella del cinema, ecco che allora apriremmo la porta e gli faremmo un sacco di feste. Io mi ricordo che tanti anni fa ero membro in una chiesa dove c'era un tale che non faceva mai nulla. Mai visitava, mai testimoniava, mai veniva a lavorare alla chiesa, solo ci veniva la domenica mattina e poi non lo vedevate più. Però dava delle belle somme di denaro alla chiesa. E allora quello che lui diceva era legge, la sua parola contava più di tutti noi. Era insomma la balena fra tutti noi piccoli pescioletti e si doveva noi stare alla larga e lui era quello che voleva comandare a tutti. Un'altra volta in un'altra chiesa mi ricordo che là c'era un giovane pastore, sei sbigliato, dicono anche bello, io di bellezze maschili non me ne intendo, ma il fatto è che quando lui era là, la chiesa cresceva, ma di chi è? Di donne, donne singole e anche sposate. Un giorno poi lui se ne andò e che cosa successe? Tutta questa gente se ne andò e la chiesa cadde come un castello di carte. Balene, persone che sono considerate solo per il loro aspetto esteriore. E qui Dio ci dà anche un'altra lezione. E mentre nel secondo capitolo che vi abbiamo appena letto ci dice che usò una balena per dare una lezione a Giona, nel quarto capitolo ci dice che egli usò anche un'altra creatura, e voi vi ricordate chi, no? Un umile verme.
Oh, un verme? Non mi dire che ora vuoi parlare anche di questo. Sì, dobbiamo parlarne, anzi dobbiamo essere contenti perché qui noi troviamo una grande consolazione. E ce la troviamo perché qui nessuno di noi, almeno qui fra di noi, può considerarsi un pesce grosso, una balena, perché qui, almeno fra il nostro gruppo, nessuno è ricco, ha straordinari talenti e in fondo non è anche così bello da incantare le persone. E allora vedete, amici, se così è anche fra di voi, allora per noi che posto c'è nel regno di Dio? Persone umili come noi, cosa potremmo fare? Ma invece, sì, qui il Dio ci insegna che anche a noi ci è data una speranza. Lo stesso il Dio che usa le balene, lo stesso il Dio usa pure i vermi. C'è speranza anche per noi. Infatti negli occhi di Dio non conta la statura, non conta l'aspetto esteriore nel conto in banca e quantomeno l'automobile che guidiamo, se è bella, se è grande. Quello che conta è il grado di ubbidienza che noi diamo al suo comando. Esaminiamo la scena. Qui troviamo noi tre creature. Troviamo Giona, il pesce e il verme. Tutte e tre sono state mandate da Dio. Tutte hanno uno scopo e una missione da compiere. L'uomo naturalmente è il più importante, è quello che deve fare la parte principale e invece dei tre è proprio lui quello che fallisce miserevolmente. E non solo costringe Dio a parlargli due volte, ma poi lo disubbidisce. Poi ci sono gli animali e che cosa fanno? Ambedue sono ubbidienti, ubbidiscono alla lettera il comando impartitogli. E qui troviamo che questo grosso pesce non poteva fare quello che fece il verme, né il verme poteva fare quello che fece la balena. Sì, amici, Dio ha uno scopo per ogni creatura, scopo che però è uguale ed importante, al quale si deve con uguale impegno darsi con tutta la nostra fede. Il verme non disse, io sono qua un essere che non conto niente, nessuno mi vede, nessuno mi considera, non sono importante. No, egli era nel piano di Dio ugualmente importante quanto la balena. Attualmente gli fece assai di più di quel grosso pesce. Avete notato? La balena dovette ingollarsi quella pillola di Giona e considerando la sua statura, Giona era come una pillola, al più un boccone. Ma il povero verme si dovette dare da fare per tirar giù quel ricino che faceva ombra a Giona. Sì, amici, ognuno di noi, umili membri del regno di Dio, abbiamo uno scopo che va diligentemente ubbidito e al quale dobbiamo darci perché, vedete, da questo scopo dipendano, come qui vediamo in questo libro, migliaia, centinaia di migliaia di anime. Uno scopo che si è messo in atto ha la facoltà di portare ad effetto la volontà di Dio. Sì, amici, ognuno di noi siamo importanti per il Signore. Ognuno di noi siamo stati creati da Lui perché vuole usarci in una maniera speciale. Nell'ubbidienza della balena e del verme, noi troviamo il ravvedimento e la conversione e la sottomissione di Giona e anche la salvezza dell'intera città di Ninive, e non solo. Ma se questa loro obbedienza stimola oggi qualcuno fra noi, sia pur verme o balena, ad ubbidire al comando di Dio, di credere, di confessare il suo peccato e poi di ravvedersi e di farsi battezzare nel nome di Cristo, ecco che il loro semplice atto di ubbidienza avrà pure effetto 25 secoli dopo nel dar gloria al Signore in una, due, tre, quattro anime che come Giona si fanno avanti per ubbidire finalmente al comando impartito da Dio. Ubbidienza che pure a sua volta potrà avere come risultato la loro salvezza e non solo, ma ripercussioni fra altra gente, fra altre anime, sia qui nel tempo come nell'eternità. Amici, siamo tutti importanti nel regno di Dio, diamoci ad obbedire la sua santa parola, diamoci a fare quello che il Signore vuole che noi facciamo. Questa è la nostra preghiera. O
Signore, noi ti preghiamo in questo momento che tu voglia intervenire nella vita di questi cari che ci hanno ascoltato, che tu faccia capire la loro importanza di obbedire la tua santa parola. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. Vogliamo ringraziarvi per la vostra cortese sintonia e noi siamo sicuri che il Signore vi ha chiamato e vi sta cercando per potervi usare a sua gloria e per la salvezza di altri. Amici, voi tutti, così come siete, certi scoraggiati, certi depressi, certi ammalati, voi tutti siete importanti per il Signore, siete degli strumenti che Egli vi vuole usare. E per questo Egli ha mandato il suo figliuolo per salvarvi, per invitarvi a sé, per pulirvi da ogni vostro peccato, per darvi salvezza, per darvi salute, per farvi suoi strumenti. Oh, il Signore oggi vi invita non a cambiare religione, ma a cambiare vita e a darvi Lui affinché possiate da Lui essere usati, e così vi invitiamo oggi. Accettate la sua parola, accettate la sua volontà, cercatelo, seguitelo ed Egli vi si rivelerà. Se noi da parte nostra possiamo esservi utili in qualche cosa, non esitate a scriverci, fatelo subito, mandateci una cartolina, una lettera, fateci delle domande che noi risponderemo ben volentieri. Chi ha bisogno di una copia della parola di Dio ci scriva e noi gli manderemo anche quella. Ed ora, essendo giunti al termine di questo programma, vi salutiamo implorando su voi le benedizioni del Signore. Che l'Eterno vi benedica e vi guardi, che l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio, che l'Eterno volga verso di voi il suo volto e vi dia pace.

0: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Benvenuti a questo ultimo incontro nella nostra serie dell'Epistola dell'Apostolo Paolo ai Romani, alla Chiesa di Gesù situata nella città di Roma. E abbiamo visto le relazioni o i rapporti interpersonali tra le membra della Chiesa lì a Roma, tra i gentili e i giudei, e questa lotta di valore, questa lotta che i giudei volevano tenere basso o abbassare i gentili, e i gentili volevano inorgoglirsi sui giudei perché Dio ha chiuso con il mondo giudeo e adesso chiama i gentili alla salvezza. E Paolo, in virtù di questo dibattito interpersonale, le liti in chiesa, Paolo vuole sottolineare la giustificazione per fede, dicendo ai credenti: guarda, non c'è in realtà motivo per uno di sentirsi meglio di un altro. Siamo tutti giustificati ugualmente per lo stesso sangue di Gesù. E quindi anche noi, quando c'è la tendenza nella nostra chiesa di voler innalzarci, stiamo attento di non fare guerra, di non fare competizione, di non portare invidia, ma con cuore umili, con i nostri occhi fissi sul fatto che siamo stati giustificati tutti quanti per la morte e la resurrezione di Gesù. Questo ci appiana, diciamo, i nostri alti e bassi. Io sono meglio di te, no, tu sei meglio di me. No, siamo tutti uguali davanti alla presenza di Dio. Quindi siamo in Romani capitolo 16, in questo ultimo capitolo, e ho intitolato questo capitolo Saluti Fraterni, Saluti Fraterni. E come vedremo, l'Apostolo Paolo chiude questa lettera scrivendo ai Romani e nominando vari credenti nella chiesa lì a Roma. E questo è pazzesco perché Paolo non è mai stato a Roma. E quindi per lui di conoscere i vari personaggi, i credenti per nome, è un grande segno di che tipologia di uomo è l'Apostolo Paolo. Per me è molto ammirabile. Io voglio essere un fratello in Cristo, un pastore nella chiesa che conosce bene le persone che frequenta la comunità. Quindi pregate per me, voglio essere sempre di più un vostro amico, conoscervi meglio, e sto cercando di fare un buon lavoro in questo ambito, in questo modo. Quindi saluti fraterni, Romani capitolo 16. Abbiamo questa prima divisione da versetto 1 a versetto 16. Paolo conosce molti. In questa prima metà del capitolo vediamo questo fatto dei tanti nomi che Paolo conosce. Non possiamo non vedere l'importanza nella Chiesa di essere amici. Come Gesù che disse ai suoi discepoli in Giovanni 15: non vi chiamo più servi, ma amici, perché un servo non sa ciò che il suo Signore fa. Ma Gesù, avendo dichiarato apertamente ai suoi ogni cosa, lui stava dimostrando non un rapporto di Signore servo, per quanto siamo servi di Cristo, ma stava gettando le fondamenta di un senso di amicizia nella Chiesa. Quindi, per quanto possiamo avere ruoli di leadership, posti di servizio, alla fine dei conti, se non siamo amici, stiamo perdendo una grande parte di quello che dovremmo essere in Chiesa. Parlare apertamente, trasparenza, amicizia, confidenza, fiducia uno nell'altro. Quindi preghiamo a questo fine che la nostra Chiesa possa essere, alla fine dei conti, un grande punto di amicizia. Quindi, Abbiamo detto che Paolo ancora non è mai stato a Roma. Noi crediamo che lui abbia scritto questa epistola ai Romani dalla città di Corinto o dalle zone di Grecia del sud. Lui qui in Atti 20, versetto 2 dice: «E dopo aver attraversato quelle regioni e aver dato loro molte esortazioni, si recò in Grecia». E quindi lui è rimasto in questa parte della Grecia per 3 mesi. E sembra che in questo suo terzo viaggio missionario, Paolo scrisse l'epistola ai Romani, desiderando di venirli e trovarli. E come abbiamo già visto più volte, Romani 1:13, lui dice: «Ora, fratelli, io non voglio che ignoriate che molte volte mi sono proposto di venire da voi, per avere anche tra voi qualche frutto, come tra gli altri gentili. Ma finora ne sono stato impedito». E quindi se c'è un grande pensiero di nascondere nei nostri cuori dalla prima metà di Romani 16 è che Paolo, non essendo mai stato a Roma, conosce comunque molti dei loro nomi. Questo è bello. Romani 16, versetto 1. «Ora io vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa che è in Cencrea». E quindi qui abbiamo un pensiero da sottolineare, che in qualche punto del Nuovo Testamento troviamo questa evidenza che il leader della chiesa qui all'inizio riconosceva donne almeno in questo ruolo di diaconessa. E se volete approfondire questo discorso come studenti della parola, potete leggere per conto vostro 1 Timoteo capitolo 3. La prima metà di 1 Timoteo 3, Paolo parla riguardo agli anziani, il ruolo di pastore o anziano, e nella seconda metà del capitolo lui parla del ruolo di diacono. E in 1 Timoteo 3 non viene sottolineato il fatto che una donna possa essere diaconessa, ma lo troviamo qui, Romani 16:1, che Febe era una diaconessa della chiesa che è in Cencrea. Cencrea è questa zona del sud della Grecia dove si trovava la città di Corinto. E se voi volete ancora di più studiare, potete leggere la seconda metà di 1 Timoteo 2, dove Paolo sottolinea il fatto che lui non permette a una donna di essere insegnante, di essere uno che ha autorità sugli uomini. E poi subito collegando il capitolo 2, collegando quello con 1 Timoteo 3:1, Paolo dice che non permette alle donne questo ruolo di autorità sugli uomini, ma 1 Timoteo 3:1, se un uomo desidera l'ufficio di vescovo o l'ufficio di pastore, lui desidera una buona cosa. Quindi sembra chiaro che 1 Timoteo 2:3, Paolo vieta le donne nell'avere il ruolo di anziano nella chiesa, ma non vieta, qui Romani 16:1, le donne di occupare questo ruolo di diaconessa. Ma anche nei Vangeli troviamo le donne che servivano i bisogni pratici del gruppo dei discepoli mentre viaggiavano durante il ministero di 3 anni. E quindi è buono che le donne si azionino per il Vangelo, che siano attivi nella Chiesa. Paolo dice in Galati che gli uomini, le donne, i giudei, i greci, i servi, i liberi, tutti siamo uno in Cristo. Dico questo e poi concludo con questo pensiero. Quando si tratta di leadership, oggi noi nella nostra mentalità occidentale guardiamo alcuni di questi versetti e diciamo che i scrittori erano maschilisti, tenevano basso le donne. Le donne dovrebbero essere anche loro pastori e leader. Non è giusto. ci sono alcuni pensieri qui da notare. Solo perché c'è differenza di funzione non vuol dire che non ci sia uguaglianza di valore. Se pensiamo un attimo sulla Trinità stessa, Padre, Figlio e Spirito Santo, ognuno di questi tre personaggi della Trinità hanno lo stesso valore, ma hanno ruoli diversi. Quindi, una cosa, noi confondiamo ruoli con valore. Un altro pensiero da notare è che noi oggi pensiamo che un leader è uno che vive bene e vive sulla gente, sfruttando chi è sotto di lui. E quindi non è giusto che l'uomo sia esaltato e la donna è tenuta bassa e sfruttata. Nel paradigma di leadership del Nuovo Testamento è messo a rovescio. Il leader è chiamato a morire per servire gli altri e per innalzarli. E quindi quando Dio chiama gli uomini alla leadership nella Chiesa, Lui non li chiama ad esercitare un certo senso di signoria e di signoreggiare sulle donne, ma di morire per le donne, di servire e dare la loro vita come Gesù desse il suo per noi. E quindi quando Dio chiama gli uomini ad essere gli anziani della Chiesa, Lui gli sta dando un incarico di morte, un incarico di servizio e di fatica. E quindi non è in realtà un signoreggiare sulle donne, anzi è al rovescio. Comunque finisco lì. Qui abbiamo Febe, un esempio di una diaconessa della Chiesa, e qui Paolo la onora. E troviamo tantissimi esempi della donna onorata. 1 Corinzi 11, la donna è incoraggiata di pregare, profetizzare nell'assemblea. Quindi il Nuovo Testamento non abbassa le donne, anzi innalza le donne in un momento culturale dove la donna non era innalzata in realtà. Quindi Romani 16, 2, affinché l'accogliate nel Signore come si conviene ai santi, assistendola in qualunque cosa avrà bisogno di voi, perché ella ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso. E quindi è bello onorare chi serve con fedeltà nel Signore. Paolo lo dice anche in 1 Timoteo capitolo 5, dicendo di non sostenere le vedove della Chiesa se non hanno servito i santi. E quindi bisogna vedere la realtà dei fatti. Se una persona serve e se loro meritano questo onore, Paolo dice che Febe è una tale donna. Romani 16, 3, salutate Priscilla ed Aquila, miei compagni d'opera in Cristo Gesù. Paolo, nel suo secondo viaggio missionario, in Atti capitolo 18, quando lui si trovava nella città di Corinto, ha incontrato questa coppia, Priscilla e Aquila. E quindi Priscilla e Aquila hanno conosciuto il Signore tramite Paolo, erano fabbricanti di tende come Paolo, hanno lavorato insieme e hanno poi conosciuto il Signore grazie al lavoro secolare di Paolo. E quindi voi non sottovalutate la potenza della vostra testimonianza nel vostro posto di lavoro. E se volete leggere riguardo la conversione di Priscilla e Aquila, potete guardare in Atti capitolo 18. Forse in italiano si dice Aquila. In inglese si dice Priscilla and Aquila. E io ho sempre problemi da americano nel pronunciare giustamente. Ma questi compagni d'opera in Cristo Gesù, quindi Paolo, che si trova di nuovo adesso a Corinto scrivendo questa lettera, sa che i suoi compagni che aveva lasciato lì non sono più lì e si trovano ora di nuovo a Roma, da dove erano provenuti in Atti 18. E quindi vediamo all'interno del Nuovo Testamento questo avanti e indietro di credenti. Non è solo Paolo in viaggio missionario. Molti erano da una città all'altro, viaggiando, condividendo, evangelizzando. Era veramente un'opera di squadra. E mi piace che Paolo chiama questi suoi figli nella fede compagni d'opera. Vedi, anche qui la leadership non è qui e quelli della comunità qui. No, siamo fratelli di guerra, siamo compagni d'opera. Siamo fratelli in Cristo, siamo amici, Chiesa, e spero che sia sempre più vero per noi. Versetto 4, i quali hanno rischiato la loro testa per la mia vita. C'era un grande momento lì a Corinto dove la vita stessa di Paolo era messo in pericolo e quindi lui lascia la città e evidentemente anche la vita di Priscilla e Aquila erano in pericolo perché Paolo dice che hanno rischiato la loro testa per la sua vita. Allora non solo io ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie. Erano persone di buona testimonianza, non c'era niente da dire nei loro confronti. Era una coppia che era una benedizione e speriamo di esserlo anche noi per più chiese. Romani 16, versetto 5. Salutate anche la chiesa che è in casa loro. Quindi tanti versetti qui dedicati a questa coppia e erano di aiuto alla chiesa Corinto e poi erano di grande aiuto quando sono tornati a Roma per la chiesa lì. E non è chiaro se a Roma c'erano più chiese in più case o se l'unica chiesa a Roma si trovava nella loro casa. Sembra dal linguaggio che la chiesa a Roma era diversificata e in più posti, in più punti. E questa chiesa alla quale Paolo scrive dice: voi salutate anche la chiesa che è in casa loro. E quindi se questo è vero, se c'erano più chiese a Roma, come troviamo anche in Atti 20, quando Paolo incontra gli anziani di Efeso, potrebbe essere che c'erano più chiese in casa, ognuno con il suo leader, e poi gli anziani si trovarono insieme con Paolo in Atti 20 da Efeso. Potrebbe essere che anche a Roma abbiamo la stessa qualità, più punti luce, più punti di testimonianza nella città di Roma. E quindi è bello che c'è una fraternità non solo tra i credenti in una chiesa locale, ma che ci sia anche amicizia tra chiesa in chiesa. E notate con me, la chiesa era in casa loro. E c'è una tendenza anche nei giorni d'oggi di tornare dalla mega chiesa e tornare nelle case, incontrarci in gruppi più piccoli, più intimi, dove c'è la vera possibilità di vero discepolato e vera connessione di amicizia tra di noi. Quindi c'è un beneficio di avere i gruppi in casa, i gruppi in casa. E Priscilla e Aquila erano persone che ospitavano un gruppo in casa. Salutate il mio caro Epeneto, il quale è la primizia dell'Acaia in Cristo. Abbiamo già detto più volte, ma questo Acaia è la zona sud della Grecia dove c'era la città di Corinto. E evidentemente non solo Priscilla e Aquila erano andati via dalla Grecia per andare a Roma, ma anche questo caro Epeneto, uno dei primi credenti lì dalla città di Corinto, forse quando Paolo aveva predicato nella sinagoga lì in Atti 18, prima di entrare nella casa di Giusto. Comunque, Epeneto si trova adesso a Roma come operaio. Romani 16, versetto 6, salutate Maria, la quale si è molto affaticata per noi. Alcuni vorrebbero dire che questo è Maria, madre di Gesù, che si è trovata a Roma alla fine della sua vita insieme a Pietro ed altri? Non è chiaro. Potrebbe essere che ci siano tantissimi Maria, come nei giorni di oggi ci sono tantissimi Francesco e Francesca. Non è sempre facile collegare questi nomi con altri personaggi all'interno del Nuovo Testamento. È solo presunzione dire che questo sia Maria, madre di Gesù. Ma chi lo sa, forse. È una donna comunque che si è affaticata per Paolo e per la Chiesa. Poi versetto 7, salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigione. Non è chiaro se parenti di sangue o connazionali, altri giudei, conoscenti suoi e compagni di prigione. Quindi non era soltanto l'apostolo Paolo che si trovava ogni tanto in carcere. Evidentemente anche questa coppia, questo Andronico e Giunia anche, furono messi in prigione. Forse anche per questo le chiese che si trovavano in casa più a motivo della persecuzione che attraverso una dichiarazione contro le mega chiese. Quindi non vogliamo essere veloci a vedere che la chiesa era in casa qui in Romani 16, e quindi vedi le grandi chiese e contro la parola di Dio può essere semplicemente dovuto anche al fatto che la chiesa nel primo e secondo secolo avevano grandi problemi di persecuzione anche. Quindi se si trovavano in casa per motivi pratici, non avevano strutture grandi o soldi, o grazie alla persecuzione, non è sempre chiaro. Non vogliamo correre velocemente a certe interpretazioni se non è chiaro in una direzione o l'altra. Comunque, Andronico e Giunia, i quali sono segnalati fra gli apostoli e anche sono stati in Cristo prima di me. E quindi Paolo riconosce questi parenti o connazionali, compagni di prigione, e il grande apostolo Paolo onora queste persone e dice, riconosce che sono credenti per più anni nella fede. E forse anche per questo motivo Paolo scriveva ai Romani in capitolo 1 e capitolo 15: so che state bene, voi sapete queste cose senza il mio aiuto, voglio condividere con voi. Paolo era consapevole che la Chiesa a Roma fu piantata prima del suo arrivo, non avevano bisogno di lui, c'erano credenti come questi due con più anni nella fede che hanno anche loro sofferto prigione. E quindi Paolo capisce chi è lì a Roma e li onora. E non presume di essere il loro insegnante, ma un fratello in Cristo che li incoraggia. Loro sono stati in Cristo prima di me. E alcuni di voi forse conoscete il Signore per più anni che io sia in vita. E sono consapevole che alcuni nella nostra chiesa, che frequentano la nostra comunità, sono più anni nella fede che io sulla terra. E quindi voglio tenere un senso di umiltà, perché riconosco che Dio è all'opera in tante persone e ognuno di noi abbiamo la nostra storia di lavoro, sofferenza e fedeltà verso il Signore. Alcuni guardano questo, i quali sono segnalati fra gli apostoli, e dicono: vedi, qui abbiamo un'evidenza che Giunia sia un'apostola. Abbiamo Romani 16:1, Febe che è diaconessa, e qui Giunia è una fra gli apostoli. Questo è in realtà l'unico versetto in tutto il Nuovo Testamento che dia sostegno alla possibilità, tra virgolette, per l'apostolato per le donne. Quindi una cosa: con un solo versetto non facciamo un grande castello teologico. Due, questo versetto semplicemente potrebbe significare che Andronico e Giunia sono conosciuti dagli apostoli. Non sono segnalati o chiamati apostoli tra gli apostoli. se avete capito. Quindi non vedo questo come grande sostegno che Giugna sia una anziana pastoressa o apostola nella Chiesa, ma potete studiarla da soli in un altro momento. Romani 16:8, salutate Amplia, mio diletto nel Signore. Paolo portava nel cuore tante di queste persone, pur di non vederli, o alcuni pur di non aver conosciuto, lui li conosce per nome e li porta nel cuore. Paolo, quando lui elenca le sue sofferenze nella carne in 2 Corinzi 11, lui nomina naufragi, fame, nudità, carcere, e poi lui dice, oltre tutte quelle cose che subisco nella carne, lui dice, io porto anche tante cose nel cuore, pregando e supplicando il Signore per le chiese. Paolo portava una sofferenza nel cuore e lui diceva, non so come stanno i miei fratelli, spero che stiano bene, Signore benedicili. E quindi, pur di non vedervi ogni domenica, voglio sempre di più portarvi nel cuore. Paolo sottolinea qui un aspetto molto importante per i pastori, che noi possiamo portare nel cuore uno e l'altro. Poi, Romani 16:9, salutate Urbano, nostro compagno d'opera in Cristo, e il mio caro Stacchi. Paolo, persona dopo persona, compagno d'opera, lui usa un linguaggio paritario, non abbassa le persone, ma li innalza. Lui vede altri uomini e donne come collaboratori, non i suoi servi sotto i suoi piedi. Quindi questo è un comportamento importante. Versetto 10. Salutate Apelle, che è approvato in Cristo. Salutate quelli della casa di Aristobulo. Paolo ha sempre buone cose da dire. Questo Apelle che è approvato, accettato in Cristo. Poi quelli della casa di questo Aristobulo. Non è chiaro se questo Aristobulo stesso è un credente o solo tanti dalla sua casa, servi e famiglia, ma tanti di queste case poi sembra che siano in Cristo. Versetto 11, salutate Erodione, mio parente. Ancora qui non è chiaro se parente in sangue o connazionale. Salutate quelli della casa di Narciso, che sono nel Signore. Di nuovo, un altro, la casa di Narciso, non è chiaro se lui è il credente o lui con quelli della casa sua, ma Paolo conosce tantissimi nomi. Saluta Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside, che si è molto affaticata nel Signore. Quindi molti lavorano per rendere il lavoro del Signore possibile, anche nella nostra chiesa. Molti si mettono a lavare per terra, cucinare o preparare una torta, pregare uno per l'altro, comprare una spesa per una famiglia nel bisogno. Vogliamo avere questa ottica, chiesa, che noi guardiamo i bisogni attorno a noi nella nostra chiesa locale, che Dio ci dia sempre di più questo cuore uno per l'altro. Poi ho già saltato qui il versetto 13, salutate Rufo, che è eletto nel Signore, e sua madre, che è pure mia. Anche qui alcuni vogliono dire, oh wow, c'è Rufo qui, è lo stesso Rufo che in Marco 15:21, Rufo è il figlio di Simone di Cirene. Questo Simone aveva due figli, Alessandro e Rufo, e questo Simone di Cirene che portò la croce di Gesù per una parte della camminata di Gesù verso Calvario. Non è detto che sia lui, potrebbe essere di sì. Sarebbe interessante se dopo la camminata di Simone, se lui abbia conosciuto il Signore e se poi i suoi figli anche, ma semplicemente può essere che ci siano più uomini con questo nome Rufo. Ok, quindi anche qui non vogliamo sovra applicare dei versetti e collegare cose che non sono collegate, ma può essere, ma non sappiamo. Ma Paolo dice: saluta Rufo e sua madre. Romani 16:14, salutate Asincrito, Flegonte, Erma, Patroba, Erme e i fratelli che sono con loro. E quindi Paolo sta cercando di nominare tutti quelli che lui conosce, bellissimo, anche Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, e Olimpa e tutti i santi che sono con loro. Penso anche qui che Paolo, nominando le persone per nome, sta cercando di far capire ai Romani che non vuole essere soltanto il loro insegnante, ma il loro amico in Cristo. Perché come abbiamo visto in Filippesi 1, molti sono rimasti male e hanno predicato per contesa, per aggiungere afflizione alle catene di Paolo. Paolo, chi pensi di essere? Noi conosciamo già il Signore prima di te. E quindi è bello che Paolo cerchi di rafforzare e sostenere il fatto che lui vuole essere il loro amico.

dovremmo essere in grado di vederci come fratello e sorella e di vederci puramente e di realizzare che effettivamente siamo fratelli in Cristo e per l'eternità. Tu sarai la mia sorella e io sarò il tuo fratello. Quindi cerchiamo di tenere i nostri rapporti puri davanti al Signore. Io, anche con mia moglie, Denee, siamo più fratello e sorella in Cristo che marito e moglie. Perché? Perché per l'eternità saremo fratelli in Cristo, non marito e moglie. E quindi vogliamo avere un santo bacio tra di noi. Vogliamo guardarci come fratelli. E come tratteresti una tua sorella e un tuo fratello di sangue? Li vuoi bene? Li proteggi? C'è una purezza? C'è un senso di famiglia? E quindi vogliamo stimolare la purezza tra di noi. Le chiese di Cristo vi salutano. Ed è bello perché ovunque Paolo andava in questo suo terzo viaggio missionario in Atti 19 e Atti 20, vediamo che Paolo parla riguardo ai Romani, nomina i suoi piani di andare a Roma e le chiese dicono: quando andrai a Roma, Paolo, porta i nostri saluti. E quindi le chiese erano amici non soltanto da casa in una stessa città, più chiese locali, ma anche le chiese nel mondo, che noi possiamo portare nel cuore i nostri fratelli lontani e che Dio ci concede anche a noi la grazia per affrontare persecuzione se dovesse mai arrivare anche qui. Allora, la seconda metà del capitolo, da versetti 17 a 27. Attenti e speranzosi, speranzosi. Paolo ha un avvertimento qui, ma anche ha una speranza qui. Paolo vuole chiamare i romani ad essere attenti, ma poi li affianca con la speranza di Dio. Versetto 17, or io vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni. State attenti con i fratelli che dicono: ma sai, lui crede questo, ma sai, gente che sparla, gente che parla male. E spesse volte quando uno parla male di un altro fratello non sa neanche tutta la storia. E quindi state attenti quando sentite, magari chiedeteli: come sai che sia vero questo? Se questo fratello fosse presente, diresti questa cosa a faccia sua? Perché mi stai dicendo questo? È vero? È edificante? E se è vero e se è edificante, allora forse è una buona cosa da condividere. Ma stiamo attenti, specialmente in questo periodo di WhatsApp, con mille messaggi, tante cose non vere vengono divise o condivise. E quindi guardatevi da quelli che fomentano le divisioni. Chi parla non verità e chi sparla i nostri fratelli. E gli scandali contro la dottrina che avete appreso e ritiratevi da loro. E quindi, guarda, se qualcuno sparla, allontanati, dici: guarda, questa cosa non voglio sentirlo. Se tu hai un problema con quel fratello, vai a parlargli, fai pace, segui le indicazioni di Gesù in Matteo 18. Se uno pecca contro di te, vai da lui in privato, ma non vieni a me, non vieni da me a sparlare, a parlare, a abbassare il mio fratello in Cristo, il fratello per cui Gesù è morto in croce. Gesù ama quel fratello. E quindi non vogliamo creare divisioni. State attenti per chi fomenta divisioni e cerca di separarti e creare problemi. Versetto 18. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre. Spesse volte chi sparla vuole crescere un gruppo per se stesso. Sta cercando di creare valore per se stessi, abbassando gli altri. Quando io vedo il mio valore in Cristo, non ho bisogno di sparlare a nessuno per far sentire me stesso onorato. Io conosco chi sono in Cristo, so ciò che Gesù pensa di me, e non ho bisogno di abbassare nessuno per trovare un senso di valore nei tuoi confronti. Loro servono il proprio ventre e con dolce e lusinghevole parole seducono i cuori dei semplici. E quindi ci sono persone che cercano di

0: creare i loro gruppi che cercano di dire dai, non frequentare più lì e vieni a seguire il mio gruppo perché io so qualcosa che il pastore non conosce. Quindi state attenti, chiesa. Non ogni persona che si chiama fratello è fratello. Alcune volte sono fratelli, ma non sono chiamati ad essere pastori, non hanno una buona conoscenza della parola e con le loro parole cercano di fare gruppo quando non sono chiamati ad un ruolo pastorale. Con parole dolce e lusinghevole seducono i cuori dei semplici. Poi versetto 19, la vostra ubbidienza infatti si è divulgata fra tutti. La fama della Chiesa a Roma è dappertutto, una bellissima testimonianza. Io mi rallegro quindi di voi. Ora io desidero che siate savi nel bene e semplici nel male. E anche qui, se qualcuno volesse parlare e noi vogliamo approfondire i segreti degli altri, Paolo dice qui, guarda, state semplici nel male, non esplorate, ma savi nel bene, conoscete il Signore, memorizzate la sua parola, ascoltate i canti di adorazione, mettete la vostra mente nei luoghi celesti, semplici nel male. E anche a volte nei nostri momenti di crisi e di, magari riguardo alle cose di escatologia, le cose degli ultimi tempi, molti cristiani si stanno perdendo tanto tempo e passano tantissime ore su YouTube a guardare mille video su il male che c'è nel mondo, il complottismo, e sprecano tanta energia sulla ricerca di cose non provate, sul complotti. E non so se sia un grande beneficio per il loro cammino o per il cammino dei fratelli con cui sono collegati. Paolo dice che dobbiamo essere semplici nel male. Io non devo sapere tutte le profondità del male che c'è nel mondo, non mi interessa. Mi interessa conoscere Gesù, di predicare la croce e la resurrezione, amare mia moglie, amare la Chiesa, predicare il Vangelo. Cioè, teniamo la cosa semplice. Savi nel bene, Chiesa, semplici nel male. Versetto 20, ora il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Sappiamo che Gesù ha già conquistato e ha trionfato, Colossesi 2, Gesù ha già trionfato su Satana, ha già schiacciato la sua testa. Ma nella vita nostra cristiana siamo salvati, ma c'è un processo di santificazione. E quindi se tu non sei perfezionato, ricordati di Romani capitolo 7, c'è un processo di crescita e tra poco, presto, Dio porterà a termine quell'opera che lui ha iniziato in te e completamente distruggerà le opere del nemico nelle nostre vite. Io non vedo l'ora. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Quindi, avvertimento, state attenti di falsi fratelli o fratelli immaturi che sparlano, ma occhi su Gesù, la grazia del Signore sia con voi. Gesù sarà con voi. Quindi state attenti, ma siate incoraggiati, speranzosi, amen, pieni di speranza. Timoteo, mio compagno d'opera, Lucio, Giasone, Sosipatro, miei parenti, vi salutano. Questi compagni di viaggio, Paolo ne aveva diversi e in diversi momenti dei suoi tre viaggi missionari, Paolo aveva sempre più uomini con sé. Ed è bello perché Paolo viaggiava e viveva con altri uomini e strada facendo e vita vivendo, lui ha insegnato il suo cammino con il Signore, dando l'esempio e poi lasciando questi fratelli in più città. E quindi questi uomini sono con Paolo in Atti 20, in questo terzo viaggio missionario. Poi Romani 16, 22. Io, Terzio, che ho scritto questa epistola, vi saluto nel Signore. Era comune per Paolo avere altre persone scrivere le sue lettere per lui, e sappiamo dall'epistola ai Galati che Paolo aveva problemi agli occhi, e può essere grazie a questo problema ai suoi occhi che serviva che certi uomini scrivessero le sue epistole. Questo è l'unica volta che troviamo il nome di chi scrive la sua lettera, questo Terzio. E può essere che Terzio sia stato un schiavo, e un schiavo greco, e quindi Paolo ebreo che fa scrivere la sua epistola da un greco sta modellando o sta dando l'esempio alla Chiesa a Roma, che aveva grandi conflitti interpersonali tra i giudei e i gentili, i greci. E quindi Paolo dà come vita un esempio agli altri credenti, che non ha importanza se tu sei bianco, nero, se tu sei dal Sud America, dagli Stati Uniti, da ovunque. Non ha importanza. Noi siamo una sola cosa in Cristo, membri diversi di un corpo nuovo, e facciamo parte della famiglia di Dio. Quindi Terzio che scrive la sua epistola, Gaio che ospita me e tutta la chiesa, quindi sembra qui che Gaio in casa sua, la chiesa si trovava lì a Corinto, e quindi la chiesa era in casa a Roma, la chiesa era in casa qui a Corinto, e la chiesa vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello Quarto vi salutano. Quindi abbiamo Terzio che scrive la lettera, abbiamo Quarto, forse un altro servo, e abbiamo questo Erasto, tesoriere della città. E chiesa, io prego che la nostra chiesa possa essere un punto di incontro per uomini ricchi e uomini poveri, uomini africani e uomini italiani, persone dalla Cina, persone dall'America. È bellissimo quando una chiesa riesce ad essere diversificata socio-economicamente, perché il Vangelo è il grande ugualizzatore. Il Vangelo ugualizza tutti gli uomini sulla terra. La tua anima ha lo stesso valore davanti al cospetto di Dio questa sera. Quindi se tu sei il tesoriere della città o il quarto schiavo di una certa casa, tu sei ugualmente ricercato dal Signore. Poi, versetto 24, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi tutti. Amen. Amen. Poi sembra che Paolo vuole concludere, ma ha sempre un'altra cosa da dire. Ha già detto amen più volte. E riparte, dice, or a colui che vi può raffermare, secondo il mio Vangelo. Vedi, l'opera della Chiesa, di edificare e di stabilire, è un'opera di Dio. È Dio che rafferma te e me. Secondo il mio Vangelo, la buona notizia di Gesù è molto personale, è la mia buona notizia, Gesù. E la predicazione di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero che fu tenuto segreto per tutti i secoli passati, il Vangelo nascosto nel tabernacolo, nel libro dell'Esodo, il Vangelo fin da Genesi 3, Adamo ed Eva coperti, vestiti di pelli di animali, il primo sacrificio, Dio in più punti della storia umana nascosto il messaggio del Vangelo di Gesù, il mistero che fu tenuto segreto per tutti i secoli passati. Il Vangelo di Gesù è una cosa nascosta, e Satana, che non è onnisciente, non capiva con chiarezza il piano di Dio, e lui pensava di vincere mettendo Gesù in croce. Ma come Paolo dice in 1 Corinzi 2, se i principi di questa terra avessero conosciuto la saggezza di Dio, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. E quindi Dio, nella sua onniscienza e ogni sapienza, ha tenuto nascosto un po' il suo piano di redenzione. Ma attraverso la morte di Gesù è stato manifestato e ora è stato manifestato, versetto 26, è fatto conoscere fra tutte le genti. Satana, dopo la resurrezione, ha capito che lui ha sbagliato. Ma vedi, Satana non è onnisciente, ma Dio sì. Il Vangelo era nascosto, ma la resurrezione ha dichiarato il piano di salvezza di Dio, manifestato e fatto conoscere fra tutte le genti mediante le scritture profetiche, secondo il comandamento dell'Eterno Dio, per indurli all'ubbidienza della fede. E quindi tutta la scrittura profetica, tutto l'Antico Testamento serviva per indicarci la vita di Gesù, il Messia, l'unto, il Cristo. Gesù è il centro della storia. L'Antico Testamento profetizza di Gesù e il Nuovo Testamento spiega Gesù. E Dio usa tutto ciò per indurli all'ubbidienza della fede. Versetto 27, l'ultimo chiusura di Paolo, amen qui, a Dio, unico sapiente, sia la gloria in eterno per mezzo di Gesù Cristo, amen. E quindi come me la domenica dico in conclusione, poi parlo ancora per un altro 10 minuti e poi abbiamo la vera conclusione. Qui Paolo rinchiude questa lettera con il suo ultimo amen alla Chiesa. A Dio unico sapiente sia la gloria in eterno per mezzo di Gesù Cristo. Amen? Amen. Allora, Romani 16, saluti fraterni. Noi vogliamo pregare insieme. Signore, grazie per questa chiesa, grazie per i miei fratelli, li voglio bene. E prego, Padre, che Tu puoi darci riposo. Gesù, benedici ognuno. Tu sei ogni sapiente. Tu sai ciò che stai facendo con noi. E Tu ci porti nel cuore, come Paolo portava questi credenti nel suo. Tu, Padre, porti noi nel tuo. Grazie per l'amore fraterno che vediamo menzionato e sottolineato qui e aiutaci di edificare sempre di più questa tipologia di amicizia tra di noi in Chiesa. Ed è nel nome santo di Cristo che noi preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Pane dal cielo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 6 versi 30 a 40. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quelle persone avevano partecipato il giorno prima alla moltiplicazione dei pani e avevano poi raggiunto Gesù sull'altra riva. Nonostante essi fossero venuti a cercarlo, Gesù aveva smascherato subito le loro vere intenzioni. In verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Li aveva poi invitati a cercare il cibo che avrebbe dato loro la vita eterna e aveva detto loro che avrebbero dovuto riporre la loro fede in lui. La loro risposta dimostra che Gesù conosceva bene i cuori di coloro che gli stavano davanti. Infatti essi chiesero ancora un altro segno affinché vedendolo avessero potuto credere. Ma come? Gesù proprio il giorno prima aveva moltiplicato i pani e i pesci per loro e loro chiedevano ancora un segno? Questo conferma proprio ciò che Gesù aveva affermato: essi erano spiritualmente ciechi ed erano solo interessati a vedere segni e miracoli che avessero portato loro qualcosa da mettere sotto i denti. Ma se Gesù avesse dato loro un altro segno, essi avrebbero finalmente creduto? No, avrebbero continuato a chiedere altri segni e poi altri ancora. Così accade anche oggi, le persone si interessano soprattutto agli aspetti miracolosi e spettacolari della religione, ma non ripongono la loro fiducia in Dio affinché Egli trasformi le loro vite. Essi vogliono prendere da Dio ciò che interessa loro, ma vogliono continuare a vivere le proprie vite nel peccato, disinteressati ad avere un reale rapporto con Dio, disinteressati ad ubbidire a Dio. Anche oggi le persone non si attaccano a Dio, ma diventano seguaci di altre persone, vanno dietro ad un guru finché non ne trovano un altro che li soddisfi ancora di più. Gesù però non voleva essere il guru del momento, voleva essere il loro salvatore. Mosè aveva dato ad Israele la manna, il pane che veniva dal cielo, ma Gesù attirò la loro attenzione sul fatto che il vero pane che viene dal cielo non era quello che era stato provveduto ai tempi di Mosè, ma il pane che Dio stava provvedendo loro, il pane che dà vita al mondo, vita eterna. Come avevamo letto in precedenza, al versetto 27, Gesù aveva detto loro che il figlio dell'uomo, ovvero il Messia, lui stesso, avrebbe dato loro cibo che dura in vita eterna. Di quale cibo stava parlando Gesù? Anche gli interlocutori di Gesù a questo punto volevano avere accesso a quel pane, ma come vedremo non compresero ciò che realmente Gesù voleva dire loro. Egli stesso era il pane della vita, egli stesso poteva soddisfare la sete e la fame spirituale dell'uomo per sempre, ma anche se lo avevano già visto in azione, essi erano rimasti increduli. Avevano visto già i segni, ma ancora non avevano completa fiducia in lui. Per questo Gesù disse: «Voi mi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me». Gesù sapeva che quelli che avevano una vera relazione con il Padre sarebbero andati a lui, perché il Padre avrebbe aperto loro gli occhi per andare a Gesù. Il Padre avrebbe indicato loro il Figlio ed essi sarebbero andati a lui. E Gesù li avrebbe accolti e avrebbe soddisfatto la loro fame e sete spirituale, dando loro vita eterna e li avrebbe risuscitati nell'ultimo giorno. Il Padre vuole che il Figlio sia contemplato. Il Padre vuole che le persone credano nel Figlio e ricevano vita eterna. Questa è la volontà di Dio. Gli interlocutori di Gesù erano israeliti e avrebbero dovuto avere un rapporto con il Padre e quindi sarebbero dovuti andare a Gesù. Ma invece stavano mancando l'appuntamento più importante della loro vita, dimostrando che non avevano un rapporto con il Padre. Più avanti in questo stesso Evangelo, in Giovanni 8,42, Gesù osserverà: «Se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato». Gesù è pronto ad accogliere anche oggi tutti coloro che vanno a Lui, ma solo coloro che cercano sinceramente un rapporto con il Dio creatore dei cieli e della terra saranno illuminati da Dio. Dio indicherà loro la via, l'unica via possibile per andare a Lui, Gesù Cristo. Essi percorreranno quella via e troveranno la salvezza in Gesù Cristo. Tu stai realmente cercando di trovare un senso alla tua vita? Stai realmente cercando Dio nella tua vita? Chiedi a Dio di illuminarti affinché tu possa trovare la salvezza. Dio ti indicherà Gesù Cristo. Allora tu andrai a Gesù per ottenere salvezza e Gesù non ti caccerà via. Comprenderai che Gesù è colui che ha dato la sua vita per te affinché tu potessi avere la vita. Confesserai il tuo peccato e riceverai il perdono di Dio per mezzo dell'opera di Gesù Cristo.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Ciao a tutti, siamo arrivati al 49esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Gesù arrivò finalmente a Gerusalemme e venne accolto come un re. Ma in mezzo a tutta quella gente ben disposta verso Gesù, i capi del popolo avevano ben altri sentimenti. Lo vediamo tra un attimo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nella borgata che è di fronte a voi, troverete un'asina legata e un puledro con essa, scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Matteo 21, 1 a 3. Comincia così l'ultima fase del ministero pubblico di Gesù prima della crocifissione. Gesù era ormai alle porte di Gerusalemme e chiese ai suoi discepoli di condurgli un'asina con un puledro. Sappiamo dai brani paralleli di Marco 11:2 e Luca 11:30 che Gesù aveva intenzione di cavalcare il puledro, che non era stato ancora mai cavalcato da nessuno. Probabilmente è per questo motivo che chiese di condurre anche la mamma del puledro, che sarebbe stata una presenza rassicurante per il giovane animale, che difficilmente si sarebbe staccato da lei. Ma perché Gesù fece questa strana richiesta? L'evangelista Matteo vide in questo gesto un collegamento con un'antica profezia che troviamo in Zaccaria. Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina e un asinello puledro d'asina. Matteo 21, 4, 5. Questa profezia è importante perché ci parla di un re, ma notiamo che ci parla di un re umile, mansueto. Questa profezia ci fa comprendere che Gesù era un re diverso da quello che ci si sarebbe aspettati. Normalmente un re sarebbe arrivato a cavallo, non su un puledro d'asina. Normalmente un re sarebbe arrivato come un condottiero pronto a guidare un esercito, non come uno che parla di pace. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Quando Gesù fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: ma chi è costui? E le folle dicevano: questi è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea. Matteo 21, 6 a 11. Beh, fu certamente un bellissimo momento anche per i discepoli. Gesù li aveva preparati al peggio, ripetendo continuamente che a Gerusalemme sarebbe stato ucciso. Ma il primo impatto con Gerusalemme fu invece un impatto glorioso, con la gente festante che accoglieva Gesù proprio come un re. In questo brano vediamo che le opere che Gesù aveva compiuto avevano toccato il cuore della gente. D'altra parte, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetti 9 a 11, leggiamo che uno dei suoi miracoli più grandi, la resurrezione di Lazzaro, aveva reso Gesù molto popolare proprio in quella zona, in quell'ultimo periodo del suo ministero. Notiamo che essi lo riconobbero come un profeta che veniva da Nazaret di Galilea, ma allo stesso tempo lo accolsero proprio come il re Messia figlio di Davide, rivolgendosi a lui proprio con Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Questa espressione è tratta dal Salmo 118, dove la parola Osanna, un'invocazione che sostanzialmente significa salvaci, è rivolta a Dio stesso. Ma la salvezza di Dio sarebbe giunta proprio attraverso colui che viene nel nome del Signore, il figlio di Davide, il discendente di Davide, il re di Israele, il Messia tanto atteso che avrebbe portato le benedizioni di Dio sul popolo. Ma che tipo di salvezza si aspettava la gente dal Messia? Tanto per cominciare, una salvezza politica, una liberazione dai romani invasori per ristabilire un regno di Israele glorioso e indipendente. Era quella l'aspettativa più diffusa riguardante il Messia. Se leggiamo l'Antico Testamento, dobbiamo riconoscere che era un'aspettativa più che lecita. È possibile che quel giorno, di fronte a quegli eventi, anche i più stretti collaboratori di Gesù, i suoi apostoli, fossero tornati a sperare che le parole di Gesù riguardanti la sua morte a Gerusalemme fossero solo una metafora, e che in effetti Gesù si sarebbe invece manifestato proprio come il re glorioso che anch'essi aspettavano. Purtroppo per loro, come vedremo, la morte di cui Gesù parlava era reale. Gesù era il Messia, era il figlio di Davide, era quel re glorioso, ma allo stesso tempo era il re umile, venuto in groppa ad un asinello che avrebbe dato la sua vita per i peccati, non solo del suo popolo, ma anche per il resto dell'umanità. Era un re che sarebbe risorto dalla morte e avrebbe regnato per sempre, proprio come essi si aspettavano. Ma prima appunto doveva morire per i loro peccati, portando una liberazione ancora più grande di quella che essi si sarebbero mai aspettati. Nell'Antico Testamento non era così chiaro che quella figura gloriosa, il Messia che regna per sempre, dovesse coincidere anche con la figura del servo sofferente che muore per i peccati del popolo, di cui invece aveva parlato Isaia 53. Sarà Gesù stesso, dopo la sua risurrezione, ad aprire la mente dei propri discepoli affinché potessero comprenderlo, come si legge in Luca 24, versetti 44 a 46. Il re Gesù, sebbene riconosciuto dalla folla, non si lasciò distrarre dalla sua missione. Gesù sapeva che gli rimanevano pochi giorni, e anche in quella sua ultima visita a Gerusalemme, la sua meta prediletta fu il Tempio, dove aveva la possibilità di parlare a tantissime persone che arrivavano lì in pellegrinaggio in vista della Pasqua. E come vedremo anche nel prossimo episodio, fu anche quello il luogo in cui sarebbe avvenuto il confronto finale con i capi religiosi di Gerusalemme, che porterà questi ultimi alla decisione definitiva di toglierlo di mezzo al più presto. Gesù entrò nel Tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano, rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e disse loro: è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladri. Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi, ed egli li guarì. Matteo 21, versetti 12 a 14. Già all'inizio del suo ministero, come leggiamo in Giovanni 2, Gesù aveva mostrato il suo zelo per la casa del Signore e aveva avuto una reazione veemente verso i mercanti nel tempio. In quell'occasione Gesù aveva addirittura preso una sferza di cordicelle e aveva rovesciato i tavoli dei cambiavalute, sparpagliando il denaro. In quell'occasione la sua fama non era ancora così diffusa e i giudei lo avevano avvicinato chiedendogli quale segno avrebbe mostrato loro per potersi permettere un comportamento simile. La risposta di Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere, in riferimento alla sua morte e alla sua risurrezione, ovviamente non era stata presa seriamente dai giudei, che avevano ribattuto: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni. Insomma, avevano preso Gesù per una persona fuori di senno, non avevano dato troppo peso alle sue parole. Ma ora Gesù ripete lo stesso gesto alla fine del suo ministero e la situazione è completamente diversa. Molti hanno fiducia in lui e pensano che sia il Messia, come abbiamo visto. Che il Messia volesse ripulire il Tempio dalla corruzione aveva assolutamente senso. Il Signore voleva che il Tempio fosse una casa di preghiera per tutti i popoli, non un luogo dove alcuni approfittavano per incrementare i guadagni durante le feste. Ma quel tipo di pulizia del Tempio era poca cosa se paragonata alla pulizia che Gesù avrebbe dovuto fare nei confronti della classe dirigente. Ed è proprio a partire da questo gesto di Gesù che comincia un confronto proprio con le autorità religiose, un confronto che ci accompagnerà anche per tutto il prossimo episodio. Infatti Gesù ancora una volta si dedicò alla guarigione dei malati, che portò un certo entusiasmo nei presenti. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi avevano qualcosa da ridire. Leggiamo. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i bambini che gridavano nel tempio: Osanna al figlio di Davide, ne furono indignati e gli dissero: «Odi tu quello che dicono costoro?» E Gesù disse loro: «Sì, non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti ai tratto lode?» E lasciatili se ne andò fuori della città a Betania, dove passò la notte. Matteo 21, 15 a 17. I bambini gridavano: «Osanna al figlio di Davide!» come probabilmente avevano sentito dire ai più grandi nell'accoglienza che aveva accompagnato Gesù in Gerusalemme. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi non gradirono questo accostamento tra Gesù e il Messia e si furono indignati. Si percepisce una tensione tra i capi del popolo e Gesù, e la risposta di Gesù andò certamente ad alimentare ancora di più la loro indignazione. «Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode». È un'espressione basata sul Salmo 8, versetto 2, ma in quel Salmo è certamente Dio l'oggetto della lode. Associando la lode alla sua persona, Gesù non aveva certamente attirato le simpatie di quei capi religiosi. Sì, Gesù aveva udito quello che dicevano quei bambini, così come aveva udito la folla che lo aveva urlato nell'accoglierlo al suo ingresso in Gerusalemme. Ma egli non aveva nessuna intenzione di correggerli, perché stavano dicendo la verità. Lui era il figlio di Davide ed era proprio venuto per salvarli. Erano proprio loro, i capi del popolo, quelli che non avevano invece capito nulla. Tutto è pronto per il confronto finale tra Gesù e i capi religiosi, che sarebbe avvenuto nei giorni seguenti. A questo punto Matteo inserisce un episodio che funziona da raccordo tra questa parte e la prossima, in cui Gesù avrà un lungo confronto con i capi religiosi. La mattina, tornando in città, ebbe fame e, vedendo un fico sulla strada, gli si accostò. Ma non vi trovò altro che foglie. Egli disse: «Mai più nasca frutto da te in eterno». E subito il fico si seccò. I discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo: «Come mai il fico è diventato secco in un attimo?» E Gesù rispose loro: «Io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete». Matteo 21, versetti 18 a 22. Povero fico! Sembra una reazione sproporzionata da parte di Gesù, ma se considerate il contesto in cui questo episodio è inserito, come vi dicevo, è chiaro che Gesù aveva una lezione molto più profonda da insegnare ai discepoli. Quel fico non stava assolvendo alla sua funzione di portare frutto, e per quel motivo era utile solo per diventare legna da ardere. Nel confronto con i capi religiosi vedremo che Gesù utilizzerà parabole che andranno nella medesima direzione, sottolineando che quella classe dirigente non aveva assolto al proprio compito, ma aveva portato alla rovina il popolo e quindi doveva essere rimossa per fare spazio ad una nuova comunità, quella che gli stessi apostoli di Gesù avrebbero portato avanti in mezzo al suo popolo. I discepoli di Gesù, dopo la morte e la risurrezione di Gesù, si troveranno ancora ad affrontare quella medesima classe dirigente e avrebbero avuto bisogno di fede e preghiera per affrontarla. Ma basta leggere il libro degli Atti per rendersi conto che il Signore avrebbe risposto alla loro preghiera e li avrebbe guidati nel rimuovere anche quella montagna sul loro cammino per portare avanti il Vangelo verso l'estremità della terra. Per concludere, «Osanna al figlio di Davide» aveva gridato la folla e avevano gridato quei bambini. Ma i loro capi erano guide cieche che non riuscivano a riconoscere colui che si stava manifestando in mezzo a loro. Lo scontro a quel punto era inevitabile. E tu, quando pensi a Gesù, lo consideri il tuo salvatore? Come la folla e quei bambini che gridavano nel tempio? O solo un impostore, un fanatico, come lo consideravano i capi religiosi? Pensaci bene, perché ciò che pensi di Gesù potrebbe cambiare totalmente la tua vita e il tuo futuro. Grazie a tutti, alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Bene, rieccoci anche oggi in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene Gianfranco, senti, oggi mi piacerebbe parlare un po' con te di qualcosa che in qualche modo ci riguarda tutti, chi più chi meno e più o meno da vicino. Noi siamo persone, esseri viventi caratterizzati molto spesso da quasi sempre, diciamo, da abitudini. Siamo delle persone molto abitudinarie, tranne qualche rara eccezione, e queste abitudini le sviluppiamo fin da bambini. Ci sono cose che ci piace fare, cose che ci piace mangiare, cose che ci piace vedere e via dicendo. Ora, al di là delle abitudini, quando è che queste abitudini, questi modi abitudinari che abbiamo di fare, di vivere, di essere, si possono trasformare per esempio in ossessioni o dipendenze, schiavitù, eccetera eccetera?
2: Principalmente quando questi comportamenti diventano obbligatori, cioè non possiamo più fare a meno di comportarci in quel modo, perché sennò incomincia a mancarci qualche cosa, incominciamo a sperimentare un senso di disagio, di non appagamento, qualcosa che prima non avevamo e che incominciamo a sperimentare. Prima stavamo bene anche senza fare una certa cosa, adesso se non lo facciamo ci sentiamo a disagio e continuiamo a ripetere quel comportamento anche se magari ci rendiamo conto della sua inutilità, illogicità o dannosità in se stessa. Quello diventa una dipendenza, non riusciamo più a farne a meno.
0: Ma ci sono delle cause particolari, principali, che scatenano questo tipo di modifica nel nostro atteggiamento, nel nostro comportamento, o qualunque cosa può intervenire perché questo accada?
2: Ma diciamo in senso molto generale qualunque cosa. Per questo motivo molto semplice, le dipendenze sono un argomento molto complesso e nello stesso tempo abbastanza semplice, complesso nel modo in cui si instaurano, semplice come concetto. Noi possiamo diventare dipendenti da qualche cosa a due livelli, questo penso che sia importante specificarlo. Una dipendenza psicologica, mentale, che dipende dal nostro atteggiamento, dalle nostre sensazioni, e una dipendenza fisica, quando, specialmente per un uso di sostanze varie, il nostro organismo si abitua a quella sostanza e se non gliela diamo incomincia a dar segni di disagio, di dolore o di, in ogni caso, un senso generale di malessere. Normalmente tutte le dipendenze si collegano a un senso di piacere. Noi incominciamo a comportarci in un certo modo, a fare o non, a fare una cosa, guardare un film, no, la televisione, o fumare una sigaretta o quant'altro, per un senso di piacere che ricaviamo da questa esperienza. Quando la ripetizione di questa esperienza diventa tale che noi non riusciamo più a non guardare il film perché sennò ci sentiamo a disagio, a non fumare più perché sennò ci sentiamo male, allora siamo in una fase di dipendenza. Quindi c'è sempre una ricerca di piacere, dopodiché ci abituiamo così tanto a questo piacere, a questo senso di piacere, che facciamo fatica a farne a meno.
0: Quindi allora una dipendenza in sostanza è qualcosa che domina la nostra vita, che ha il completo controllo, il governo delle nostre scelte, delle nostre decisioni.
2: Sì, nelle fasi terminali senz'altro è qualcosa senza la quale facciamo fatica a stare, che condiziona, che orienta la nostra vita in vari aspetti. Quindi la dipendenza è proprio un dipendere. Il concetto di dipendenza è l'opposto del concetto di libertà.
0: Certo.
2: Quindi quando noi non siamo più liberi di fare o non fare una cosa, ma siamo obbligati a farlo, se no ci manca e facciamo fatica a stare senza.
0: Allora, quando si parla di dipendenze, normalmente, ecco, diciamo, forse l'opinione più diffusa è quella di pensare alle droghe, alle sostanze stupefacenti, oppure all'alcol o a qualche diciamo altra cosa che assomiglia un po' a queste. Però diciamo, quali possono essere invece alcune delle cose che sono in grado di dominare la nostra vita e che normalmente non si considerano, non consideriamo come vere e proprie dipendenze?
2: Possiamo dire prima di tutto che le dipendenze possono riguardare tre aspetti. Uno è quello delle sostanze, quindi noi possiamo essere dipendenti da sostanze. Quello è la dipendenza più comune che ci viene in mente, ovviamente la dipendenza da droghe, ma pensiamo, quando parliamo di droghe, ad ampliarle al tabacco, ad esempio, quindi la dipendenza da tabacco, la dipendenza da alcol, non solamente come alcolismo, cioè l'essere intossicati dall'alcol, la persona alcolizzata, ma anche a volte quando, pur non ubriacandoci mai, facciamo fatica a non bere un bicchiere di vino, due bicchieri di vino pranzando. Non ci ubriachiamo, però non ci sentiamo bene se non beviamo il nostro bicchiere di vino. È una forma ovviamente lieve, se vogliamo, ma di dipendenza, il concetto è sempre quello. Oltre a questo, nelle sostanze possiamo mettere dipendenza da cibo, che a volte non viene considerata, perché noi abbiamo l'abitudine di pensare a dipendenze col concetto di tossicodipendenze, cioè di dipendenze da sostanze dannose in se stesse. Che è una delle forme di dipendenza, ma non l'unica.
0: Certo, anche il caffè potrebbe essere.
2: Il caffè. E il caffè ovviamente dà una dipendenza anche fisica. Si sa che persone che bevono regolarmente diversi caffè al giorno, se non bevono la stessa quantità di caffè, specialmente la mattina, quando è un po' di tempo che non lo bevono perché hanno dormito, possono sperimentare mal di testa per assenza da caffeina. Astinenza da caffeina.
0: Perciò questa è una diretta conseguenza della mancanza di caffè, in sostanza.
2: Sì, tante volte sì, perché il corpo si è così abituato al caffè che senza il caffè incomincia a sentirsi a disagio. La chimica dell'organismo richiede la presenza di caffeina. Siccome la mattina è il periodo più lungo della giornata, da quando abbiamo assunto l'ultimo caffè, che magari abbiamo bevuto alla sera, la mattina in modo particolare si è in carenza da caffeina, quindi il caffè subito, così ci porta avanti. Se questo non è possibile, magari ci viene mal di testa, e questo è un problema. Poi dicevamo, oltre le sostanze, ovviamente se ne potrebbe parlare molto perché ci sono molte sostanze con vari effetti, ovviamente c'è una dipendenza da comportamenti. Quando noi ci comportiamo in un certo modo, acquisiamo dei comportamenti dei quali non riusciamo più a fare meno, e qui possiamo pensare principalmente ad esempio al gioco d'azzardo. Adesso se ne è parlato negli ultimi mesi e se ne parlerà penso sempre di più, di questa dipendenza patologica da gioco d'azzardo. E il fatto che la persona che va a giocare, una volta era il poker, quello che veniva considerato il gioco d'azzardo, ma pensiamo a Lotto, Superenalotto e vari concorsi di quel genere.
0: Anche le slot machine.
2: Le slot machine, i videopoker, tutte queste cose che danno una dipendenza che non è fisica, perché ovviamente non c'è nessuna sostanza sostanza che noi ingeriamo o acquisiamo in qualche modo, ma è una dipendenza emotiva dal piacere, dal senso di eccitamento che quel gioco fornisce. Quindi la corsa dei cavalli, le scommesse, e il bingo e tutte queste forme danno questa forma di dipendenza, il bello della giocata, il bello della vincita, la speranza che si possa rifarsi di quello che è stato perso. Quindi c'è questa continua sfida che dà quel senso di eccitamento, di piacere, di stimolo che può portare alla dipendenza. Questo è uno degli aspetti, quello più comune, ma ci sono tanti altri comportamenti che sono collegati ad altre attività, come la persona che iraconda, che si arrabbia molto perché arrabbiandosi riesce a trovare degli stimoli per la sua vita. Pensiamo magari alla persona che come forma di dipendenza ha lo sport, lo sport non visto, anche visto, ma anche praticato per il senso di piacere che gli dà la fatica, la scarica di adrenalina, che gli dà la fatica a superare il limite, e se non lo fa sta male perché gli manca quel piacere. Pensiamo anche ad altre forme come un uso sfrenato della sessualità. Sono tutte forme che possono portare dipendenza per questo senso molto forte di piacere che può dare quell'attività, senza la quale la cosa comincia a mancarmi.
0: Quindi sostanze e comportamenti sono due tipi abbastanza fondamentali di queste dipendenze, no?
2: Sì, l'ultimo è quello delle dipendenze dalle persone. Cioè, quando il piacere nella nostra vita, noi ricaviamo un piacere, una forma di soddisfazione, di gratificazione nell'apprezzamento o nel rapporto con gli altri. La reputazione, ad esempio, oppure quello che pensano di noi, o il fatto di sentirci utili per gli altri e così via. Quando queste cose servono non agli altri, cioè noi aiutiamo gli altri non per gli altri, ma per noi, perché noi abbiamo bisogno di sentirci utili. Noi abbiamo bisogno di sentirci apprezzati, di sentirci la pacca sulle spalle. Il piacere che noi proviamo dipende con noi stessi, il valore che noi diamo a noi stessi dipende da quello che gli altri dicono di noi. Pensiamo anche ad altre forme come l'amarezza, il rancore che può dominare la nostra vita. Quindi noi dipendiamo la mancanza di perdono, noi dipendiamo dagli altri perché ce l'abbiamo con loro e continuiamo ad avere loro nella nostra mente, che il comportamento di queste persone condiziona il nostro benessere, il nostro stato d'animo. Quindi sono tutte forme di dipendenza nelle quali noi possiamo cadere.
0: Ma ci sono, diciamo, delle situazioni originanti, scatenanti di queste forme di dipendenza? Cioè queste dipendenze si formano, per esempio, quando uno vive delle situazioni più o meno drammatiche per conto suo o in famiglia, oppure si manifestano anche in situazioni cosiddette di normalità, di tranquillità sociale, eccetera?
2: Ma molte dipendenze nascono in situazioni di tranquillità o normalità sociale, di rapporti. Semplicemente molte dipendenze cominciano in un modo molto tranquillo, nel senso che si prova, per qualche motivo viene provata una sensazione piacevole per un comportamento che non abbiamo mai avuto. Facciamo un esempio semplice: una persona che non ha mai mangiato un gelato e a un certo punto mangia un gelato. Questa nuova esperienza piacevole la fa sentire particolarmente bene. La persona impara che dal suo stato di normalità emotiva può provare uno stato di piacere, di benessere. Attraverso che cosa? Attraverso l'ingestione di un gelato. Mangiando un gelato mi sento meglio, e che bello che è. Ha imparato una cosa, non è un dramma, non si è rovinato la vita e ha mangiato un gelato. Poi incomincia, in questa prima fase è la scoperta del fatto che il suo stato d'animo può essere modificato da una sostanza o da un comportamento. Nel momento in cui scopre questo, può esserci lo sviluppo di un'altra fase nel quale la persona incomincia a utilizzare questa informazione che ha ricevuto. Se mangiare il gelato mi ha fatto sentire bene, allora provo a mangiare il gelato quando voglio sentirmi particolarmente bene. O mangio il gelato quando sono un po' giù di morale, in modo che mi tiro su. Tanto non è detto che io lo debba mangiare sempre. Certo. E incomincia a mangiarlo una volta alla settimana, poi magari due volte alla settimana o così via. Non succede niente, non ne ha sempre bisogno, gli piace, fino a che non incomincia ad accorgersi che questo gelato incomincia ad avere delle brutte conseguenze sulla sua vita. Ad esempio, possiamo ipotizzare che dopo aver mangiato il gelato il venerdì sera, sabato sera, domenica sera, il lunedì va sulla bilancia e scopre che è ingrassata. E questo magari le porta un momento di dispiacere, un momento di disagio, non si sente così bene perché è ingrassata. E allora cosa ha imparato a fare per scacciare quel senso di malessere? Mangiare un gelato.
0: Ecco.
2: E quindi rimangia un gelato, ma quello lo fa sentire ancora peggio, e si innesca un processo di quel genere, fino a che la persona non può più stare senza mangiare il gelato, perché sennò si sente male. È il processo che avviene con le sigarette, è il processo che avviene con l'alcolismo o con tanti, con col gioco d'azzardo e così via.
0: Mm-hmm. E continua poi a fare del danno a se stessa, in sostanza.
2: Esatto, praticamente si continua ad assumere quella sostanza anche se ci si rende conto che non è il meglio, perché ormai c'è questa dipendenza che non è sempre facile da rompere.
0: Certo. Va bene, io direi che possiamo fermarci qua. Oggi abbiamo già cominciato a impostare sicuramente la conversazione su questi temi che sono, come ho detto all'inizio, anche all'ordine del giorno, ci riguardano chi più chi meno tutti quanti da vicino, quindi sarà il caso sicuramente di andare avanti anche la prossima volta, se sei d'accordo, e di continuare a rifletterci su, proprio per vedere anche come affrontare, come risolvere questi problemi quando qualora si presentassero, o se sono già presenti purtroppo per alcuni nella nostra vita. Grazie ancora Gianfranco, quindi, e buon lavoro e alla prossima volta.
2: Grazie, di sentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Passo dopo passo.
2: Non disprezzare l'esortazione del Signore, ci dice oggi un proverbio biblico. La cosa più difficile per ogni essere umano è ammettere i propri errori davanti agli altri e davanti a Dio. Quando qualcuno ci invita a comportarci diversamente, ci sentiamo non amati, non apprezzati, insomma feriti nel nostro orgoglio. Ma ogni volta che è il Signore a farci un'esortazione, Egli ha in mente un traguardo ben preciso: renderci sempre più simili a suo figlio Gesù. Ecco perché è importante non disprezzare la sua esortazione. Dio non vuole annullare la nostra personalità, ma vuole trarre il massimo da essa. Dio non vuole privarci dei momenti di felicità, ma vuole che il vivere stesso sia una gioia. Dio non vuole vederci lontani da Lui, ma per mezzo di Gesù ha fatto in modo che noi potessimo stare eternamente con Lui. Dio non vuole metterci in clausura, ma vuole che viviamo abbondantemente la vita che Egli stesso ci ha donato. Tutto questo è possibile solo se permettiamo alle sue esortazioni di fare breccia nel nostro cuore. Vorrei suggerirti allora questa semplice preghiera: Signore, concedimi di accettare nella mia persona le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare e la saggezza di riconoscere la differenza.

ad esempio dove il collo si piega sul petto. E poi le gambe sottili, anche l'inclinazione della testa era un punto interessante. Da artista mi chiesi, come posso fare in modo che l'osservatore noti queste parti senza essere ovvia? Notai che il mantello del cavallo era di un colore oro caldo. Qual è l'opposto dell'oro? Il viola, naturalmente, un freddo scuro contrasto con il mantello. Ecco cosa farò, pensai. Stenderò questo viola vicino ai punti speciali del cavallo. Questo attirerà l'attenzione dell'osservatore senza essere troppo scontato. Mentre lavoravo al collo del cavallo, spennellai un po' di viola accanto al color oro. Se messi uno a fianco dell'altro, questi colori, in modo sottile e misterioso, attirano l'attenzione. Da un punto di vista artistico, fu un efficace tentativo di far notare all'osservatore quello che volevo. Dio è l'artista per eccellenza. Infatti, ci sono aspetti della tua vita e del tuo carattere, cose buone, di qualità, che Egli vuol far notare ad altri. Quindi, senza usare trucchi ovvi e scontati, Dio introduce talvolta il freddo, buio contrasto della sofferenza nella tua vita. Quel contrasto, steso vicino al carattere d'oro di Cristo in te, attirerà l'attenzione su di Lui. Luce accanto a tenebre, bellezza accanto a dolore, gioia accanto a pianto, uno spirito dolce e paziente accanto al dolore e alla delusione. Contrasti che riescono ad attirare lo sguardo di chi ti osserva. La tua vita comincia a diventare interessante. La gente ti nota con la coda dell'occhio, si sente attirata da te senza capirne il perché. Sta vedendo proprio ciò che il divino artista vuole farle notare. Cristo in te, illuminato dal contrasto con un'opposta forza di buia sofferenza. Tu sei la tela sulla quale Egli dipinge verità gloriose, che trasmettono bellezza e ispirano gli altri, affinché la gente possa vedere in te la presenza del Signore.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Oggi vi racconto una cosa carina che è successa a casa nostra. L'altra sera abbiamo sentito suonare il campanello della porta. Non aspettavamo visite, ma naturalmente siamo andati ad aprire. È apparso un amico che non vede

Eravamo da tanto tempo. Avete un letto? Ci ha chiesto. Certo, anche due. Ce ne volevano veramente quattro, per lui, la moglie e due bambini. Però per il piccino di 2 mesi la cullina ce l'avevano loro, pieghevole e pratica. Era bello rivederli dopo tanto tempo ed era bello che si fossero sentiti liberi di chiedere ospitalità. Quello che però ho soprattutto apprezzato erano i loro bambini, buoni e ben controllati. È bello poter chiacchierare, scambiare notizie, punti di vista, esperienze coi propri ospiti e fare una rimpatriata veramente piacevole. Ma spesso, se ci sono bambini, è quasi impossibile, perché interrompono tutto il tempo, piantano capricci, toccano ogni cosa, vogliono essere il centro dell'attenzione. Una volta in una famiglia ne sono venuti 2 che mi hanno preso tutte le scope, si sono messi a cavalcare come streghe in tutto l'appartamento. Io ero terrorizzata. In ogni modo, questi 2 erano diversi. Quei 2 piccoletti avevano 5 e 3 anni e se ne sono stati sul tappeto del salotto, in santa pace, a giocare per più di un'ora con dei pezzetti di Lego. Io ne tengo sempre una bella scatola preparata per i piccoli visitatori. Hanno fatto barchette, treni, robot, aerei. Non hanno litigato, non hanno fatto chiassi inutili e si sono divertiti un sacco. A tavola non hanno fatto storie, a letto ci sono andati con piacere, eccitati all'idea di poter guardare qualche libro con le figure prima di spegnere la luce. Insomma, un vero piacere. Eppure erano bambini normalissimi. Un paio di volte hanno cercato di cominciare un capriccio in piena regola. La parola no è uscita più spontanea dalla loro bocca della parola sì e hanno dimostrato di essere perfettamente capaci di disubbidire. Ma allora dov'era il segreto della loro bontà? Era molto più a monte nell'atteggiamento dei loro genitori, che si facevano ubbidire con calma e controllavano la situazione e soprattutto dimostravano il loro amore ai figli e li curavano e li lodavano. Il mestiere di genitori è bello, bellissimo, ma è stancante perché richiede un impegno continuo, perseverante e coerente. Ma è un mestiere che può portare dei buonissimi frutti, compreso quello di essere i benvenuti quando si bussa alla porta degli amici.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Il titolo del messaggio di oggi è Una via visibile alla fede. Gli uomini tracciano delle vie sempre più visibili, le autostrade ad esempio. Da lontano si scorgono queste opere di ingegno che superano audacemente tutti gli ostacoli, seguendo precise traiettorie che attraversano fiumi, monti e boschi. D'altro canto vi sono, ad esempio in montagna, dei sentieri che rimangono nascosti, tanto nascosti che sono visti soltanto da chi vi sta camminando. Queste sono parole di P. Zajesig. Anche Gesù parla di una via. E cosa dice? Pochi sono quelli che la trovano, eppure è la via che conduce alla vita. La sua entrata si chiama la porta stretta. È stretta perché, per oltrepassarla, devo rinunciare al mio egoismo, alle mie passioni, alle mie pretese. Trovare quella porta è accettare di mettere a nudo davanti a Dio, alla sua luce, tutta la propria vita. In che modo? Andando a Gesù così come si è, riconoscendo che si ha bisogno della sua grazia e del suo perdono. Allora cade il peso. È Gesù che ha portato il castigo della mia colpa. La sua pace sostituisce le mie angosce. Se Gesù è la porta, è anche la via per il credente. La sua vita sulla terra, descritta nei quattro Vangeli, illumina i suoi passi. Dio è amore e luce. La vita di Gesù ne è stata la trascrizione perfetta. Ecco, la mia via è tracciata. E ora concludiamo con le parole di un canto. Per chi ha scelto la strada della luce, per chi ha scelto una vita di fede, v'è la mano di Dio che lo conduce, v'è la guida di Cristo, suo Re. Molte altre strade sono davanti a noi, che conosciamo oggi il Signor, ma quella stretta è per i Suoi, strada di gioia e di ristoro. Buona giornata.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Giovanni, capitolo 5. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, v'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto quei portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. E qui vi era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da gran tempo stava così, gli disse: «Vuoi essere risanato?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho alcuno che, quando l'acqua è mossa, mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro ci scende prima di me». Gesù gli disse: «Levati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E in quell'istante quell'uomo fu risanato e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Ora quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero a quell'uomo guarito: «È sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «È colui che mi ha guarito che mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi gli domandarono: «Chi è quell'uomo che t'ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse, perché Gesù era scomparso, essendovi in quel luogo molta gente. Dipoi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, tu sei guarito, non peccar più, che non t'accada di peggio». Quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che Gesù era quello che l'aveva risanato, e per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva delle cose di sabato. Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera fino ad ora, ed anche io opero». Perciò, dunque, i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità io vi dico che il figliuolo non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figliuolo le fa similmente, poiché il padre ama il figliuolo e gli mostra tutto quello che egli fa. Gli mostrerà delle opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Difatti, come il padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figliuolo vivifica chi vuole. Oltre a ciò, il padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudizio al figliuolo, affinché tutti onorino il figliuolo come onorino il padre. Chi non onora il figliuolo non onora il padre che l'ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliuolo di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figliuolo d'aver vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il figliuolo dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e verranno fuori: quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, e quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Io non posso far nulla da me stesso, come odo, giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è verace. C'è un altro che rende testimonianza di me, e io so che la testimonianza che gli rende di me è verace. Voi avete mandato da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io però la testimonianza non la prendo dall'uomo, ma dico questo affinché voi siete salvati. Egli era la lampada ardente e splendente, e voi avete voluto per breve ora godere alla sua luce. Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato, e il Padre che mi ha mandato ha egli stesso reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, e il suo sembiante non l'avete mai veduto, e la sua parola non l'avete dimorante in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture perché pensate d'aver per mezzo d'esse vita eterna, ed esse son quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per aver la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio, voi non mi ricevete, se un altro verrà nel suo proprio nome, voi lo riceverete. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre. V'è chi vi accusa, ed è Mosè nel quale avete riposta la vostra speranza. Perché se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Ma se non credete agli scritti di lui, come crederete alle mie parole?
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme al microfono, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Come sempre, devo dire, voglio dirti grazie per essere tornato fedele e puntuale. Ancora una volta grazie per averci scelti, grazie perché hai scelto di trascorrere questi minuti insieme a Hai letto il libro più letto?

Come sai, se sei fedele compagno di viaggio, siamo alle prese nella nostra passeggiata, nella nostra serie di scoperte, siamo alle prese con il libro del Levitico. Modo più preciso, siamo arrivati al 18° capitolo. E visto che questo libro consta di 27 capitoli, vedi bene che ci stiamo avviando verso la dirittura d'arrivo. Ovviamente questo non significa che una volta finito il libro del Levitico, hai letto il libro più letto, finisca lì. Per nulla, niente affatto. La nostra passeggiata continuerà. La nostra opportunità di scoperta continuerà nel tempo. Comunque, nel frattempo siamo nel libro del Levitico, quindi usiamo il nostro tempo nel migliore dei modi. 18° capitolo, abbiamo fatto un discorso introduttivo la volta scorsa, quindi oggi non ci rimane che addentrarci nel vivo del capitolo. Tanto per fare mente locale, ti ricordo che gli israeliti sono usciti da poco dall'Egitto, sono stati liberati dalla schiavitù del faraone da parte di Dio, di Yahweh, è Yahweh che li ha liberati, e questo almeno per ora Israele lo riconosce, e sono in cammino, il popolo è in cammino, chiedo scusa, verso la terra promessa. Siamo ancora agli inizi di questo tragitto, di questo viaggio. Da poco Dio ha dato loro i famosi 10 comandamenti, che gli ebrei chiamano le 10 parole, e sono alle prese con l'imparare il rapporto con questo Dio che li ha liberati. Dio ha dato e continua a dare in un certo senso tutta una serie di regole, di condizioni che dovevano essere soddisfatti per arrivare ad un giusto rapporto, a una giusta relazione fra il popolo e Dio. Dio dà anche delle regole di comportamento, regole di vita. L'etica, la morale divina viene trasmessa al popolo di Israele. E coloro che si autodefiniscono cristiani, le persone, le società basate sull'etica cristiana, risalgono appunto a quella che è l'etica e la morale che troviamo nell'Antico Testamento, l'etica giudeo-cristiana. Ora, tante persone, soprattutto al giorno d'oggi, dicono: ma a me di tutto questo non mi tocca, non mi interessa nulla, non ne voglio sapere, non mi importa che Dio abbia promulgato delle regole, io non voglio osservarle, non ho nessuna intenzione di osservarle. Abbiamo visto la volta scorsa brevemente l'illogicità di questa posizione. Ovviamente tutti hanno diritto ai propri sentimenti, alle proprie opinioni. Ma quando ci si trova in una società, per il bene comune, per il convivere civile, ci devono essere delle regole, delle leggi che regolino appunto la convivenza, il benessere di tutti. Se non ci fossero regole, ci sarebbe anarchia. Ognuno farebbe ciò che gli viene istintivo, ciò che più gli aggrada, ciò che più gli piace. Al repentaglio della sicurezza altrui, al repentaglio della vita altrui, al repentaglio della proprietà altrui, al repentaglio del benessere altrui. Ecco dove porta questo tipo di pensiero, questa opinione, se seguiamo il suo cammino fino alle logiche conseguenze, alla sua logica ragion d'essere. Quindi dobbiamo ammettere logicamente che non possiamo fare a meno di regole. Nel nucleo più semplice, più elementare della costruzione della società, di quello che è l'edificio della struttura umana, la famiglia, anche lì c'è bisogno di regole. E questo l'abbiamo detto la volta scorsa, quindi non voglio dilungarmi di nuovo. Quando si arriva, quando si parla di regole, di comandamenti da parte di Dio, si ha appunto questa reazione.
perché io dovrei osservare le sue leggi? E in fondo chi è Dio per dirmi cosa devo fare? Se tu non vuoi osservare le leggi dello Stato, questa è una tua decisione, una tua prerogativa. Insieme a questa tua decisione, però, devi anche, se sei una persona matura ed intelligente, devi anche affrontare con responsabilità le conseguenze di questa tua decisione, di questa tua scelta. Se decidi di non osservare le regole di Dio e i comandamenti di Dio, bontà tua, affari tuoi, una tua prerogativa, hai la libertà di scelta, ma insieme alla libertà di scelta hai anche la responsabilità di affrontare le conseguenze di questa tua scelta. Vedi, il fatto che tu dica io non voglio osservare le regole di Dio o me ne infischio dei comandamenti, ripeto, è una tua decisione, una tua prerogativa. Rimane il fatto però che è Dio a stabilire le regole. Tu dici, io me ne infischio dello Stato, io me ne infischio della polizia, me ne infischio di questo e di quell'altro. Benissimo. Ciò non cambia il fatto però che la prossima volta che il Parlamento promulgherà delle leggi, quelle leggi saranno applicate anche alla tua persona, che a te piaccia o meno, che tu decida di osservarle o meno. Trasgredire i 10 comandamenti, quindi trasgredire la legge morale di Dio, è un male. Perché? Perché lo dico io? No, perché Dio dice che è male. E questo dovrebbe bastare a colui che si definisce cristiano, se non per convinzione, perlomeno perché vive in un ambiente, in un contesto dove l'etica cristiana viene, anche se così, molto all'acqua di rose, applicata. Naturalmente lo scettico, il non credente, l'ateo, non si contenterà di qualsiasi ragionamento che possa fare io, perché è lui che vuole stabilire le regole ed è lui che vuole essere il proprio piccolo Dio. In altre parole, non vuole osservare le leggi di Dio, con la D maiuscola, quindi promulga le sue proprie regole. Quindi qualche regola dovrà seguirla. Non può essere una persona assolutamente, interamente, 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, assolutamente senza regole e senza controllo. È illogica una posizione simile. A proposito, e qui mi rivolgo all'ateo, al non credente o all'anarchico che non vuole seguire nessuna regola, nessuna legge, né umana né divina. Sei capace di creare un intero universo? Puoi creare un sole? Una luna? Qualche stella? Non dico qualche milione, ne basterebbe anche una. Probabilmente no, e non ti offendere. Vedi, se tu potessi fare tutto questo, allora potrei anche riconoscere il diritto, o riconoscerti il diritto di fare, di promulgare le tue leggi. Ma finché vivi in un mondo creato da Dio, finché respiri l'aria di Dio, finché usi il suo sole, bevi la sua acqua, cammini sulla sua terra, e fra l'altro non paghi neanche l'affitto. Allora, se mi permetti un consiglio spassionato, faresti meglio ad osservare le sue regole. Dio ci dice più volte: se trasgrediamo le sue leggi, i suoi comandamenti, ne porteremo tutte le conseguenze. Potremmo anche farla franca con le autorità umane, ma un giorno dovremo rendere conto a Dio, sia tu che il sottoscritto. E quel giorno dovremo anche dare prova del perché non abbiamo osservato le sue regole. Quali ragioni, quali scusanti abbiamo trovato per ignorare la sua etica, per ignorare le sue
condizioni. Perché noi ci siamo considerati tanto superiori alle sue direttive? E è meglio che troviamo una buona scusa, perché altrimenti le conseguenze saranno veramente molto, molto tristi. A dire il vero, non c'è scusa che tenga. Non ci possono essere scuse per aver voltato le spalle a Dio. Quindi, di nuovo, se mi permetti un consiglio spassionato, è meglio correre ai ripari adesso, mentre abbiamo tempo e opportunità. Questo momento mi fermo. È arrivato il tempo di un po' di pausa, una pausa musicale. D'altronde stiamo considerando questioni abbastanza importanti, abbastanza profonde, abbastanza fondamentali, che se osservate possono trasformare la nostra intera esistenza e il nostro futuro eterno.

0: Il 18° capitolo del libro del Levitico ha a che fare con questioni molto pratiche, di una moralità molto, molto spicciola, se mi permetti l'espressione. Ho trovato una frase molto, molto interessante nel Nuovo Testamento. Chi disprezza queste norme, dice Paolo ai cristiani della città di Tessalonica o della chiesa di Tessalonica, chi disprezza queste norme non disprezza un uomo, ma Dio stesso. E questa sua affermazione va vista nel giusto contesto del discorso che Paolo appunto porta avanti in questa lettera, cioè dove afferma ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto, non come oggetto di passioni e libidine, come i pagani che non conoscono Dio. E il contesto storico del popolo di Israele era proprio questo. Pagani che non conoscono Dio si lasciano dietro gli egiziani e vanno verso i cananei. Dalla padella alla brace, possiamo dire, da un punto di vista morale. Ecco allora che Dio ricorda al popolo di Israele le norme per la condotta, per la morale. Dio apre il discorso dicendo: io sono il Signore vostro Dio. In altre parole, questo deve essere il vostro punto di riferimento. Sono io che detto le regole. Mi spetta questa prerogativa, questo diritto, in virtù del fatto che io sono Dio. Creatore, regolatore di tutto quello che è l'universo creato. Quindi qui non ci troviamo davanti a un despota, davanti ad un dittatore che dice o fai come dico io o fai come dico io. Il discorso che stiamo portando avanti va visto in un contesto di rispetto, di amore, di cura. Dio dà regole alle proprie creature non per toglier loro il piacere della vita, il gusto della vita, ma per proteggerle. Sì, hai capito bene. Le regole, i comandamenti di Dio, l'etica di Dio ci viene data, tutto questo ci viene trasmesso per la nostra protezione. Non farete come si fa nel paese di Egitto, dove avete abitato, né farete come si fa nel paese di Canaan, dove io vi conduco, né imiterete i loro costumi. Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi, seguendole. Io sono il Signore, vostro Dio. Dunque, osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Ecco quindi la ragione per cui Dio dà queste regole, per cui consiglia l'osservanza di queste regole. Beh, in effetti è più di un consiglio, è un comandamento. Ma noi abbiamo sempre la libertà di disobbedire, di voltarci dall'altra parte. Ma se è vero che osservando le leggi viviamo, è altrettanto vero che non osservando, ignorando queste regole, moriremo. Dice, ma moriamo tutti. Sì, ma non è qui di morte fisica che si parla, o non solo, non esclusivamente di morte fisica, ma quella morte interiore, che è il risultato della separazione da Dio. E poi Dio dà tutta una serie di regole pratiche. Per esempio, nessuno si accosterà ad una sua consanguinea per avere rapporti con lei. Io sono il Signore. Interessante come Dio ripeta questa affermazione dopo aver dato la regola. Io sono il Signore, come tale ti dico, nessuno si accosterà, non ti accostare ad una tua consanguinea per avere rapporti con lei. Ovviamente qui si parla di rapporti sessuali. E avrai già capito che stiamo parlando di incesto. Ora, l'incesto ad una persona normale dà disgusto. È qualcosa contro natura, ovviamente, ma purtroppo ci sono tante persone, tanti padri che molestano sessualmente le proprie figlie. E sono certo che di esempi non te ne devo dare io. Non recherai oltraggio a tuo padre avendo rapporti con tua madre. È tua madre. Non scoprirai la sua nudità. non scoprirai la nudità della tua matrigna e la nudità di tuo padre. Non scoprirai la nudità di tua sorella, figlia di tuo padre o figlia di tua madre, sia nata in casa o fuori. Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio o della figlia di tua figlia, perché è la tua propria nudità. E così via. Tutta una serie di regole, di raccomandazioni, di comandamenti, di divieti, che forse alla maggioranza di noi possono sembrare scontati, ma purtroppo, come ben sappiamo dalla cronaca quasi quotidiana, esempi di questo tipo di peccato, di questo tipo di abominio, di perversione, abbondano. Ebbene, Dio dice molto chiaramente, quando questo avviene, quando queste regole vengono infrante, quando questi comandamenti vengono disobbediti, cosa succede? Si muore. Si muore dentro, si muore interiormente. Perché? Ricordi quella frase che abbiamo letto prima, la frase di Paolo? Chi disprezza queste norme non disprezza un uomo, ma disprezza Dio stesso. È come, se mi permetti l'espressione, prendere Dio a schiaffi. Come dire, tu sei Dio? Ma sì, ma a me cosa interessa? Io faccio quello che più mi piace. Do sfogo a tutti i miei istinti. Non voglio nessun ostacolo. Ma le conseguenze sono tremende. Non solo per chi compie l'atto, ma purtroppo anche per chi li riceve. E in questi tempi, quando le donne si sentono più libere di esprimere i propri pensieri, i propri sentimenti, ed è giustissimo che sia così, sempre più spesso si sentono testimonianze di vita, tristi, tragiche testimonianze di vita di donne giovani o mature che a suo tempo hanno dovuto sopportare con grande agonia di spirito, di mente, le malefatte di un parente prossimo, fratello, zio, a volte, spesso, troppo spesso, addirittura padre. Dio ha dato queste regole per proteggerci. Proteggere la persona che potenzialmente desidera commettere questi atti perversi, non naturali, ma proteggere anche la persona che è la potenziale vittima di questi istinti, stavo per dire bestiali, ma neanche questo sarebbe un termine giusto. La bassezza umana non conosce limiti. La natura umana non rigenerata, non toccata dall'amore e dalla luce di Dio, tocca profondità impensabili. Ma non voglio terminare su questa nota così dolente, così tragica. È vero, è la realtà, e probabilmente è la realtà, o è stata la realtà di chi mi ascolta in questo momento. Può darsi che c'è qualche ascoltatrice che si identifica in queste situazioni. Bene, sappi che in questo momento Dio vuole abbracciarti con il suo amore puro, genuino, che non chiede nulla in cambio. Un amore incondizionato. Un amore che non pretende, ma che dà. Un amore che ha dato il proprio figlio per perdonare, per guarire, per fare di te una persona sana, nella mente, nello spirito e nel corpo. Il passato non si può cancellare, è vero. Non possiamo tornare indietro e rivivere il passato. ma Dio con il suo amore puro e santo. In modo che solo Lui può. Può arrecare conforto, può applicare quell'olio, quel balsamo soave, così che questi ricordi non siano più come spade taglienti nel tuo intimo, nel tuo spirito, e che anche da quelle tristi e tragiche situazioni tu possa ricavare forza, forza interiore, chissà, per aiutare altri che hanno conosciuto lo stesso dolore, la stessa pena che hai conosciuto tu. A risentirci quindi alla prossima passeggiata. Grazie della tua compagnia, grazie del tuo cortese ascolto e un abbraccio forte dal tuo Maurizio. A risentirci. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.
2: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Ed eccoci qui, amici ascoltatori, con il nostro settimanale quesito biblico. Quest'oggi un giovane ascoltatore ci ha sottoposto alcune domande che noi riteniamo assai interessanti e così vogliamo risponderle qui per mezzo di questo microfono. La prima è basata su Genesi 1:1 e Genesi 1:10 e questa è la domanda. La parola terra del primo versetto ovviamente non è la stessa del decimo versetto. Anche in ebraico il pianeta terra e il terreno sono la stessa parola, oppure il primo versetto e il decimo versetto usano le parole diverse? Ed ecco la nostra risposta. La parola terra del primo versetto è la stessa del decimo versetto, infatti la parola usata nel primo versetto è Erz ed è usata in tutti i versetti fino a Genesi 26:4. Un'altra parola è usata in Genesi 1:25 e 4:11, 4:14, 6:1, 6:7, 6:20, 7:4, 7:8, 9:2, 12:3 ed è la parola Adama che significa terreno o suolo. La seconda domanda ha a che fare con i libri dei Salmi e particolarmente il Salmo 84:3. E questo giovane vuole sapere che cosa significano i punti di sospensione e si riferisce al terzo versetto dove sta scritto: anche il passero si trova una casa e la rondine un nido ove posare i suoi piccini. Ed è qui che ci sono questi punti di sospensione. Poi il Salmo continua e dice: i tuoi altari, o eterno degli eserciti, re mio, Dio mio. E qui di nuovo altri punti di sospensione. E questo nostro allerte lettore delle Sacre Scritture vuole sapere se ci sono questi punti di sospensione perché è andato perso parte del testo. I punti di sospensione del Salmo 84:3 non stanno a significare materiale perduto, sono semplicemente il modo di esprimersi di chi ha scritto o del traduttore. È difficile saperlo. Se uno confronta per esempio la Bibbia cattolica non li trova e non si trovano neppure nella traduzione del Diodati o nemmeno in quella del King James in inglese. Non credo questo che porti troppa differenza, è semplicemente il modo di esprimersi di chi ha scritto o di chi ha tradotto questo salmo. La terza domanda ha a che fare col Deuteronomio 4:2 e 12:33, in cui troviamo che Dio divieta severamente di aggiungere o di togliere alle parole che lui ci ha lasciato nella Sacra Scrittura. Questo nostro ascoltatore qui domanda: è un ordine di Dio quello di non aggiungere o togliere nulla, sotto la pena che l'Apocalisse ci dà 22:18-19. Quindi il fatto di insegnare un comandamento in meno non è, come mi insegnano a scuola nella classe di religione, un punto secondario, ma è allora molto importante e molto grave. Sì, il fatto di insegnare un comandamento di meno non è affatto un punto secondario. Questo nostro ascoltatore ha ragione. È invece una grave violazione dell'espresso comando di Dio e l'opinione degli uomini fallibili che viene messa al di sopra dell'opinione di Dio infallibile. E le maledizioni che Dio aggiunge a tale divieto nell'Apocalisse sono infatti avverate in chi ha aggiunto e tolto. Infatti, tale persone non sono evidentemente a conoscenza di Dio e non hanno parte dell'albero della vita. Poi questo ascoltatore continua e ci fa questa domanda: non capisco la
conversione richiesta a Pietro in Luca 22:32. Potrebbe spiegarvela. Poi il verso 38: sbaglio se dico che gli apostoli avevano la testa più dura del ferro? Quel basta mi sembra quasi quello di chi, non riuscendo a farsi capire con le buone, ricorre alle maniere forti. Mi dica se sbaglio. Questa è una domanda molto interessante. L'episodio avviene immediatamente dopo che Gesù istituì la Santa Cena, il cui significato è passato del tutto inosservato dagli apostoli, i quali prima si preoccupano sul chi sarà colui che tradirà il Maestro, e in realtà lo tradirono un po' tutti. Poi passano ad una contesa su chi avesse fra loro la preeminenza. Questo passaggio fa noto che, almeno fino a qui, Pietro non era stato designato papa da Gesù, se non che occorreva che i discepoli cercassero di sapere chi fosse fra loro reputato il maggiore. Luca 22:33 esclude totalmente Pietro, il quale è da Gesù stesso considerato inconvertito e in mano di Satana. Gesù prega per lui. Come appunto sappiamo, la fede di Pietro vacillò al punto di rinnegarlo, ma poi ritornò al Signore. La prossima domanda è di nuovo sul libro del Deuteronomio, capitolo 12, versetto 16, che dice così. Versetto 16, cominciamo dal 15. Però potrai a tuo piacimento scannare animali e mangiarne la carne in tutte le tue città secondo la benedizione che l'Eterno t'avrà largita. Tanto colui che sarà impuro come colui che sarà puro ne potranno mangiare, come si fa della carne di gazzella e di cervo. Ma non ne mangerete il sangue, lo spargerai per terra come acqua. Il nostro ascoltatore domanda: come mai questa imposizione? Ebbene, troviamo qua il divieto del sangue, ed è dato per due ragioni. La prima è di carattere igienico. Era pericoloso mangiare il sangue in quei tempi, quando, non essendoci refrigerazione o tutele igieniche, era facile che certe carni, per esempio maiale o anche il sangue, imputridissero e divenissero così nocivi. Ma la ragione più importante è la ragione teologica. Il sangue delle vittime rappresentava il sangue che Gesù, la vittima per antonomasia, l'agnello di Dio, che doveva togliere il peccato dal mondo, e per far questo doveva dare il suo sangue, tutto il suo sangue. La terra aveva bevuto il sangue del giusto Abele e gridava vendetta a Dio, e doveva poi bere tutto il sangue del divino Gesù affinché implorasse misericordia. Così tutto il sangue delle vittime degli animali doveva essere sparso. Di nuovo andiamo al libro del Deuteronomio, al capitolo 14, alla sezione 24-27, dove viene dato l'insegnamento delle decime, e questo nostro ascoltatore fa la domanda: che cosa sono esattamente le decime? Ebbene, le decime erano, come la parola dice, la prima parte, cioè il primo decimo di ogni cosa che gli ebrei raccoglievano: grano, orzo, mosto, olio, primi parti degli armenti. Tale decime erano

insegnamento, la decima deve essere pagata alla Chiesa, la quale poi, in comune accordo con tutti i fratelli, voterà come deve essere distribuita. Certe persone tengano la decima e poi la distribuiscano secondo loro a diverse istituzioni religiose. Noi abbiamo questo costume: la decima viene pagata da tutti quanti alla Chiesa, poi con comune accordo i fondi vengono distribuiti, perché in tale maniera si può far meglio, è più facile fare un'offerta, sostenere un'opera con le offerte di tutte che una persona individualmente possa farlo. Ebbene, ecco che per oggi abbiamo finito con queste domande. Ringraziamo il nostro amico che ce le ha mandate e esortiamo anche quelli di voi che ci ascoltate ora. Se nel leggere le sacre scritture vi trovate davanti a qualche cosa che non capite, ebbene, marcatelo giù su un pezzo di carta, scriveteci e noi saremo ben contenti di discutere qualsiasi soggetto con voi qui per mezzo di questa rubrica. Questo aiuterà non solo voi, ma anche gli altri ascoltatori che forse hanno trovato la stessa domanda e cercano la stessa risposta. Vi ringraziamo ora per la vostra cortese attenzione, vi invitiamo a restare in ascolto per il resto del programma e di scriverci. La vostra posta ci fa sempre contenti e ci aiuta a sapere che sì, ci sono ascoltatori che apprezzano i nostri sforzi. Qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia e implora la benedizione e la pace di Cristo su voi, sui vostri cari e sulla vostra famiglia.

Continuiamo la nostra breve considerazione della parabola delle 10 vergini e leggiamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 25, dal verso 10. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Questa storia continua in forma di parabola e non è sempre possibile paragonare ogni punto delle realtà naturali con quelle spirituali. Comprare l'olio è il tipo del compiere tutto quel che occorre come preparazione che le vergini avrebbero dovuto compiere molto tempo prima. Possiamo quindi immaginare che le vergini stolte abbiano incominciato a confessare i loro peccati e forse anche a cercare di pregare, questo come applicazione spirituale. Ma mentre esse correvano a cercare dell'olio, lo sposo giunse e tutte quelle che erano pronte entrarono. La parola su cui cade l'accento nella parabola è pronte, cioè preparate. Dopo che esse furono entrate, la porta fu chiusa. Quale terribile quadro di un'opportunità perduta per sempre per mancanza di preparazione. Quelli che non saranno pronti saranno chiusi fuori. Non è necessario domandarsi se le vergini stolte tornarono con dell'olio. Il quadro della parabola sembrerebbe fare la cosa impossibile, poiché nessun negozio poteva essere aperto nella mezzanotte. Ma il fatto importante è che esse giunsero troppo tardi, la loro opportunità era svanita. Le vergini stolte avevano il diritto di rivolgersi allo sposo chiamandolo Signore. Rivolgendosi a lui in tal modo, esse mettevano avanti un dato rapporto con lui, ma egli non le riconobbe. Tuttavia le sue parole furono infatti: non vi conosco, cioè non vi riconosco il diritto di appartenere alla compagnia di quelle che si sono diligentemente preparate per la festa.

La lezione essenziale della parabola. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. L'avvertimento di Gesù si ripete come un ritornello. Siate vigilanti, vegliate, siate pronti. Ma esso in questo caso non è contro il sonno, ma contro la mancanza di preparazione. Qui ancora vediamo che il fatto di non sapere il giorno e l'ora rendono ancora più essenziale per noi il prepararci. Soprattutto non dobbiamo rimandare la preparazione. Ora è il momento di prepararci. Non ci sarà né tempo né possibilità quando arriverà quel giorno. A chi si aprono più spesso le porte di nuove opportunità anche nella vita presente? Non forse a quelli che sono preparati? Certamente è così. E Dio ci aiuti ad essere sempre pronti. La maggior parte di noi capiscono la necessità della preparazione in diversi campi della vita. Nessuno di noi penserebbe di chiedere, ad esempio, la patente di guida ad un'auto senza alcuna preparazione. Eppure, quanti sono così stolti da immaginare di poter entrare in cielo e nel regno di Cristo senza alcuna preparazione spirituale? Alcuni sperano in una seconda possibilità, ma qui il testo greco sembra indicare che la porta fu chiusa per restare chiusa per sempre. È qui che abbiamo l'opportunità di accettare Cristo, qui ed ora facciamo la nostra scelta e prepariamoci per l'incontro col nostro Signore. O possa ciascun di noi rendersi conto che la porta della vita è aperta ora. Accetta Cristo oggi e così sarai pronto, potrai aspettare con gioia il giorno del suo ritorno. Sia che Egli ci chiami ad una particolare sfera di servizio, sia che ci chiami individualmente nell'eternità, sia che ci chiami insieme con tutta la compagnia dei credenti che saranno rapiti e raccolti in gloria, dobbiamo essere pronti, preparati. Ogni giorno guardiamo che abbiamo una riserva spirituale, ogni giorno arricchiamo la nostra vita della presenza di Dio, ogni giorno meditiamo la Sua parola, ogni giorno permettiamo allo Spirito Santo d'operare in noi, attingiamo da Lui energia spirituale per brillare nel mondo alla gloria del nostro Signore ed essere pronti per incontrarlo quando Egli ritornerà. Il Signore ci benedica.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza, la vostra attenzione, vogliamo salutarvi e invitarvi ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 8, dal versetto 31 al versetto 36.

Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi».

0: Gesù annunciò la libertà nella sua dottrina e attraverso la sua persona. Ma i giudei, quei giudei che avevano affermato di credere in lui, manifestarono chiaramente che le loro attese erano altre. La libertà, in fondo, non li interessava più di tanto, perché a loro dire non erano mai stati schiavi di nessuno. Senza intendere la portata spirituale delle parole di Gesù, per l'orgoglio della loro discendenza da Abramo, per spirito nazionale, per ottusa superficialità, dimenticarono improvvisamente la loro storia e la situazione in cui si trovavano. Di colpo furono cancellati, attraverso le loro parole, circa 400 anni di schiavitù in Egitto, da dove il Signore li liberò attraverso Mosè. Circa 300 anni di lotte e di sottomissione ai Filistei e agli altri popoli vicini. E furono anche cancellati i 70 anni in cui erano stati dispersi a Babilonia. Inoltre, e questo è veramente inaudito, trascurarono la loro situazione di popolo sottoposto al dominio di Roma. Come potevano dire che non erano mai stati schiavi di nessuno? Da questo esempio c'è facile comprendere che la storia, che dovrebbe essere maestra di vita, in fondo insegna ben poco. Anche quando non viene male interpretata dai posteri o strumentalizzata a fini ideologici, politici, religiosi o altro, la storia finisce spesso per divenire oggetto di analisi e studi senza riuscire a recare un insegnamento pratico nella vita e nelle scelte del quotidiano. Quei giudei non si fecero scrupolo di contraddire il maestro, volendo sostenere la loro personale interpretazione della storia, negando l'evidenza dei fatti del passato, ignorando totalmente la loro triste realtà presente, non temendo il futuro e dimostrando di vivere nelle illusioni del loro pensiero e certamente al di fuori della realtà. Non è difficile cadere in questo errore che possiamo definire di origine spirituale. È sbagliato pensare che la vita dello spirito sia determinata dalla irrealtà o dai sogni, dalle illusioni. La vita dello spirito è pienamente reale, è fondata nella concretezza, mentre tiene conto di tutte le espressioni della vita, traendo dalla vita stessa, con le sue diverse e solide situazioni quotidiane, l'insegnamento e l'esperienza per vivere meglio. La vera spiritualità, pertanto, non è astratta, ma entra nelle cose della vita, dandoci la giusta dimensione per viverla correttamente e secondo la volontà di Dio. La vera spiritualità aderisce alla realtà, mentre la religiosità tende a scadere nell'illusione, nel prodigioso e purtroppo nella superstizione. Il Signore vi benedica con abbondanza.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: Sorprendersi e meravigliarsi significa iniziare a comprendere. José Ortega y Gasset è un filosofo spagnolo vissuto nel 1800, alla fine del 1800, e esprime questa frase: sorprendersi e meravigliarsi significa iniziare a comprendere. Sorprendersi, essere stupiti, sorprendersi, essere meravigliati, avere delle espressioni, ma così, di stupore. Cominciare a comprendere qualcosa di nuovo, cominciare a comprendere qualcosa di speciale, probabilmente è sempre stato lì, ma non l'avevamo mai capito. Probabilmente il nostro rapporto con Dio è sempre stato lì, pronto ad essere iniziato, ma non è mai successo. Ma il Signore ti dice, se tu mi chiami, se tu mi invochi, potresti avere questa sorpresa di incontrare Dio. Potresti meravigliarti di quanto Dio è vicino a te, di quanto Dio è capace di venire nelle tue situazioni. Sorprendersi e meravigliarsi significa comprendere, significa avvicinarci alla realtà, avvicinarci alla verità, fare un passo avanti. Dio dice che è vicino a tutti quelli che lo invocano. E invocare il Signore, chiamare Signore Gesù e dirgli Signore, io ti amo, potrebbe portarci a una grande meraviglia, sentire la sua pace, sentire il suo amore, sentire il suo perdono nella nostra vita. Questo potrebbe portarci ad avere una conoscenza più profonda di Lui. Questo ci porterà ad avere una vita trasformata dalla presenza di Dio. Queste cose non sono teoria, sono alla portata di tutti quelli che sono disposti a iniziare una nuova relazione con Dio. Chiamatemi, invocatemi, dice il Signore, e io mi farò trovare. Questo ci potrebbe veramente sorprendere, veramente meravigliare. E quello che è più sorprendente è che questo inizierebbe a farci capire quanto è grande l'amore di Dio e quanto è vicino il Signore per tutti quelli che lo invocano. Perché il Signore dista da noi la distanza di una preghiera vera, di una preghiera sincera, una preghiera che dice, Signore, io credo in te, Signore, io ti amo, anche se non ti conosco, anche se non so, forse niente. Ma una cosa è certa, che il creatore di ogni cosa è veramente una persona meravigliosa, degna di essere amata, degna di essere lodata. E se in più di tutto questo Dio ha donato il suo Figlio Gesù Cristo per noi peccatori, beh, questo veramente mi sorprende, questo veramente mi meraviglia, questo veramente mi insegna che Dio è molto più vicino di quello che può sembrare.
2: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Ciao amici, qui Eros Bacocina che di nuovo viene a voi per considerare ancora una volta un passaggio molto molto interessante dalla Sacra Scrittura. Ho qui davanti a me libri, libroni, appunti, quaderni e tutto questo per parlarvi solo per pochi minuti. Ma amici, quello che ho da dirvi è davvero molto importante, interessante, stimolante e così... Siete con me? E per metterci nella giusta atmosfera, ecco qua un po' di musica, eccovi qua uno dei bellini della cassetta Maranatha che voi potete acquistare nella libreria evangelica della vostra città.

L'altro giorno mi capitò di visitare un mio nipote che fa il meccanico. Ero a casa sua, nel suo garage, e notai, disposti sul suo banco, un innumerevole numero di attrezzi e mi venne da commentare: «Ma davvero ti occorrono tutti questi attrezzi per lavorare?» Lui, sorridendo, mi disse: «No, questi sono solo alcuni», e mi mostrò un certo cofano rosso fatto a cassetti. Cominciò ad aprirli e anche quelli erano tutti pieni di altri attrezzi, e tutti quegli attrezzi, ordigni, ferri per aggiustare le automobili, e ognuno di essi è fatto per uno scopo speciale, per un certo lavoro che gli altri attrezzi non possono fare. Ora, mentre pensavo a questo, mi è venuto in mente che anche noi, io e voi, tutti cari amici, noi e milioni di persone, siamo anche noi attrezzi creati da Dio per compiere l'opera sua. Mio nipote mi ha detto che è molto geloso dei suoi attrezzi, gli sono costati un mezzo patrimonio, ha fatto sacrifici per comprarli e non li vuole prestare a nessuno. E ogni volta che finisce di lavorare, li stende là sul suo banco, li pulisce per bene e poi li rimette a posto. E questo, vedete, è pure vero di noi tutti. Dio ci ha creati per uno scopo, gli siamo cari, gli siamo costati quanto di più caro aveva in paradiso, e cioè il suo unigenito figliolo. E sì, il Dio è pure geloso di noi. Oh sì, ce lo dice lui stesso nella sua santa parola, ci ama fino alla gelosia. E così egli è pronto a redimerci, a purificarci, a nettarci da ogni iniquità, per poi usarci a suo onore e gloria. Ma siamo noi volenterosi di darci nelle sue mani, di darci all'opera sua, di essere usati da lui? Dimmi, amico, cosa fai tu della tua vita? Hai tu uno scopo, una meta da raggiungere? Che fai tu? Vivi o esisti? Oh, Dio ti vuole, ti sta cercando, perché anche tu sei stato creato per uno scopo, per qualche cosa che solo tu puoi disimpegnare. E non vuoi allora darti a Dio, mettiti nelle sue mani affinché possa usarti? Ti sta cercando? E amico, se noi possiamo aiutarti, scrivici, chiamaci, mettiamoci in contatto, ok? E fino ad ora, che Dio ti benedica nell'opera sua.

Ed ora vogliamo aprire le sacre scritture al Vecchio Testamento, al libro del profeta Giona, e vogliamo leggervi ora il secondo capitolo. E l'Eterno fece venire un gran pesce per inghiottire Giona, e Giona fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. E Giona pregò l'Eterno il suo Dio dal ventre del pesce e disse: «Io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia distretta ed egli m'ha risposto. Dalle viscere del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce. Tu m'hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, la corrente mi ha circondato e tutte le tue onda e tutti i tuoi flutti mi son passati sopra. E io dicevo: io sono cacciato via lungi dal tuo sguardo, come vedrei io ancora il tuo tempio santo? Le acque m'hanno attorniato fino all'anima, l'abisso m'ha avvolto, le alghe mi si sono attorcigliate al capo. Io sono disceso fino alle radici dei monti, la terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre, ma tu hai fatto risalir la mia vita dalla fossa, o Eterno mio Dio. Quando l'anima mia veniva meno in me, io mi sono ricordato dell'Eterno, e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo tempio santo. Oh, quelli che onorano le vanità bugiarde, abbandonano la fonte della loro grazia, ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode e adempirò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno». E l'Eterno diè ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sull'asciutto. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Ed eccoci cari amici ancora una volta a considerare il libro di Giona, e nel dire questo già ci accorgiamo che ci troviamo davanti a una delle diverse controversie per cui questo libro è famoso. E come tu puoi chiamarlo libro? È appena una pagina e per farne quattro capitoli hanno dovuto affettarlo fino proprio come il pizzicagnolo affetta il prosciutto con la macchina. E benché si chiami il libro di Giona, chi è che subito ci viene alla mente? La balena, non è vero, quel grosso pesce, e non tanto abbiamo detto per quello che la Bibbia ci dice che il pesce fece, ma appunto per quello che i cosiddetti scienziati ci dicono che non poteva fare, e di questo ne abbiamo già parlato e ne riparleremo. Lo stesso il fatto resta che se ai personaggi di questo libro fosse concesso di parlare, per certo la balena avrebbe ragione di lamentarsi, perché dopo tutto è il personaggio più impressivo, più esotico e quello che fa più di tutti in questo episodio. Dopotutto la balena almeno ubbidì quando andò là nel Mediterraneo, dove le balene o grossi pesci come quello non potevano mai entrare. Poi si dovette ingoiare quella pillola di Giona, che era duro quanto duro aveva la testa e che gli rimase sullo stomaco, e la povera bestia non riuscì a digerirlo affatto. E poi potrebbe dire, ecco, che il libro, volendosi occupare solo di Giona, manca di dire la parte più importante, e come per depositare Giona sulla terra asciutta, di modo che non si bagnasse, lei, la povera balena, dovette arenarsi o andar così vicino alla spiaggia da rischiare di arenarsi o di morire addirittura lei per dare a lui salvezza. E questo ha già tanto di simbolico. In verità, quando gli uomini scrivono, scrivono sempre per loro, e i poveri animali, beh, loro devono stancarsi, fare delle faticate e poi sparire dalla scena e nessuno ne parla più. La balena, sì, se parlava aveva ragione di lamentarsi, almeno i leoni di Daniele, beh, loro si presero per ricompensa quella bella colazione, ricordate, no? Quando gli fecero mangiare quelle grassocce mogli dei cattivi governatori che avevano complottato contro Daniele. Ma qui questo pesce poveraccio cosa ci riceve? Un male di stomaco e basta. Ma vedete amici, questo pesce, benché sia stato trovato fra tutti gli animali usati da Dio il più grande, il più favoloso di tutti, Dio qui in questo passaggio lo usa per farci vedere che non è necessariamente il più importante. Oggigiorno nel mondo, nella società e purtroppo anche nelle chiese, siamo un po' tutti come le balene. Fra di noi le persone che dal punto di vista umano sono le più grandi, le più importanti, quelle che hanno più denaro, più talenti o vantano una superiorità di doni, sono considerate più di tutti. Pensate del resto, se venisse un poveraccio alla nostra porta, lo manderemmo subito via. Ma se venisse, che so, il Presidente della Repubblica o una stella del cinema, ecco che allora apriremmo la porta e gli faremmo un sacco di feste. Io mi ricordo che tanti anni fa ero membro in una chiesa dove c'era un tale che non faceva mai nulla. Mai visitava, mai testimoniava, mai veniva a lavorare alla chiesa, solo ci veniva la domenica mattina e poi non lo vedevate più. Però dava delle belle somme di denaro alla chiesa. E allora quello che lui diceva era legge, la sua parola contava più di tutti noi. Era insomma la balena fra tutti noi piccoli pescioletti, e si doveva noi stare alla larga, e lui era quello che voleva comandare a tutti. Un'altra volta in un'altra chiesa mi ricordo che là c'era un giovane pastore, sei sbigliato, dicono anche bello, io di bellezze maschili non me ne intendo, ma il fatto è che quando lui era là, la chiesa cresceva, ma di chi è? Di donne. Donne sì.

ci dà anche un'altra lezione. E mentre nel secondo capitolo che vi abbiamo appena letto ci dice che usò una balena per dare una lezione a Giona, nel quarto capitolo ci dice che egli usò anche un'altra creatura, e voi vi ricordate chi, no? Un umile verme. Oh, un verme? Non mi dire che ora vuoi parlare anche di questo. Sì, dobbiamo parlarne, anzi dobbiamo essere contenti, perché qui noi troviamo una grande consolazione. E ce la troviamo perché qui nessuno di noi, almeno qui fra di noi, può considerarsi un pesce grosso, una balena, perché qui, almeno fra il nostro gruppo, nessuno è ricco, ha straordinari talenti e in fondo non è anche così bello da incantare le persone. E allora vedete, amici, se così è anche fra di voi, allora per noi che posto c'è nel regno di Dio? Persone umili come noi, cosa potremmo fare? Ma invece, sì, qui il Dio ci insegna che anche a noi ci è data una speranza. Lo stesso il Dio che usa le balene, lo stesso il Dio usa pure i vermi. C'è speranza anche per noi. Infatti negli occhi di Dio non conta la statura, non conta l'aspetto esteriore nel conto in banca e quantomeno l'automobile che guidiamo, se è bella, se è grande. Quello che conta è il grado di ubbidienza che noi diamo al suo comando. Esaminiamo la scena. Qui troviamo noi tre creature. Troviamo Giona, il pesce e il verme. Tutte e tre sono state mandate da Dio. Tutte hanno uno scopo e una missione da compiere. L'uomo naturalmente è il più importante, è quello che deve fare la parte principale, e invece dei tre è proprio lui quello che fallisce miserevolmente. E non solo costringe Dio a parlargli due volte, ma poi lo disubbidisce. Poi ci sono gli animali, e che cosa fanno? Ambedue sono ubbidienti, ubbidiscono alla lettera il comando impartitogli. E qui troviamo che questo grosso pesce non poteva fare quello che fece il verme, né il verme poteva fare quello che fece la balena. Sì, amici, Dio ha uno scopo per ogni creatura, scopo che però è uguale ed importante, al quale si deve con uguale impegno darsi con tutta la nostra fede. Il verme non disse, io sono qua un essere che non conto niente, nessuno mi vede, nessuno mi considera, non sono importante. No, egli era nel piano di Dio ugualmente importante quanto la balena. Attualmente gli fece assai di più di quel grosso pesce. Avete notato? La balena dove ingollarsi quella pillola di Giona, e considerando la sua statura, Giona era come una pillola, al più un boccone. Ma il povero verme si dovè dare da fare per tirar giù quel ricino che faceva ombra a Giona. Sì, amici, ognuno di noi, umili membri del regno di Dio, abbiamo uno scopo che va diligentemente ubbidito e al quale dobbiamo darci, perché vedete, da questo scopo dipendano, come qui vediamo in questo libro, migliaia, centinaia di migliaia di anime. Uno scopo che, se messo in atto, ha la facoltà di portare ad effetto la volontà di Dio. Sì, amici, ognuno di noi siamo importanti per il Signore. Ognuno di noi siamo stati creati da Lui perché vuole usarci in una maniera speciale. Nell'ubbidienza della balena e del verme, noi troviamo il ravvedimento e la conversione e la sottomissione di Giona e anche la salvezza dell'intera città di Ninive, e non solo. Ma se questa loro obbedienza stimola oggi qualcuno fra noi, sia pur verme o balena, ad ubbidire al comando di Dio, di credere, di confessare il suo peccato e poi di ravvedersi e di farsi battezzare nel nome di Cristo, ecco che il loro semplice atto di ubbidienza avrà pure effetto 25 secoli dopo nel dar gloria al Signore in una, due, tre, quattro anime che come Giona si fanno avanti per ubbidire finalmente al comando impartito da Dio. Ubbidienza che pure a sua volta potrà avere come risultato la loro salvezza e non solo, ma ripercussioni fra altra gente, fra altre anime, sia qui nel tempo come nell'eternità. Amici, siamo tutti.

tutti importanti nel regno di Dio, diamoci ad obbedire la sua santa parola, diamoci a fare quello che il Signore vuole che noi facciamo. Questa è la nostra preghiera. O Signore, noi ti preghiamo in questo momento che tu voglia intervenire nella vita di questi cari che ci hanno ascoltato, che tu faccia capire la loro importanza di obbedire la tua santa parola. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. Vogliamo ringraziarvi per la vostra cortese sintonia e noi siamo sicuri che il Signore vi ha chiamato e vi sta cercando per potervi usare a sua gloria e per la salvezza di altri. Amici, voi tutti, così come siete, certi scoraggiati, certi depressi, certi ammalati, voi tutti siete importanti per il Signore, siete degli strumenti che Egli vi vuole usare. E per questo Egli ha mandato il suo figliuolo per salvarvi, per invitarvi a sé, per pulirvi da ogni vostro peccato, per darvi salvezza, per darvi salute, per farvi suoi strumenti. Oh, il Signore oggi vi invita non a cambiare religione, ma a cambiare vita e a darvi Lui affinché possiate da Lui essere usati, e così vi invitiamo oggi. Accettate la sua parola, accettate la sua volontà, cercatelo, seguitelo ed Egli vi si rivelerà. Se noi da parte nostra possiamo esservi utili in qualche cosa, non esitate a scriverci, fatelo subito, mandateci una cartolina, una lettera, fateci delle domande che noi risponderemo ben volentieri. Chi ha bisogno di una copia della parola di Dio ci scriva e noi gli manderemo anche quella. Ed ora, essendo giunti al termine di questo programma, vi salutiamo implorando su voi le benedizioni del Signore. Che l'Eterno vi benedica e vi guardi, che l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio, che l'Eterno volga verso di voi il suo volto e vi dia pace.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Aibo è un cane robot. La particolarità di questo piccolo giocattolo è che impara dal suo padrone quello che deve fare o non deve fare. Quando è stato immesso sul mercato nel 2002 costava una follia, 2.750 euro. Nell'industria automobilistica, ma non solo, i robot fanno già meglio degli stessi operai e molte catene robotizzate hanno già preso il loro posto. Ecco, ma i robot arriveranno mai a sostituire l'uomo? In un suo romanzo, Michael Crichton apre scenari inquietanti. Ecco, di questo ed altro, amici, parleremo oggi qui a Contrappunti. Benvenuti. Allora, per cominciare il programma di oggi, che cosa ho scelto per voi? Ho trovato questa bella canzone di Steve Green, si intitola Morning Star, cioè stella del mattino, stella mattutina. L'ascoltiamo subito insieme. Amici, restate con me e buon ascolto. Steve Green.

Morning Star. Una nostra ascoltatrice qualche tempo fa, non tanto tempo fa per la verità, mi ha detto: a meno male che date anche la traduzione dei testi, delle canzoni in lingua inglese, altrimenti non capiremmo niente. E allora non veniamo meno a questa nostra buona usanza e vediamo insieme che cosa dicevano le parole di Morningstar, questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Steve Green. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Questo giorno è un deserto pieno di spaventi e io lo devo attraversare prima che arrivi la notte. Il giorno può essere più di quanto io riesca a sopportare. Sii tu la mia visione, così che io veda, o stella mattutina. Vieni e brilla nella tua santità, figlio raggiante di giustizia. Riscalda tu il popolo vicino e lontano e splendi anche in me. Stella mattutina, vieni ora e brucia come un faro, guidami, buon pastore, nel labirinto. Le tue compassioni sono nuove tutte le mattine, ci riempiono e così possiamo cantare: stella mattutina, splendi su di me. Ecco, belle parole per chi veramente può fare proprie queste parole, la stella del mattino, la stella mattutina, il Signore Gesù che ci accompagna e ci guida ogni giorno della nostra vita. Dicevo in apertura che avremmo parlato di robot, se i robot prenderanno mai il posto dell'uomo, ma ho detto che avremmo anche parlato d'altro, e di quest'altro parliamo adesso. Ecco, non so se a voi è mai successo, a me sì, purtroppo, anche se non era una situazione grave, però ecco, quante volte casomai è successo di avere un bisogno urgente di un idraulico e, malgrado le tante promesse, sembra che questo idraulico poi alla fine non arrivi mai. In ogni grande città è una sofferenza che si ripete quando si hanno queste necessità. Ecco, ma proviamo a pensare a chi vive casomai al Polo Sud, quante speranze ha di vedere arrivare l'idraulico quando serve? È veramente poche. È successo che un gruppo di studi britannici in Antartide stava cercando affannosamente ben 15 idraulici pronti a fare un contratto per rimanere 18 mesi al Polo Sud in caso di un bisogno urgente, e non li trovavano. Probabilmente ci sarà stato un buon motivo. Ecco, non piacerà forse ai più l'idea di vivere in un ambiente senza alberi, senza verde, oppure di non poter uscire senza vestirsi di tutto quando si sa che fuori fa veramente freddo, o ancora proprio il freddo. Ecco, l'idea di vivere per mesi sotto zero, ecco, questa idea proprio non piacerà. E purtroppo non siamo in molti ad avere la possibilità di scegliere il posto in cui vivere e lavorare. Più o meno viviamo nelle vicinanze dove siamo nati e dove probabilmente moriremo. Anche quando dobbiamo emigrare per qualche città lontana, lo facciamo non tanto per il clima quanto piuttosto per il lavoro, oppure per stare vicini ai parenti. Ecco, certo, la scelta più importante di dove andare a vivere la possiamo fare, anzi, la dobbiamo fare presto, mentre siamo in vita, perché dopo la morte la destinazione non la si può più cambiare. Ecco, voglio chiederti: ti sei preparato a questo viaggio? Ecco, il Vangelo non lascia alcun dubbio sul fatto che ci sono soltanto due possibili destinazioni, o il cielo o l'inferno. Ecco, stranamente sono tutte e due gratuite. Per andare all'inferno non bisogna fare nessuna prenotazione né fare alcun biglietto. Chi non fa nulla resta così com'è, ci arriverà. Per l'altra destinazione, invece, quella buona, la prenotazione bisogna farla, ma il biglietto, possiamo dire, è già stato pagato. È costato tanto che nessuno lo poteva acquistare se non Gesù stesso, che è morto al nostro posto sulla croce. Ecco, quale stupidità, amici, e testardaggine non accettare questo dono. Solo la cecità spirituale può indurre una persona a non accettare il dono della salvezza eterna. Vale la pena, come sempre, di pensarci. Ecco, ma forse vi chiederete che fine hanno fatto allora quegli idraulici, sono stati trovati? Beh, alla fine si è capito
il perché appunto gli idraulici al Polo Sud scarseggiavano. Lo stipendio promesso equivaleva a meno di un quinto di quanto un idraulico inglese può guadagnare nella sua patria, e più o meno le cose saranno così anche da noi, e questo senza fare lunghi viaggi e senza affrontare il freddo polare. Qui.

E quello era Giuseppe Cascu, Amico. Molti ricercatori sono sicuri che il tempo non sia lontano in cui i robot potranno fare tutti i lavori ripetitivi, lavori stancanti, pesanti, che ora richiedono all'uomo degli sforzi stressanti. E infatti nell'industria automobilistica, ma non solo, dei robot, delle catene robotizzate, ecco, e programmate, alzano, girano, trasportano, saldano, assemblano, verniciano, controllano, ecco, tutta la costruzione di quello che questa catena di montaggio può produrre, e lo fanno anche molto meglio di quanto non potrebbe fare l'uomo stesso. E da tempo si parla di nanorobot. Ce ne sono anche già alcuni così piccoli che potrebbero anche passare attraverso il sistema digerente dell'uomo, fotografandolo e trasmettendo tutte le informazioni necessarie per prescrivere poi delle cure precise, oppure di altri nanorobot che potrebbero addirittura viaggiare nel sistema circolatorio del sangue, non soltanto osservandone il funzionamento, ma anche intervenendo quando necessario per fare poi dei lavori, per così dire, di manutenzione. Un romanzo dal titolo Preda, del famoso autore fantascientifico Michael Crichton, quello del Jurassic Park, tanto per intenderci, immagina un laboratorio in cui degli scienziati producono dei microscopici robot autonomi capaci di autoreplicarsi e di adattarsi a qualsiasi ambiente, di rifornirsi poi di energia, inventare delle strategie nuove per assolvere i compiti loro assegnati e così via. Ovviamente l'orrore comincia quando sfuggono al controllo dell'uomo e gli si rivoltano contro. Ecco, il fatto è che in un laboratorio in Svizzera, il laboratorio per i sistemi autonomi del Politecnico Federale di Losanna, sta lavorando alla produzione di robot molto simili a quelli raffigurati in questo romanzo. Si tratta di piccolissimi robot capaci di sciamare, per così dire, come le api o le vespe, unendosi autonomamente per realizzare dei progetti che non potrebbero fare da soli. Ecco, ma potranno i robot davvero sostituire gli esseri umani, superarli, conquistarli? In un famoso film di Alberto Sordi, un robot di forme femminili era riuscito a curargli la casa meglio di qualsiasi altra donna, ma anche se dotato di caratteristiche molto umane non poteva sostituire una donna vera, ovviamente. Diversi laboratori in Giappone sono all'avanguardia in questo campo, sono stati creati dei robot che vedono, sentono, parlano, camminano, possono fare diversi lavori di casa anche. E alcune di queste cose sono già in commercio. Si tratta per adesso solo di cose abbastanza costose, come facevo prima l'esempio in apertura di questo cane giocattolo. Ecco, creare un insieme di organi elettronici, di arti meccaniche capaci di costituire l'uomo è ovviamente impossibile. Forse col tempo si riuscirà a creare, non so, un robot che potrà fare alcune cose meglio dell'uomo, come fa il computer, ad esempio, che è capace di fare calcoli molto più rapidamente di quelli che riesce a fare l'uomo, ma l'intelligenza umana, ecco, rimane e rimarrà sempre unica. Vero è che alcuni scienziati parlano di robot che potrebbero evolversi rapidamente, imparando dai loro errori e perfezionandosi così da superare l'uomo, usando quindi la loro intelligenza artificiale per diventare addirittura superiori all'uomo. Così si passerebbe dall'evoluzione biologica, a cui oggi quasi tutti gli scienziati attribuiscono l'esistenza dell'universo e dell'uomo, alla evoluzione elettronica, in cui l'intelligenza dei chip continuerebbe a risolvere nuovi e inaspettati problemi, a migliorarsi autonomamente, a riprodursi e a controllare il mondo. Ecco, sono questi sogni, oppure sono incubi?
Beh, veramente sono un po' l'uno e un po' l'altro, ma forse più incubi che altro. Infatti nessuna invenzione dell'uomo è o sarà mai completamente autonoma. Solo l'intelligenza umana la può immaginare, disegnare e avviare. Ecco, secondo la Bibbia neanche l'uomo è autonomo come vorrebbe credere. Benché sia creato da Dio a sua propria immagine, non ha i poteri di Dio e non può andare oltre i limiti che Dio gli ha posto. Proprio come nei robot più sofisticati c'è sempre la traccia di una intelligenza superiore, cioè di un ideatore, di un artefice umano. Ecco, così nell'uomo e nell'universo c'è la traccia innegabile di un creatore intelligente e onnipotente. Certamente nessun robot mai si rivolterà con cattiveria propria e volontaria verso il suo creatore, e nessun robot neanche mai loderà, adorerà o ringrazierà il suo creatore. In questo i robot sono davvero diversi dagli uomini, che invece a loro volta bestemmiano chi li ha creati, e come afferma l'apostolo Paolo, pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, dicendosi savi sono invece diventati stolti. Ecco, il regno dei robot è solo un sogno incubo che non potrà mai avverarsi, quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli.

E facciamo a questo punto un'altra pausa musicale. Vi propongo adesso questa bella canzone di Pam Thumb, si intitola A Candle Burning, cioè una candela che brucia. Dopo vedremo anche le parole.

Eccovi allora, come promesso, alle parole di questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato. La voce era quella di Pam Tham, il titolo della canzone A Candle Burning, cioè una candela che brucia. E la canzone diceva: c'è una voce che cerca ma non riesce a parlare, c'è una mano tesa ma non riesce a toccare, c'è un cuore che ha bisogno di ciò che nessuno dà, c'è un'anima che muore questa sera e che invece vuole vivere. Perciò tenete in alto la candela e lasciate che essa raggiunga le ombre con la sua luce, che faccia sì che si riscaldi il cuore di un'altra anima ancora, così che possa sapere che non sono soli in questo mondo. C'è un cuore che prega che qualcuno possa sentire, c'è una porta che aspetta, è di una persona premurosa, ci sono occhi aperti che vogliono vedere e c'è un Dio che vive stasera, puoi crederci. Bene, non mi resta a questo punto che farmi nuovamente da parte. Vi ringrazio ancora una volta per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi. Vi do appuntamento, per quanto mi riguarda, al prossimo numero. E come sempre vi invito ancora una volta a restare con noi. Seguiranno altre interessanti proposte. Buon proseguimento intanto e a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Bene, rieccoci anche oggi in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Bene Gianfranco, senti, oggi mi piacerebbe parlare un po' con te di qualcosa che in qualche modo ci riguarda tutti, chi più chi meno e più o meno da vicino. Noi siamo persone, esseri viventi caratterizzati molto spesso da quasi sempre, diciamo, da abitudini. Siamo delle persone molto abitudinarie, tranne qualche rara eccezione, e queste abitudini le sviluppiamo fin da bambini. Ci sono cose che ci piace fare, cose che ci piace mangiare, cose che ci piace vedere e via dicendo. Ora, al di là delle abitudini, quando è che queste abitudini, questi modi abitudinari che abbiamo di fare, di vivere, di essere, si possono trasformare per esempio in ossessioni o dipendenze, schiavitù, eccetera, eccetera?
3: Principalmente quando questi comportamenti diventano obbligatori, cioè non possiamo più fare a meno di comportarci in quel modo, perché sennò incomincia a mancarci qualche cosa, incominciamo a sperimentare un senso di disagio, di non appagamento, qualcosa che prima non avevamo e che incominciamo a sperimentare. Prima stavamo bene anche senza fare una certa cosa, adesso se non lo facciamo ci sentiamo a disagio e continuiamo a ripetere quel comportamento anche se magari ci rendiamo conto della sua inutilità, illogicità o dannosità in se stessa. Quello diventa una dipendenza, non riusciamo più a farne a meno.
2: Ma ci sono delle cause particolari, principali, che scatenano questo tipo di modifica nel nostro atteggiamento, nel nostro comportamento, o qualunque cosa può intervenire perché questo accada?
3: Ma diciamo in senso molto generale qualunque cosa. Per questo motivo molto semplice, le dipendenze sono un argomento molto complesso e nello stesso tempo abbastanza semplice, complesso nel modo in cui si instaurano, semplice come concetto. Noi possiamo diventare dipendenti da qualche cosa a due livelli, per questo penso che sia importante specificarlo. Una dipendenza psicologica, mentale, che dipende dal nostro atteggiamento, dalle nostre sensazioni, e una dipendenza fisica, quando specialmente per un uso di sostanze varie il nostro organismo si abitua a quella sostanza e se non gliela diamo incomincia a dar segni di disagio, di dolore o di, in ogni caso, un senso generale di malessere. Normalmente tutte le dipendenze si collegano a un senso di piacere. Noi incominciamo a comportarci in un certo modo, a fare o non, a fare una cosa, guardare un film, no, la televisione, o fumare una sigaretta o quant'altro, per un senso di piacere che ricaviamo da questa esperienza. Quando la ripetizione di questa esperienza diventa tale che noi non riusciamo più a non guardare il film perché sennò ci sentiamo a disagio, a non fumare più perché sennò ci sentiamo male, allora siamo in una fase di dipendenza. Quindi c'è sempre una ricerca di piacere, dopodiché ci abituiamo così tanto a questo piacere, a questo senso di piacere, che facciamo fatica a farne a meno.
2: Quindi allora una dipendenza in sostanza è qualcosa che domina la nostra vita, che ha il completo controllo, il governo delle nostre scelte, delle nostre decisioni.
3: Sì, nelle fasi terminali senz'altro è qualcosa senza la quale facciamo fatica a stare, che condiziona, che orienta la nostra vita in vari aspetti. Quindi la dipendenza è proprio un dipendere. Il concetto di dipendenza è l'opposto del concetto di libertà.
2: Certo.
3: Quindi quando noi non siamo più liberi di fare o non fare una cosa, ma siamo obbligati a farlo, se no ci manca e facciamo fatica a stare senza.
2: Allora, quando si parla di dipendenze, normalmente, ecco, diciamo, forse l'opinione più diffusa è quella di pensare alle droghe, alle sostanze stupefacenti, oppure all'alcol o a qualche diciamo altra cosa che assomiglia un po' a queste. Però diciamo, quali possono essere invece alcune delle cose che sono in grado di dominare la nostra vita e che normalmente non si considerano, non consideriamo come vere e proprie dipendenze?
3: Possiamo dire prima di tutto che le dipendenze possono riguardare tre aspetti. Uno è quello delle sostanze, quindi noi possiamo essere dipendenti da sostanze. Quello è la dipendenza più comune che ci viene in mente, ovviamente la dipendenza da droghe, ma pensiamo, quando parliamo di droghe, ad ampliarle al tabacco, ad esempio, quindi la dipendenza da tabacco, la dipendenza da alcol, non solamente come alcolismo, cioè l'essere intossicati dall'alcol, la persona alcolizzata, ma anche a volte quando, pur non ubriacandoci mai, facciamo fatica a non bere un bicchiere di vino, due bicchieri di vino pranzando. Non ci ubriachiamo, però non ci sentiamo bene se non beviamo il nostro bicchiere di vino. È una forma ovviamente lieve, se vogliamo, ma di dipendenza, il concetto è sempre quello. Oltre a questo, nelle sostanze possiamo mettere dipendenza da cibo, che a volte non viene considerata, perché noi abbiamo l'abitudine di pensare a dipendenze col concetto di tossicodipendenze, cioè di dipendenze da sostanze dannose in se stesse. Che è una delle forme di dipendenza, ma non l'unica.
2: Certo, anche il caffè potrebbe essere.
3: Il caffè. E il caffè ovviamente dà una dipendenza anche fisica. Si sa che persone che bevono regolarmente diversi caffè al giorno, se non bevono la stessa quantità di caffè, specialmente la mattina, quando è un po' di tempo che non lo bevono perché hanno dormito, possono sperimentare mal di testa per assenza da caffeina. Per astinenza da caffeina.
2: Perciò questa è una diretta conseguenza della mancanza di caffè, in sostanza.
3: Sì, tante volte sì, perché il corpo si è così abituato al caffè che senza il caffè incomincia a sentirsi a disagio. La chimica dell'organismo richiede la presenza di caffeina. Siccome la mattina è il periodo più lungo della giornata, da quando abbiamo assunto l'ultimo caffè che magari abbiamo bevuto alla sera, la mattina in modo particolare si è in carenza da caffeina, quindi il caffè subito così ci porta avanti. Se questo non è possibile, magari ci viene mal di testa, e questo è un problema. Poi dicevamo, oltre le sostanze, ovviamente se ne potrebbe parlare molto perché ci sono molte sostanze con vari effetti, ovviamente c'è una dipendenza da comportamenti. Quando noi ci comportiamo in un certo modo, acquisiamo dei comportamenti dei quali non riusciamo più a fare meno. E qui possiamo pensare principalmente, ad esempio, al gioco d'azzardo. Adesso se ne è parlato negli ultimi mesi e se ne parlerà, penso, sempre di più, di questa dipendenza patologica da gioco d'azzardo. E il fatto che la persona che va a giocare, una volta era il poker, quello che veniva considerato il gioco d'azzardo, ma pensiamo a Lotto, Superenalotto e vari concorsi di quel genere.
2: Anche le slot machine.
3: Le slot machine, i videopoker, tutte queste cose che danno una dipendenza che non è fisica, perché ovviamente non c'è nessuna sostanza sostanza che noi ingeriamo o acquisiamo in qualche modo, ma è una dipendenza emotiva dal piacere, dal senso di eccitamento che quel gioco fornisce. Quindi la corsa dei cavalli, le scommesse, il bingo e tutte queste forme danno questa forma di dipendenza, il bello della giocata, il bello della vincita, la speranza che si possa rifarsi di quello che è stato perso. Quindi c'è questa continua sfida che dà quel senso di eccitamento, di piacere, di stimolo che può portare alla dipendenza. Questo è uno degli aspetti, quello più comune, ma ci sono tanti altri comportamenti che sono collegati ad altre attività, come la persona che iraconda, che si arrabbia molto perché arrabbiandosi riesce a trovare degli stimoli per la sua vita. Pensiamo magari alla persona che come forma di dipendenza ha lo sport, lo sport non visto, anche visto, ma anche praticato per il senso di piacere che gli dà la fatica, la scarica di adrenalina, che gli dà la fatica a superare il limite, e se non lo fa sta male perché gli manca quel piacere. Pensiamo anche ad altre forme come un uso sfrenato della sessualità. Sono tutte forme che possono portare dipendenza per questo senso molto forte di piacere che può dare quell'attività, senza la quale la cosa comincia a mancarmi.
2: Quindi sostanze e comportamenti sono due tipi abbastanza fondamentali di queste dipendenze, no?
3: Sì, l'ultimo è quello delle dipendenze dalle persone. Cioè, quando il piacere nella nostra vita, noi ricaviamo un piacere, una forma di soddisfazione, di gratificazione nell'apprezzamento o nel rapporto con gli altri. La reputazione, ad esempio, oppure quello che pensano di noi, o il fatto di sentirci utili per gli altri e così via. Quando queste cose servono non agli altri, cioè noi aiutiamo gli altri non per gli altri ma per noi, perché noi abbiamo bisogno di sentirci utili. Noi abbiamo bisogno di sentirci apprezzati, di sentirci la pacca sulle spalle. Il piacere che noi proviamo dipende con noi stessi, il valore che noi diamo a noi stessi dipende da quello che gli altri dicono di noi. Pensiamo anche ad altre forme come l'amarezza, il rancore che può dominare la nostra vita. Quindi noi dipendiamo la mancanza di perdono, noi dipendiamo dagli altri perché ce l'abbiamo con loro e continuiamo ad avere loro nella nostra mente, che il comportamento di queste persone condiziona il nostro benessere, il nostro stato d'animo. Quindi sono tutte forme di dipendenza nelle quali noi possiamo cadere.
2: Ma ci sono, diciamo, delle situazioni originanti, scatenanti di queste forme di dipendenza? Cioè queste dipendenze si formano, per esempio, quando uno vive delle situazioni più o meno drammatiche per conto suo in famiglia, oppure si manifestano anche in situazioni cosiddette di normalità, di tranquillità di sociale, eccetera?
3: Ma molte dipendenze nascono in situazioni di tranquillità o normalità sociale, di rapporti. Semplicemente molte dipendenze cominciano in un modo molto tranquillo, nel senso che si prova, per qualche motivo viene provata una sensazione piacevole per un comportamento che non abbiamo mai avuto. Facciamo un esempio semplice: una persona che non ha mai mangiato un gelato e a un certo punto mangia un gelato. Questa nuova esperienza piacevole la fa sentire particolarmente bene. La persona impara che dal suo stato di normalità emotiva può provare uno stato di piacere, di benessere. Attraverso che cosa? Attraverso l'ingestione di un gelato. Mangiando un gelato mi sento meglio. E che bello che è. Ha imparato una cosa, non è un dramma, non si è rovinato la vita e ha mangiato un gelato. Poi incomincia, in questa prima fase è la scoperta del fatto che il suo stato d'animo può essere modificato da una sostanza. O da un comportamento. Nel momento in cui scopre questo, può esserci lo sviluppo di un'altra fase nel quale la persona incomincia a utilizzare questa informazione che ha ricevuto. Se mangiare il gelato mi ha fatto sentire bene, allora provo a mangiare il gelato quando voglio sentirmi particolarmente bene. O mangio il gelato quando sono un po' giù di morale, in modo che mi tiro su. Tanto non è detto che io lo debba mangiare sempre. Certo. E incomincia a mangiarlo una volta alla settimana, poi magari due volte alla settimana o così via. Non succede niente, non ne ha sempre bisogno, gli piace, fino a che non incomincia ad accorgersi che questo gelato incomincia ad avere delle brutte conseguenze sulla sua vita. Ad esempio, possiamo ipotizzare che dopo aver mangiato il gelato il venerdì sera, la sabato sera, domenica sera, il lunedì va sulla bilancia e scopre che è ingrassata. E questo magari le porta un momento di dispiacere, un momento di disagio, non si sente così bene perché è ingrassata. E allora cosa ha imparato a fare per scacciare quel senso di malessere? Mangiare un gelato.
2: Ecco.
3: E quindi rimangia un gelato, ma quello lo fa sentire ancora peggio, e si innesca un processo di quel genere, fino a che la persona non può più stare senza mangiare il gelato, perché sennò si sente male. È il processo che avviene con le sigarette, è il processo che avviene con l'alcolismo o con tanti, con col gioco d'azzardo e così via.
2: E continua poi a fare del danno a se stessa, in sostanza.
3: Esatto, praticamente si continua ad assumere quella sostanza anche se ci si rende conto che non è il meglio, perché ormai c'è questa dipendenza che non è sempre facile da rompere.
2: Certo. Va bene, io direi che possiamo fermarci qua. Oggi abbiamo già cominciato a impostare sicuramente la conversazione su questi temi che sono, come dico, come ho detto all'inizio, anche all'ordine del giorno, e ci riguardano chi più chi meno tutti quanti da vicino. Quindi sarà il caso sicuramente di andare avanti anche la prossima volta, se sei d'accordo, e di continuare a rifletterci su, proprio per vedere anche come affrontare, come risolvere questi problemi quando qualora si presentassero, o se sono già presenti purtroppo per alcuni nella nostra vita. Grazie ancora Gianfranco, quindi, e buon lavoro e alla prossima volta.
3: Grazie, di sentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Evangelo di Luca, capitolo 15. Dio ci benedica. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò.

Al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo feste, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Accomodatevi, fratelli. Quanti di voi piace questa parabola? Penso che sia una delle parabole, queste qui, che più abbiamo forse voglia di leggere e anche di raccontare, vero? Credo che però dobbiamo essere così onesti da ammettere che forse l'ultima parte è un po'... ci mette un po' in difficoltà la parte del fratello maggiore che è rimasto fedelmente. Lui dice: non ha mai trasgredito un comando. Io ho seri dubbi, onestamente, però lui dice che non ha mai trasgredito un comando, per questa sua fedeltà, pensate un po', rischia di rompere addirittura il suo rapporto con il papà, con il padre, questo padre che è padre di cuore veramente, è un padre che sa veramente amare i suoi figli nel rispetto totale, più completo, anche quando è costretto a soffrire per una decisione che sta per prendere il più giovane tra i due figli. Voglio un attimino riprendere un po' la storia per capire un po' insieme con voi che cosa ci può essere utile oggi a noi che la leggiamo in questo giorno. Innanzitutto qui scopro che c'è una bella famiglia, una famiglia benestante, una famiglia che economicamente sta molto bene, che non manca nulla, assolutamente nulla, è una famiglia che non teme il futuro, tant'è vero che è riuscita addirittura a conservare per i figli in previsione della loro futura autonomia. E non sappiamo come, possiamo forse immaginare che siano lentamente iniziati dei malcontenti, magari tra fratelli, forse qualcosa che non gli è andata a genio al più giovane, non possiamo sapere. Fatto sta che la scrittura, il Vangelo di Luca, ci presenta il secondo figlio in questo modo: il più giovane di loro disse al padre. La prima cosa che mi viene in mente oggi, fratelli, è quello di non ignorare la nostra gioventù che si trova in casa nostra in questo momento, perché il tempo è particolarmente difficile
continuiamo noi a dire c'è tanto.

0: Confusione, continuiamo a dire tutto quello che vogliamo, no? Sembra sempre che però tutte le cose che vogliamo dire a discapito dei tempi che viviamo, sembra sempre però allontanarci dalle nostre responsabilità. I tempi sono difficili, saranno pure confusionari, ma noi ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità, dobbiamo puntare i piedi a terra e dobbiamo imparare a essere nel Signore, nella parola di Dio, più forti delle situazioni che si presentano nella nostra vita. Dobbiamo stare attenti a non cadere vittima delle circostanze, a non diventare vittima delle situazioni difficili. Tutto quello che ci può accadere lo decidiamo noi come gestirlo. Quindi nessuna cosa ci accadrà che è più forte delle nostre possibilità di resistere. Questo l'ha detto il Signore. Colui che è dentro di voi è più forte di colui che è nel mondo. E quindi dobbiamo partire da questo principio, che tra l'altro è biblico, non è nostro, è biblico, è Gesù che ci ha garantito che le cose stanno così. Forse dobbiamo scoprire, forse dobbiamo fare l'esperienza, forse i nostri giovani devono fare un'esperienza maggiore riguardo a questo, che Gesù dentro di noi è più forte delle cose che sono nel mondo. E allora questo giovane ad un certo punto della sua vita, probabilmente in preda anche ad una crisi giovanile, forse non so, adolescenziale, forse rispetto a quello, alle possibilità che gli si presentavano davanti, forse stava anche iniziando a ritenere un po' scocciante l'ambiente familiare, privo di emozioni, quasi come se le cose continuano ad andare sempre alla stessa maniera, una sorta, magari così usano i giovani le parole oggi, no? Una sorta di muffa, no? Che muffa, no? Sempre le stesse cose, sempre gli stessi insegnamenti, casa, chiesa, abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Forse questo giovane ha realizzato dei bisogni diversi rispetto anche all'età che viveva. Però secondo me questo giovane, questo ragazzo è arrivato a questo punto perché probabilmente c'era anche il fratello maggiore, forse troppo preso dalle sue situazioni, e forse gli è sfuggito anche di mano il rapporto con il suo fratello più giovane, forse troppo convinto di quello che lui sta facendo. Quello che lui sta facendo è giusto, quello che lui sta facendo è migliore, quello che lui sta facendo è degno di essere seguito, e probabilmente si è creato anche questo distacco, un distacco che poi lo vediamo anche in seguito, tra il fratello maggiore, che lui dice di non aver mai trasgredito un comando, e questo giovane che ad un certo punto si è voluto affacciare fuori dalla casa del padre, e prende il coraggio un giorno, non ne parla in famiglia, sembra che non ne parla, non sembra chiedere un consiglio, non sembra che ci sia questo rapporto con il fratello maggiore quasi diciamo così stretto, no? Che ne dici? Avrei questo desiderio, vorrei far questo, vorrei andare via, quasi quasi chiedo a papà di darmi le cose che mi spettano. Non c'è nulla di tutto questo. A mio avviso noto un bel isolamento all'interno di questa famiglia. Fratelli, non dobbiamo fare l'errore, nella casa del Padre, nella casa del Signore, non dobbiamo fare l'errore di staccarci dalla generazione che ci sta venendo indietro. Non dobbiamo farli sentire isolati nella casa del padre. Le esperienze che noi abbiamo fatto sono bellissime, forse abbiamo anche delle esperienze di fedeltà. No, io non me la sento di dire non ho mai trasgredito un comando, ma abbiamo una vita di fedeltà al Signore, al servizio, sicuramente, ma non dobbiamo pensare che questa nostra vita di fedeltà debba essere fotocopiata dalla generazione che viene. Deve la generazione che ci viene indietro imparare a sentire da parte nostra la bellezza di appartenere al Signore. Non dobbiamo farli sentire un di più, non dobbiamo farli sentire uno scarto, non dobbiamo farli sentire che non servono, che tutto quello che loro hanno nella mente a noi ci fa ridere soltanto perché loro capiscono poco, non sanno quello che invece è la vita, come bisogna vivere. Nulla di tutto questo. Dobbiamo avere la responsabilità come fratelli maggiori di far percepire loro che nella casa del Padre, nell'ambiente della Chiesa del Signore, c'è risposta anche per loro a ogni crisi. E questo deve non sfuggirci di mano, perché a volte non ce ne rendiamo neppure conto, questo lo viviamo e magari lo addebitiamo alla generazione anche male, non vogliono saperne, non vogliono capire, se il Signore non entra nella loro vita e se non è il Signore che tocca, tutto vero. Ma ricordiamoci che i canali della loro crescita in casa nostra siamo noi. La benedizione scende dalle nostre vite e loro devono avere la possibilità non solo di gustarla ma anche di appetirla, di poter dire: a me questa vita che vivono i miei fratelli che sono più avanti mi piace, voglio servire anch'io il Signore, voglio amare anch'io il Signore, lo desidero con tutto il cuore. Spesso noi stessi siamo degli esempi che scoraggiano, ci lamentiamo troppo in casa, nella casa di Dio abbiamo imparato a lamentarci troppo e di più, e a volte anche ingiustamente, e i nostri giovani, le nostre generazioni vivono questo. Questo giovane ad un certo punto ha chiesto al padre, ha detto: dammi la parte dei miei beni. Io immagino, e non c'è scritto ma posso immaginare, chissà quante volte avrà visto suo fratello maggiore magari lamentarsi, e avrà detto alla mattina che si alzava, avrà detto: questa è un'altra giornata, sempre a me mi spetta arare il campo, sistemare i buoi, ma arriverà il momento in cui non mi vedrete più, che me ne vado. E questo fratello, questo giovane, è cresciuto in questa casa al punto che avrà detto: ma a me chi me lo fa fare? Perché io devo entrare in un sistema così spirituale, familiare, così pesante, quando invece fuori le prospettive sembrano migliori? E allora lui si reca dal padre e, sulla scorta proprio di una, diciamo così, forza prorompente giovanile, va dal padre e dice: dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divide fra loro le sostanze. Ora c'è una parola che vi devo dire mi ha un po' impressionato, e la parola è questa qui: di lì a poco. Quindi il padre divide le sostanze, gliele dà al più giovane: queste sono tue, e anche all'altro fratello: e queste sono tue, adesso siamo a posto. Ora il più giovane non se n'è andato appena avuto le sostanze, ma di lì a poco. Quindi probabilmente questo giovane avrà ancora combattuto qualche giorno, avrà detto: mo che faccio, me ne vado o non me ne vado? Tutto quello che devo avere l'ho avuto. Di lì a poco avrà avuto forse un motivo per riflettere, per pensarci: ma dove vado? Mi basteranno? Non mi basteranno? Ma quello che più mi impressiona è il silenzio del fratello maggiore, che ha visto dividere le sostanze, si è presa la sua parte e non ha detto al suo fratellino: ma che stai facendo? Ma perché stai facendo questa operazione? Perché stai facendo questa richiesta? Dove devi andare? Ha avuto tutto il tempo per vedere che si preparava la valigia, si preparava le sue cose, ma non lo vediamo mai in questa parabola andargli vicino e dire: fermati, guarda che lontano dal padre le cose non possono andare bene, mai. E allora stamattina, fratelli, io vorrei imporre l'accento sulle responsabilità che io e voi abbiamo verso questa generazione, perdonatemi, troppo giovane spiritualmente per poter capire quali sono le scelte che devono fare. Però questa responsabilità ce l'abbiamo io e te. Quando si perde il calore domestico spirituale, ognuno si sente in preda alle proprie voglie, ai propri desideri, alle proprie decisioni. E quando il più giovane, no? Quello che ci fa capire ovviamente la scrittura, il più immaturo, che non è arrivato ancora a capire determinate cose, come funzionano nelle vie di Dio, prende delle decisioni, e noi dobbiamo provare dolore. Noi non possiamo risolvere la questione dicendo: e vabbè, quello non ne voleva sapere del Signore. Noi ci dobbiamo interrogare sull'esempio che stiamo lasciando e sulla testimonianza che stiamo imprimendo nella loro vita. Di lì a poco questo giovane se ne va, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano. È arrivato il momento, piglia, se ne va, e in questo paese lontano, anche questa parola ci dice tutto, paese dove andò era un paese lontano dalla casa del padre. Non è una questione di cuore la fede: no, io non vengo, però Dio ce l'ho nel cuore, non mi sento di frequentare, ma io credo anch'io, e tu cosa ne sai che Dio non è nel cuore? Fratelli, queste sono tutte frasi che ci servono come per impensierire meno quelli che ci ascoltano, anche per dare un colpo magari alla nostra falsa sicurezza. No, ma sì, ma Dio tanto nel cuore, io ci credo, prima o poi arriverà. Qualcuno dice: quando arriva il mio momento? Ma il tuo momento lo decidi tu, non lo decido io. Nel momento in cui il Signore ti ha chiamato e ti fa sentire la sua paternità, ti fa sentire la sua bontà, quello è il momento migliore per decidere di dare la vita al Signore. E questo giovane se ne va, e se ne va in questo paese lontano, e tutto quello che ha ricevuto dal padre lo sperpera, tutte quelle benedizioni che aveva ricevuto in casa, gli insegnamenti del padre, le parole del padre, l'incoraggiamento del padre, lo sperpera, lo perde in poche parole, e lo perde in giro, vive dissolutamente. E quando finisce tutto, arriva una gran carestia. Ora vi voglio far notare una cosa importante: dice la scrittura, un abisso chiama un altro abisso. La carestia non arrivò quando aveva tutti i beni in mano, la carestia arrivò come colpo finale nella sua vita, nel momento in cui aveva sperperato tutto. Ora, qui non si tratta soltanto di una questione di soldi, fratelli, perché questo giovane non se n'è accorto, ma ha sperperato due cose che non potrà mai recuperare. Uno, il tempo che ha perso. Come farai a recuperare il tempo che stai perdendo? È una ricchezza meravigliosa che persa non la potrai più avere, riacquistare. Se perdi tutti i soldi, forse potrai addirittura riaverli, e forse riaverli anche di più, se questo è il tuo desiderio. Ma il tempo, come lo riacquisterai? Una volta che sono passati i tuoi anni e le forze iniziano lentamente ad abbandonarti e ti rendi conto che quello che avresti potuto fare prima lo avresti potuto fare tranquillamente con il Signore, nel Signore. Il tempo è un bene prezioso che non recupererai mai più. Proprio in questi giorni, pensando a mio figlio che oggi farà il battesimo, pensavo proprio questo, dicevo, 16 anni fa, io faccio i calcoli strani, quindi non vi spaventate di questi calcoli strani, sono normale, ve l'assicuro, sono una persona normale. 16 anni fa, dicevo, avevo addirittura 25 anni, 16 anni fa, e poi ho detto, e fra 16 anni quanti anni ho? Perché questi 16 anni mi sono sembrati così piccoli, così brevi. Io ricordo perfettamente quando sono arrivato qua con il vestito da viaggio di nozze bianco, la prima prete, terrore, era un terrore. Se avete delle foto, buttatele, per favore. Me lo ricordo quando siamo arrivati, eravamo seduti lì davanti, io e mia moglie, eravamo. E questi 16 anni, che sono comunque tanti, no? Sono tanti giorni, tante ore, vi assicuro che sembro di possederli in mano, nel senso di, sembra quasi una manciata di dire, abbiamo fatto queste feste, eppure sono 16 anni. Quando penso, fra 16 anni, quanti anni avrò, non ve lo dico, dico, sta finendo il mio tempo. Se il Signore non ha stabilito che il mio tempo finisce prima, ma riguardo a questo non abbiamo problemi con l'eternità, grazie a Dio. Però se dovessi pensare fra 16 anni, il mio tempo sta per finire. In che senso? Non sto dicendo che chi ha questa età è vecchio, ma vi spiego, le forze che hai non sono quelle che hai adesso, sulle quali puoi investire i tuoi progetti, le tue dinamiche, la tua energia per il Signore, per il regno di Dio, nella casa del Padre. E quindi la prima risorsa che questo giovane ha sperperato è stato il tempo. Il tempo. Pensa al tempo che sta trascorrendo velocemente. Non ti voglio mettere un peso in più, però riguardo al tempo non possiamo fare neppure dei calcoli. Perché chi può pensare che vivrà una vita intera? Chi può pensarlo, fratello? La settimana scorsa se n'è andata una cara sorella, poco più di 30 anni, moglie di un caro fratello, sposati da non molto. In 3 mesi un cancro l'ha portata via. Veramente una brava coppia. Non credo che potesse immaginare questo, no? Chi lo immaginerebbe di noi? Ma il potere della vita e della morte è nelle mani del Signore. E il tempo che noi trascorriamo così velocemente deve avere un valore nelle mani di Dio. Quindi la prima cosa che questo giovane, questa generazione rischia di perdere è proprio il tempo. E poi la seconda cosa che non tornerà più sono i beni che hai ricevuto dal Padre e che hai sperperato. Perché le cose che Dio ti vuole dare non sono da buttare, non sono da sperperare, sono cose così belle, così preziose, che ti possono fare del bene tutta la vita. Ma se sperperate, le perdi, non te ne rendi conto del valore, della bellezza, della grandezza. Io ricordo ancora, o il ricordo vivo ancora, di quando andavo in chiesa a Napoli e di alcune profezie che venivano fatte, e quando le ricordo quelle profezie, sono passati 25 anni, sento ancora la vitalità di quelle profezie così lontane, e che io ero presente e me le prendevo tutte, dice, questo è per me, sicuro, è per me, è per me. E vi assicuro che col senno di poi, nonostante siano passati degli anni, tu senti ancora la forza di quelle parole che venivano dette in assemblea, di quel fratello che improvvisamente ti salutava e parlava in lingue e poi iniziava a profetizzare. Lo senti, sono passati 25 anni, è un bene che se non sperperi lo vivi ancora. È un bene che se non butti così, se Dio ti ha parlato in questi giorni, nei giorni scorsi, probabilmente domenica scorsa che abbiamo avuto questo bel ministero del fratello che lavora molto nel campo dei giovani, approfittane, ma non per sperperarle, non per fare i tuoi bagagli, non per prendere le tue cose e imbarcarti per un paese che non ha manco il nome, è lontano, e tutto ciò che è lontano dalla casa del padre è anche insicuro, è anche incerto, non possiamo sapere che cosa può offrire. E questo giovane va di là e ha la pazza gioia, pensa che tutto quello che ha non finirà mai. E questo giovane ad un certo punto si ritrova senza niente, con una carestia che non gli permetterà neppure più di trovare un lavoro, se non un lavoraccio che è quello di pascolare i maiali, e in tempi assai difficili avrebbe preferito mangiare addirittura il frutto delle carrube, dei maiali, ma nessuno gliene dava. Pensate un po', se siamo padroni della nostra vita, lontani dal Signore, possiamo arrivare a un punto dove veramente la nostra vita può rasentare la povertà più assoluta, non solo economicamente, ma anche sociale, spiritualmente e morale. E ad un certo punto questo giovane rientra in sé, fa un pensiero, questo pensiero gli passa nella mente e dice: ma io ho una casa, io ho un padre, questa casa non mi è mai mancato nulla. Forse gli vengono in mente di nuovo tutte le promesse che aveva sentito, il futuro che il padre gli aveva preparato, i luoghi della sua camera, i beni con cui aveva a che fare. Forse gli è venuto in mente magari anche qualche situazione particolare di cui lui ha beneficiato, e gli viene in mente anche che in quella casa, in quell'ambiente, a volte anche magari difficile a causa del lavoro, del rapporto e del lavoro condotto dal fratello maggiore, in quella casa ci sono dei servi che comunque hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame, lontano da Dio. Noi moriamo di fame, possiamo comprarci tutti i libri che vogliamo e leggere, meditare, lontano dalla casa del padre, moriremo di fame. Perché il Signore ha stabilito la Chiesa, dentro la quale Lui prepara sempre, tutte le volte che ci riuniamo, dei banchetti gustosi per farci mangiare e per garantirci la salute spirituale in tempi così difficili. E lui dice: io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, io ho peccato contro il cielo e contro di te. Questa è la cosa più bella che noi ci possiamo auspicare e anche augurare dalla generazione che viene davanti a noi, che avverte il desiderio di riconciliarsi con Dio. Ho peccato contro il cielo, ho peccato contro di te. Ci andrò, mi alzerò, gli dirò questo: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. E così, dice il testo, si alzò e tornò da suo padre. Vi voglio far notare un particolare: quando è uscito dalla casa di suo padre, dice la parola, ha preparato le sue cose. Qui non ha più nulla, si alzò e non ha preparato le sue cose, le ha perse. Signore, aiutaci, non imbattiamoci in percorsi dove veniamo spogliati. Si alzò, non aveva più nulla da perdere, aveva già perso tutto, forse l'ultima cosa che poteva perdere era la sua stessa vita, e va dal padre. Ed è commovente leggere quello che troviamo qui. Tornò da suo padre e mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. E ancora lontano, sul sentiero, lui forse non l'ha visto il padre, ma il padre ha visto lui. Forse immagino che lui cammini con lo sguardo a terra pensando: adesso che incontro mio padre gli dirò così, poi quando incontro mio fratello farò la mia parte, quando incontro i servi la stessa cosa. Ma nel momento in cui fa l'ultima curva, no, e poi si vede la grande casa del padre, il padre l'ha già visto. Incredibile questo padre. Aveva gli occhi puntati su quella strada da quando il figlio se n'era andato e si è consumato nell'attesa di vederlo ritornare. E quando è ritornato non ha corso il giovane, ha corso il padre che non aveva più l'età per correre. Questo è quello che fa Dio nella nostra vita. Era il giovane che doveva correre, insomma, palestra, sport, calcetto, no? Che mettiamo in campo tutte queste energie ogni giorno e non ci stanchiamo mai. Siamo stanchi quando qualcuno ci chiede un favore, siamo stanchi. Lo devo fare io, ma proprio io, è sempre io. Quando si dà il favore, stanca. Se devi organizzare una partita a calcetto, fosse anche, che ne so, in piena notte. Sì, era proprio quello che sentivo. Se dobbiamo correre perché sta iniziando la partita, corriamo. Se dobbiamo correre perché siamo in ritardo a scuola, no, con calma, perché non è che non posso arrivare stanco a scuola. Questo giovane torna così e il padre lo vede e gli corre intorno. E quando gli va incontro, il padre gli si getta al collo, lo bacia e lo ribacia e non gli dà manco il tempo di spiegare che lui ha fatto una riflessione, che cosa è successo lì, niente. Il padre non lo va a prendere come mi veniva a prendere mio padre quando facevo tardi a giocare a pallone. Questo padre va e va per abbracciarlo. Questa è la grazia di Dio. Indubbiamente c'è qualcosa che gli permette al padre di abbracciarlo, ed è la consapevolezza che ha peccato, che ha sbagliato. Il padre non l'è andato ad abbracciare in quel paese, lo ha abbracciato sulla via del ritorno. Non lo ha abbracciato quando è partito, perché non dobbiamo pensare che Dio sia nelle nostre cose sporche. Non dobbiamo pensare che Dio è amore quando ci tuffiamo nella schiavitù del peccato. Ma Dio amore, Dio sa, no, no, questo non è il Vangelo di Dio. Ma quando ha fatto ritorno, perché il giovane sapeva che aveva peccato, allora il padre gli ha corso incontro per abbracciarlo, per baciarlo e per ribaciarlo. Il giovane gliel'ha detto, gli ha detto: padre, io ho peccato contro di te, non sono più degno di essere chiamato come tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. E notate che questa bella confessione che fa il figlio non viene registrata dal padre come un atto da prendere in considerazione. Il padre non dice: è certo che ti tratto come dei servi, tu ci hai fatto soffrire, come ti sei permesso, adesso siediti all'ultimo posto. No, lo prende, lo abbraccia e mentre il figlio sta cercando di spiegare il suo disagio, il padre ha già organizzato una festa per celebrare la sua salvezza. È numero uno Dio, su queste cose è numero uno. Dall'altra parte il fratello maggiore, dall'altra parte ci siamo io e te, che stanno lavorando, che stanno sudando, che stanno cercando di tenere l'ambiente pulito della casa del padre, che stanno arando, che insomma camminano fedelmente nelle cose stabilite dal padre, e ad un certo punto, mentre questo suo fratello maggiore sta tornando dai campi, sente, dice il testo molto bello, la musica e le danze. Quindi immaginate questo fratello che è arrivato tutto stanco, ad un certo punto sente la musica e le danze, festa. Forse non era abituato più questo a sentire musica e danze. Speriamo che il Signore non ci privi della musica e delle danze per la salvezza delle anime. Speriamo che continuiamo a vedere anime salvate, fratelli. Perché vi assicuro, io giro ed è molto triste. In alcuni ambienti si fa musica e si fa danza per attirare, non perché si celebra una salvezza, per fare rumore, non perché si celebra un nuovo nome che è stato scritto nel libro della vita. Dio ci aiuti a celebrare la salvezza del Signore, perché quando andremo in cielo non celebreremo numeri. Quello che diremo davanti al trono è questo: a te appartiene la gloria, la potenza e la salvezza. La salvezza è quella che ci permette di vivere gioiosamente con il corpo di Cristo tutte le volte che vediamo anime salvate. E concludo, vado verso la conclusione. Non entra in casa, chiama uno dei suoi servi e gli chiede spiegazioni. E quello gli dice: è tornato tuo fratello e tuo padre ammazzato e vitello ingrassato. Notate bene l'atteggiamento di questo fratello maggiore. Notate bene, questo fratello maggiore non chiama il padre per chiedere, chiama uno dei servi, chiede spiegazioni di nascosto. Che brutto questo atteggiamento. Anziché andare al padre e chiedere direttamente al padre, a Dio, dobbiamo prenderci più tempo per pregare, per chiacchierare di meno, perché le chiacchiere sono una cancrena. Dobbiamo avere un rapporto più consolidato con il padre. Lui non si cura di stare col padre, chiama uno dei servi e si mette a chiacchierare col servo. E notate sto servo, poi non è che a me mi piace molto la risposta di questo servo: è tornato tuo fratello e ha ammazzato il vitello più. Questi circuiti nascosti di chiacchiericci, hai visto questo, peccato, adesso di nuovo qua, e guarda un po', addirittura incoraggiare, ma non esiste la disciplina. Ma cosa dice lo statuto? Non te le cose in segreto. Non lo so. Io so cosa dice la Bibbia. E la Bibbia è quella che mi porterà alla vita eterna. E mi fido delle azioni che fa il Padre, non quella che fanno gli uomini. Io mi fido del pensiero di Dio e non del pensiero degli uomini fragili come il mio. Sentite, è tornato tuo fratello e tuo padre ammazzato. Guardate un po' come sottolinea il servo: il vitello ingrassato, ammazzato. Non gli ha detto, avrebbe dovuto dirgli questo servo: vieni qua che c'è una sorpresa, non immagini, vieni. No, ci sta anche lui. No, quasi come per dire: ah, sto padre, hai ragione. E questo servo non è che vince una battaglia col fratello maggiore che lo porta in casa. Il fratello maggiore si adira, si è arrabbiato perché suo fratello più giovane è tornato a casa. Pensate un po'. E allora provarlo a farlo entrare in casa è il padre, che nel bel mezzo dei festeggiamenti viene a sapere che il figlio maggiore è arrabbiato. Quello che non aveva mai trasgredito nulla è arrabbiato. Padre esce e prova a convincerlo. Dice: dai, entra. Il fratello maggiore tira fuori la lista dei peccati di suo fratello. E sentite un po' cosa dice il fratello maggiore. Lo dice il fratello maggiore, non l'aveva detto lui, non l'aveva confessato il giovane, non l'aveva detto il padre. Noi non sappiamo niente finché non è il fratello maggiore a parlarne. Ma perché tante cose non le sappiamo perché le dicono gli altri? Il fratello maggiore dice: da tanti anni ti servo, non ho mai trasgredito un tuo comando. A me, ecco, qual era il punto dolente. A me, la mia persona, non mi hai mai pensato, non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto tuo figlio, sentite che cosa sottolinea il fratello maggiore, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute. Nel racconto questo non viene fuori, viene fuori dal fratello. Quante cose in più vengono fuori dalle chiacchiere, quante cose in più. Uno dice una cosa, l'altro ne dice un'altra, l'altro la dice, quello la pubblica, quello così, quante cose in più vengono dette. Ma la verità qual è? La realtà qual è? Sapete qual è la verità? La verità sta nella confessione del giovane. Ho sbagliato, ho peccato, contro il cielo e contro Dio. Non dà spiegazioni. E io non posso prendermi spiegazioni dal racconto di un altro. Io devo prendermi spiegazioni dalla persona diretta, se non voglio cadere nel giudizio. Ti servo da tanti anni. Hai fatto ammazzare per lui il vitello ingrassato. E il padre, con una santa pazienza, gli dice: ma tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi. Ascoltate bene, il padre non dice perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, non dice così, ma dice al fratello maggiore perché questo tuo fratello, la responsabilità è anche nostra e dobbiamo, come fratelli maggiori che stanno vivendo nella fede con dei limiti, chiacchierare di meno e servire di più il Signore. E quando Dio salva o recupera anime, ci dobbiamo rallegrare. Amen. E ammazzare non il fratello che abbiamo recuperato, ma il vitello ingrassato. Cioè dobbiamo dimostrare fattivamente che quel fratello che si è allontanato, che poi è ritornato, ci è mancato in casa, è mancato tutto quello che ha fatto, è cancellato da un vero ravvedimento, da un vero pentimento. Perché poi alla fine, fratelli, il nostro interesse qual è? Mica di aver ragione sulle cose, il nostro interesse è che altre anime possano entrare in cielo con noi. Amen. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile ascoltatore, ti saluto e ti invito all'ascolto del nostro consueto programma settimanale cristiano. Spesso non ci rendiamo conto dell'importanza che ha o che dovrebbe avere il tempo nella nostra vita, ma dovremmo farne buon uso. E l'uso migliore che possiamo farne è quello di fare proprio ogni cosa a suo tempo. Pertanto ora ti invito a fermarti qualche minuto per ascoltare l'autorevole voce di Dio tramite la sua parola scritta, la Bibbia. Dopo la parte musicale che inseriranno i nostri tecnici, presenterò delle riflessioni bibliche su uno dei miracoli di Cristo. Buon ascolto!

Cristo compì molti miracoli e di vario genere. Molti credono che egli operò soltanto o soprattutto guarigioni fisiche, ma non è così. Era questa un'opera caratteristica, ma non la sola, perché per esempio guarì moralmente e spiritualmente, compì miracoli sugli elementi della natura, risuscitò dei morti. In ogni caso, in tutto questo suo particolare operato, voleva dimostrare principalmente con estrema chiarezza chi era. I miracoli evidenziavano ed autenticavano la sua deità. Dal Vangelo di Marco, capitolo 10, leggo l'episodio della guarigione di un cieco. Poi Gesù ed i discepoli giunsero a Gerico. E come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù, fermatosi, disse: «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, egli ti chiama!» Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: «Che cosa vuoi che ti faccia?» Il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io recuperi la vista!» Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» In quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via.

Gesù aveva appena risposto a delle domande dei suoi discepoli ed aveva concluso il suo dire affermando di se stesso: poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Subito dopo è descritto nel Vangelo l'episodio del cieco di Gerico, con il quale dimostrava il Signore Gesù praticamente il messaggio di salvezza spirituale appena annunciato. Bartimeo era un uomo molto provato dalla vita, era cieco e per vivere mendicava. La sua vita dipendeva quindi interamente dal sentimento di pietà altrui. Non era facile vivere in quel modo. Naturalmente ciò lo portava ad essere emarginato dalla società, seduto presso la strada, al di fuori della città. Ma il tutto non gli aveva impedito di sentire in quegli ultimi tempi, forse anche dai colloqui dei passanti, che qualcuno manifestava nel suo dire e nel suo operato di possedere le caratteristiche messianiche. Ma come poter parlare con costui, cioè con Gesù il Nazareno? Come avvicinarglisi? Se non fosse stato cieco, poteva andare in qualche altro villaggio dove si era recato Gesù, ma nella sua situazione, per di più, di dipendenza, poteva soltanto aspettare. Ma finalmente venne il gran giorno. Fu una giornata memorabile per quest'uomo. Qualcuno gli riferì che Gesù il Nazareno stava passando niente meno che per quella strada. Il cieco, pieno di speranza e di entusiasmo, si rivolse a Cristo e, si noti bene, non come al Nazareno, ma chiamandolo a gran voce, Gesù, figlio di Davide, quindi con un titolo messianico. E poi proseguì: abbi pietà di me. Chi poteva aiutarlo se non Cristo? Quello che ci stupisce, anche se non troppo, è il numero di persone che, invece di cercare di incoraggiarlo, invece di aiutarlo ad avvicinarsi a Gesù, lo sgridava. Cercavano di ostacolarlo. Ma quest'uomo si era reso ben conto che doveva insistere e così fece. Finalmente Gesù lo fece chiamare. A quel punto si notino bene gli eventi. Il cieco, gettato il mantello, balzò in piedi. Nessun tipo di ostacolo, né la folla, né i suoi indumenti, né la sua condizione fisica, lo potevano ormai trattenere dall'andare verso Cristo. E questi gli disse: che vuoi tu che io ti faccia? A questo punto il cieco gli si rivolse usando un termine che stava ad indicare in Gesù non solo un maestro, ma il maestro e signore, e poi aggiunse: che io recuperi la vista. E Cristo intervenne, mettendo in evidenza la fede di quest'uomo. Da quel momento, infatti, egli riebbe la vista e, cosa molto più importante, si mise a seguire Gesù. Tutti noi siamo per natura spiritualmente ciechi. Molti di noi preferiscono continuare a dipendere dagli altri, ma grazie a Dio, molti, sentendo parlare dell'opera di salvezza che Cristo ha compiuto, hanno un solo desiderio: comprendere la verità dell'Evangelo della grazia e pertanto non essere più ciechi, ma avere la luce del Signore. Ma per alcuni ci sono molti ostacoli ed impedimenti vari: gli amici, i parenti, forse anche il lavoro o una certa posizione sociale. Il cieco Bartimeo aveva molti ostacoli esterni, ma anche impedimenti propri. Ad un certo punto lasciò tutto alle spalle e balzò in piedi andando a Gesù. Così, non c'è ostacolo o impedimento che tenga, perché ognuno dovrebbe capire la verità dell'Evangelo ed agire di conseguenza andando a Gesù. Caro amico, non so quale sia la tua condizione spirituale, ma se sei ancora nella cecità spirituale, non indugiare, vai a Cristo. Non lasciare che ostacoli esterni o impedimenti della tua vita ti facciano prorogare ciò che è decisivo, la risoluzione del problema della tua vita. I miracoli hanno un insegnamento ancora attuale. Quello della guarigione del cieco insegna a non indugiare per iniziare a seguire Cristo, decisione di cui non ci si pentirà mai.

possa Dio farti riflettere, caro ascoltatore. Noi vogliamo proprio aiutarti. E qualora tu avessi ancora dei dubbi in merito a questo passo così importante della tua vita, ti chiediamo di scriverci. Ti ripeto ancora di riflettere su quanto hai ascoltato. E salutandoti, ti ringrazio per l'ascolto e ti do l'appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Ciao a tutti, siamo arrivati al 49esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Gesù arrivò finalmente a Gerusalemme e venne accolto come un re. Ma in mezzo a tutta quella gente ben disposta verso Gesù, i capi del popolo avevano ben altri sentimenti. Lo vediamo tra un attimo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: «Andate nella borgata che è di fronte a voi, troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà». Matteo 21, 1 a 3. Comincia così l'ultima fase del ministero pubblico di Gesù prima della crocifissione. Gesù era ormai alle porte di Gerusalemme e chiese ai suoi discepoli di condurgli un'asina con un puledro. Sappiamo dai brani paralleli di Marco 11:2 e Luca 11:30 che Gesù aveva intenzione di cavalcare il puledro, che non era stato ancora mai cavalcato da nessuno. Probabilmente è per questo motivo che chiese di condurre anche la mamma del puledro, che sarebbe stata una presenza rassicurante per il giovane animale, che difficilmente si sarebbe staccato da lei. Ma perché Gesù fece questa strana richiesta? L'evangelista Matteo vide in questo gesto un collegamento con un'antica profezia che troviamo in Zaccaria. Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta.

Aspettati. Normalmente un re sarebbe arrivato a cavallo, non su un puledro d'asina. Normalmente un re sarebbe arrivato come un condottiero, pronto a guidare un esercito, non come uno che parla di pace. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Condussero l'asina e il puledro, li misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano: «Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi». Quando Gesù fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: «Ma chi è costui?». E le folle dicevano: «Questi è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea». Matteo 21, 6 a 11. Beh, fu certamente un bellissimo momento anche per i discepoli. Gesù li aveva preparati al peggio, ripetendo continuamente che a Gerusalemme sarebbe stato ucciso. Ma il primo impatto con Gerusalemme fu invece un impatto glorioso, con la gente festante che accoglieva Gesù proprio come un re. In questo brano vediamo che le opere che Gesù aveva compiuto avevano toccato il cuore della gente. D'altra parte, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetti 9 a 11, leggiamo che uno dei suoi miracoli più grandi, la resurrezione di Lazzaro, aveva reso Gesù molto popolare proprio in quella zona, in quell'ultimo periodo del suo ministero. Notiamo che essi lo riconobbero come un profeta che veniva da Nazaret di Galilea, ma allo stesso tempo lo accolsero proprio come il re Messia figlio di Davide, rivolgendosi a lui proprio con «Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore». Questa espressione è tratta dal Salmo 118, dove la parola «Osanna», un'invocazione che sostanzialmente significa «salvaci», è rivolta a Dio stesso. Ma la salvezza di Dio sarebbe giunta proprio attraverso colui che viene nel nome del Signore, il figlio di Davide, il discendente di Davide, il re di Israele, il Messia tanto atteso che avrebbe portato le benedizioni di Dio sul popolo. Ma che tipo di salvezza si aspettava la gente dal Messia? Tanto per cominciare, una salvezza politica, una liberazione dai romani invasori per ristabilire un regno di Israele glorioso e indipendente. Era quella l'aspettativa più diffusa riguardante il Messia. Se leggiamo l'Antico Testamento, dobbiamo riconoscere che era un'aspettativa più che lecita. È possibile che quel giorno, di fronte a quegli eventi, anche i più stretti collaboratori di Gesù, i suoi apostoli, fossero tornati a sperare che le parole di Gesù riguardanti la sua morte a Gerusalemme fossero solo una metafora e che in effetti Gesù si sarebbe invece manifestato proprio come il re glorioso che anch'essi aspettavano. Purtroppo per loro, come vedremo, la morte di cui Gesù parlava era reale. Gesù era il Messia, era il figlio di Davide, era quel re glorioso, ma allo stesso tempo era il re umile, venuto in groppa ad un asinello che avrebbe dato la sua vita per i peccati, non solo del suo popolo, ma anche per il resto dell'umanità. Era un re che sarebbe risorto dalla morte e avrebbe regnato per sempre, proprio come essi si aspettavano. Ma prima appunto doveva morire per i loro peccati, portando una liberazione ancora più grande di quella che essi si sarebbero mai aspettati. Nell'Antico Testamento non era così chiaro che quella figura gloriosa, il Messia che regna per sempre, dovesse coincidere anche con la figura del servo sofferente che muore per i peccati del popolo, di cui invece aveva parlato Isaia 53. Sarà Gesù stesso, dopo la sua risurrezione, ad aprire la mente dei propri discepoli affinché potessero comprenderlo, come si legge in Luca 24, versetti 44 a 46. Il re Gesù, sebbene riconosciuto dalla folla, non si lasciò distrarre dalla sua missione. Gesù sapeva che gli rimanevano pochi giorni e anche in quella sua ultima visita a Gerusalemme la sua meta prediletta fu il Tempio, dove aveva la possibilità di parlare a tantissime persone che arrivavano lì in pellegrinaggio in vista della Pasqua. E come vedremo anche nel prossimo episodio, fu anche quello il luogo in cui sarebbe avvenuto il confronto finale con i capi religiosi di Gerusalemme, che porterà questi ultimi alla decisione definitiva di toglierlo di mezzo al più presto. Gesù entrò nel Tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano, rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi e disse loro: «È scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera,
ma voi ne avete fatto un covo di ladri.

Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi, ed egli li guarì. Matteo 21, versetti 12 a 14. Già all'inizio del suo ministero, come leggiamo in Giovanni 2, Gesù aveva mostrato il suo zelo per la casa del Signore e aveva avuto una reazione veemente verso i mercanti nel Tempio. In quell'occasione Gesù aveva addirittura preso una sferza di cordicelle e aveva rovesciato i tavoli dei cambiavalute, sparpagliando il denaro. In quell'occasione la sua fama non era ancora così diffusa e i giudei lo avevano avvicinato chiedendogli quale segno avrebbe mostrato loro per potersi permettere un comportamento simile. La risposta di Gesù, distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere, in riferimento alla sua morte e alla sua risurrezione, ovviamente non era stata presa seriamente dai giudei, che avevano ribattuto 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni. Insomma, avevano preso Gesù per una persona fuori di senno, non avevano dato troppo peso alle sue parole. Ma ora Gesù ripete lo stesso gesto alla fine del suo ministero e la situazione è completamente diversa. Molti hanno fiducia in lui e pensano che sia il Messia, come abbiamo visto. Che il Messia volesse ripulire il Tempio dalla corruzione aveva assolutamente senso. Il Signore voleva che il Tempio fosse una casa di preghiera per tutti i popoli, non un luogo dove alcuni approfittavano per incrementare i guadagni durante le feste. Ma quel tipo di pulizia del Tempio era poca cosa se paragonata alla pulizia che Gesù avrebbe dovuto fare nei confronti della classe dirigente. Ed è proprio a partire da questo gesto di Gesù che comincia un confronto proprio con le autorità religiose, un confronto che ci accompagnerà anche per tutto il prossimo episodio. Infatti Gesù ancora una volta si dedicò alla guarigione dei malati, che portò un certo entusiasmo nei presenti. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi avevano qualcosa da ridire. Leggiamo. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i bambini che gridavano nel tempio «Osanna al figlio di Davide!», ne furono indignati e gli dissero «Odi tu quello che dicono costoro!» E Gesù disse loro «Sì, non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti ai tratto lode?» E lasciatili se ne andò fuori della città, a Betania, dove passò la notte, Matteo 21, 15 a 17. I bambini gridavano «Osanna al figlio di Davide!» come probabilmente avevano sentito dire ai più grandi nell'accoglienza che aveva accompagnato Gesù in Gerusalemme. Ma i capi dei sacerdoti, gli scribi, non gradirono questo accostamento tra Gesù e il Messia e si furono indignati. Si percepisce una tensione tra i capi del popolo e Gesù e la risposta di Gesù andò certamente ad alimentare ancora di più la loro indignazione. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode. È un'espressione basata sul Salmo 8, versetto 2, ma in quel Salmo è certamente Dio l'oggetto della lode. Associando la lode alla sua persona, Gesù non aveva certamente attirato le simpatie di quei capi religiosi. Sì, Gesù aveva udito quello che dicevano quei bambini, così come aveva udito la folla che lo aveva urlato nell'accoglierlo al suo ingresso in Gerusalemme. Ma egli non aveva nessuna intenzione di correggerli perché stavano dicendo la verità. Lui era il figlio di Davide ed era proprio venuto per salvarli. Erano proprio loro, i capi del popolo, quelli che non avevano invece capito nulla. Tutto è pronto per il confronto finale tra Gesù e i capi religiosi che sarebbe avvenuto nei giorni seguenti. A questo punto Matteo inserisce un episodio che funziona da raccordo tra questa parte e la prossima, in cui Gesù avrà un lungo confronto con i capi religiosi. La mattina, tornando in città, ebbe fame e vedendo un fico sulla strada, gli si accostò. Ma non vi trovò altro che foglie. Egli disse, «Mai più nasca frutto da te in eterno». E subito il fico si seccò. I discepoli, veduto ciò, si meravigliarono dicendo, «Come mai il fico è diventato secco in un attimo?» E Gesù rispose loro, «Io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete». Matteo 21, versetti 18 a 22. Povero fico! Sembra una reazione sproporzionata da parte di Gesù,
Ma se considerate il contesto in cui questo episodio è inserito, come vi dicevo, è chiaro che Gesù aveva una lezione molto più profonda da insegnare ai discepoli. Quel fico non stava assolvendo alla sua funzione di portare frutto, e per quel motivo era utile solo per diventare legna da ardere. Nel confronto con i capi religiosi vedremo che Gesù utilizzerà parabole che andranno nella medesima direzione, sottolineando che quella classe dirigente non aveva assolto al proprio compito, ma aveva portato alla rovina il popolo e quindi doveva essere rimossa per fare spazio ad una nuova comunità, quella che gli stessi apostoli di Gesù avrebbero portato avanti in mezzo al suo popolo. I discepoli di Gesù, dopo la morte e la risurrezione di Gesù, si troveranno ancora ad affrontare quella medesima classe dirigente e avrebbero avuto bisogno di fede e preghiera per affrontarla. Ma basta leggere il libro degli Atti per rendersi conto che il Signore avrebbe risposto alla loro preghiera e li avrebbe guidati nel rimuovere anche quella montagna sul loro cammino per portare avanti il Vangelo verso l'estremità della terra. Per concludere, Osanna al figlio di Davide aveva gridato la folla e avevano gridato quei bambini, ma i loro capi erano guide cieche che non riuscivano a riconoscere colui che si stava manifestando in mezzo a loro. Lo scontro a quel punto era inevitabile. E tu, quando pensi a Gesù, lo consideri il tuo salvatore, come la folla e quei bambini che gridavano nel tempio, o solo un impostore, un fanatico, come lo consideravano i capi religiosi? Pensaci bene, perché ciò che pensi di Gesù potrebbe cambiare totalmente la tua vita e il tuo futuro. Grazie a tutti, alla prossima.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Oggi vi racconto una cosa carina che è successa a casa nostra. L'altra sera abbiamo sentito suonare il campanello della porta. Non aspettavamo visite, ma naturalmente siamo andati ad aprire e è apparso un amico che non vedevamo da tanto tempo. «Avete un letto?» ci ha chiesto. «Certo, anche due. Ce ne volevano veramente quattro, per lui, la moglie e due bambini. Però per il piccino di 2 mesi la cullina ce l'avevano loro, pieghevole e pratica. Era bello rivederli dopo tanto tempo ed era bello che si fossero sentiti liberi di chiedere ospitalità. Quello che però ho soprattutto apprezzato erano i loro bambini, buoni e ben controllati. È bello poter chiacchierare, scambiare notizie, punti di vista, esperienze coi propri ospiti e fare una rimpatriata veramente piacevole. Ma spesso, se ci sono bambini, è quasi impossibile, perché interrompono tutto il tempo, piattano capricci, toccano ogni cosa, vogliono essere il centro dell'attenzione. Una volta in una famiglia ne sono venuti 2 che mi hanno preso tutte le scope, si sono messi a cavalcare come streghe in tutto l'appartamento. Io ero terrorizzata. In ogni modo, questi 2 erano diversi. Quei 2 piccoletti avevano 5 e 3 anni e se ne sono stati sul tappeto del salotto, in santa pace, a giocare per più di un'ora con dei pezzetti di Lego. Io ne tengo sempre una bella scatola preparata per i piccoli visitatori. Hanno fatto barchette, treni, robot, aerei. Non hanno litigato, non hanno fatto chiassi inutili e si sono divertiti un sacco. A tavola non hanno fatto storie, a letto ci sono andati con piacere, eccitati all'idea di poter guardare qualche libro con le figure prima di spegnere la luce. Insomma, un vero piacere. Eppure erano bambini normalissimi. Un paio di volte hanno cercato di cominciare un capriccio in piena regola. La parola no è uscita più spontanea dalla loro bocca della parola sì e hanno dimostrato di essere perfettamente capaci di disubbidire. Ma allora dov'era il segreto della loro bontà? Era molto più a monte nell'atteggiamento dei loro genitori, che si facevano ubbidire con calma e controllavano la situazione e soprattutto dimostravano il loro amore ai figli e li curavano e li lodavano. Il mestiere di genitori è bello, bellissimo, ma è stancante perché richiede un impegno continuo, perseverante e coerente, ma è un mestiere che può portare dei buonissimi frutti, compreso quello di essere i benvenuti quando si bussa alla porta degli amici.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: che le altre radio non osano dire.
1: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
2: E con somma gioia, cari ascoltatori, che chi vi parla al microfono, cioè Eliseo, al microfono di Detto Fra Noi, riprende ancora una volta l'argomento della famiglia. Quest'oggi, dopo che avremo ascoltato un po' di musica per la quale ringraziamo gentilmente la regia, affronteremo qualche problema di famiglia. Ancora, genitori nei confronti dei propri figli.

Quello del culto di famiglia, non è vero, è un problema per tutti noi genitori. E naturalmente sto parlando ancora oggi, in particolare, anzi direi, proprio ai genitori credenti, genitori cristiani, che pongono, hanno posto la loro fiducia nel Signore e quindi danno alla Bibbia un'importanza basilare, capitale. Ebbene, leggo un articolo da un giornale evangelico che parla proprio dei problemi di famiglia e dice testualmente: nella famiglia di Paolo e Maria i bambini aspettano sempre con gran piacere l'ora del culto di famiglia e tutti la godono. Ma non è stato sempre così. Da 3 anni in qua, spiega Paolo, siamo diventati molto più flessibili e variati nel nostro culto. Maria ed io cerchiamo di aiutare i nostri figli a godere la loro vita cristiana e di far loro comprendere che Dio è veramente reale. Il culto, continua Maria, in casa nostra non è solo qualcosa che si fa dopo mangiato. A volte lo facciamo mentre passeggiamo, oppure prima di andare a letto. Altre volte lo facciamo mentre viaggiamo in macchina. Cerchiamo di fare il culto di famiglia regolarmente, dice Maria. E se una volta ritardiamo o abbiamo l'aria di dimenticarcene, i bambini stessi ci richiamano immediatamente all'ordine. Qualche anno fa, però, l'ora del culto non era un piacere in casa di Paolo e Maria. Come in tante famiglie, essi cercavano di seguire una formula rigida e si sentivano frustrati perché i figli apparivano irrequieti e annoiati. Paolo continua a spiegare: abbiamo cercato prima di tutto che il nostro culto di famiglia fosse davvero un affare di famiglia. Troppo spesso i genitori lo godono ma lasciano i bambini da parte. Invece da noi i bambini hanno la loro parte. Uno guida il canto, un altro ci fa imparare un versetto a memoria, un altro contribuisce qualche commento alla storia biblica. Infatti, durante il culto, Paolo e Maria e i figli fanno cose diverse. A volte leggono una storia biblica e poi la rappresentano, altre volte alcuni fanno delle scene mimate e gli altri indovinano di che cosa si trattava. Un'altra sera fanno un gioco che si sono inventati o imparano un versetto a memoria. Oppure ancora fanno un gioco sul versetto imparato il giorno prima per ripassarlo. Come sarebbe questo gioco, per esempio, chiede qualcuno. Molto semplice, spiega Maria. Mettiamo che abbiamo imparato, per esempio, a memoria Giovanni capitolo 14, versetto 6. Sapete, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ebbene, ci sediamo in circolo con una palla e cominciamo a tirarcela. Chi riceve la palla deve dire la prima parola del versetto, poi tira la palla a un altro. Chi prende la palla dice la seconda parola. Chi sbaglia esce dal circolo, eccetera, eccetera. Altre volte mettiamo le parole di un versetto su varie cartoline, poi le mescoliamo e a turno ricomponiamo il versetto. Chi fa prima ha il diritto di guidare il canto la sera dopo, per esempio. Certo, continuiamo a trovare nuove idee, in modo che i giochi non diventino monotoni. A volte Paolo, in una bella giornata d'estate, sveglia i figli più grandi la mattina presto e dice: «Presto, andiamo a farci una corsa e a impararci un versetto a memoria mentre corriamo». Mentre siamo in macchina, per esempio, cantiamo e ripetiamo dei versetti della Bibbia. Una sera, mentre eravamo rimasti senza corrente elettrica, ricordo al lume di candela abbiamo cercato di ricordare più versetti possibile che parlassero di luce. Un'altra sera i ragazzi tornarono a casa con un uccellino malato. Lo curammo e poi prendemmo l'episodio per parlare della cura di Dio per noi e per discutere sulla vita cristiana. Quello che facciamo, continua Paolo, è di solito molto semplice. Noi grandi a volte facciamo delle cose troppo complicate coi bambini. Invece a loro piacciono le cose che capiscono subito e per le quali non si devono applicare troppo. Durante il culto di famiglia
Paolo e Maria, che sono molto attivi nella chiesa, che frequentano, parlano coi figli dei vari progetti di evangelizzazione, delle visite che fanno. Poi parlano dei loro problemi di famiglia. Se attraversano qualche momento finanziariamente difficile, non lo nascondono ai loro bambini. Se sperimentano delle gioie, le condividono con i loro bambini. I figli imparano così a fare lo stesso. Una recente richiesta di preghiera, per esempio, era che il gattino perduto potesse essere ritrovato. Ebbene, Dio ne ha mandato un altro. E che, per esempio, i vicini di casa potessero essere convertiti. Uno ha già accettato il Signore. Ma è possibile fare in modo che il culto sia apprezzato da tutti? Come si fa se i figli, per esempio, vanno dai 2 ai 12 anni? Di questo ne parleremo in una prossima puntata, visto che il tempo sta per venirci meno. Per oggi ci basti sapere che il nostro culto di famiglia deve essere alla portata di tutti. È vero, a volte ci sembra che a noi genitori non dica niente quello che diciamo, soprattutto per i nostri figli, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo dei bambini ai quali stiamo parlando. E quindi il nostro linguaggio deve essere alla loro portata. Altrimenti è inutile che facciamo il culto di famiglia soltanto per farlo, perché quello servirà soltanto a indisporre i nostri figli, perché tanto non capiranno niente questi bambini. Dunque dobbiamo essere dei genitori responsabili, ma dei genitori intelligenti. Dobbiamo fare sì che il nostro culto di famiglia diventi veramente reale per loro. Altrimenti, ripeto, è inutile che lo facciamo, tanto non dirà niente. Allora, prendiamo sul serio questo problema. Chiediamoci come va la nostra vita spirituale, come va con i nostri bambini per quanto riguarda il problema del culto di famiglia. E vi assicuro che chi vi parla vive questi problemi.

Bene, anche oggi la nostra trasmissione, il nostro programma, volge al termine e desidero personalmente ringraziare tutti gli ascoltatori che ci seguono fedelmente e rimandarvi con un affettuoso a risentirci ad una prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: E Pietro lo seguì, di Pier van Worden.
3: 27esima puntata.
4: Questa è un'altra puntata del libro E Pietro lo seguì, in cui l'organista olandese Pietro van Worden racconta come si convertì a Dio e come poté più tardi scoprire sempre di più la grandezza di Dio. Dopo aver frequentato una scuola biblica, viaggiò molto per il mondo, sempre per evangelizzare. E fino a quel periodo Pietro van Worden non si era ancora sposato ed era un po' difficile trovare la moglie che andasse bene per lui. La donna che sposerò io dovrà conoscere almeno 5 lingue europee, essere una musicista piena di spirito per aiutarmi nel mio lavoro di evangelista, e bisognerà che sia anche una buona segretaria, e ovviamente dovrà essere una perfetta donna di casa. Quando lo dissi ai miei amici americani, scoppiarono a ridere e mi presero in giro per dei mesi, ma io ero pieno di fiducia. Mi rendevo ben conto e sempre più chiaramente dell'importanza che aveva la scelta di una compagna per la propria vita. Sapevo che molti uomini erano stati distratti dalla loro meta da una scelta sbagliata. D'altra parte avevo constatato che la forza di un uomo era raddoppiata dall'avere al proprio fianco la compagna adatta. E per parte mia sapevo che se il Signore avesse messo accanto a me la moglie di cui avevo bisogno, avremmo potuto insieme, io e lei, lavorare potentemente per la sua testimonianza. È per questo che vi parlo di questa parte della mia vita, non solo per raccontarvi una storia più o meno bella, ma per rendere chiaro ai giovani, ed è il senso di questa testimonianza, che essi non possono fare a meno dell'aiuto di Dio in questa ricerca e in questa scelta. Bene, un giorno mi venne chiesto di partecipare ad una riunione a Sciaffusa, in Svizzera, e fui invitato a pranzo da una persona la domenica mattina dopo il culto. Prima di salire in casa, entrai nel giardino e, non so come avvenne, incontrai un vecchio signore con cui mi misi a parlare. Abitava nelle vicinanze ed era stato invitato a pranzo insieme con me. Mentre parlavamo sentii un pezzo, inconfondibilmente di Chopin, suonato al piano con rara bravura. Chiedendo al signore chi fosse che suonava, e suonava bene perché il pezzo era piuttosto difficile, questi rispose pieno di orgoglio: «Ma è mia nipote, Inge. È molto brava, sa?» E si mise a parlare con un malcelato orgoglio di nonno, raccontandomi tutto ciò che la nipote sapeva fare. Parlava 4 lingue straniere, stenografava, e in quel momento era allieva interna di un istituto italiano dove stava ricevendo un'ottima educazione. Nel sentire queste cose non potei fare a meno di drizzare le orecchie e la mia impazienza per il pranzo si fece sempre più grande. Volevo a tutti i costi conoscere questa ragazza così interessante. Quando la vidi ne fui sorpreso. Non aveva che 17 anni ed era proprio la ragazza che avrei voluto che fosse la mia sposa. Ma io, da bravo olandese, non avevo molta fretta Sì, la prima impressione era buona, ma avrei dovuto conoscerla meglio prima di pronunciarmi. E così mi detti da fare. Il mio soggiorno a Sciafusa si prolungò per qualche tempo ed ebbi così occasione di parlare con i signori che mi ospitavano della missione per radio nella quale ero impegnato. Allora la trasmissione andava in onda da Radio Monte Carlo e il discorso cadde sull'ampiezza del raggio di ascolto di questa emittente e parlai loro dei sondaggi che noi stessi avevamo fatto per conoscere le zone raggiunte dai nostri programmi. E parlando mi venne un'idea, così, senza averne l'aria, chiesi: «Potreste mica darmi l'indirizzo di quella ragazza che era qui a pranzo domenica scorsa e che ora è in Italia in un istituto? Noi non sappiamo ancora come i nostri programmi siano ricevuti là e le potrei scrivere per informazioni». Un istante più tardi avevo il suo indirizzo e ne fui molto soddisfatto. Passarono 3 mesi però prima che la lettera fosse spedita dagli Stati Uniti nel corso di un mio secondo viaggio in quel paese. E in quella lettera io chiedevo soltanto alla ragazza di ascoltare la trasmissione e di mandarmene notizia. Dopo qualche tempo venne la risposta ed era ancora più breve e convenzionale della mia lettera. Inge mi diceva che si trovava in un convento di suore e che le era proibito di corrispondere con persone estranee alla famiglia, perciò mi pregava gentilmente di non scriverle. Per me fu una bella doccia fredda, ve lo confesso, e mia unica soluzione fu di rimettere tutto nelle mani del Signore, perché egli sapeva senz'altro fare ciò che era buono per me. Del resto, l'atteggiamento della ragazza mi aveva impressionato. Dopotutto, se avesse voluto, avrebbe potuto corrispondere con me di nascosto, all'insaputa della sua direzione, ma il fatto che non avesse voluto farlo, più che scoraggiarmi, mi rivelò un lato molto importante del suo carattere, la sua lealtà e la sua onestà.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Giacomo capitolo 1. Giacomo si presenta definendo se stesso servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. È un titolo che gli apostoli amavano prendere, rinunciando a reclamare diritti e affidando la loro vita completamente a Dio e alla Signoria di Gesù Cristo. Non consideravano le loro vite come loro proprietà. Erano privi di ambizioni in senso personale. Vivevano unicamente per servire il Signore e per piacere a Lui. Questo era un servo, uno che viveva completamente per il suo padrone. Non aveva alcun diritto di proprietà, non poteva tenere niente. Tutto quello che aveva apparteneva al suo padrone. Era lì solo per servire. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute, non alle 10 tribù perdute, perché non lo sono e non lo sono state. Sono le 12 tribù disperse nel mondo. Questo è prima della distruzione di Gerusalemme da parte di Tito. Anzi, si pensa che Giacomo sia stata una delle prime epistole ad essere scritta. È antecedente alle epistole paoline. Ci sono alcuni che dicono, Giacomo ha scritto la sua epistola per contrastare l'insegnamento di Paolo sulla salvezza per grazia e tutto il resto. Non è così. Giacomo ha scritto la sua epistola prima che Paolo scrivesse le sue. Quindi se l'ha scritta per contrastare le epistole di Paolo, deve essere un documento abbastanza interessante, in quanto lui ha scritto la sua epistola probabilmente 5 anni prima che Paolo scrivesse la sua prima epistola. O almeno sicuramente 2. Quindi Giacomo si rivolge alle 12 tribù che sono sparse nel mondo e nel salutarle usa il tipico saluto greco qui, che in realtà è la stessa parola che sta per grazia. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove o tentazioni di vario genere. Dobbiamo costantemente affrontare prove, tentazioni. È parte della vita e in ogni tentazione ci deve essere una decisione da parte nostra, se cammineremo nella carne o se cammineremo nello spirito, perché la tentazione è qualsiasi situazione che può trascinarmi nella carne o ad avere una reazione carnale. Devo scegliere, cammino secondo la carne o cammino secondo lo spirito, e scopriamo che ci sono ogni genere di tentazioni. Vengono da tutte le direzioni. Come ho detto stamattina, guidare penso che possa essere una delle più grandi tentazioni del mondo, di cadere nella carne. È interessante, siamo stati recentemente in Corea e queste persone sono estremamente cortesi, persone meravigliose. Sono stati così gentili e cortesi con noi, ma quando salgono in macchina sono completamente differenti. Voglio dire, devo molto della mia crescita spirituale all'essere stato in macchina a Seul, in Corea. Ho davvero imparato a pregare. Ci sono tante tentazioni di rispondere o reagire nella carne al modo folle in cui guidano le persone. Ci sono tante tentazioni che vengono a causa delle cose che possediamo, qualcosa che accade alle cose che possediamo, perché siamo attaccati alle cose che possediamo. Così spesso ci ritroviamo ad essere arrabbiati, a rispondere nella carne, perché è successo qualcosa alle cose preziose che posseggo. Ci sono tentazioni che vengono a causa delle relazioni interpersonali. Le tentazioni vengono da così tante aree, tentazioni di vario genere, in cui sono portato a rispondere secondo la carne. Voglio rispondere secondo la carne. Ora ci viene detto di considerare questo una grande gioia, una strana risposta alle tentazioni. In genere non mi piace essere messo alla prova, preferirei che tutto andasse liscio, Preferirei che niente si mettesse sulla mia strada. Preferirei che nessuno mi ostacolasse, che nessuno mi tagliasse la strada. Mi piacerebbe molto più questo, ma non avviene così. La vita non è così. La vita è piena di delusioni. Ci sono sempre quelli che vanno nella direzione opposta rispetto alla tua. Ci sono sempre quelli che sono irritanti per te e situazioni irritanti. Non posso governare e ordinare la mia vita come vorrei che fosse. E se lo facessi diventerei viziato e sgradevole e pomposo. Voglio che tutti si prostrino. Voglio che tutti si sottomettano. Voglio che tutti si abbassino. Non è così. È così per la mia crescita, per la mia maturazione. La tentazione è necessaria, è parte della prova, ed è quello che viene detto qui, sapendo che la prova della vostra fede, la prova della vostra fede. Voi dite di credere in Dio, e allora anche i demoni ci credono. Ma la prova della vostra fede. Ora, la prova della nostra fede non è mai per Dio. Non è qualcosa che serve a Lui. Lui conosce la verità riguardo l'intera tua vita, da sempre. Qualcuno mi ha detto l'altro giorno: «Oh, temo di aver deluso Dio». Gli ho detto: «No, no, no, è impossibile deludere Dio. Hai deluso te stesso». Ma Dio l'ha sempre saputo. Non hai deluso Lui. E quindi hai deluso te stesso, non hai deluso Dio. Lui sapeva quello che sarebbe successo. Lui sapeva quale sarebbe stata la tua reazione. Non è rimasto affatto deluso. Deludiamo noi stessi, perché spesse volte pensiamo di essere più avanti nella strada di quanto siamo davvero. Pensavo di aver superato quella collina. Pensavo di aver conquistato quell'area. E poi viene la situazione in cui vengo messo alla prova e cado. E ci rimango male. Perché ho detto quella cosa? Perché ho fatto quella cosa? Ma non dovrei sentirmi condannato come se ho deluso Dio. No, Dio sapeva già che sarebbe successo, ma ero io che dovevo saperlo. E così Dio ha permesso la situazione in modo che io potessi capire. E quindi le tentazioni, qualcosa di comune a tutti gli uomini. Considerate questo una grande gioia, perché la tentazione è la prova della nostra fede, e questa prova della nostra fede fa crescere la costanza, o produce costanza, o pazienza. Quanto abbiamo bisogno di questa qualità, la costanza, la pazienza. Così spesso la nostra mancanza è nel non saper aspettare Dio. E questo è vero attraverso tutta la Bibbia. Quante persone nella scrittura hanno avuto problemi perché non hanno aspettato Dio? Sono venuti meno nella prova della loro fede, nelle varie aree della loro vita. Abramo, sebbene abbia passato la prova in modo magnifico con Isacco, eppure era venuto meno prima della nascita di Isacco, quando Dio promette di dargli un figlio. Non è stato paziente. E alla fine è venuta Sara e gli ha detto: «Oh, dai, Abramo, non funzionerà. Prendi la mia serva e avrai un figlio da lei. E quando sarà nato il bambino, io lo prenderò e sarà come figlio mio. Ma io non potrò partorirti un figlio, Abramo. Cerchiamo di essere ragionevoli. Mancanza di fede. Non hanno confidato in Dio e non hanno aspettato che rispondesse. La prova della nostra fede produce costanza, pazienza. Ma come Abramo, ogni volta che non aspetto il tempo di Dio, rovino sempre tutto. Mi provoco un sacco di problemi. E così è importante che io sia provato, che impari ad aspettare Dio. Sapendo questo, che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti o appieno maturi». E questo è lo scopo di Dio: portarti ad essere maturo, in modo che smettiamo di agire e di reagire come piccoli bambini alle delusioni della vita. in modo che smettiamo di scaricare le nostre arrabbiature su Dio, puntando i piedi e andandocene via dicendo non ci parlo più con te, ma che cresciamo e diventiamo maturi e completi, in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, suppongo che questo non sia rivolto a voi stasera. Noi sappiamo sempre cosa fare, non è vero? Ma se dovesse esserci qualcuno lì fuori che manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente o gratuitamente. Che promessa gloriosa è questa! Quante volte nel venire a Dio vengo sulla base di questo verso. Non so che fare, ci sono così tante cose nella vita in cui non so davvero cosa è giusto fare o qual è il giusto modo per farlo. Manco di sapienza. Ed è meraviglioso poter andare a Dio e chiedere a Dio sapienza e scoprire che la darà a tutti gratuitamente e senza rimproverare. Non è che lui dice, oh dai, che cosa sciocca, qual è il tuo problema? Non vedi, è così che lui non ti rimprovera quando viene a chiedere sapienza. Non ti crea problemi o ti rende le cose difficili, ma ti dà gratuitamente, senza rimproverare, e gli sarà data una promessa davvero gloriosa. Se ho bisogno di sapienza, posso chiederla a Dio. Ma quando la chiedo, è importante che la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un mare in tempesta, le onde che si agitano avanti e indietro, sbattuto dal vento. È così chi dubita, agitato qua e là, senza alcuna stabilità. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Il mio impegno nei confronti di Dio deve essere un impegno completo. Non devo prima porgere le cose e poi ritirarle indietro. Non devo prima offrire la mia vita a Dio e poi riprendermela. Non devo chiedere sapienza e poi fare le cose a modo mio. Non è chiedere sapienza e poi decidere nella mia mente se voglio fare così o no, o chiedere a Dio di rivelarmi la sua volontà in modo che poi posso stabilire se mi piace o non mi piace. Devo prendere una decisione. Devo prendere un impegno. Devo prendere questa decisione definitiva di affidare la mia vita al Signore e credere semplicemente che il Signore se ne prenderà cura. E quando le cose non vanno così bene, o quando io non riesco a capire bene quello che sta succedendo, non dire, oh, meglio che riprendo il timone ora. Non so cosa sta combinando il Signore. E questo è così comune fra di noi. Questo movimento ondeggiante. Niente è sicuro. Prima offrendo qualcosa e poi riprendendosela. Si diventa instabili in tutto. Ora il fratello di umili condizioni si glori della sua elevazione e il ricco del suo abbassamento, perché passerà come un fiore di erba. Infatti, come si leva il sole col suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade e la bellezza del suo aspetto perisce, così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Così Giacomo ha un po' di cose da dire riguardo ai ricchi, e cioè quelli che sono posseduti dalle loro ricchezze. Lui riprende nel capitolo 2 quelle persone nella chiesa che hanno un riguardo speciale per i ricchi, perché qualcuno ha tanti soldi, gli conferiscono dei favori particolari, e questo atteggiamento viene rimproverato nel capitolo 2. Qui nel capitolo 1 parla contro quei ricchi che usano le loro ricchezze per opprimere gli altri, per guadagnarsi una posizione speciale. Dice, ehi, voi passerete come i fiori dei campi, voi appassirete. L'uomo di umili condizioni si rallegri nell'essere esaltato, ma è ricco nell'essere abbassato. Nell'ultimo capitolo del libro dice, e ora voi ricchi, piangete e urlate per le vostre sciagure che stanno per cadervi addosso. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni, ma ora non valgono nulla. Beato l'uomo, o felice l'uomo, che persevera nella prova, che ha la vittoria sulle tentazioni. Che cosa gloriosa quando passo una prova e la supero, quando sono tentato e risulto vittorioso. Non reagisco secondo la carne, non divento arrabbiato e furioso e inizio a dire cose cattive, cose per cui poi mi pento. Avete notato come vi sentite male ogni volta che venite meno? Ogni volta che vi lasciate andare alla carne dite tutte queste cose terribili e gridate e dite cose cattive alla gente. Avete notato come vi sentite male dopo? Come in un certo senso odiate voi stessi? E come vi imbarazza molto tornare a stare di nuovo con le persone? Sapete di dovervi scusare per le cose che avete detto? E vi sentite davvero male? Scusa, ero nella carne. Davvero una brutta esperienza. Ma oh, che benedizione quando hai vittoria e non reagisci secondo la carne. Quando reagisco secondo lo spirito, quando faccio la cosa giusta. E ti senti così bene perché sai che il Signore ti ha dato la forza di reagire nello spirito. Felice l'uomo che persevera nella prova, che resiste alla tentazione, perché essendosi reso approvato, quando la fede viene messa alla prova, si vede se siamo nella verità. Ed è importante che la fede sia messa alla prova, perché noi tendiamo facilmente ad ingannare noi stessi. Nel prossimo capitolo, anzi in realtà in questo capitolo, parla due volte dell'autoinganno. Se siete soltanto uditori della parola, voi state ingannando voi stessi. Se pensi di essere una persona religiosa, ma non tieni a freno la tua lingua, stai ingannando te stesso. La tua religione è vana. Quindi è importante che la fede sia provata. È importante che io sappia a che punto mi trovo, che sappia cosa Dio sa di me, che non abbia di me un concetto più alto di quello che dovrei avere, che non sono ingannato e vivo in un falso senso di sicurezza, ma che conosca la verità. E Dio permette le tentazioni, le prove, in modo che io possa conoscere la verità sulla mia reale condizione. Dio disse ai figli di Israele: ricordati di tutta la strada che ti ho fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e per metterti alla prova, per sapere quello che c'era nel tuo cuore. Non credo che Dio avesse bisogno di sapere quello che c'era nel loro cuore. Lui lo sapeva bene, ma loro non lo sapevano. Quindi li ha messi alla prova in modo che essi potessero sapere quello che c'era nel loro proprio cuore, perché il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malvagio, è ingannevole e molto spesso siamo colpevoli di ingannare noi stessi. Non vi ingannate, dice Paolo. La prova è un modo grandioso per conoscere la verità circa la mia reale condizione. Esce fuori nel momento della prova. Quando tutto va in modo fantastico, quando tutto va liscio, io non conosco la verità circa me stesso. Non so come risponderei nelle avversità. Dio permette le avversità in modo che io possa vedere la verità circa me stesso e come rispondo nelle avversità. E quando viene l'avversità e io rispondo secondo lo spirito, oh, che gioia! Spesso dico, ehi, non sono io, è il Signore che opera in me, perché questo non è il modo in cui reagirei normalmente. Ed è una gioia vedere lo Spirito di Dio che opera nella nostra vita, che ci trasforma ad immagine di Gesù Cristo. Essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita. Ora Gesù, alla chiesa di Smirne, nella sua lettera alla chiesa di Smirne, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 2, parla delle prove che avrebbero dovuto passare, ma dice: «Sì fedele fino alla morte, ti darò la corona della vita». E quindi questa gloriosa corona della vita, la vita eterna che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo, che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. Nessuno, quando è tentato, dica «Io sono tentato da Dio». perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ora, questa è tentazione in un senso un po' differente. Questa è tentazione, cioè sollecitare a fare il male. Non è l'essere messi alla prova, in modo che tu puoi scoprire dove ti trovi. Ma questa è in realtà una sollecitazione a fare il male. Dio non sollecita nessuno a fare il male. Satana sollecita l'uomo al male.

La parola provare è la stessa parola in greco tentare. Diceva questo per tentarlo, perché Gesù sapeva quello che stava per fare. Voleva semplicemente che Filippo dicesse: come? Che vuoi dire, Signore? Dove potremmo comprare abbastanza pane per tutta questa gente? E così Gesù dice questo per metterlo alla prova. Era un test. La parola in greco è la stessa usata per tentare, ma non è un sollecitare a compiere il male. È riguardo a come reagirai, nella carne o nello spirito. E così quando viene la tentazione, se è una sollecitazione a compiere il male, non viene da Dio, viene da Satana. Quindi quando sono tentato, quando sono sollecitato a fare qualcosa di sbagliato, non dovrei dire: oh, Dio mi ha proprio tentato oggi. Ho visto che ad un uomo è caduto il portafogli e dentro c'era una banconota da $100. Ragazzi, sono stato proprio tentato da Dio a tenermi quei soldi. No, no, no, non sei stato tentato da Dio a tenerli. Quindi nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno a fare il male. Dio mette delle prove davanti a noi, in modo che possiamo avere l'opportunità di reagire nella carne o nello spirito, ma Dio non ci tenta, non ci sollecita a fare il male. Ciascuno invece è tentato o sollecitato a compiere il male quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Ora c'è nel profondo di ogni uomo un grande desiderio di realizzazione, di appagamento. C'è nel profondo di ogni uomo una sete che crea una sorta di frustrazione nella vita, la consapevolezza che ci deve essere di più di questo nella vita. Gesù fa riferimento a questo nel capitolo 7 di Giovanni, nel gran giorno della festa, quando dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Sta parlando della sete spirituale che ha l'uomo, non di quella fisica. C'è questo desiderio, questo profondo desiderio di trovare un senso, una realizzazione nella vita. Ora Satana si fa avanti e mi suggerisce che per essere appagato non devo essere paziente e camminare per il sentiero che Dio mi ha messo davanti. Ma la tentazione generalmente implica l'idea che posso avere un appagamento immediato se solo mi allontano dal sentiero di Dio. Ora, quando Satana è andato da Gesù, questa era l'idea che stava dietro alla tentazione. Tu sei venuto per redimere il mondo. Sei venuto per riportare il mondo di nuovo sotto la sfera del dominio di Dio. Dio ti ha mandato per questo scopo, per redimere il mondo. E Dio ha stabilito che tu vada sulla croce e che tu soffra e che tu muoia per redimere il mondo. Ma sai cosa? Puoi evitare la croce. Non sei obbligato a prendere il sentiero di Dio per mezzo della croce. Quello è un sentiero doloroso. Puoi avere un appagamento immediato. Ecco come. Se solo ti prostri davanti a me e mi adori, io ti darò tutti i regni del mondo. Vedete, l'idea era: allontanati dal sentiero di Dio e potrai avere un appagamento immediato proprio qui. Ora, questo è quello che usa sempre Satana. Il concetto dell'appagamento immediato. E a differenti persone propone differenti seduzioni. Non devi per forza prendere il sentiero di Dio. Non devi per forza seguire la parola di Dio. Vedi, Dio vuole limitarti. Dio vuole trattenerti. Questo ha detto ad Eva. Dio vi sta privando di qualcosa di buono. Qui potrete avere appagamento, proprio qui. È in questo frutto, Eva. E Dio sta cercando di tenervi lontano da qualcosa di buono, perché ha paura che sarete saggi e intelligenti come Lui se mangiate questo frutto, perché questo frutto contiene la conoscenza del bene e del male. Dio non vuole condividere questa conoscenza con voi. Vi sta privando di qualcosa. Ora potrete avere un appagamento immediato, Eva. Mangia e avrai un appagamento immediato. Quindi ci propone il frutto proibito. Qualcosa che è contrario alla parola di Dio. Oh, non devi per forza prendere il sentiero di Dio. Puoi avere un appagamento immediato. È in questa relazione, magari fornicazione, magari adulterio,

0: Ma oh, te lo propone. E sai, no, qui c'è un appagamento immediato. Non devi seguire il sentiero di Dio o della croce, del rinunciare a te stesso, del rinnegare la carne. No, no, è nell'allontanarsi dal sentiero di Dio e nell'abbandonarsi alla carne. Puoi essere appagato proprio ora. Questo è quello che desideri realmente. E ti propone la seduzione dell'appagamento immediato. Paolo dice qualcosa di molto interessante nella sua lettera agli Efesini. Dice: «E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito». Ora, queste sembrerebbero due cose difficili da collegare l'una con l'altra, l'ubriaco e l'uomo ripieno di spirito, e sembra una combinazione molto improbabile da mettere insieme. Ma se guardate con attenzione, non lo è. L'uomo che si rivolge all'alcol, cosa sta cercando? Un appagamento immediato. E Satana l'ha ingannato e gli ha detto: «Ehi, ecco qui, ecco il modo per essere felice, ecco il modo per dimenticare i tuoi problemi, ecco il modo per affrontare la vita. Goditi semplicemente qualche bicchierino, finché la tua mente non si annebbia, non devi più pensare a queste cose. Sai, questo ti farà rilassare e allenterà la tua tensione e avrai un appagamento immediato. Non devi seguire il sentiero di Dio». Ma cosa succede all'uomo che è ripieno dello spirito? Lui ha quell'appagamento. Lui prova questo senso di benessere. Prova quella pace. È una persona rilassata. Così l'uno continua a cercarlo nell'alcol. L'altro l'ha trovato nella pienezza dello spirito. E quello che è gioioso nella pienezza dello spirito ha esattamente quello che l'altro sta cercando, ma si è allontanato dal sentiero di Dio e sta cercando nel posto sbagliato. Così ciascuno è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. C'è un grande desiderio dentro. Satana punta il dito su questo sentiero e dice: «Ehi, ehi, non devi andare per la via della croce, non devi rinunciare a te stesso. Non devi prendere la tua croce e seguire Gesù. Ti dico io che devi fare. Segui semplicemente il mio sentiero e io te lo darò all'istante. Non devi aspettare. Puoi averlo proprio in questo momento». Poi, quando la concupiscenza o il desiderio ha concepito, partorisce il peccato. Il peccato non è nella tentazione. Tutti noi sperimentiamo la tentazione. Persino Gesù è stato tentato dal diavolo. Il peccato non è nella tentazione. Il peccato è quando mi abbandono al desiderio della mia carne e mi rivolgo al sentiero che suggerisce Satana. Quando la concupiscenza concepisce, partorisce il peccato. Questo è l'inizio del peccato. E il peccato, quando è compiuto, genera la morte. La morte spirituale e poi dopo anche la morte fisica. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione. Ora, questa parola, donazione, in greco è diversa da quella successiva, dono. Questa è dosis e l'altra viene da dodomi. E la prima si riferisce al donatore e la seconda si riferisce al dono. Questa prima qui si riferisce al donatore, all'atto del donare. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto. Il dono di Dio a noi, la sua bontà, la sua grazia, il suo amore vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. L'immutabilità di Dio. Dice: «Io sono l'Eterno, non muto». Cosa significa questo? Significa che non altera le regole per te. Tu non sei un'eccezione speciale e il tuo non è un caso speciale. È interessante come Satana cerchi spesso di mentire alla gente dicendo: «Ehi, ehi, questo non si applica a te. Questo è un caso speciale. Questo è vero amore e quindi le regole non si applicano a te». tu puoi beneficiare di una indulgenza speciale da parte di Dio. Niente affatto. Dio non cambia le regole per nessuno. Non vi è mutamento né ombra di rivolgimento in Lui. Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità. Interessante. In Giovanni capitolo 1, nel Vangelo, dice: i quali non sono nati, parlando della nuova nascita, da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Sei nato di nuovo? Com'è che sei nato di nuovo? Perché hai scelto di nascere di nuovo? Non proprio. Perché Dio ha scelto che tu nascessi di nuovo. Sei nato di nuovo non per volontà di carne, né per volontà di uomo, ma per volontà di Dio. Gesù dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituito perché siate i miei discepoli e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo. Questa per me è una gloriosa verità, il fatto che Dio mi abbia scelto. Mi emoziona il fatto che Dio mi abbia scelto. Mi emoziona perché Dio mi ha scelto sulla base della sua preconoscenza, poiché quelli che ha preconosciuto li ha anche predestinati. E sulla base della sua preconoscenza mi ha scelto, e io sono stato rigenerato per volontà di Dio. Sono nato di nuovo per volontà di Dio. Siete nati di nuovo non per volontà di carne, né per volontà d'uomo, ma per volontà di Dio. Amo il fatto che Dio mi abbia scelto. Lo amo. Lo amo specialmente perché mi ha scelto sulla base della sua preconoscenza, il che significa che Lui conosceva la fine, fin dal principio, e mi ha scelto sulla base di quello che sapeva sarebbe stata la fine del mio cammino e della mia comunione con Lui. Vedete, Dio non sarebbe così folle da scegliere dei perdenti. Se tu avessi la preconoscenza, non sceglieresti i perdenti. Sarebbe ridicolo, no? Pensa a tutto quello che potresti fare, avendo la possibilità di fare tutte le tue scelte con il vantaggio della preconoscenza. Sapresti esattamente qual è il risultato della tua scelta. Saprei esattamente quale cavallo vincerà ogni gara. Saprei i risultati. Vincerei tutto. Ora, se tu avessi questo tipo di conoscenza, se tu sapessi tutto in anticipo, come fa Dio, e andresti a Santa Anita, sceglieresti un mucchio di perdenti? Saresti un folle se lo fai. Naturalmente non lo faresti. Sceglieresti dei vincenti. Ora, Dio ha questo genere di conoscenza e ti ha scelto. Ehi, cosa significa questo? Significa che sei un vincente. Significa che non puoi perdere. I quali sono nati da Dio. Pietro, nella sua prima epistola, dice: grazie siano rese a Dio che ci ha rigenerati. Dio ci ha fatto nascere di nuovo. Questo è quello che dice letteralmente, che ci ha fatto nascere di nuovo. Il mio essere nato di nuovo è un'opera di Dio. Dio mi ha scelto e io sono nato di nuovo per opera dello Spirito di Dio, e neanche per mia volontà. Non per volontà di carne, né per volontà di uomo, ma per volontà di Dio. Così di nuovo di sua volontà ci ha generati mediante la sua parola di verità, affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature, nuove creature in Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Ora, se avete fatto counseling con Romain, sapete che lui dice sempre che Dio vi ha dato due orecchie ed una bocca. Ora pensateci un attimo. Significa che vuole che ascoltiate il doppio di quanto parliate. Non siate così veloci a parlare. Siate pronti ad ascoltare, ma lenti a parlare. Lenti all'ira. Oh, se solo fossi stato più lento a parlare. Se solo avessi tenuto la bocca chiusa, quanto sarebbero state più facili certe cose. Ma quando siamo veloci a parlare, spesso abbiamo torto, e dopo dobbiamo ritirare quello che abbiamo detto. Quindi lenti all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove o non mette in opera la giustizia di Dio. Perciò deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Mettiamo da parte il nostro orgoglio, mettiamo da parte le nostre vie malvagie e diamo ascolto alla parola di Dio, perché è per mezzo della parola di Dio che siamo nati di nuovo. È il seme piantato che porta alla nuova nascita. La parola di Dio seminata nei nostri cuori porta alla nuova vita, la nuova nascita. E quindi ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile ad un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. È così facile avere un'alta opinione di noi stessi. Non c'è niente di meglio delle nipotine per tenerti con i piedi per terra. Voglio dire, ti guardi allo specchio e dici guarda quella ruga, oh mamma. Poi vai via e te ne dimentichi. Ma poi viene la mia piccola nipotina e dice, nonno, i tuoi denti sono gialli. Questo tendo a dimenticarlo. Nonno, hai delle rughe sulla faccia. E così l'uomo che è uditore della parola inizia a farti un falso concetto di te stesso. Dopotutto vado agli studi biblici e sto studiando la parola di Dio. Conosco davvero bene le scritture. Ho imparato a memoria il libro di Giovanni. Conosco davvero bene le scritture. Fantastico. Ma le stai mettendo in pratica? Vedi, se sei solo un uditore e non un facitore della parola, allora stai ingannando te stesso. Credi di essere più in forma di quanto sei in realtà. Non stai riconoscendo la verità circa te stesso. E così dobbiamo essere facitori della parola. Non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge, dice Paolo. E questo era l'errore che stavano facendo i giudei. Loro pensavano, noi abbiamo la legge di Mosè. Paolo dice, no, questo non è sufficiente. Dovete osservare la legge di Mosè. Giacomo dice, voi dite di avere la parola di Dio. Questo non è sufficiente. Dovete mettere in pratica la parola di Dio. Ci deve essere un'applicazione pratica. Ci deve essere l'ubbidienza ai comandi. Siate facitori della parola e non uditori soltanto, perché ingannereste voi stessi. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare, in quello che fa, nelle opere che compie. Se qualcuno di voi pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, anzi seduce il suo cuore, la religione di quel tale è vana, è vuota, ma la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. E questo è il tutto, fare del bene a quelli che sono nel bisogno, raggiungerli ed aiutarli. Questo significa essere facitori della parola. È tradotto nelle azioni positive dell'aiutare e del raggiungere quelli che sono nel bisogno e nel conservare te stesso puro dal mondo. Fratelli miei, non abbiate favoritismi personali nella fede del Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria. Questo è così difficile. È così facile per noi cadere nella trappola del fare distinzioni tra le persone. È semplicemente, parte dell'intera nostra struttura sociale, immagino, il considerare determinate persone più di altre. Bisogna stare attenti a non cadere in questa trappola. Spesso qualcuno si presenta, sono il dottor tal dei tali. Dottore, oh mamma. E abbiamo grande considerazione di questa persona. Non dovremmo fare distinzioni tra le persone. Dio non lo fa. Dio non usa alcuna parzialità. O Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, dice la Bibbia. E noi dovremmo fare lo stesso. Se nella vostra assemblea, infatti, entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, ed entra anche un povero con un vestito sporco, e voi avete un particolare riguardo a colui che porta la veste splendida, e gli dite tu siediti qui in un bel posto, e al povero dite tu stattene là in piedi, oppure siediti qui sotto, vicino allo sgabello dei miei piedi. Non avete fatto una discriminazione fra voi stessi, divenendo così giudici dai ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che egli ha promesso a coloro che lo amano, ma voi avete disonorato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi tiranneggiano e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Siete chiamati cristiani, quindi state attenti in questa questione dell'avere grande considerazione di una persona solo perché è ricca, o in un certo senso snobbare una persona che è povera. Ora siamo onesti. Siamo molto più pronti a fermarci per strada ad aiutare qualcuno che ha bucato o se ha una Mercedes rispetto a qualcuno che ha un maggiolino. Voglio dire, vedi qualcuno lì fuori che è in difficoltà, sarei felice di aiutarlo, perché chissà, magari mi regalerà $5 per avergli dato una mano. L'avete fatto, eh? Ma questo è fare parzialità, qualcosa di cui non dovreste essere colpevoli. Interessante, Dio ha scelto i poveri di questo mondo, poveri secondo il mondo, ma ricchi in fede. Dio misura le ricchezze con un metro totalmente diverso dal nostro. Noi misuriamo in base all'oro, con lo standard dell'oro. Almeno prima si faceva così, con le banconote. Ora non abbiamo alcuno standard. Ma prima i calcoli si facevano rispetto all'oro. Dicevano il governo ti deve $20 in valore d'oro. Poi sono passati all'argento. Il governo ti deve $20 in valore d'argento. Ora sono passati ai titoli federali. Non sono sostenuti da niente. Quindi significa che il governo non ti deve niente. È vero. Non sono sostenuti da niente. È solo carta. Ma l'oro non è lo standard del cielo. È come asfalto là sopra. Ci fanno i pavimenti delle strade con quella roba. Dio guarda il cuore dell'uomo e vede la fede e la fiducia che ho in lui. E Dio dice, quello è un uomo ricco. Mi ama, confida in me. Dio guarda alcune delle persone più conosciute del mondo, che sono nel club dei 400. E Dio dice, poveri ricchi, non hanno niente. Ora dovremmo guardare le persone come fa Dio. Non dovremmo avere un riguardo particolare per le persone ricche, ma dovremmo mostrare lo stesso interesse nell'aiutare i poveri. Anzi, più interesse nell'aiutare i poveri. I ricchi non hanno tanto bisogno di aiuto. Sono i poveri che hanno bisogno del nostro aiuto, della nostra attenzione. Dio ci aiuti. Io sono colpevole in questo. Dio mi aiuti. Ora, se veramente adempite la legge regale, secondo la scrittura, mi piace questo, la legge regale. Qual è la legge regale? Ama il tuo prossimo come te stesso. Questa è la legge regale. Mi piace questo titolo che le dà. Se adempite la legge regale, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ora in realtà è proprio qui che è caduto il giovane ricco, non è vero? Quel giovane che è andato a Gesù, si è buttato ai suoi piedi e gli ha detto «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» E Gesù osserva i comandamenti. Quali? Non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, non dare falsa testimonianza. Oh Signore, ho osservato questi comandamenti, fin da bambino, ma cosa mi manca ancora? Beh, se vuoi essere perfetto, osserva la legge regale, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai grandi ricchezze in cielo. Osserva la legge regale, ama il tuo prossimo come te stesso. Difficile da fare, non è vero? Terribilmente difficile. Amare il mio prossimo come amo me stesso. Ma se osservate questo, fate bene. Ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. Siete convinti, accusati dalla legge. Essa punta il suo dito accusatore contro di voi. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Infatti colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Per cui se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. Sei un trasgressore, non importa quale dei comandamenti hai violato. Non uccidere, non commettere adulterio, oh, non l'ho mai fatto. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ups. Ma sei venuto meno in un punto e quindi sei colpevole su tutti i punti. Sei colpevole di aver infranto la legge. E non importa tanto quale dei comandamenti hai infranto. Sei colpevole di aver infranto la legge. Se osservi l'intera legge, ma infrangi solo uno dei comandamenti, allora sei colpevole tanto quanto se li avessi infranti tutti. Sei colpevole di essere un trasgressore della legge. Parlate quindi e agite come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. Pensiamo un momento. Gesù disse: beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Ci viene anche detto: con la misura con cui misurate sarà pure misurato a voi. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con la misura con cui misurate, con il metro con cui misurate, quello sarà il metro con cui sarete giudicati anche voi. Ora non mi piace questo. Io vorrei un metro per me e un altro metro per te. Ma se io inizio a giudicarti e inizio a puntare il dito accusatore contro di te e dico: mamma mia, sei proprio terribile, guarda cosa hai fatto, eccetera. Magari quello che hai fatto non sapevi che era sbagliato, ma io lo so, perché ti sto giudicando per questo. Ciò significa che questo sarà lo stesso metro con cui sarò giudicato io. Interessante. Tutto quello che devi fare è cambiare un pochettino il quadro e metterci un'altra faccia. E oh, tutto questo è terribile! Come hanno potuto fare una cosa simile? Aspetta un attimo. Ma quello sono io. Io ho fatto quella cosa. Davide, lui aveva tutte queste splendide mogli e mentre cammina sul terrazzo un giorno vede una donna che fa il bagno, la desidera, manda i suoi servi con un messaggio: il re vorrebbe vederti. Commette adulterio con lei. Poche settimane dopo riceve un biglietto: caro Davide, sono incinta, Bathsheba. E così Davide manda un messaggio al suo generale e gli dice di mandare il marito di lei a casa in licenza. Davide dice: allora, come vanno le cose? Come va la battaglia? Abbastanza bene. Bene, allora puoi andare a casa e trascorrere la notte con tua moglie. Parleremo domattina. Ma lui non va a casa. Dorme sotto il porticato di Davide. La mattina il servo dice: ehi, non è andato a casa ieri sera. Ha dormito proprio qui, sotto il portico. E Davide lo chiama e gli dice: che problema hai, amico? Hai una magnifica moglie. Avresti dovuto andare a casa e trascorrere la notte con lei. Godi di tua moglie. Che problema hai? E quello dice: beh, stavo pensando a tutti i miei compagni. Loro sono tutti lì fuori nelle tende. E non è bello che io vado e passo una bella serata con mia moglie, mentre loro sono lì fuori nelle trincee. Non sarebbe molto bello. Così Davide lo fa ubriacare. Dice ai servi che il suo bicchiere sia sempre pieno. Così si ubriaca. Pensa che barcollando se ne andrà a casa, che trascorrerà la notte con sua moglie. Invece barcollando torna a dormire sotto il portico di Davide. La mattina il servo dice: ha passato la notte qui. La Bibbia dice: chi copre le sue trasgressioni non prospererà. Davide tenta di coprire le sue trasgressioni in un modo davvero ignobile. Manda degli ordini segreti insieme con quest'uomo a Joab, il generale. Dice: mettilo in prima linea in battaglia, e quando le cose diventano pericolose fa che lo lascino da solo. E così Joab fa come Davide comanda e Uria rimane ucciso in battaglia. Portano la notizia: ucciso in battaglia. E Davide prende Bathsheba come sua moglie, pensando di poter coprire le sue tracce. Il bambino nasce. Davide fa la figura di una persona molto magnanima. Qui c'è questa donna, il marito è stato ucciso in battaglia, e ora Davide la prende come una delle sue mogli per crescere il bambino. Non è meraviglioso? No, non lo è affatto. Il profeta Nathan va da Davide. Davide pensa che nessuno lo sa, che l'ha coperto abbastanza bene. Nathan va da lui e dice: Davide, un uomo nel tuo regno, un uomo molto ricco, aveva più di quanto avesse mai potuto spendere, aveva grandi greggi, e a fianco a lui viveva un uomo molto povero che aveva come unica possessione una piccola agnellina che amava tanto. Anzi, era una sorta di cucciolo di compagnia. Dormiva insieme a lui, dormiva in casa e mangiava a tavola di quest'uomo. E il ricco ricevette degli ospiti e ordinò ai servi di andare alla porta a fianco e prendere con la forza l'agnellina del povero e ucciderla per poterla dare da mangiare ai suoi ospiti. E Davide si accende d'ira e dice a Nathan: quest'uomo sarà sicuramente messo a morte. Nathan disse: Davide, tu sei quell'uomo. Tu avevi tutte queste mogli e qui c'era questo tuo vicino, li hai portato via, tu sei quell'uomo, Davide. Vedete, se non mostriamo misericordia, non ci sarà mostrata misericordia. Con qualunque misura misuriamo, sarà misurato pure a noi. Ecco perché è così pericoloso mettersi nella posizione di giudice, giudicare le azioni degli altri. Non riesco a capire perché abbiano fatto una cosa del genere. È terribile che abbiano fatto questo. Così stai fissando un metro, una misura, con cui tu stesso sarai giudicato. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. A chi non usa misericordia, a chi giudica senza misericordia, non sarà usata misericordia, e la misericordia trionfa sul giudizio. A che giova, fratelli, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Ora questo è il punto in cui molti vedono Giacomo e Paolo in conflitto nel loro insegnamento. Io no. Paolo insegna che la salvezza è per fede, solo per fede. Voi siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere affinché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua. Allora cosa dice Giacomo? Può la fede salvarlo? La risposta è sì, la fede può salvarlo, la vera fede. Ma accertati di avere una vera fede, perché se hai una vera fede, questa si manifesterà nelle tue opere. In altre parole, dire semplicemente di avere fede non significa niente. Dirlo semplicemente non è abbastanza. Ci sono state persone che sono venute da me e mi hanno detto: oh, io ho tutta la fede del mondo. Sciocchezze. Nessuno ha tutta la fede del mondo. E dirlo non lo rende vero. Quindi, se credi in determinate cose, allora la tua vita dovrebbe essere vissuta in accordo a queste cose che credi. E così la tua vita testimonia della tua fede o di quello in cui credi. E dire che credi in Dio e che Dio è al di sopra di tutto, che è al primo posto nella tua vita. Da questo ne dovrebbe seguire che ci dovrebbero essere delle prove evidenti che confermino quello che hai dichiarato. e la tua fede è dimostrata dalle opere che tu compi. E dire che hai fede, mentre non c'è nessuna opera che corrisponde a questo, è totalmente sbagliato. Stai ingannando te stesso. Non stai veramente camminando in fede. Se stai veramente camminando in fede, le tue opere manifesteranno questa verità. Quindi, a che giova, fratelli, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può questo tipo di fede salvarlo? No, non può. Forse un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano, e qualcuno di voi dice: oh, andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova? Le vostre parole non possono scaldarli, non possono riempire il loro stomaco. Così è pure della fede. Se non ha le opere, per se stessa è morta. Ma qualcuno dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere. Quindi non è la semplice dichiarazione, è la dichiarazione che ha qualcosa dietro, e la prova che sta dietro sono le opere che compio. Ora le opere non mi salvano, provano solo che ho una fede che salva. E se non ci sono opere corrispondenti a quello che io dichiaro, allora non ho una fede che salva. Una semplice affermazione verbale non è abbastanza e non può far nulla. Ora molte persone fanno questo errore, vanno avanti e pronunciano la preghiera del peccatore e poi se ne vanno e vivono la stessa vita e fanno le stesse cose e dicono: oh sì, sono stato salvato, sono andato avanti e ho pronunciato la preghiera del peccatore. No, no, la preghiera del peccatore non ti salva, è una fede viva in Gesù Cristo che porta dei veri cambiamenti nella tua vita, e la prova è nelle tue opere, la prova della tua fede. Le tue opere devono essere in accordo, in armonia con quello che dichiari, perché questo sia vero. Tu credi che c'è un solo Dio? Oh, fai bene, anche i demoni credono e tremano. Oh, io credo in Dio. E allora, chi è che non ci crede, tranne qualche pazzo? La Bibbia dice che il pazzo, lo stolto, è quello che dice non c'è Dio. Quindi dici di credere in Dio, questo prova solo una cosa, che non sei pazzo, ma non ti salva. I demoni credono in Dio, probabilmente credono in Lui più di te. Hanno detto a Gesù: sappiamo chi sei tu sei il santo di Dio. Così tu dici: io credo che Gesù è il santo di Dio. E allora? Ma hai sottomesso la tua vita alla sua signoria, stai facendo le sue opere, stai ubbidendo ai suoi comandamenti. Vedete, non tutti quelli che diranno Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli. Così tu dici: o Signore, o Signore, o Signore. Sì, sì, ma dirlo non servirà a niente. Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Giacomo ci sta dicendo la stessa cosa. Non è dicendo io ho fede, ma è dimostrando la fede, perché le opere nella mia vita sono in armonia con quello che dichiaro di credere. Credo che è stata piazzata una bomba in questa sala, pronta a detonare tra 2 minuti. E rimango qui sopra e continuo a dirvi in modo molto calmo: sapete, c'è un'enorme bomba in questa sala, pronta a detonare tra 2 minuti, e farà saltare in aria tutto l'edificio. È davvero terribile che qualcuno abbia fatto questo, non è vero? Non riesco proprio ad immaginare quello che possa passare per la mente di una persona per piazzare una tale bomba. Perché vorrebbero distruggerci? Voi direste: ah, non credi veramente che ci sia una bomba. Perché? Perché le mie opere non corrispondono a quello che affermo di credere. Ma se corro fuori dalla porta e dico: uscite tutti fuori di qui, c'è una bomba che sta per scoppiare tra 2 minuti, allora è più facile che crediate, che almeno io credo a quello che vi sto dicendo, perché le mie azioni sono ora corrispondenti con quello che affermo di credere. Ora, lo stesso vale quando dici: io credo in Dio e io credo nel Signore Gesù Cristo, eccetera. Beh, le tue azioni sono coerenti con questo? Le tue azioni mostrano veramente che Gesù è il Signore della tua vita? È questo dimostrato mediante le opere che compi? Questo è quello che sta dicendo Giacomo. Non basta che lo dite, non vi adagiate solo su delle parole, su delle bellissime parole, ma vediamo le azioni che dimostrano che credi veramente a quello che stai dicendo. Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta? Non è davvero viva, non è una fede viva, non è una fede che salva. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Vedete, le sue opere erano coerenti con la sua fede. Lui credeva in Dio. Lui credeva che attraverso Isacco Dio avrebbe suscitato una nazione, perché Dio l'aveva promesso: in Isacco ti sarà nominata una progenie. Ora il suo offrire Isacco era prova della sua forte fede nella parola di Dio, credendo che Dio, se necessario, avrebbe risuscitato Isacco dai morti per mantenere la sua promessa. E così la sua fede andava di pari passo, o meglio le sue opere andavano di pari passo con la sua fede. Tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui. Operavano insieme. La sua fede ha prodotto le opere, così come la fede produrrà le opere corrispondenti nella tua vita. E che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Mediante le opere la sua fede è stata resa completa. La sua fede è stata messa alla prova. Così si adempì la scrittura che dice: ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Perciò vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto, perché le opere sono la prova della fede. Similmente anche Rahab, la prostituta, non fu essa giustificata per le opere quando accolse i messaggeri e li rimandò per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Quando il vostro spirito lascerà il vostro corpo sarà morto. Il corpo senza lo spirito, morto. Così la fede, se non ha le sue opere corrispondenti, non è una vera fede, è morta. Non fa niente per te, non può salvarti. Una fede morta non può salvare nessuno. È una fede viva in un vivente Signore. E questa fede viva può essere dimostrata per mezzo delle azioni della mia vita che sono in armonia e sono coerenti con quello che affermo essere vero e con quello che affermo di credere. Ci devono essere le opere corrispondenti perché la fede sia viva. Perciò esaminiamo noi stessi per vedere se siamo nella fede, nella vera fede che salva. Non solo una dichiarazione verbale del credo apostolico, io credo, ma che le azioni nella mia vita siano in armonia con questo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Benvenuti amici all'ascolto della trasmissione di Verità Cristiana. Avrete modo durante questo programma di ascoltare musica, canzoni e considerazioni molto importanti per voi. La sigla che avete appena ascoltato è della trasmissione di Verità Cristiana. Siamo lieti che siate con noi e salutandovi vi invitiamo all'ascolto del nostro programma di musica, canzoni e parole importanti per la vostra vita. Desideriamo continuare il discorso che aveva come argomento la droga, che avevamo trattato un po' di puntate fa. Siamo lieti innanzitutto di informarvi che siamo a conoscenza dell'esistenza di un centro cristiano che opera in questo settore, non con delle medicine o con delle belle parole, ma con dei fatti e con dei risultati sorprendenti. Le persone che lavorano in questo centro aiutano i giovani drogati ad abbandonare completamente la droga ed affrontare una nuova vita di gioia con il Signore Gesù Cristo. Ecco la testimonianza di tre ragazzi pubblicata su una rivista di questo centro. Mi chiamo Daniele, ho 26 anni e di questi gli ultimi 6 li ho trascorsi in compagnia delle droghe. Prima hashish, poi anfetamine, LSD e infine eroina, con la quale ho vissuto gli anni peggiori della mia vita. Un vero inferno, senza una via di uscita. Un giorno un mio conoscente mi diede l'indirizzo di un centro cristiano di assistenza per i drogati e senza molte speranze di riuscita decisi di tentare anche questa carta. Successe invece il miracolo. Dove non sono riusciti gli ospedali, i medici, gli psicologi, è riuscito Gesù. Infatti, accettando Gesù nella mia vita, non solo ho risolto il problema dell'eroina, ma ho riempito il vuoto che c'era dentro di me e che era stata la causa di tutti i miei problemi passati. Ora nel mio cuore c'è la pace, c'è l'amore e gioia, e soprattutto questo grazie a Gesù. Un'altra testimonianza è la seguente. Mi chiamo Luca e per circa 4 anni ho fatto uso di droghe. Ogni giorno che passava era un salto nel buio, sempre più profondo, mentre la via di uscita diventava sempre più difficile da trovare. Tramite una trasmissione radiofonica entrai in contatto con l'ARCA e cominciai il programma. Nei primi 3 mesi fui molto ribelle, ero contro tutto e contro tutti, ma il Signore mi fece capire che dovevo scegliere se seguire il mondo o seguire Lui. La mia scelta fu quella di accettarlo nel mio cuore come mio personale salvatore e seguire la sua parola. L'ultima di queste testimonianze è la seguente. Mi chiamo Giorgio e all'età di circa 12 anni ho cominciato le mie varie esperienze negative. Quando avevo 16 anni ho conosciuto l'eroina e da quel momento sono caduto sempre più in basso fino al punto che soltanto l'eroina riusciva a darmi l'illusione di riempire il mio vuoto. Ma non potevo continuare in quel modo. Un assistente sociale mi diede l'indirizzo dell'ARCA e in questo centro ho trovato veramente quello che ha riempito il vuoto che avevo, Gesù. Egli mi ha dato un senso di sicurezza e di pace, perché Gesù non è libertà solo apparente, ma è libertà concreta e luminosa. Cari amici che ci state ascoltando, non pensiamo di avere risolto il problema soltanto perché vi abbiamo riferito l'esperienza di questi ragazzi. Ma se tu, amico, che ci stai ascoltando, sei schiavo di questa piaga comune che attanaglia migliaia di giovani e desideri accettare la sfida che il Signore Gesù ti propone, potrai sapere il modo in cui si può mettersi in contatto con questo centro scrivendoci.

Noi vi parliamo spesso, anzi sempre di Dio, del meraviglioso dono della salvezza che Lui ci ha fatto nel suo figliuolo Gesù Cristo. E abbiamo anche spesso ripetuto che chiunque lo voglia, credendo, può diventare un figlio di Dio. Sapere tutto ciò ci rende felici, perché sappiamo che Dio si occupa di noi, ma nello stesso tempo ci sentiamo miseri e incapaci di fronte alla grandezza della potenza divina. Chissà quante volte, riflettendo, avete detto a voi stessi: Dio ha fatto tanto per me, anche se io non lo meritavo. Adesso mi darò da fare anch'io e farò in modo che sia contento di me. Se avete il desiderio di piacere a Dio e di ubbidirgli in ogni cosa, siete già a un buon punto, perché infatti per conoscere la volontà di Dio occorre in primo luogo un reale desiderio di fare questa volontà. La volontà di Dio deve avere per noi più valore di qualsiasi altra cosa. Tutto quello che facciamo al di fuori di essa non ha nessun valore durevole, mentre invece, se facciamo la sua volontà, avremo una grande ricompensa. Inoltre, avremo la certezza che Egli è con noi e potremo avere piena fiducia del suo aiuto per affrontare le difficoltà della vita. La seconda cosa importante per conoscere la volontà di Dio è di dedicare ogni giorno del tempo per leggere e meditare la Bibbia, che è la parola di Dio, perché in essa troviamo i grandi principi che devono regolare la nostra vita. Una terza cosa è prendere l'abitudine di intrattenersi con Dio nel corso della propria giornata, mentre andiamo al lavoro e in tutti i particolari della nostra vita. In altri termini, restare in contatto con Dio in tutto ciò che facciamo. Sarete sorpresi nello scoprire che tante piccole cose che facciamo, senza pensarci, se ne parliamo con Dio, si rivelano non di suo gradimento. Se non siamo disposti ad ubbidirgli nelle piccole cose, non possiamo pretendere che ci guidi nelle grandi cose. La quarta cosa importante è di chiedere costantemente a Dio di guardare nei nostri cuori e rivelarci tutte quelle cose che non gli fanno piacere. Il salmista Davide chiede a Dio: investigami, o Dio, e conosci il mio cuore, e vedi se in me c'è qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. Giobbe, rendendosi conto che il cuore è ingannevole e che non lo possiamo conoscere nemmeno noi, disse a Dio: mostrami tu quello che io non so vedere. La quinta cosa importante per conoscere la volontà di Dio è quella di ubbidire sempre al Signore, quando ci dà per mezzo del suo spirito la certezza che una certa cosa, anziché un'altra, è la sua volontà per noi. Se non gli ubbidiamo quando ci istruisce, la Bibbia dice che lo Spirito Santo sarà contristato e piano piano non sentiremo più la sua voce. Per concludere, vogliamo darvi un consiglio. Quando vi trovate davanti a una decisione importante, come per esempio il matrimonio, la ricerca di un lavoro, il cambiamento di residenza o altro, pregate per queste cose, con un reale desiderio di fare la volontà di Dio. Non spesso Dio risponde subito, spesso Egli aspetta per metterci alla prova, per darci il tempo di riflettere, ma possiamo essere certi, amici, che ci farà conoscere chiaramente la sua volontà, nel momento voluto da Lui, se desideriamo compierla sinceramente.

Parlando di relazioni sociali, ci è stato detto: ma non credete che oggi, come oggi, sia un'utopia chiedere e cercare amicizia, calore umano, affetto e sentimento? Queste relazioni mi creano sempre problemi. Noi diciamo che la risposta a questi problemi c'è, e l'errore è quello di cercare amore, affetto, sentimento e calore umano nelle persone. È un errore che commettavamo tutti e che portava ad essere irrimediabilmente delusi. Ma quando abbiamo conosciuto la persona che ci ama veramente, la persona che per dimostrarci il suo amore ha permesso che suo figlio Gesù morisse per noi, allora non siamo più rimasti delusi. E questa persona, amici ascoltatori, è Dio. Non è nostra intenzione presentare una nuova religione, ma desideriamo farvi conoscere una persona meravigliosa, Gesù Cristo. Certamente ne avrete sentito parlare e magari ne sentite parlare tuttora, ma credete che Gesù Cristo sia irraggiungibile? Lo sentite troppo lontano? Pensate che tutto ciò che riguarda Dio sia un'utopia? Se pensi così, caro amico, ascolta. Gesù, il figliuolo di Dio, è venuto su questa terra, si è rivestito di un corpo come il nostro, ha avuto gli stessi nostri sentimenti. Nei Vangeli è scritto che si rallegrava, che aveva compassione, che pianse, che si conturbò nello spirito, che si irritò quando vide mercanteggiare nel Tempio, che rimase deluso dai suoi discepoli quando non riuscirono a vegliare e a pregare con lui, prima che desse la sua vita per noi. Gesù soffrì sulla croce per noi, quando morì per soddisfare la giustizia di Dio nei nostri riguardi. E infine egli è risorto in gloria per mezzo della potenza di Dio per la nostra giustificazione. La Bibbia dice che Gesù fu con noi in ogni cosa, ma era senza peccato, e quindi solo lui, giusto, poté morire per noi ingiusti. Caro amico o amica, noi non vogliamo darti quello che potresti definire solo parole e parole. Vogliamo responsabilizzarti. Fai tu stesso qualche cosa. Credi in Gesù. Prima però devi conoscerlo, e per conoscerlo non hai bisogno di chiedere a destra o a sinistra. Puoi conoscerlo solo attraverso la sua parola, che è la Bibbia. Leggendo questo libro divino, tu incontrerai un amico che ti tende la mano per aiutarti, che ti dice: vieni a me, tu che sei triste e pieno di problemi, e io ti darò riposo. Il mondo è pieno di persone

dopo la conoscenza col Signore Gesù, essi ebbero in dono la vita eterna e la pace eterna. Però conoscerai anche persone che respinsero Gesù, ritenendolo bugiardo e ritenendosi giuste e autosufficienti. Queste persone rimasero con i loro peccati. E Gesù disse, rivolgendosi a loro, «L'ira di Dio rimane su di voi». Amico, noi preghiamo l'Iddio vivente che tu possa non essere fra queste ultime persone, ma che come gli altri tu possa dire, «Gesù è il mio Salvatore, ora conosco la verità che è Gesù».

ancora. Spesse volte ci chiediamo cosa pensino le persone che ci ascoltano e dei programmi che mandiamo in onda. Dalla maggior parte delle lettere che riceviamo abbiamo notato che chi ci scrive è molto contento, perché trova nei nostri programmi una risposta alle sue domande e un incoraggiamento a conoscere meglio il Signore Gesù. Pensiamo però che ci siano delle persone che, pur non scrivendoci, ci ascoltano ugualmente, ma purtroppo non sappiamo cosa pensano delle nostre trasmissioni. E quello che importa di più, non sappiamo quale sia la loro posizione di fronte a Dio. Sappiamo anche che ci sono delle persone che, dopo aver ascoltato alcuni programmi, appena sentono parlare di cristianesimo, Vangelo o di Gesù Cristo, spengono subito la radio, oppure cercano qualche altro canale più divertente. Queste riflessioni ci hanno fatto pensare ad un racconto che si trova scritto nei Vangeli e che parla della reazione che ebbero diverse categorie di persone dopo aver ascoltato Gesù. Eccovi il racconto. Un giorno, un seminatore, mentre svolgeva il suo lavoro, si accorse che una parte del seme era caduta sulla strada. Arrivarono degli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte del seme cadde sulla roccia, dove c'era poca terra. Spuntò subito la pianticella, perché il terreno era poco profondo, ma quando si levò il sole si seccò perché non aveva radici.

Un'altra parte del seme cadde fra le spine e quando le spine crebbero la soffocarono. E infine una parte cadde nella buona terra e portò molto frutto. L'immagine del seme caduto sulla strada ci fa pensare a tutte quelle persone che, pur avendo avuto una conoscenza della Bibbia, magari marginale, non si sono curate di approfondirla perché preferiscono vivere una vita di egoismo, soddisfazioni e divertimenti e poi arrivano alla fine impreparati, convinti di fare un salto nel buio per ritrovarsi, purtroppo, nella disperazione eterna. Fra queste persone immaginiamo che ci siano tutte quelle che sentono parlare di Cristo, alzano le spalle sbuffando con aria di insufficienza e che magari, se ascoltano i nostri programmi alla radio, la spengono subito perché pensano di averne abbastanza della religione. Pensando invece al seme caduto sulla roccia, ci vengono in mente tutte quelle persone che sono sempre ben disposte all'ascolto della parola di Dio e che sono sempre molto contente di sentire parlare di Dio e di Gesù Cristo. Però, proprio come il seme, la parola di Dio non ha in loro radice nel loro cuore, e quindi alle prime difficoltà si sentono subito scoraggiate e allora addossano tutta la colpa a Dio e non vogliono più sentirne parlare di Lui. Pensiamo a quelle persone che, anche se non ci scrivono, seguono assiduamente i nostri programmi perché li considerano molto validi, ma non avendo un vero rapporto con il Signore, la loro gioia termina quando annunciamo il nostro indirizzo, perché si dimenticano di tutto. Non vorremmo, amici, foste di questa categoria, e quindi vi invitiamo ad ascoltarci domani, perché desideriamo proseguire con questo discorso.

Il seme caduto fra le spine è l'immagine di quelle persone che ascoltano volentieri la parola di Dio, ma poi le attrazioni mondane, i piaceri o la vergogna di sentirsi diversi dagli altri le spingono a mantenere l'incognito e di conseguenza non possono gustare la gioia e l'allegrezza di sentirsi figli di Dio. Queste persone le possiamo includere fra quelle che, scrivendoci, oltre a farci sapere che sono molto contente di ascoltare i nostri programmi, ammettono che la verità del Vangelo e riconoscono anche in Cristo il Salvatore del mondo, ma non arrivano a riconoscerlo come il loro Salvatore personale, per quegli stessi motivi che vi abbiamo prima elencato. L'immagine del seme caduto nella terra buona ci fa pensare a tutte quelle persone che si riconoscono peccatori perduti e, rendendosi conto di non poter avere nessuna giustizia in sé per soddisfare la giustizia di Dio, accettano il dono gratuito della vita eterna che Dio concede a tutti quelli che accettano Gesù come il loro personale salvatore. Pensiamo a quelle persone che ci scrivono per esprimerci la gioia che provano nel sentire parlare di Dio anche per radio, ma soprattutto per raccontarci la felicità che provano per avere creduto in Dio, per essere diventati figli di Dio. Questo racconto di Gesù e le diverse spiegazioni che noi abbiamo cercato di dare non sono delle semplici supposizioni nostre, ma sono il vero significato di questo racconto. Lo potrete verificare nelle spiegazioni date poi da Gesù stesso in Matteo, al capitolo 13, dal versetto 19 a 23. Caro amico, vogliamo rivolgerti una domanda. A quale di queste categorie di persone appartieni? Sei un semplice uditore? O ti scoccia sentire parlare di Dio? O sei una persona che si interessa dei nostri programmi, magari ci hai anche scritto per incoraggiarci a proseguire, ma senza prendere una decisione riguardo a Cristo? Se la tua posizione è una di queste, tu non puoi avere la pace e la gioia della salvezza del Signore Gesù, perché per poter avere la vita eterna e la vera felicità, Dio ti pone questa sola condizione: credere in Gesù e accettarlo come tuo personale salvatore. Se ti rendi conto di avere bisogno di pace, se ti senti colpevole di fronte a Dio, per te, amico, sì, per te, c'è una buona notizia. Gesù è venuto per pagare, per morire sulla croce, per i tuoi peccati e per perdonarti.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Pane dal cielo. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 6, versi 30 a 40. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, e gli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quelle persone avevano partecipato il giorno prima alla moltiplicazione dei pani e avevano poi raggiunto Gesù sull'altra riva. Nonostante essi fossero venuti a cercarlo, Gesù aveva smascherato subito le loro vere intenzioni. In verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Li aveva poi invitati a cercare il cibo che avrebbe dato loro la vita eterna e aveva detto loro che avrebbero dovuto riporre la loro fede in lui. La loro risposta dimostra che Gesù conosceva bene i cuori di coloro che gli stavano davanti. Infatti essi chiesero ancora un altro segno affinché vedendolo avessero potuto credere. Ma come? Gesù proprio il giorno prima aveva moltiplicato i pani e i pesci per loro e loro chiedevano ancora un segno? Questo conferma proprio ciò che Gesù aveva affermato, essi erano spiritualmente ciechi ed erano solo interessati a vedere segni e miracoli che avessero portato loro qualcosa da mettere sotto i denti. Ma se Gesù avesse dato loro un altro segno, essi avrebbero finalmente creduto? No, avrebbero continuato a chiedere altri segni e poi altri ancora. Così accade anche oggi, le persone si interessano soprattutto agli aspetti miracolosi e spettacolari della religione, ma non ripongono la loro fiducia in Dio affinché Egli trasformi le loro vite. Essi vogliono prendere da Dio ciò che interessa loro, ma vogliono continuare a vivere le proprie vite nel peccato, disinteressati ad avere un reale rapporto con Dio, disinteressati ad ubbidire a Dio. Anche oggi le persone non si attaccano a Dio, ma diventano seguaci di altre persone, vanno dietro ad un guru finché non ne trovano un altro che li soddisfi ancora di più. Gesù però non voleva essere il guru del momento, voleva essere il loro salvatore. Mosè aveva dato ad Israele la manna, il pane che veniva dal cielo, ma Gesù attirò la loro attenzione sul fatto che il vero pane che viene dal cielo non era quello che era stato provveduto ai tempi di Mosè, ma il pane che Dio stava provvedendo loro, il pane che dà vita al mondo, vita eterna. Come avevamo letto in precedenza, al versetto 27, Gesù aveva detto loro che il figlio dell'uomo, ovvero il Messia, lui stesso, avrebbe dato loro cibo che dura in vita eterna. Di quale cibo stava parlando Gesù? Anche gli interlocutori di Gesù a questo punto volevano avere accesso a quel pane, ma come vedremo non compresero ciò che realmente Gesù voleva dire loro. Egli stesso era il pane della vita, egli stesso poteva soddisfare la sete e la fame spirituale dell'uomo per sempre, ma anche se lo avevano già visto in azione, essi erano rimasti increduli. Avevano visto già i segni, ma ancora non avevano completa fiducia in lui. Per questo Gesù disse: «Voi mi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me». Gesù sapeva che quelli che avevano una vera relazione con il Padre sarebbero andati a lui, perché il Padre avrebbe aperto loro gli occhi per andare a Gesù. Il Padre avrebbe indicato loro il Figlio ed essi sarebbero andati a lui. E Gesù li avrebbe accolti e avrebbe soddisfatto la loro fame e sete spirituale, dando loro vita eterna e li avrebbe risuscitati nell'ultimo giorno. Il Padre vuole che il Figlio sia contemplato. Il Padre vuole che le persone credano nel Figlio e ricevano vita eterna. Questa è la volontà di Dio. Gli interlocutori di Gesù erano israeliti e avrebbero dovuto avere un rapporto con il Padre e quindi sarebbero dovuti andare a Gesù. Ma invece stavano mancando l'appuntamento più importante della loro vita, dimostrando che non avevano un rapporto con il Padre. Più avanti in questo stesso Evangelo, in Giovanni 8:42, Gesù osserverà: «Se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato». Gesù è pronto ad accogliere anche oggi tutti coloro che vanno a Lui, ma solo coloro che cercano sinceramente un rapporto con il Dio creatore dei cieli e della terra saranno illuminati da Dio. Dio indicherà loro la via, l'unica via possibile per andare a Lui, Gesù Cristo. Essi percorreranno quella via e troveranno la salvezza in Gesù Cristo. Tu stai realmente cercando di trovare un senso alla tua vita? Stai realmente cercando Dio nella tua vita? Chiedi a Dio di illuminarti affinché tu possa trovare la salvezza. Dio ti indicherà Gesù Cristo. Allora tu andrai a Gesù per ottenere salvezza e Gesù non ti caccerà via. Comprenderai che Gesù è colui che ha dato la sua vita per te affinché tu potessi avere la vita. Confesserai il tuo peccato e riceverai il perdono di Dio per mezzo dell'opera di Gesù Cristo.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Vogliate gradire, cari amici in ascolto, i miei più sinceri saluti, con la speranza che siate pronti anche a riprendere il nostro studio. Oggi desidero iniziare lo studio con la lettura di Esodo capitolo 10, versetto 3 fino al versetto 7. Mosè ed Aaronne andarono dal Faraone e gli dissero: «Così dice l'Eterno, l'Iddio degli Ebrei, fino a quando rifiuterai di umiliarti dinanzi a me? Lascia andare il mio popolo affinché mi serva. Se tu rifiuti di lasciare andare il mio popolo, ecco, domani farò venire delle locuste in tutta l'estensione del tuo paese. Esse copriranno la faccia della terra, sì che non si potrà vedere il suolo, ed esse divoreranno il resto che è scampato, ciò che vi è rimasto dalla grandine, e divoreranno ogni albero che cresce nei campi. E riempiranno le tue case, le case di tutti i tuoi servitori e le case di tutti gli egiziani, come né i tuoi padri e né i padri dei tuoi padri videro mai, dal giorno che furono sulla terra al giorno d'oggi». Detto questo, Mosè voltò le spalle e uscì dalla presenza del Faraone. Allora i servitori del Faraone gli dissero: «Fino a quando quest'uomo ci sarà come un laccio? Lascia andare questa gente e che serva l'Eterno, l'Iddio suo. Non sai tu che l'Egitto è rovinato?» Date le circostanze, intervengono perfino i servi del Faraone, pregandolo di lasciare andare gli israeliti prima che tutto il paese venga distrutto. Di conseguenza, Mosè ed Aaronne furono fatti tornare dal Faraone ed egli disse loro: «Andate, servite l'Eterno, l'Iddio vostro. Ma chi sono quelli che andranno?» E Mosè disse: «Noi andremo con i nostri fanciulli e con i nostri vecchi, con i nostri figliuoli e con le nostre figliuole. Andremo con i nostri greggi e con i nostri armenti, perché dobbiamo celebrare una festa all'Eterno». E Faraone disse loro: «Così sia l'Eterno con voi, come io lascerò andare voi e i vostri bambini. Badate bene, perché avete delle cattive intenzioni. No, no, no, no, andate voi uomini e servite l'Eterno, poiché questo è quello che cercate». E Faraone li cacciò dalla sua presenza. Questo è scritto in Esodo capitolo 10, versetto 8 a 11. Il Faraone è fuori di sé, perché Mosè ed Aaronne non vogliono accettare un compromesso. Egli infatti avrebbe voluto che solo gli adulti, senza i bambini, andassero nel deserto e sacrificassero a Dio. Il Faraone ovviamente sospettava che se gli israeliti avessero viaggiato nel deserto per 3 giorni, avrebbero poi continuato ad andare avanti senza fare più ritorno. Per impedire questo, voleva tenersi i bambini come ostaggi, sapendo che solo così gli adulti sarebbero certamente ritornati. E proprio come il Faraone tentò Mosè proponendogli un compromesso, anche oggi i figli di Dio sono tentati di accettare compromessi vari. Ad esempio, si dice ai figli di Dio che non bisogna isolarsi dal mondo, che bisogna inserirsi nella società e fare quanti più soldi sia possibile. In questo modo, lo scopo di tanti genitori cristiani è in fondo quello di dare una buona istruzione ai propri figli, facendo di tutto perché i figli facciano carriera, come si suol dire, e diventino ricchi. Ma quanti in questo modo si sono allontanati dal Signore? E quanti membri di Chiesa hanno visto i propri figli divenire sempre più mondani? Volere il meglio per i propri figliuoli, secondo i canoni di questo mondo, è la tentazione più sottile e pericolosa per i genitori cristiani. A volte i genitori si meravigliano quando i figli manifestano idee non cristiane e si comportano da persone mondane. Come mai, si chiedono questi genitori, questi ragazzi si comportano così, dopo tutta l'educazione che hanno ricevuto in una famiglia cristiana come la nostra? In realtà, spesso il problema è che questi ragazzi non sono stati educati in una famiglia cristiana. È certamente possibile che tanti genitori siano dei bravi cristiani, come si suol dire, ma purtroppo non hanno inculcato nei loro figli i principi della morale cristiana. Si sono più preoccupati della loro futura carriera che della loro vita spirituale, e saranno, bisogna dirlo, anche essi responsabili della loro eventuale perdizione eterna. Mosè ed Aaronne, quindi, rifiutarono ogni compromesso, e questo fece andare in bestia il Faraone. Il suo furore però non gli giovò a nulla, perché un'altra piaga stava per colpire l'Egitto. Infatti così è scritto in Esodo capitolo 10, versetti 12 a 15. Allora l'Eterno disse a Mosè:
stendi la tua mano sul paese d'Egitto per farvi venire le locuste, e salgano esse sul paese d'Egitto e divorino tutta l'erba del paese, tutto quello che la grandine ha lasciato. E Mosè stese il suo bastone sul paese d'Egitto, l'Eterno fece levare un vento orientale sul paese tutto quel giorno e tutta la notte, e come venne la mattina, il vento orientale aveva portato le locuste. E le locuste salirono su tutto il paese d'Egitto e si posarono su tutta l'estensione dell'Egitto. Erano in sì grande quantità che prima non ce n'erano mai state tante, né mai più tante ce ne saranno. Esse coprirono la faccia di tutto il paese, tanto che il paese ne rimase oscurato. Divorarono tutta l'erba del paese e tutti i frutti degli alberi che la grandine aveva lasciato. Nulla restò di verde negli alberi e nell'erba della campagna, per tutto il paese dell'Egitto.

Vi sono varie cose interessanti da notare a proposito di queste locuste. Prima di tutto, non apparvero miracolosamente, come nel caso delle altre piaghe. Un vento orientale le portò in Egitto da qualche altra parte, forse dall'Asia. Infatti l'Asia era piena di locuste ed evidentemente quel vento le trasportò verso le ampie distese deserte dell'Egitto. E potete immaginarvi quanto fossero affamate quando arrivarono nella verde valle del Nilo. Difatti fecero rapidamente fuori ogni tipo di vegetazione. Qui bisogna anche tenere presente che la locusta nella Bibbia è un simbolo del giudizio di Dio. Infatti, un'invasione di locuste è probabilmente uno dei flagelli più terribili che possa colpire l'umanità. A questo proposito, il profeta Gioele descrive una di tali invasioni e ne predice un'altra che colpirà un giorno il genere umano. Anche il libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, menziona il flagello delle locuste che colpirà la terra. Nel nostro caso, probabilmente questa fu la piaga che ebbe l'effetto maggiore in tutto l'Egitto. Ecco perché il faraone chiamò in fretta Mosè ed Aaronne e disse: «Io ho peccato contro l'Eterno, l'Iddio vostro, e contro di voi». Così è scritto in Esodo capitolo 10, versetto 16. Notate, amici, che questa è la prima volta che il faraone ammette di avere peccato. Ma, prosegue ancora il faraone, «Ora perdona, ti prego, il mio peccato, questa volta soltanto, e supplicate l'Eterno, l'Iddio vostro, perché almeno allontani da me questo flagello mortale». E Mosè se ne andò e pregò l'Eterno. E l'Eterno fece levare un vento contrario, un fortissimo vento di ponente, che portò via le locuste e le fece precipitare nel Mar Rosso. Non ci rimase neppure una locusta in tutta l'estensione dell'Egitto. Ma l'Eterno indurì il cuore del faraone ed egli non lasciò andare i figliuoli di Israele. Così è scritto in Esodo capitolo 10, versetto 17 a 20. Dio trattò gli egiziani secondo un metodo ben preciso e anche le piaghe si susseguivano con un determinato ordine. Infatti le prime piaghe avevano di mira i vari dei e dee e gli idoli che infestavano il paese. Poi Dio cominciò a mandare dei flagelli, come quello delle locuste, appunto, che rendevano difficile, per non dire impossibile, la vita agli egiziani. Ciò spinse il popolo stesso a cercare di convincere il faraone che la situazione stava precipitando. Il re allora si mostrò pentito, ma appena la piaga cessò, cambiò subito atteggiamento. Conseguentemente, come si legge in Esodo capitolo 10, versetto 21 a 23, l'Eterno disse a Mosè: «Stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto, tali che si possano palpare». E Mosè stese la sua mano verso il cielo e ci fu una fitta tenebra in tutto il paese d'Egitto per 3 giorni. Uno non vedeva l'altro e nessuno si mosse di dove stava per 3 giorni. Ma tutti i figlioli di Israele avevano della luce nelle loro dimore. Non so se mai vi è capitato di essere completamente al buio, senza il minimo barlume di luce, senza vedere niente e senza sapere dove andare. Deve essere un'esperienza allucinante. Così dovettero essere quei 3 giorni per tutto l'Egitto. Questo flagello aveva di mira soprattutto il cosiddetto dio sole Ra. Come sappiamo, questo era il dio più adorato in Egitto, tanto che il disco solare era uno dei simboli più comuni e variamente rappresentato in tutto il paese. E la piaga delle tenebre dimostrò che Ra non poteva fare assolutamente niente per ridare la luce. Ora era anche chiaro che si trattava di un vero e proprio miracolo di Dio, e ciò spinse il faraone a proporre un quarto compromesso, l'ultimo prima di lasciar partire gli israeliti. Ma anche se ci fermiamo in una fase così interessante dello studio, pure ci dobbiamo fermare, poiché il tempo si è esaurito. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Il titolo del messaggio di oggi è Una via visibile alla fede. Gli uomini tracciano delle vie sempre più visibili. Le autostrade, ad esempio, da lontano si scorgono queste opere di ingegno che superano audacemente tutti gli ostacoli, seguendo precise traiettorie che attraversano fiumi, monti e boschi. D'altro canto vi sono, ad esempio in montagna, dei sentieri che rimangono nascosti, tanto nascosti che sono visti soltanto da chi vi sta camminando. Queste sono parole di P. Zajesig. Anche Gesù parla di una via. E cosa dice? Pochi sono quelli che la trovano, eppure è la via che conduce alla vita. La sua entrata si chiama la porta stretta. È stretta perché, per oltrepassarla, devo rinunciare al mio egoismo, alle mie passioni, alle mie pretese. Trovare quella porta è accettare di mettere a nudo davanti a Dio, alla sua luce, tutta la propria vita. In che modo? Andando a Gesù così come si è, riconoscendo che si ha bisogno della sua grazia e del suo perdono. Allora cade il peso. È Gesù che ha portato il castigo della mia colpa. La sua pace sostituisce le mie angosce. Se Gesù è la porta, è anche la via per il credente. La sua vita sulla terra, descritta nei quattro Vangeli, illumina i suoi passi. Dio è amore e luce. La vita di Gesù ne è stata la trascrizione perfetta. Ecco, la mia via è tracciata. E ora concludiamo con le parole di un canto. Per chi ha scelto la strada della luce, per chi ha scelto una vita di fe, v'è la mano di Dio che lo conduce, v'è la guida di Cristo, suo Re. Molte altre strade sono davanti a noi, che conosciamo oggi il Signor, ma quella stretta è per i Suoi, strada di gioia e di ristoro. Buona giornata.

Ed eccoci qui, amici ascoltatori, con il nostro settimanale quesito biblico. Quest'oggi un giovane ascoltatore ci ha sottoposto alcune domande che noi riteniamo assai interessanti e così vogliamo risponderle qui per mezzo di questo microfono. La prima è basata su Genesi 1:1 e Genesi 1:10 e questa è la domanda. La parola terra del primo versetto ovviamente non è la stessa del decimo versetto. Anche in ebraico il pianeta terra e il terreno sono la stessa parola, oppure il primo versetto e il decimo versetto usano le parole diverse? Ed ecco la nostra risposta. La parola terra del primo versetto è la stessa del decimo versetto, infatti la parola usata nel primo versetto è Erz ed è usata in tutti i versetti fino a Genesi 26:4. Un'altra parola è usata in Genesi 1:25 e 4:11, 4:14, 6:1, 6:7, 6:20, 7:4, 7:8, 9:2, 12:3 ed è la parola Adama che significa terreno o suolo. La seconda domanda ha a che fare con i libri dei Salmi e particolarmente il Salmo 84:3. E questo giovane vuole sapere che cosa significano i punti di sospensione e si riferisce al terzo versetto dove sta scritto: anche il passero si trova una casa e la rondine un nido ove posare i suoi piccini. Ed è qui che ci sono questi punti di sospensione. Poi il Salmo continua e dice: i tuoi altari, o eterno degli eserciti, re mio, Dio mio. E qui di nuovo altri punti di sospensione. E questo nostro allerte lettore delle Sacre Scritture vuole sapere se ci sono questi punti di sospensione perché è andato perso parte del testo. I punti di sospensione del Salmo 84:3 non stanno a significare materiale perduto, sono semplicemente il modo di esprimersi di chi ha scritto o del traduttore. Difficile saperlo. Se uno confronta per esempio la Bibbia cattolica non li trova e non si trovano neppure nella traduzione del Diodati o nemmeno in quella del King James in inglese. Non credo questo che porti troppa differenza, è semplicemente il modo di esprimersi di chi ha scritto o di chi ha tradotto questo salmo. La terza domanda ha a che fare col Deuteronomio 4:2 e 12:33, in cui troviamo che Dio divieta severamente di aggiungere o di togliere alle parole che lui ci ha lasciato nella Sacra Scrittura. Questo nostro ascoltatore qui domanda: è un ordine di Dio quello di non aggiungere o togliere nulla, sotto la pena che l'Apocalisse ci dà 22:18-19. Quindi il fatto di insegnare un comandamento in meno non è, come mi insegnano a scuola nella classe di religione, un punto secondario, ma è allora molto importante e molto grave. Sì, il fatto di insegnare un comandamento di meno non è affatto un punto secondario, questo nostro ascoltatore ha ragione, è invece una grave violazione dell'espresso comando di Dio e l'opinione degli uomini fallibili che viene messa al di sopra dell'opinione di Dio infallibile. E le maledizioni che Dio aggiunge a tale divieto nell'Apocalisse sono infatti avverate in chi ha aggiunto e tolto. Infatti tale persone non sono evidentemente a conoscenza di Dio e non hanno parte dell'albero della vita. Poi questo ascoltatore continua e ci fa questa domanda: non capisco la
conversione richiesta a Pietro in Luca 22:32. Potrebbe spiegarvela. Poi il verso 38. Sbaglio se dico che gli apostoli avevano la testa più dura del ferro? Quel basta mi sembra quasi quello di chi, non riuscendo a farsi capire con le buone, ricorre alle maniere forti. Mi dica se sbaglio. Questa è una domanda molto interessante. L'episodio avviene immediatamente dopo che Gesù istituì la Santa Cena, il cui significato è passato del tutto inosservato dagli apostoli, i quali prima si preoccupano sul chi sarà colui che tradirà il Maestro, e in realtà lo tradirono un po' tutti. Poi passano ad una contesa su chi avesse fra loro la preeminenza. Questo passaggio fa noto che, almeno fino a qui, Pietro non era stato designato papa da Gesù, se non che occorreva che i discepoli cercassero di sapere chi fosse fra loro reputato il maggiore.

È di nuovo sul libro del Deuteronomio, capitolo 12, versetto 16, che dice così. Versetto 16, cominciamo dal 15. Però potrai a tuo piacimento scannare animali e mangiarne la carne in tutte le tue città, secondo la benedizione che l'Eterno t'avrà largita. Tanto colui che sarà impuro come colui che sarà puro ne potranno mangiare, come si fa della carne di gazzella e di cervo. Ma non ne mangerete il sangue, lo spargerai per terra come acqua. Il nostro ascoltatore domanda: come mai questa imposizione? Ebbene, troviamo qua il divieto del sangue, ed è dato per due ragioni. La prima è di carattere igienico. Era pericoloso mangiare il sangue in quei tempi, quando, non essendoci refrigerazione o tutele igieniche, era facile che certe carni, per esempio maiale o anche il sangue, imputridissero e divenissero così nocivi. Ma la ragione più importante è la ragione teologica. Il sangue delle vittime rappresentava il sangue che Gesù, la vittima per antonomasia, l'agnello di Dio, che doveva togliere il peccato dal mondo, e per far questo doveva dare il suo sangue, tutto il suo sangue. La terra aveva bevuto il sangue del giusto Abele e gridava vendetta a Dio, e doveva poi bere tutto il sangue del divino Gesù affinché implorasse misericordia. Così tutto il sangue delle vittime degli animali doveva essere sparso. Di nuovo andiamo al libro del Deuteronomio, al capitolo 14, alla sezione 24-27, dove viene dato l'insegnamento delle decime, e questo nostro ascoltatore fa la domanda: che cosa sono esattamente le decime? Ebbene, le decime erano, come la parola dice, la prima parte, cioè il primo decimo di ogni cosa che gli ebrei raccoglievano: grano, orzo, mosto, olio, primi parti degli armenti. Tale decime erano sacre all'Eterno e dovevano essere portate alla tenda del tabernacolo e susseguentemente poi al tempio. Ora, se tale decime erano troppo pese ed ingombranti, l'ordine è di convertirle in denaro e offrire il denaro al posto di esse. E sul soggetto vogliamo dire una cosa: che secondo questo insegnamento la decima deve essere pagata alla Chiesa, la quale poi, in comune accordo con tutti i fratelli, voterà come deve essere distribuita. Certe persone tengano la decima e poi la distribuiscano secondo loro a diverse istituzioni religiose. Noi abbiamo questo costume: la decima viene pagata da tutti quanti alla Chiesa, poi con comune accordo i fondi vengono distribuiti, perché in tale maniera si può far meglio. È più facile fare un'offerta, sostenere un'opera con le offerte di tutte, che una persona individualmente possa farlo. Ebbene, ecco che per oggi abbiamo finito con queste domande. Ringraziamo il nostro amico che ce le ha mandate e esortiamo anche quelli di voi che ci ascoltate ora: se nel leggere le sacre scritture vi trovate davanti a qualche cosa che non capite, ebbene, marcatelo giù su un pezzo di carta, scriveteci e noi saremo ben contenti di discutere qualsiasi soggetto con voi qui per mezzo di questa rubrica. Questo aiuterà non solo voi, ma anche gli altri ascoltatori che forse hanno trovato la stessa domanda e cercano la stessa risposta. Vi ringraziamo ora per la vostra cortese attenzione, vi invitiamo a restare in ascolto per il resto del programma e di scriverci. La vostra posta ci fa sempre contenti e ci aiuta a sapere che sì, ci sono ascoltatori che apprezzano i nostri sforzi. Qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia e implora la benedizione e la pace di Cristo su voi, sui vostri cari e sulla vostra famiglia.

Sicuramente penso che tutti avrete ricevuto il programma che il fratello Mario, con la sua straordinaria puntualità e precisione, ha preparato, e quindi sarete tutti a conoscenza del soggetto che questa mattina dovrà attirare le nostre riflessioni e le nostre attenzioni: la sovranità di Dio, l'elezione da parte di Dio e la responsabilità dell'uomo. È un tema indubbiamente molto impegnativo, e vi dico subito che sarei un grosso presuntuoso se avessi la pretesa, nel breve tempo che mi è concesso questa mattina, di scavare e di illustrarvi tutti gli aspetti di questo problema. Vorrei però, più che sollevare gli aspetti del problema, vedere insieme quali risposte la parola di Dio ci permette di dare davanti a questo problema. Da qualche tempo, nel visitare alcune assemblee in Italia, mi è capitato un fenomeno che direi abbastanza strano, se pensiamo all'attaccamento che i fratelli hanno avuto in modo particolare e specifico per la parola del Signore. Mi è capitato cioè di sentirmi fare questa domanda: tu cosa sei, arminiano o calvinista? Io vi confesso francamente che la prima volta che questa domanda mi è stata posta non ne ho capito il senso, non ne ho capito il significato. Ed allora ho cercato, di parlando con il fratello che me l'aveva fatta e studiando poi personalmente, ho cercato di capire il senso di questa domanda. Ed allora mi sono reso conto come nelle nostre assemblee in Italia si stessero infiltrando due insegnamenti contrapposti ed estremi. Da un lato c'è chi, rifacendosi alla dottrina di Calvino, afferma una predestinazione da parte di Dio di carattere assoluto, cioè Dio avrebbe eletto, avrebbe cioè scelto degli uomini per predestinarli alla salvezza, e ne avrebbe eletti e scelti degli altri per predestinarli alla perdizione. E questo in maniera assolutamente indipendente dalla loro volontà e dalla loro responsabilità. E dall'altro lato c'è chi, rifacendosi alla dottrina, alle convinzioni di un teologo olandese del XVII secolo, Arminio, pensa invece che la fede sia una specie di opera. C'è una dottrina che Arminio ha formulato e che viene chiamata sinergismo. Ora vi spaventerete tutti, che paroloni che ci sta tirando fuori Paolo. A me i paroloni non piacciono, ve lo dico così per curiosità, così. Quando in un giornale o in un articolo evangelico troverete la parola sinergia o sinergismo, sapete subito che ci si sta riferendo alla dottrina di questo teologo, il quale credeva che la fede fosse una energia che collaborava insieme alla grazia di Dio. In sostanza, la fede è, anche se Arminio non si è espresso proprio in questi termini, la fede è una sorta, una specie di opera che l'uomo deve produrre perché la grazia di Dio possa essere applicata alla sua vita. Allora capite bene che siamo abbastanza lontani da Calvino, perché mentre Calvino mette in evidenza la sovranità di Dio, Arminio mette in evidenza la responsabilità dell'uomo. Quindi vi dicevo che fra i fratelli in Italia si stanno creando questi due tipi di correnti. C'è chi ha una ispirazione, o meglio, vorrei dire meglio, una maggiore tendenza ad accettare la dottrina di Calvino sulla sovranità di Dio, e c'è chi invece cerca di mettere in maggiore evidenza la responsabilità dell'uomo. Io che cosa ho voluto fare quando mi sono reso conto di questo problema? Ho chiesto al Signore di aiutarmi a fare quello che fece Asaf. Perciò ho messo da parte tutti i miei dubbi, tutti i miei problemi, ho messo da parte tutti i libri, riviste teologiche, giornali, eccetera, e ho preso solo la Bibbia. Ed ho chiesto al Signore: fammi capire un po', sulla base della tua parola, in quale modo posso stabilire una relazione, perché una relazione ci deve essere,
fra la tua elezione, fra la tua scelta degli uomini per la salvezza e la responsabilità dell'uomo. E il Signore, attraverso la sua parola, mi ha concesso una serie di risposte che vedrò insieme a voi questa mattina. E vorrei subito invitarvi a leggere un testo biblico che sarà un punto essenziale di riferimento per noi fra qualche momento. Nella prima lettera di Paolo a Timoteo, al capitolo secondo, leggiamo queste straordinarie parole, partendo nel capitolo secondo dal versetto terzo. Leggeremo i versetti 3 e 4. Prima Timoteo 2, versetti 3 e 4. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. È un testo analogo, lo troviamo nella seconda lettera di Pietro al capitolo terzo, al versetto 9. Seconda lettera di Pietro al capitolo terzo e al versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Distinguerò le considerazioni che faremo questa mattina in almeno quattro parti. Vedremo prima di tutto un presupposto fondamentale davanti al quale la parola di Dio ci pone davanti e che come uomini non possiamo fare a meno di accettare se noi riconosciamo che Dio è Dio. In secondo luogo vedremo quale tipo di predestinazione esiste nel pensiero di Dio. In terzo luogo vedremo nella seconda parte del messaggio una serie di principi biblici che possono orientarci in questo problema e infine vedremo una sequenza, una successione di azioni straordinariamente interessante dal capitolo 10 della lettera di Paolo ai Romani. Veniamo allora prima di tutto ad esaminare qual è il presupposto fondamentale che ogni uomo deve accettare quando si pone davanti alla persona di Dio e quando si pone davanti alla sua parola. Qual è questo presupposto fondamentale? Cioè qual è il punto dal quale dobbiamo partire per poter affrontare questo problema e conoscere il pensiero di Dio? Tutta la Scrittura è un indiscutibile annunzio della sovranità di Dio e della sua giustizia. Cosa significa questo? Che io sono chiamato a riconoscere che Dio è sovrano, altrimenti Dio non sarebbe più Dio se io mettessi in dubbio la sua sovranità di chiamata e la sua sovranità di scelta, ma sono chiamato anche ad ascoltare l'annunzio che mi viene dalla parola di Dio e secondo la quale Dio è un Dio giusto, è un Dio che non condanna il peccatore che si è pentito ed è un Dio che allo stesso modo non può ritenere innocente un peccatore che continua a camminare nel suo peccato. Quindi un Dio che nella sua giustizia tiene conto dell'attitudine che l'uomo ha nei suoi confronti. Questo concetto di sovranità, come vi dicevo, è intimamente legato al concetto di divinità. Dio è Dio perché è sovrano. E Dio, scusate il gioco di parole, ma è importante seguirlo bene, e Dio è sovrano perché è Dio. Se egli non fosse sovrano, non sarebbe più Dio, ma sarebbe, come qualche volta noi cerchiamo di trasformarlo nella nostra vita, sarebbe una sorta di burattino. Dicevo che noi ne facciamo il nostro burattino quando diciamo il Signore mi ha detto, il Signore vuole così, il Signore ha detto cosà, ed esprimiamo semplicemente i nostri punti di vista personali e i nostri desideri. Dio ha manifestato in tanti modi la sua sovranità nella creazione,
Chi ha detto a Dio di creare il mondo, i cieli, la terra? Chi ha ordinato a Dio di creare l'uomo? Nessuno, perché egli è Dio ed egli decide in maniera autonoma. Leggevo proprio stamani una serie di riflessioni del fratello Mario, nel quale ad un certo momento, arrivando ad una conclusione, dice: Dio solo è autonomo. Ed è vero, perché Dio solo è autonomo? Dio solo è legge a se stesso, perché Dio solo è Dio. Noi non siamo autonomi, noi siamo dei dipendenti da qualcuno. Siamo, per il piano originale di Dio, dipendenti da Lui, ma per la nostra disubbidienza siamo diventati dipendenti da una condizione di peccato e di Satana. Dio dimostra ancora la sua sovranità quando, dopo la caduta dell'uomo, ha preso l'iniziativa della redenzione. Perché noi siamo salvati? Non siamo salvati perché siamo stati noi a prendere l'iniziativa della salvezza. Noi, se Dio non ci avesse parlato attraverso la parola, non ci saremmo neppure resi conto di avere bisogno di salvezza. Non ci saremmo neppure resi conto di essere immersi nel peccato e di essere per questo lontani da Dio. È Dio che nella sua sovranità ha parlato all'uomo. È Dio che nella sua sovranità ha preso l'iniziativa di rivelarsi all'uomo, di rivelare all'uomo non soltanto questa triste condizione di peccato nella quale egli vive, ma di rivelare all'uomo anche il piano che Dio nel suo amore ha predisposto fin dall'eternità per la sua salvezza. Ed allora è giusto che quando noi parliamo di salvezza, quando noi parliamo di redenzione, è giusto che noi riconosciamo la sovranità di Dio. È Dio nella sua sovranità che ha stabilito, che ha voluto che noi uomini potessimo essere salvati e che ha deciso un modo specifico per il quale poterci far conoscere la salvezza. Quando delle persone, a me è successo un paio di volte sotto delle tende di evangelizzazione, quando delle persone ci chiedono: ma perché questo Dio ha fatto morire il suo figliuolo per salvarci? Cosa possiamo rispondere noi? Se Dio ha scelto così, si vede che era giusto così, perché Dio è sovrano, è Lui che ha scelto ed io devo rimettermi alla mia scelta. Vi si rimise anche il Figlio di Dio quando nel Getsemani chiese: ma non è possibile che questo calice passi oltre a me, cioè è proprio così che tu vuoi salvare gli uomini, è proprio attraverso la mia morte che tu vuoi salvare gli uomini. È la domanda che Gesù stesso si è posta. Ma che cosa ha fatto Gesù come figlio? Gesù nella sua umanità ha detto: sia fatta la tua volontà, si è sottomesso alla sovranità di Dio. Quindi Dio è sovrano nella nostra salvezza e nella nostra redenzione, e noi facciamo certamente bene a pregare Dio perché lo Spirito Santo, attraverso il quale egli oggi manifesta la sua sovranità nel mondo, perché lo Spirito Santo parli ai cuori e perché lo Spirito Santo converta gli uomini. A volte coloro che credono che tutto nell'accettazione della salvezza sia affidato alla responsabilità dell'uomo, che cosa fanno? Perdono la gioia della preghiera. Se è solo l'uomo responsabile della sua salvezza, che sto a pregare a fare Dio perché lo converta, se la salvezza dipende dalla sua scelta, dalla sua fede? Ma no, noi crediamo, come vedremo più avanti, crediamo che la Bibbia insegna anche una responsabilità precisa da parte dell'uomo, ma la Bibbia ci insegna che nella sua sovrana azione Dio parla al cuore dell'uomo, parla attraverso la sua parola, parla ogni volta attraverso la predicazione dell'Evangelo. È Dio che converte, non siamo noi che ci convertiamo, è Dio che ci ha cambiato la vita attraverso la sovranità della sua azione in noi. Ma nello stesso tempo, come vedremo più avanti, vi è stato un atto di responsabile ascolto da parte nostra. Dio ancora, secondo quello che la parola insegna, manifesta la sua sovranità offrendo indistintamente a tutti gli uomini Gesù come unico mezzo di espiazione, cioè Gesù come unico mezzo per poter conoscere il perdono
dei propri peccati. L'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, ha scritto che Gesù Cristo il giusto è la propiziazione per i nostri peccati. Propiziare è una parolona, anche questa italiana, che non è molto più in uso. Significa letteralmente rendere favorevole, rendere benigno. Ed allora perché Gesù è la propiziazione per i nostri peccati? Perché soltanto attraverso il sacrificio di Gesù noi possiamo rendere la giustizia di Dio favorevole e benigna nei confronti della nostra vita. E prosegue Giovanni che Gesù non è la propiziazione solo per i nostri peccati, ma anche per quelli di tutto il mondo. Di tutto il mondo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la selezione, la distinzione fra salvati e perduti non può essere in alcun modo determinata dall'offerta di Dio. Cioè non possiamo, sulla base di quello che la parola di Dio ci insegna, non possiamo pensare che Dio abbia offerto a degli uomini la salvezza e a degli uomini abbia offerto invece la perdizione. Perché qui è detto chiaramente che Dio ha voluto che Gesù Cristo fosse la propiziazione per i peccati non soltanto nostri, cioè di noi che siamo già salvati, ma anche per i peccati di tutto il mondo. Un altro aspetto, un'altra testimonianza della sovranità di Dio nella Scrittura è quella che forse a volte ci è più difficile da accettare, ma che dobbiamo riconoscere. Dio, così ci insegna la sua parola, può intervenire nella storia in modi che sfuggono alla nostra comprensione. Quando noi ci troviamo davanti ad espressioni come questa, espressione relativa a Giacobbe e Esaù, e l'Apostolo Paolo scrive ai Romani, capitolo 9, versetti 10 a 13, che Dio ha scelto Giacobbe e ha rifiutato Esaù prima che fossero nati e prima che avessero fatto alcunché di bene e di male. Trovandosi davanti a un'affermazione di questo genere e togliendola fuori dal contesto biblico, potremmo veramente arrivare alla conclusione che ci troviamo davanti ad un Dio sovrano che sceglie in base ai suoi capricci e non in base ad un principio di giustizia. Se è vero, e noi crediamo che sia vero, come scrive l'Apostolo Paolo, che egli ha rifiutato Esaù prima che fosse nato e che avesse fatto alcunché di bene e di male. In quello stesso capitolo ci è ricordato che al faraone d'Egitto il cuore fu indurito per mostrare la potenza di Dio e perché il nome di Dio fosse pubblicato su tutta la terra. Allora, come possiamo considerare affermazioni come queste? La prima cosa, come vi ho detto, è che dobbiamo riconoscere a Dio la possibilità di intervenire nella storia in modi che sfuggono alla nostra comprensione. Quante volte noi ci troviamo davanti ad esperienze amare, davanti a delle sofferenze, davanti alla perdita di una persona cara e ci chiediamo: Dio, perché hai permesso questo? La nostra comprensione non arriva a capire perché Dio nella sua sovranità abbia consentito che una certa esperienza che ci procura amarezza fosse conosciuta da noi. Ma allora noi dobbiamo pensare e riconoscere che Dio è sovrano e che non sempre i suoi interventi possono essere da noi compresi, ma che se noi, invece di avere un'attitudine di rifiuto e di ribellione, quando noi abbiamo un'attitudine di sottomissione alla sua sovranità, noi sappiamo che giungeremo a capire il perché. E parlando di Esaù e di Faraone, c'è subito da precisare che non si trattava lì di una scelta per la salvezza o per la perdizione. Non c'è scritto in nessun testo biblico che Dio abbia rifiutato Esaù per farlo dannare per l'eternità. C'è scritto semplicemente che la sua scelta di Giacobbe aveva nella prospettiva del suo piano per la salvezza la discendenza di Abramo, la nascita di un popolo, di una grande nazione dalla posterità di Abramo. Non erano in gioco né la salvezza né la perdizione.
così come nel caso di Faraone. Faraone era considerato Dio su tutta la terra e l'Eterno, rendendo duro il suo cuore, che cosa portò? Portò gli egiziani stessi a riconoscere che Faraone non era Dio, perché fu miseramente e squallidamente sconfitto, e portò gli egiziani e in modo particolare il suo popolo a riguardare a lui come il solo e unico vero Dio. Ed è molto bello quello che leggiamo nell'Esodo, quando ci viene detto che il cuore di Faraone fu reso duro perché Dio volle trarre gloria da lui. Faraone era considerato la gloria della terra, dei popoli allora conosciuti. Nessuno lo poteva avvicinare, nessuno lo poteva toccare. Era venerato e adorato come Dio. E Dio dimostrò, volle dimostrare, traendo gloria proprio da lui, che egli è l'unico vero eterno. Quindi è vero che ci sono interventi di Dio che sfuggono alla nostra comprensione, perché egli è sovrano. Ma è anche vero che non possiamo usare l'esempio di Esaù né l'esempio di Faraone per testimoniare, per voler dimostrare una predestinazione di Dio alla perdizione. E un'ultima considerazione: Dio nella sua sovrana giustizia tiene sempre conto del comportamento dell'uomo e non interviene con la sua giustizia in un modo indipendente dal comportamento dell'uomo. L'azione della giustizia di Dio nella nostra vita dipende sempre dalla nostra condotta. Se Dio ci condanna è perché siamo peccatori. Se Dio ci assolve è perché per la fede abbiamo accettato il dono della sua grazia, il dono di Cristo. Ricorda con parole molto belle il profeta Geremia al capitolo 18 del suo libro, ricorda nell'esempio dell'argilla e del vasaio, ricorda che vi è la possibilità che Dio modifichi le decisioni della sua sovranità, quando afferma, a versetto 7 del capitolo 18 di Geremia: io a un dato momento parlo riguardo a una nazione, a un regno, di svellere, di abbattere, di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. E questo sappiamo che è successo, come esempio storico, nel caso della predicazione di Giona a Ninive, una città destinata alla distruzione, ma i cui abitanti si coprirono il capo di cenere, si umiliarono profondamente davanti alla denunzia del loro peccato, e il giudizio di Dio fu tolto da questa città. Tanto è vero che, se vi ricordate, Giona si arrabbiò: ma come, mi hai mandato qui per minacciare fuoco e fiamme, per minacciare giudizio, e ora non giudichi più? E l'Eterno fece crescere sul capo di Giona quella pianta di ricino, e servì questa illustrazione come una figura a Giona per far capire che è vero che Giona doveva annunciare il giudizio, ma che la conversione davanti all'annunzio del giudizio avrebbe prodotto la salvezza ed il perdono. Quindi Dio è sovrano, la giustizia di Dio è collegata al comportamento dell'uomo, e Dio tiene sempre conto nel giudicarci della nostra attitudine verso di Lui. La nostra seconda parte, la predestinazione nel pensiero di Dio. Che cosa vuole Dio per gli uomini? Predestinare significa destinare prima, letteralmente. E per predestinazione si è soliti indicare l'azione attraverso la quale una persona che è in autorità su di un'altra decide la sua sorte indipendentemente dal suo comportamento. A che cosa Dio ha predestinato gli uomini? I due testi che abbiamo letto all'inizio mi sembra che ci parlino in una maniera straordinariamente chiara, una maniera che ci permette di fare alcune considerazioni su tre forme di predestinazione.
Forse non ne avrete mai sentito parlare, sono tre forme che ho scoperto leggendo la Scrittura e sulle quali veramente lo Spirito Santo mi ha profondamente convinto. La prima forma di predestinazione è una predestinazione che chiamerò ideale, una predestinazione cioè che fa parte dell'idea, del progetto da parte di Dio. E qual è questa predestinazione ideale? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E se Dio ritarda l'adempimento delle sue promesse, del suo ritorno, le ritarda perché? Perché Dio non vuole che alcuno perisca. E perché Dio, scusate ancora il gioco di parole, ma è importante per inchiodarsi bene il concetto nella mente, perché Dio non vuole che alcuno perisca? Perché Dio vuole che tutti giungano al ravvedimento. Per due volte il Nuovo Testamento ci ricorda che il destino che Dio ha preparato per tutti gli uomini qual è? È la salvezza, è il ravvedimento, la conoscenza della verità, la conoscenza della salvezza. E Dio che cosa ha fatto? Lo ricordavamo prima. Gesù Cristo è la propiziazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Dio che cosa ha fatto? Ha fatto in modo che questa sua volontà di vedere tutti gli uomini salvati potesse realizzarsi. Ed allora, accanto ad una predestinazione ideale da parte di Dio, noi ci troviamo una predestinazione potenziale, cioè Dio ha messo a disposizione degli uomini la potenza, il potere per poter essere davvero destinati alla salvezza. Dio non ha voluto semplicemente che tutti gli uomini fossero salvati, ma ha fatto anche in modo che tutti gli uomini avessero la possibilità di essere salvati, mettendo a loro disposizione un perfetto mezzo di espiazione e di salvezza nella benedetta persona del nostro amato Salvatore e Signore Gesù. Quindi Dio nella sua volontà ha predestinato idealmente tutti gli uomini alla salvezza e ha concretamente operato. Perché? Perché questa salvezza diventasse per tutti gli uomini una possibilità. Una possibilità. E a questo punto entra in gioco una terza forma di predestinazione. Quando entra in gioco che cosa? La libertà dell'uomo e la sua responsabilità di scelta davanti all'offerta di Dio. Ed allora noi ci troviamo davanti, pensando alla responsabilità dell'uomo, non più ad una predestinazione ideale e ad una predestinazione potenziale, ma ci troviamo davanti ad una predestinazione reale. Ad una predestinazione reale, ma è una predestinazione che è decisa dagli uomini. Gli uomini che hanno ascoltato il messaggio dell'Evangelo sanno molto bene che coloro che accettano questo messaggio sono predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù come suoi figliuoli, predestinati ad essere fatti eredi. E c'è una cosa molto importante: se voi scorrete le pagine del Nuovo Testamento, vi renderete conto che la parola predestinazione non è mai usata in relazione a tutti gli uomini. Si parla di predestinazione soltanto in relazione esclusiva dei credenti. Si parla di predestinazione soltanto quando si parla di credenti. E la seconda direzione, il secondo aspetto di questa predestinazione reale avviene in relazione agli increduli. Adamo ed Eva, quando Dio ha detto loro, quando ha detto ad Adamo: il giorno in cui mangerai del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, per certo morrai, era una forma di predestinazione. Adamo sapeva che cosa? Sapeva che se avesse disubbidito la sua destinazione sarebbe stata quella della morte. Così coloro che rimangono increduli, coloro che rimangono ribelli, disubbidienti alla volontà di Dio che li vuole sottomessi a Lui, che li vuole
gettarsi ai suoi piedi per invocare il suo perdono e la sua salvezza, coloro che continuano ad essere a disubbidire, sono già predestinati allo stagno di zolfo e di fuoco che è la morte seconda. Noi tutti per natura siamo predestinati alla condanna. Questo è il destino verso il quale ci porta il nostro peccato, indipendentemente da quello che noi vogliamo. Ma soltanto quando noi veniamo a conoscere la predestinazione di amore alla quale Dio vuole che noi siamo diretti, una predestinazione di salvezza, soltanto allora noi potremo sottrarci a questa predestinazione di condanna per essere incanalati in questa predestinazione di salvezza e di amore. Quindi è solo questa predestinazione reale che vede gli uomini selezionati, divisi, gli uni proiettati verso la gloria in Cristo, gli altri proiettati verso la morte seconda, verso l'eterna separazione da Dio. Ma chi determina il passaggio dalla predestinazione ideale e potenziale alla predestinazione reale non è certamente Dio. Chi predestina, chi decide questo passaggio è la nostra scelta, la nostra responsabilità come uomini liberi davanti alla parola di Dio che ci parla e che ci invita al ravvedimento e alla salvezza. Vorrei aggiungere soltanto un pensiero per precisare quanto abbiamo visto finora, un pensiero conclusivo, e cioè secondo l'insegnamento della parola noi siamo predestinati al nostro destino dalla giustizia di Dio, ma non dalla sua volontà. Voglio spiegarmi meglio, anche se penso che molti di voi avranno già capito questa affermazione. Dio nella sua giustizia destina i peccatori, gli ribelli, coloro che non hanno accettato di ravvedersi alla perdizione. Sempre nella sua giustizia destina coloro che per la fede sono coperti dal sangue di Cristo, li destina alla vita eterna. Questa è la predestinazione della sua giustizia. La predestinazione della sua volontà è diversa, perché Dio vuole che tutti siano salvati e che tutti giungano a ravvedersi, ed è la sua volontà che ci permette di conoscere in modo profondo il suo amore. Per avere però un quadro sufficientemente orientativo intorno a questo problema, anche se è vero che alcune delle considerazioni che abbiamo fatto fin qui sono, credo, importanti e fondamentali, è anche vero che ci sono altri aspetti, altri insegnamenti o principi della Scrittura che possono permetterci di avere un orientamento e di avere una luce maggiore nelle nostre menti. Il primo principio è questo, che l'elezione da parte di Dio non esclude mai la responsabilità dell'uomo. Giacobbe, Abramo furono eletti. Elezione non vuol dire chiamata, poi vedremo insieme che vi è una distinzione fra chiamata ed elezione. Elezione letteralmente vuol dire scelta, così quando andiamo a votare per le elezioni politiche noi scegliamo il partito, scegliamo il candidato. Così quando parliamo di elezione di Dio, noi vogliamo parlare della scelta da parte di Dio. Dio sappiamo che ha scelto Abramo, ma la responsabilità di Abramo è stata costantemente coinvolta. Dio ha scelto Abramo e ha detto ad Abramo: vattene dal tuo paese in un paese che io ti mostrerò. Ed Abramo che cosa ha fatto? Signore, ti ringrazio che tu mi hai scelto, ed è stato lì bello buono e fermo. No, Abramo ha liberamente esercitato la sua responsabilità, ha lasciato il paese di Caran dove abitava dopo essere uscito da Ur dei Caldei ed è andato verso il paese che Dio gli aveva mostrato. Così Dio ha scelto Giacobbe, ma non lo ha fatto indipendentemente dalla sua responsabilità. Sappiamo addirittura che Dio ha voluto lottare a Peniel, ha voluto lottare con Giacobbe. Dio ha scelto Israele come popolo, come nazione, come suo tesoro particolare,
ma ha costantemente richiamato Israele all'esercizio libero della sua responsabilità. Vi ricorderete sicuramente fra tutti gli appelli dell'Antico Testamento, del Pentateuco, l'appello che noi troviamo poi nel libro di Giosuè: scegliete oggi a chi volete servire, come dire: io vi ho scelto, ma ora voi dovete scegliere me. Nello stesso modo Dio ha scelto, ha chiamato tutti gli uomini alla salvezza, ma dice a tutti gli uomini: scegliete a chi volete servire. L'elezione di Dio quindi non agisce mai in modo staccato e indipendente dalla nostra responsabilità. Così quando il Signore Gesù, in quella espressione che è stata a volte tolta dal contesto e che è stata travisata, nell'espressione in cui Gesù disse: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, Gesù voleva mettere in luce non l'incoscienza dei discepoli, non voleva dire semplicemente: se non fossi stato io a scegliere voi non mi avreste mai seguito. Gesù voleva semplicemente mettere in evidenza la sua sovranità. Sono io che ho preso l'iniziativa di venire, sono io che ho preso l'iniziativa di parlarvi. Ma è chiaro che una responsabilità vi era stata da parte dei discepoli, quando sulle rive del lago di Tiberiade, invece che rimanere a fare i pescatori, hanno lasciato lì le loro barche, le loro reti, la loro famiglia, e se ne sono andati per seguire il Signore attraverso il suo ministero e il suo pellegrinaggio in Palestina. Dobbiamo quindi ricordarci che alla elezione di Dio deve sempre seguire una nostra elezione. Noi siamo chiamati a decidere, a scegliere chi vogliamo servire oggi, e questa nostra scelta porterà tutta una serie di conseguenze. Il popolo di Israele gridò: noi scegliamo l'Eterno. E poi questa scelta dell'Eterno si rivelò soltanto una battuta piena di ipocrisia, una battuta non sincera, un'affermazione non sincera. Il popolo di Israele conobbe tutte le amarezze e le sofferenze che il libro dei Giudici ci racconta in maniera spesso cruda e violenta. Così gli uomini che davanti all'appello di Dio «scegliete oggi a chi volete servire», gli uomini che continuano a rifiutare di compiere una scelta, a volte è molto peggio questa attitudine dell'indifferenza, o gli uomini che compiono la scelta contraria, preferiscono servire i loro idoli, preferiscono servire Mammona, non potranno conoscere le benedizioni di Dio, saranno predestinati a continuare a conoscere le amarezze di una vita di peccato, di una condizione di distacco da Dio. In secondo luogo, come vi accennavo già prima, occorre fare una distinzione fra la chiamata a salvezza e la elezione per la salvezza. Chiamare non vuol dire scegliere. E per aiutarvi a capire bene la differenza che vi è fra chiamata e scelta, vi farò ricordare per un momento la parabola delle nozze, raccontata al capitolo 22 di Matteo dal Signore Gesù. Lo sposo aveva mandato ad invitare tante persone. Tante persone quindi erano state chiamate dallo sposo per partecipare al banchetto. E molte persone, anzi tutti gli invitati, tutti i chiamati, non presero parte al banchetto. Perché? Perché rifiutarono, chi con delle scuse, chi con una scusa, chi con un'altra scusa. E Gesù conclude la parabola con un'affermazione: molti sono chiamati, ma pochi sono eletti. Allora c'è una differenza fra la chiamata di Dio e la scelta di Dio. Ma proprio questa parabola ci insegna una cosa importante. Cos'è che determina il passaggio dalla chiamata alla salvezza alla elezione per la salvezza? Questa parabola mette in maniera chiara, in evidenza, la responsabilità dell'uomo.
gli invitati chiamati non sono poi stati eletti, scelti per poter partecipare al convito. Come mai? Perché hanno trovato delle scuse, perché hanno rifiutato di accettare la chiamata, di accettare l'invito dello sposo. Un altro principio biblico importante: il rifiuto che Dio fa di una persona non è mai fondato su pregiudizi, ma è conseguente alla responsabilità dell'uomo. Vi faccio un esempio molto bello e importante nella storia della rivelazione di Dio, un esempio che vi aiuti a capire come, quando Dio rifiuta una persona, ciò è in conseguenza del suo comportamento. Voi vi ricordate sicuramente degli stupendi capitoli 9, 10 e 11 della lettera di Paolo ai Romani, dove l'apostolo Paolo mette in evidenza il fatto che Dio non ha rigettato per sempre Israele, che Dio ha ancora un piano per Israele, ma mette anche in evidenza un altro fatto, che momentaneamente Israele è stato messo da parte e al posto di Israele chi è subentrato? Sono subentrati quelli che nelle nostre traduzioni sono chiamati gentili, i popoli pagani, i popoli non giudei. Ora, qualcuno potrebbe pensare, ecco, una scelta di Dio compiuta sulla base della sua sovranità e non della responsabilità dell'uomo. Dio ha messo da parte Israele, i giudei, e Dio ha chiamato alla salvezza, a diventare suo popolo, i gentili. Ed allora è bene ricordarci, per interpretare bene questa scelta di Dio, le parole che l'apostolo Paolo rivolse ai giudei nella sinagoga di Antiochia di Pisidia. C'era stata una reazione violenta da parte dei giudei al messaggio di salvezza dell'apostolo Paolo: non ti vogliamo neppure ascoltare. Cercarono di cacciarlo fuori dalla sinagoga. E l'apostolo Paolo che cosa disse? Capitolo 13, versetto 46. Poiché voi la respingete e non vi dichiarate degni della vita eterna, noi ci rivolgiamo ai gentili. Chi ha determinato questa scelta da parte di Dio? L'attitudine del popolo di Israele, il popolo che ha respinto. Poiché voi respingete la parola di Dio e non vi giudicate degni della vita eterna, noi ci volgiamo ai gentili. Quindi il rifiuto di Dio non è mai un rifiuto fondato su dei presupposti, su dei pregiudizi, ma è conseguente alla responsabilità dell'uomo. È conseguente alla responsabilità dell'uomo. Quando i discepoli rifiutavano di continuare la testimonianza in una città e si dovevano scuotere la polvere dai loro calzari, perché dovevano farlo? Solo perché in quella città non avevano trovato disponibilità ad ascoltare il messaggio dell'Evangelo. Un ultimo principio, anche questo straordinariamente importante, perché noi non corriamo il rischio opposto di dare troppa importanza alla responsabilità dell'uomo, perché cioè, se non vogliamo essere calvinisti, non diventiamo neppure arminiani. L'ultimo principio è questo: la fede non può mai essere considerata come cooperatrice della grazia. Non possiamo cioè pensare, sulla base di quello che la parola di Dio insegna, che la nostra fede sia un'opera che coopera, che collabora con la grazia di Dio. Infatti noi sappiamo bene che la fede non viene dall'uomo. Io ho detto all'inizio che se Dio non ci avesse parlato nella sovranità del suo amore e della sua grazia, noi non ci saremmo mai neppure resi conto di essere peccatori. L'apostolo Paolo dichiara che in me, e possiamo dire in ciascun uomo, non abita alcun bene. Quindi in noi non c'è nulla che in qualche modo possa collaborare con l'applicazione della grazia di Dio. La fede viene, come noi sappiamo, non da dentro di noi. La fede è un'attitudine, un movimento che lo Spirito Santo provoca al momento in cui noi udiamo, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Quando un uomo
attraverso la parola di Dio è illuminato dall'azione dello Spirito Santo che lo convince di peccato, di giustizia e di giudizio, ha la possibilità di scegliere. Un uomo che non ha questa luce non può scegliere. Se Dio non parlasse, se Dio non avesse parlato, noi non avremmo la libertà di scegliere. Continueremmo ad essere schiavi del nostro peccato e con la mente ottenebrata dal nostro peccato. E forse è un discorso non facile da seguire e da comprendere, ma è un discorso veramente importante. La luce dello Spirito Santo non ci costringe ad essere salvati. La luce dello Spirito Santo ci convince e ci rende finalmente liberi di scegliere. Perché quando lo Spirito Santo, inondando con la luce della parola di Dio le tenebre naturali dalle quali noi siamo avvolti come uomini, allora finalmente noi possiamo capire cosa sono le tenebre e possiamo capire cosa è la luce. Ed allora finalmente noi siamo in grado di poter scegliere. Un uomo che non è illuminato dallo Spirito Santo, un uomo che non è illuminato dall'ascolto della parola di Dio, non è un uomo libero di scegliere. La libertà si ha per lo Spirito Santo che ci fa vedere veramente il buio delle tenebre e ci fa vedere la brillantezza e la straordinaria illuminazione della luce. Del resto l'Apostolo Paolo ci ricorda chiaramente che la fede altro non è che un atto di ubbidienza. Capitolo 1, versetto 5 della lettera ai Romani. Noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato per trarre all'ubbidienza della fede tutti i gentili per amore del suo nome. Dio ha voluto che io fossi salvato. Dio ha voluto che molti di noi fossero già salvati. Dio vuole che chi questa mattina ancora non lo è, lo sia, che sia salvato. E Dio vuole applicare alla mia vita, perché io possa essere salvato, che cosa? Vuole applicare alla mia vita l'espiazione realizzata per mezzo del sacrificio di Gesù sulla croce. La fede è l'atto di ubbidienza attraverso la quale io veramente mi sottometto a questo desiderio di Dio. Un atto di ubbidienza che nasce dall'aver riconosciuto nella parola che in me non abita alcun bene, un atto di ubbidienza che nasce dalla convinzione che se ho capito quanto sono buie le tenebre e se ho capito quanto è bella la luce, ciò è stato possibile soltanto grazie all'illuminazione dello Spirito Santo. La fede è un atto che nasce ancora dalla convinzione che soltanto grazie alla libertà dello Spirito Santo e della sua azione io posso compiere una scelta. E questa fede, che non è sicuramente un'opera, ma semplicemente un'espressione della mia scelta, questa fede è l'unico mezzo che potrà trarmi fuori da questo corpo di morte, tanto per usare ancora un'espressione del capitolo 7 della lettera ai Romani. E per concludere, come vi dicevo all'inizio, vi è una quarta parte. Abbiamo allora visto prima di tutto il presupposto fondamentale della sovranità e della giustizia di Dio. Abbiamo visto la predestinazione nel pensiero di Dio, parlando di predestinazione ideale, potenziale e reale. Abbiamo visto insieme alcuni principi biblici importanti da conoscere e infine vedremo insieme una sequenza, una successione di momenti interessante che ci permetterà di capire come nella nostra salvezza sono in gioco la sovranità di Dio e la nostra responsabilità. Certamente la sovranità di Dio rimane in un posto preminente perché è Lui che ha deciso di salvarmi, è Lui che vuole che io sia salvato, è Lui che per lo Spirito mi illumina perché io possa diventare libero, libero di compiere una scelta. Subito dopo il capitolo 9 della lettera ai Romani, quel capitolo nel quale troviamo quei riferimenti a Esaù e a Faraone ed altre affermazioni di Paolo che sono tanto care ai calvinisti, cioè tanto care a coloro che credono
in una predestinazione assoluta a perdizione e a salvezza, nel capitolo 10 della lettera ai Romani, e vi inviterei ad aprire qui la vostra Bibbia, noi troviamo un appello da parte dell'Apostolo Paolo, un appello rivolto ai credenti perché nel mondo vi siano persone che partono e vanno per annunziare la parola di Cristo. Versetto 12 del capitolo 10 della lettera ai Romani. Non v'è distinzione fra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non v'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Siccome è scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle. Ma tutti non hanno ubbidito alla buona novella, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Questo appello che l'Apostolo Paolo fa ad essere annunciatori di buone novelle è un appello sviluppato attraverso una serie di domande. Noi questa serie di domande, sapete cosa faremo stamani? Le leggeremo brevemente all'incontrario. Cioè partiremo dal versetto 15, laddove si parla di mandati, e risalendo all'incontrario arriveremo al chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Leggere all'incontrario questi versetti non ci porterà, come qualcuno potrebbe temere, a stravolgere il pensiero dell'Apostolo Paolo. Non è assolutamente questa la mia intenzione, anzi chiedo sempre al Signore di darmi la forma maggiore di rispetto, l'attitudine di rispetto e di ubbidienza nei confronti della sua parola. Ma leggerli dalla fine, dal versetto 15 al versetto 12, è un modo per aiutarci a capire come vi sia una sequenza di azioni che l'Apostolo Paolo mette in luce e che ci fanno veramente afferrare la realtà della sovranità di Dio e la realtà della responsabilità dell'uomo. Versetto 15. Come predicheranno se non sono mandati? Dei testimoni, degli annunziatori di buone novelle, devono essere mandati. E chi è che manda gli annunziatori di buone novelle? Chi esercita la sovranità di mandare? Chi esercita la sovranità di mandare è Dio. È Lui che nel campo della salvezza assume per primo l'iniziativa. È Dio che ha mandato nel mondo il suo figliuolo Gesù per compiere il sacrificio di perfetta salvezza per noi sulla croce. È Dio che ha mandato nel mondo lo Spirito Santo perché la sua opera di convinzione ci rendesse liberi di scegliere. È ancora Dio che manda nel mondo, che ha mandato nel mondo gli apostoli attraverso ovviamente lo Spirito Santo. È Dio che ancora oggi manda gli uomini per essere annunciatori di buone novelle. Dio è sovrano, è Dio che manda. In secondo luogo, al versetto 14, ultima riga, come udiranno se non vi è chi predichi? I testimoni, dopo essere stati mandati, cosa devono fare? Devono predicare. Ma cosa devono predicare? Non certamente i loro pensieri, non certamente le

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Il popolo di Dio si ostinava nel suo cammino di perversione, ma il Signore non cessò mai di averne a cuore le sorti. Suscitò un profeta dopo l'altro, perché udendo la grave minaccia di un imminente giudizio, Israele si decidesse ad ascoltare la sua parola di riprensione e il suo accorato appello al ravvedimento. Michea fu chiamato ad essere profeta sotto il regno di Jotam, di Acaz e di Ezechia di Giuda e fu contemporaneo di Isaia. Benché fosse essenzialmente un profeta di Giuda, negli scritti che ci ha lasciati notiamo che in primo luogo si rivolge alla casa di Israele e precisamente a Samaria. Nel primo capitolo del suo libro, ai versetti 6 e 7, troviamo le seguenti sferzanti parole contro la capitale del regno del nord. Perciò io farò di Samaria un mucchio di pietre nella campagna, un luogo da piantarci le vigne. Ne farò rotolare le pietre giù nella valle, ne metterò allo scoperto le fondamenta. Tutte le sue immagini scolpite saranno spezzate e tutti i suoi idoli io li distruggerò. Michea visse abbastanza a lungo da vedere adempiuto il suo messaggio profetico ad opera degli invasori assiri. In seguito non si mostrò più tenero con Gerusalemme di quanto non lo fosse stato con Samaria e parlò esplicitamente anche del giudizio che sarebbe caduto sulla capitale di Giuda. Tuttavia, benché nelle sue profezie parli chiaramente di inflessibile giudizio e di dure punizioni, il suo messaggio, come quello degli altri uomini di Dio suoi contemporanei, riflette la speranza di un futuro glorioso che vedrà Israele far ritorno senza riserve al suo Signore. La sua profezia più notevole e certamente anche la più conosciuta è quella riportata nel primo versetto del quinto capitolo. Ma a te, o Betlem Efrata, piccola per essere tra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele e le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Questo è l'unico passo dell'Antico Testamento che dichiara in modo esplicito che Cristo sarebbe nato a Betlem. Mentre Michea profetizzava in Giuda, morì il re Jotam, uomo retto e fedele a Dio. Gli successe il figlio Acaz. Mentre suo nonno Uzia e suo padre Jotam erano stati dei buoni re, Acaz mostrò di non avere nulla da invidiare ai peggiori re del nord quanto a malvagità e fu senz'altro il re più cattivo che avesse governato Giuda fino a quel tempo. Abbandonò l'adorazione dell'Eterno e ripristinò il culto di Baal, di cui fece fare immagini e statue davanti alle quali il popolo doveva prostrarsi e offrire sacrifici. Come se non bastasse, colmò la misura dell'orrore e della perversione offrendo i suoi propri figli in olocausto a quegli idoli falsi e abominevoli. Per questi suoi peccati e per quelli del popolo che egli stesso aveva fatto cadere nella più sfrenata idolatria, Acaz attirò su Giuda l'ira dell'Eterno, che colpì la nazione con gravi sofferenze. Il Signore li diede nelle mani dei Siri, che devastarono il paese e portarono via migliaia di prigionieri, e in quelle di Peca, re d'Israele. Peca

particolare, inflisse ai giudei una terribile sconfitta che in un solo giorno costò la vita a 120.000 uomini tra i più valorosi. Inoltre depredò Giuda e catturò 200.000 persone tra donne, fanciulli e fanciulle e li deportò al nord. Intendeva farne degli schiavi, ma a questo punto notiamo un intervento del Signore che ci dimostra come egli non cessi mai di seguire le sorti del suo popolo. Alle porte di Samaria gli israeliti si videro venire incontro il profeta Oded. «Ecco», disse l'uomo di Dio, «l'Eterno nella sua ira contro i giudei ve li ha dati nelle mani, e voi li avete uccisi con tanto furore che la vostra crudeltà è giunta fino al cielo. E ora pretendete di sottomettervi come schiavi i vostri fratelli di Giuda e Gerusalemme. Ma voi, voi stessi non avete forse delle colpe verso l'Eterno, il vostro Dio? Ascoltatemi dunque e rimandate indietro i prigionieri, perché l'ardente ira dell'Eterno sta sospesa sul vostro capo». I capi di Israele si impaurirono e diedero ascolto alla voce del profeta. Presero i prigionieri, li rifocillarono, li rivestirono di buoni abiti, li calzarono, caricarono sopra degli asini coloro che erano troppo stanchi per camminare e li ricondussero fino a Gerico nel loro paese. Intanto il malvagio e corrotto re Acaz mostrò di non avere ancora imparato la lezione. Già prima delle battaglie contro i Siri e gli Israeliti del nord, il Signore, per mezzo del profeta Isaia, gli aveva detto che lo avrebbe liberato dai nemici che lo minacciavano se avesse avuto fiducia in lui, ma Acaz per la sua incredulità aveva respinto l'aiuto dell'Eterno e si era persino rifiutato di chiedere un segno a conferma che Dio era con Giuda, benché il Signore stesso gli avesse proposto di farlo. Ora, anziché pentirsi e invocare l'Eterno, Acaz pensò bene di rivolgersi per aiuto al re di Assiria, di cui comprò l'alleanza spogliando di ogni oggetto prezioso il Tempio dell'Eterno, il Palazzo Reale e le case dei capi di Giuda. Con questo passo avventato, Acaz dimostrò una volta di più di essere un re sprovveduto e assolutamente inadatto a governare una nazione. L'alleanza con gli Assiri, infatti, oltre a un forte tributo iniziale, gli costò l'indipendenza di Giuda, che da quel momento dovette sottostare a tutti gli oneri di un paese vassallo. In seguito gli Assiri assalirono Damasco, capitale della Siria, e la conquistarono. I suoi abitanti furono deportati e la città divenne parte del loro impero. Acaz andò a Damasco per rendere omaggio al re degli Assiri e in quell'occasione offrì dei sacrifici sopra un altare pagano e rimase tanto affascinato dalla sua struttura che ordinò che se ne costruisse uno uguale a Gerusalemme. Rientrato nella sua capitale, Acaz fece collocare il suo altare nel cortile del Tempio. In seguito fece a pezzi gli utensili che servivano per il culto dell'Eterno, fece chiudere le porte del Tempio e edificò in ogni luogo degli altari agli idoli pagani. Nella sua stoltezza, Acaz non aveva saputo riconoscere la mano del Signore nelle sconfitte subite ad opera del nemico e, anziché ravvedersi, aveva irrimediabilmente indurito il suo cuore. Quando finalmente morì, lasciò il paese in uno stato di estrema debolezza dal punto di vista politico e di grande povertà da quello economico, ma la sua colpa maggiore fu quella di avere rovinato lo spirito del popolo, inducendolo ad una idolatria che aveva messo profonde radici. Dopo di lui salì al trono suo figlio Ezechia, che doveva rivelarsi uno dei migliori re di Giuda.

La potenza e prosperità godute da Israele sotto il regno di Geroboamo II non durarono dopo la sua morte. Sul trono cominciarono a succedersi, uno dopo l'altro, dei re assassini che per giungere al potere non trovavano di meglio che uccidere il re in carica. La rovina di Israele cominciò allora a delinearsi molto chiara e vicina mediante un radicale indebolimento politico, militare e territoriale. Il nemico infatti strappava terre su terre al regno e tutto questo male cadeva addosso agli israeliti perché avevano tradito e abbandonato l'Iddio dei loro padri. Mentre sul paese regnava ancora Pekah, la Siria aveva deportato in cattività una parte del popolo di Israele e gravato il paese di tributi. Poi Pekah morì, vittima di una congiura ordita da Osea, che prese il suo posto sul trono e lo conservò fino alla completa disintegrazione del regno. Fu Osea stesso che ne affrettò involontariamente i tempi. Stanco di pagare tributi agli Assiri, Osea aveva organizzato un complotto ai loro danni, accordandosi con l'Egitto, ma Shalmaneser, re di Assiria, non stette con le mani in mano e scese con un forte esercito contro Samaria. La capitale di Israele sorgeva sulla sommità di una collina e non era una città facilmente espugnabile. Questo le consentì di resistere per 3 lunghi anni all'assedio assiro. Nel frattempo Shalmaneser d'Assiria morì e al suo posto divenne re Sargon e fu lui ad avere infine la meglio sulla città. Sargon prese il popolo del paese, cioè quello che era rimasto delle 10 tribù del nord, lo condusse via in cattività e lo disseminò in vari paesi d'Oriente. Gli israeliti del regno del nord avevano abbandonato il Signore per servire gli idoli già prima di essere costretti a lasciare il loro paese. Quando si ritrovarono dispersi tra altri popoli, adorarono gli dèi di quelle genti, fecero dei matrimoni misti, si mescolarono a quelle razze e perdettero definitivamente la conoscenza del loro Dio, che si erano rifiutati di ascoltare e di cui avevano deriso e respinto i profeti. Dal momento della loro dispersione, 10 delle 12 tribù di Israele cessarono praticamente di esistere, perché i deportati si confusero con le altre popolazioni e ben presto se ne persero le tracce. I pochi, presumibilmente rimasti nelle loro terre, vennero assorbiti da gente di altre nazioni che il re di Assiria aveva obbligato a trasferirsi in Israele per non lasciare il paese disabitato. Questi stranieri che erano venuti a stabilirsi nel nord della Palestina non temevano il Signore, perciò egli mandò tra loro dei leoni che operarono delle vere stragi. Quando il re di Assiria lo venne a sapere, cercò tra i deportati un sacerdote israelita e lo rimandò al suo paese perché insegnasse ai nuovi abitanti il modo di servire Dio. Il risultato non fu molto incoraggiante. Se da un lato cominciarono ad adorare l'Eterno, dall'altro non tralasciarono il culto degli idoli. Idoli di varie specie a seconda dei luoghi di provenienza di ciascuno dei gruppi etnici invidiati nel paese dal re d'Assiria. La situazione spirituale che si venne a determinare fu quindi davvero caotica. Dio diventò un Dio tra vari dei e dei suoi insegnamenti, delle sue leggi e dei suoi precetti ne restò molto poco. Questa moltitudine mista e i suoi discendenti furono chiamati Samaritani dal nome dell'antica capitale Samaria. Essi costruirono un tempio al Signore sul monte Gerizim, ma furono sempre disprezzati dai giudei, i quali, a ragione, non li consideravano israeliti quantunque abitassero il paese di Israele.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Un artista dipinge perché gli altri possano vedere e apprezzare le sue opere. Trasmette la bellezza, eleva l'immaginazione, ispira e stimola i sensi e cerca di farlo senza sembrare ovvio o scontato. Il vero artista lascerà scoprire la verità all'osservatore. Penso ad un mio recente quadro di un cavallo. Mentre lo dipingevo, c'erano alcune parti che mi sembravano particolarmente attraenti, che volevo fossero notate dall'osservatore, come ad esempio dove il collo si piega sul petto. E poi le gambe sottili, anche l'inclinazione della testa era un punto interessante. Da artista mi chiesi, come posso fare in modo che l'osservatore noti queste parti senza essere ovvia? Notai che il mantello del cavallo era di un colore oro caldo. Qual è l'opposto dell'oro? Il viola, naturalmente, un freddo scuro contrasto con il mantello. Ecco cosa farò, pensai. Stenderò questo viola vicino ai punti speciali del cavallo. Questo attirerà l'attenzione dell'osservatore senza essere troppo scontato. Mentre lavoravo al collo del cavallo, spennellai un po' di viola accanto al color oro. Se messi uno a fianco dell'altro, questi colori, in modo sottile e misterioso, attirano l'attenzione. Da un punto di vista artistico, fu un efficace tentativo di far notare all'osservatore quello che volevo. Dio è l'artista per eccellenza. Infatti, ci sono aspetti della tua vita e del tuo carattere, cose buone, di qualità, che Egli vuol far notare ad altri. Quindi, senza usare trucchi ovvi e scontati, Dio introduce talvolta il freddo, buio contrasto della sofferenza nella tua vita. Quel contrasto, steso vicino al carattere d'oro di Cristo in te, attirerà l'attenzione su di Lui. Luce accanto a tenebre, bellezza accanto a dolore, gioia accanto a pianto, uno spirito dolce e paziente accanto al dolore e alla delusione. Contrasti che riescono ad attirare lo sguardo di chi ti osserva. La tua vita comincia a diventare interessante. La gente ti nota con la coda dell'occhio, si sente attirata da te senza capirne il perché. Sta vedendo proprio ciò che il divino artista vuole farle notare. Cristo in te, illuminato dal contrasto con un'opposta forza di buia sofferenza. Tu sei la tela sulla quale Egli dipinge verità gloriose, che trasmettono bellezza e ispirano gli altri, affinché la gente possa vedere in te la presenza del Signore.

0: Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Mercoledì scorso abbiamo visto dal versetto 40 fino al 47 7-8 cose fondamentali nella Chiesa primitiva, 7-8 cose in una Chiesa che Dio usa, una Chiesa, una comunità che verrà usata da Dio, metterà in pratica queste 7 cose. E in capitolo 3 noi vedremo anche delle cose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cose di uomini che erano usati da Dio. O donne, possiamo dire donne, in questa istanza erano due uomini, ma Dio vuole usare anche le donne. Siete d'accordo, sorelle? Amen. Dio non ha riguardo in Galati né maschio né femmina né greco né non barbone, barbero, barbero. E quindi vogliamo vedere queste 8 cose che avevano Pietro e Giovanni, che erano presenti nella loro vita e spero, almeno nella mia vita, che saranno sempre più presenti. Versetto 1, or Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nonna, l'ora della preghiera. E quindi la prima cosa, loro erano uomini di preghiera. La prima cosa più importante. Erano uomini che pregavano. L'ora nonna nella Bibbia era alle 3 di pomeriggio, perché loro contavano le ore dell'alba, più o meno 6 di mattina. Quindi erano le 3 di pomeriggio. C'era la riunione di preghiera. Noi a venerdì abbiamo alle 8, se qualcuno ha dimenticato. E Pietro e Giovanni andavano alla riunione di preghiera. Loro, andiamo a pregare. E voi sapete che la preghiera è un lavoro, è un lavoro, è un sforzo. Siete d'accordo con questo? È un atto di fede. Non è sempre facile pregare. Anche io devo confessare, tante volte vengo alla preghiera venerdì e a volte mi perdo anche nei miei pensieri, mi comincio a annoiare. Confesso questo. Quando sono a casa da solo, però è raro che mi annoia col Signore, forse perché, non lo so perché. Comunque era l'ora di preghiera e loro erano uomini di preghiera. Questa è l'opera più importante nella Chiesa che c'è. Adesso verranno questi ragazzi, noi usciremo con i trattati, con i volantini. Però se non c'è la preghiera indietro, tutto in vano, sarà tutto vuoto. Abbiamo visto anche già in questo studio di Atti, gli apostoli pregavano per 10 giorni, predicavano per 3 minuti e mezzo e 3.000 persone sono convertite. E quindi questa è la matematica di Dio. Tante volte per noi nella Chiesa 10 giorni di lavoro, di sudore, di volantinaggio e di eccetera eccetera eccetera, chiamare il grande nome per fare un concerto, 3 minuti e mezzo di preghiera e magari 3 convertiti al Signore. Ma la cosa più importante è di pregare. È la cosa più difficile, perché è la cosa che Satana resisterà a tutti i costi. Non so se hai sperimentato questo, ma quando io mi metto a pregare, il nemico cerca non in tutti i modi di fermarmi. Tutti i modi. Arriva qualcuno, il bambino piange, questo, quello. Perciò tante volte io vado sulle colle qui, vado in montagna proprio per separarmi di ogni distrazione, in modo che non porto il cellulare, niente, in modo che posso solo pregare e stare col Signore. E quindi era l'abitudine di Pietro e Giovanni di pregare. Andiamo in chiesa, andiamo a pregare, andiamo a cercare la faccia di Dio. è un atto di fede. Quando noi preghiamo, come voi vedete in questa comunità, non abbiamo nessuna immagine, non abbiamo una statua di Gesù inchiodato in croce, perché Gesù ha detto quelli che vengono a Dio nel Vangelo di Giovanni capitolo 4 devono venire in spirito e verità, perché Dio è in spirito, noi non sappiamo come Lui è. Un giorno lo vedremo e sapremo com'è nella sua gloria. Ma l'atto di preghiera è un atto di fede. Noi preghiamo un Dio invisibile, un Dio che non vediamo, non tocchiamo, non ci risponde con una voce audibile come la mia adesso. È un atto di fede. E noi lo facciamo, e tante volte lo facciamo per tanto tempo e magari umanamente non vediamo un risultato. Ma lo facciamo lo stesso per fede. Io continuerò a pregare per i miei cari finché loro vengano alla salvezza. Voi sapete, ho pregato per mio papà. Qualcuno sa per quanti anni? Qualcuno si ricorda? 13, ecco. Hanno sentito mille volte questa storia. 13 lunghi anni, 13 sono tanti anni, ma tanti. E io non ho visto niente, nessun cambiamento in mio padre in tanti di quei anni. Poi quando io e Silvana ci siamo sposati nel 92, e siamo andati in America in viaggio di nozze, di nuovo il tempo che abbiamo trascorso con mio padre non ho visto questa grande apertura di lui, diciamo, verso la parola, perché sapete, io cerco sempre di parlare del Signore con la persona. Però quando stavamo per andare via e ritornare qui in Italia, mio padre ci ha abbracciato e si è messo a piangere come un bambino, che è una cosa che io non, cioè mio padre non fa queste cose, ma era proprio strano, io sono rimasto scioccato a questo suo comportamento. E dopo mi ero reso conto che anche se esternamente non sembrava che stava cambiando, lo Spirito di Dio stava lavorando, stava spezzando quell'orgoglio suo. E dopo solo un altro anno che siamo sposati, ho ricevuto questa lettera che lui aveva accettato il Signore. Quindi la preghiera è un atto di fede. È bello di notare nel libro di Atti, ogni volta che è scritto pregavo, la preghiera, lui pregava, loro pregavano. Facciamo questo studio e segnate ogni volta che è scritto preghiera, perché ogni volta dopo preghiera accade qualcosa, accade qualche miracolo, accade qualche visione, accade un'apertura per la parola di Dio. Ogni volta Pietro pregava sul tetto e ha avuto questa visione di Dio, l'angelo ha detto vai in quella casa di Cornelio e predica la parola. Pentecoste, loro pregavano e è sceso lo Spirito Santo. Qui Pietro e Giovanni andavano a pregare, non sono neanche arrivati di pregare ancora. Io credo che loro pregavano anche nel camminare, ma erano costanti nella preghiera. Noi venerdì preghiamo e noi preghiamo per un risveglio qui a Montebelluna. Amen. Preghiamo che veramente lo Spirito di Dio scenderà su questo paese, non solo qua, in tutto il nord-est, tutta l'Italia. Perché dobbiamo limitare il nostro Dio? E un giorno accadrà, noi non sappiamo. Potrebbe accadere anche un venerdì. Quindi non mancate. Non mancate. Lo Spirito Santo potrebbe scendere qui in questa sala superiore e poi tu te ne pentirai. Io devo esserci quando è sceso lo Spirito. E loro c'erano, perché erano uomini di preghiera, erano uomini che cercavano del continuo la faccia di Dio. Versetto 2: e vi era un uomo zoppo fin dalla nascita, che veniva ogni giorno portato e depositato presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere lemosine a coloro che entravano nel Tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro lemosine. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. E quindi è una scena un po' pietosa, diciamo. Qui c'è questo tempio, voi sapete il tempio era bellissimo, era splendido, pietre. Anche gli apostoli hanno detto a Gesù: guarda il tempio com'è bello. E Gesù che cosa ha detto? Non ci sarà lasciato una pietra sopra l'altra di questo tempio, perché sarà distrutto. Ma c'era questo tempio bellissimo, era pieno di uomini religiosi, uomini che così dicevano che conoscevano Dio, eppure c'era questo zoppo lì alla porta della chiesa, nelle sue stracce. E questa chiesa ricca, ponente, pieno di lusso, non poteva fare niente per lui, non poteva fare niente. Mi ricordo di qualche chiesa che abbiamo qui in Italia, così. Maestoso, grandioso, eccetera, eccetera, ma senza potenza, senza niente. Niente di offrire alla gente che magari non sono zoppe fisiche, ma sono zoppe spirituali. E diversi di voi che avete conosciuto la Chiesa, dopo avete conosciuto il Signore, diversi di voi dopo che avete conosciuto il Signore, la Sua parola, siete venuti da me e avete chiesto: ma perché non ci hanno detto queste cose meravigliose del Signore? E anche nel tempio era così, c'era questo uomo che mendicava, lui aspettava dei soldi, ma Pietro e Giovanni hanno fissato gli occhi su di lui e hanno detto: guarda noi. Quindi un'altra cosa che vediamo in questi versetti, Pietro e Giovanni erano uomini di fede. Guarda noi. Ed egli li guardava attentamente sperando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Ci voleva fede. Ci voleva fegato, no, per fare questo. E Dio ama la fede. Dio ama la fede nella nostra vita. Che noi abbiamo una sfida, un qualcosa difficile, e noi diciamo: nel nome di Gesù, io ci vado contro, io farò quella cosa. E voglio voglio sfidarvi, come anche io al castello, alla conferenza di missione, il Signore mi ha sfidato su questo tema, di credere in Lui per cose molto maggiori e di fare passi di fede, non fare sempre le cose nelle mie capacità o nelle mie capacità anche mentale. Giusto? Come io non avrei fede di prendere un locale che potrebbe avere 500 persone. Non ho questa fede, diciamo. Però, e lui dice 5.000, perché no? Però il Signore mi sta sfidando, tu devi tentare l'impossibile e poi io opererò. E tu vedrai. E anche ho lasciato il mio lavoro, noi non avevamo abbastanza soldi per vivere, però ho visto la fedeltà di Dio. Ogni mese quello che ci vuole arriva, anzi devo dire che arriva di più, e il Signore vuole da noi. Magari per te non è che devi lasciare il lavoro, magari è una piccola cosa che tu evangelizzi tuo parente. Però voglio che ognuno di noi esaminiamo la nostra vita e chiediamo al Signore: Signore, qual è il passo di fede che io devo fare? Qual è il passo di fede che tu vuoi che io faccia? Magari solo evangelizzare, o voi sapete che cos'è, ma veramente di tentare qualcosa che è al di là di te. Magari voi, non so, chi va a scuola, Signore, voglio vedere entro un anno 10 dei miei compagni di scuola che vengono in chiesa, che si convertono addirittura, se hai questa fede. Però mettere una sfida e poi pregare per quella cosa e fare quel passo. Fai un passo di fede. In Ebrei capitolo 6, no scusate, capitolo 11, versetto 6. Ora senza fede è impossibile a piacergli, sta parlando di Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rinumeratore di quelli che lo cercano. E quindi a me piace un sacco questo versetto, perché prima cosa Dio vuole la fede da noi, che abbiamo fede in Lui, che noi crediamo che Lui è capace di operare nella nostra vita. Tu hai una sfida davanti, tu hai una difficoltà davanti, Dio vuole che tu credi in Lui, che Lui è capace di portarti attraverso questa cosa. Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Amen. Il nostro credere non è solo un mentale, un assento mentale. Sì, io ci credo, perché Giacomo scrive che anche i demoni credono e tremano. Tanti di noi credenti crediamo e non tremiamo neanche. Quindi, in un certo senso, i demoni fanno più di noi quasi. Loro credono e tremano al nome di Dio. Noi dobbiamo credere che il nostro Dio è con noi, che Lui è buono. La volontà di Dio per la vita di ciascuno di voi è buono. Tante volte noi abbiamo paura, ma se io renderò tutta la mia vita a Te, Signore, forse, non so, mi farei qualcosa di brutto, di cattivo. Avete mai avuto questo pensiero? Nessuno? Io sì. Ma se, Signore, se io mi rendo completamente a Te, magari mi manderai chissà dove. Infatti mi ha mandato. Io non volevo andare in nessun modo in India. Quando ero poco convertito, c'era un fratello indiano lì nelle isole di Hawaii, stava soffrendo lì per il Signore, col mio tavolo di surf. E questo fratello indiano mi ha sfidato e ha detto: tu, fratello, devi venire in India con me e evangelizzeremo tutto l'India. E io tipo sorridevo a lui, però dentro di me dicevo: ma quando mai? Ma sei fuori di testa? Io dicevo così. E poi mi ricordo un giorno parlavo con altri fratelli, e come lì era una scuola biblica, tanti andavano in missione da questa scuola, e chiedevamo fra di noi: tu dove vuoi andare? E io dicevo agli altri: io sono disposto ad andare dovunque, basta che non sono paesi arabi o India, dovunque nel mondo, Sud America, Africa, Asia, però arabi, indiani, non per me, grazie. E dopo 2 settimane è arrivato il direttore della scuola biblica lì e ha detto: Craig, tu stai pregando per andare in missione, c'è un'apertura nelle Arabi Emirati, puoi andare. E poi l'altro era in un altro paese arabo, e io ho detto: vabbè, io pregherò. Ma dopo un po' sapete che io volevo andare, e ho detto: Signore, se tu vuoi che vada lì, io vado lì, perché loro hanno bisogno di Te. E comunque poi sono andato in India, mi sono innamorato con la gente di lì, il paese lì. Era un'esperienza bellissima. Io non mi ritirerò indietro per un secondo. La volontà di Dio per me sembrava una cosa brutta, di andare in India, in questi posti così. Anche Pakistan, ho vissuto in Pakistan, sono stato in Islamabad, dove vediamo ogni giorno le cose telegiornale. Era bellissimo, bellissimo, ho fatto delle esperienze come il libro di Atti, ho visto miracoli, ho visto il Signore fare delle cose meravigliose. E quindi, sì, non voglio, sto uscendo un po' dal tema, ma noi dobbiamo credere che Dio è e che Lui è un remuneratore di quelli che lo cercano. Quindi Dio vuole la fede da noi. Lui dice in un altro passo nella Bibbia: la mia non trova nessun piacere nell'anima che si tira indietro. E quindi non vogliamo essere delle persone che si ritirano indietro, ma delle persone che dicono: sì, Signore, voglio credere per cose maggiori, voglio fare passi avanti, non passi indietro. E anche Pietro e Giovanni erano uomini di fede. Loro hanno sentito per lo Spirito che il Signore voleva guarire questo uomo. E ci voleva coraggio di dire: guardaci, stendi la tua mano nel nome di Gesù, alzati e cammina. E poi una cosa anche bello in questo, Pietro e anche Giovanni, credo, riconoscevano la loro povertà senza Gesù. Perché Pietro ha detto, io non ho né argento né oro. Io credo che Pietro quasi dice, guarda, io non ho niente senza il Signore. Io non ho niente di offrirti. E io posso dire la stessa cosa, io non ho niente. Craig Quam ha zero di offrire qualsiasi altra persona al mondo. Ma quello che ho, io ho il Signore, ho Gesù. E quello che ho, te lo do. E il Signore vuole che noi facciamo questo passo di fede. Magari tu non hai il fede di lasciare il lavoro o di andare in Cina. Ma magari hai fede solo per evangelizzare il tuo parente, un vicino di casa. Dice, quello vive fino a me 10 anni e non ho mai parlato al Signore. Vai da loro e dice, io non ho argento, non ho oro, non ho un grande intelletto, ma quello che ho è Gesù Cristo il Signore e voglio parlarti di Lui. Ho sentito un fratello in America quando era appena convertito che lui ha evangelizzato un biker. Voi conoscete i biker? No? I Hells Angels? Quelli che vanno sui Harley Davidson sono tipo cream. In Italia avete quelli finti, diciamo, quelli finti, si vestono uguale e vanno in giro, però non sono i veri Hells Angels. I Hells Angels in America non sono gente con cui vorresti trovarti, sono tutte persone molto malviventi. E questo fratello ha evangelizzato uno di questi Hells Angels, questo si è convertito al Signore. E prima questo, sai, era un tipo, era enorme, era più, tipo 2 metri e passa alto, tipo andava nei bar, spaccava tutto. E questo fratello ha raccontato che dopo questo qua si è convertito, è diventato come un agnellino, era così timido. E questo qua, questo biker, volevo evangelizzare, però lui diceva a questo fratello, ma io, sai, ho paura. Poi con i miei ex amici, sai, sono tipi molto violenti. E questo fratello Arthur aveva questo adesivo tondi che era scritto Gesù ti ama. Lui ha preso uno di quelli e ha messo sul naso di questo fratello. E lui ha detto, tu non devi dire niente. Tu vai lì nel locale dove ci sono i tuoi amici con questo adesivo sul naso. E quando ti chiedono perché hai quell'adesivo Gesù ti ama sul naso, tu li racconti come Gesù ha cambiato la tua vita. No, poi non so che, però era divertente questo modo. E quindi loro hanno fatto questo passo di fede. La quarta cosa che, la terza cosa, erano uomini che totalmente dipendevano su Gesù. E di nuovo è quello che già ho detto. Pietro e Giovanni hanno detto a questo zoppo, io non ho niente. Non ho niente di offrirti. Ma quello che ho è il Signore e te lo do. E anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, sono versetti che dovremmo tutti conoscere a memoria. Versetto 4 e 5. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto, se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. E anche noi spiritualmente, noi non possiamo fare zero, meno di zero. Io potrei fare solo danno in me stesso. Ma Gesù è la vita, Lui è sorgente della nostra vita, Lui è la nostra batteria spirituale. E anche Pietro e Giovanni erano uomini totalmente dipendenti sul Signore, per questo avevano questa potenza dello Spirito. Non perché erano religiosi, non perché andavano alla preghiera ogni giorno, ma perché loro erano totalmente dipendenti sul Signore e riconoscevano la loro dipendenza. Io non ho niente, ma il Signore ha qualcosa per te. Un bel regalo, una guarigione alle tue gambe. E quindi in versetto 8 continuiamo. E con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare. Ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Quindi io non so se voi avete mai dormito, magari, sai, e la gamba si addormenta, o un braccio. Avete mai cercato di camminare con la gamba addormentata? È difficile, ti fa anche male. Questo uomo era zoppo da non si sa neanche quanti anni. Fin dalla nascita è scritto in versetto 2. Non avevo mai camminato. Anche i miei figli, ci è voluto tanto tempo che loro imparavano, sviluppavano muscoli per camminare. Questo uomo non ha mai camminato in tutta la sua vita. Il Signore l'ha toccato, lui saltava. Saltava di gioia e lodava il Signore. E tutto il popolo lo vide, versetto 9, camminare e lodare Dio. E lo riconobbero per quel tale che sedeva alla porta bella del tempio e a chiedere le lemosine. E furono ripiene di sbigottimento e di stupore per ciò che egli era accaduto. Ora, mentre quel zoppo che era stato guarito si teneva stretto a Pietro e a Giovanni, tutto il popolo, attonito, accorse verso loro al portico detto Salomone. E Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo, dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate su di noi occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare questi? E quindi la quinta cosa, o la quarta cosa? Chi sta prendendo noti? La quarta cosa, erano uomini umili. Erano uomini che hanno dato la gloria di Dio. Non hanno preso per loro la gloria. E vediamo anche qui che le potenti operazioni di Dio, i miracoli, i doni dello Spirito, non vengono perché noi siamo stati sempre alla riunione di preghiera. Qui Pietro disse: non è per la nostra potenza o la nostra pietà. Non è perché siamo religiosi, più religiosi di altri, o perché preghiamo più di altri, o perché abbiamo studiato più la Bibbia di voi. È per la grazia di Dio. È stata un'opera che il Signore ha fatto. Noi non potremmo mai farlo. Non siamo più santi di voi, ma la nostra santità deriva da Dio. E quindi loro veloci erano subito a dire alla folla: guarda, non guardate noi, perché in noi non c'è niente, ma è il Signore. Subito hanno dato la gloria di Dio. E noi possiamo stare sicuri che se il Signore ci userà in qualche modo, la prima trappola che Satana ci metterà davanti è l'orgoglio spirituale, che cominciamo a pensare: forse io sono grande, forse io sono potente, forse io sono più santo di Vincenzo o di Gioele o di Rosa. Ma Pietro ha detto: no, non è per questo. Gesù Cristo ha fatto questo. Non per la nostra potenza o pietà avessimo fatto camminare costui. È stato Gesù Cristo, e loro hanno proclamato Gesù Cristo, è solo Lui. Io ho visto nella vita di credenti, Satana usa queste trappole, perché lui il diavolo è un po' estremista, come Bin Laden, estremista. O cerca di condannarci, nel senso: Craig, tu hai sbagliato, è meglio che chiudi la baracca, torni in America, lascia perdere fare pastore. Ora cerca di gonfiarci, o uno o l'altro, niente mezzi via di mezzo. E anche nella vita di noi credenti, o ci vuole farci diventare orgogliosi spiritualmente parlando, Poi ci vuole condannarci in modo che ci arrendiamo. Magari tu sei caduto in qualche peccato, hai sbagliato in qualcosa, dice, ma non c'è speranza per me, arrendo a questo. No, Satana vuole questo, ma Dio no. Perché lo Spirito Santo ci compunge del peccato, e c'è una differenza tra compungere e condannare. Il diavolo vuole condannarci in modo che ci arrendiamo a questo cammino spirituale. Ma lo Spirito Santo vuole compungerci, se è necessario, in modo che cominciamo a camminare nel modo giusto, diciamo. E quello il diavolo ha cercato anche qui con Pietro e Giovanni di innalzarli nell'orgoglio spirituale, ma non hanno permesso. Subito hanno dato la gloria a Dio. Perché se era per me sarei andato via tanto tempo fa. È stato il Signore. La quinta cosa che vediamo qui è dal versetto 12 fino a 26 è che loro erano uomini della parola di Dio. Dopo questo miracolo la gente è corso là, hanno chiesto ma che cosa succede, che cosa vuol dire questo? E quindi Pietro ha cominciato a predicare e vediamo che la sua predica, lui racconta quello che hanno fatto, hanno ucciso Gesù, racconta il Vangelo e poi cita tanti versetti. In versetto 22 cita un versetto da Deuteronomio, in versetto 24 parla dei profeti, da Samuele e tutti i profeti, e in versetto 25 cita un versetto di Genesi 12. E quindi erano uomini che conoscevano la parola di Dio. E anche noi, se vogliamo essere usati da Dio, dobbiamo conoscere la nostra spada, dobbiamo conoscere le nostre armi. Però contato come in America nell'esercito, quando i nuovi allievi fanno il training, si dice training, loro devono imparare addestramenti. Loro devono imparare nel buio, dentro un bunker, a smontare e rimontare il loro fucile entro tipo un minuto e mezzo. 90 secondi. 90 secondi sono pochi. Cioè smontare tutto un fucile e rimontarlo nel buio. E devono farlo, altrimenti non vanno avanti. Cioè è una delle prove che devono fare. Perché devono conoscere quell'arma. Se loro sono in battaglia nel buio, devono conoscere come pulirlo, smontarlo, rimontarlo. E quanto di più noi. Io ogni volta che parlo con un testimone di Genova, mi rendo conto, cioè loro sono studiati nell'inganno, nella falsità, però sono studiati bene. E dico, mamma mia, ma quanto impegno mettono nel loro inganno, nella loro dottrina di demoni. Si impegnano tanto nel conoscere non la parola di Dio ma la loro dottrina, e quanto di più noi che siamo figli di Dio. Pietro e Giovanni erano uomini della parola, loro conoscevano la parola, non leggevano la parola solo domenica mattina in comunità, ma la parola era integrata in loro. E anche sempre nel Vangelo di Giovanni capitolo 15 versetto 7 nello stesso discorso che abbiamo già letto di Gesù ai apostoli: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Questo è un carte blanche, si dice in francese, un assegno bianco. Voi sapete che cosa vuol dire un assegno bianco? Qualcuno ti mette la firma, tu scrivi la cifra. Sarebbe bello, no? Potremmo costruirci una comunità. Ma noi siamo la comunità, quindi un edificio. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Quindi noi ci piace, domandate quel che volete, vi sarà fatto, giusto? Ci piace quella parte lì. Però c'è due cose prima che possiamo avere quello, prima di morare in Cristo e che la sua parola dimora in noi. E se veramente dimoriamo, che cosa vuol dire in italiano? Che tu abiti lì, tu vivi lì, tu mangi lì, tu dormi lì, quella è casa tua. Quindi non possiamo fare le visite a Gesù. Amen. Signore, io dimorerò in te domenica per qualche ora, mercoledì, magari venerdì ogni tanto, martedì, 5 minuti. No, dimorare vuol dire vivere sempre. Quella è la tua dimora. Quella è la tua abitazione, Gesù Cristo. E quindi dimorare in Lui sempre. E la sua parola dimora in noi, vive in noi. C'è un demone che sta attaccando Nancy, pregate per lei. Prossima volta dovete sedervi di qua, così. Ok, erano uomini della parola. In versetto 8, torniamo a Atti capitolo. Atti capitolo 4. Non leggeremo tutta la predica di Pietro, potete leggerlo a casa. La sesta cosa, erano uomini pieni dello Spirito Santo. Versetto 8, allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse a loro: capi di popoli e anziani di Israele, se oggi noi siamo giudicati intorno ad un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere come egli è stato guarito, sia noto a tutti voi e tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di Lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. Questa è la pietra che è stata da voi edificatore rigettata e che è divenuta la testa di angolo. E quindi erano uomini pieni dello Spirito Santo. Abbiamo già parlato abbastanza bene della pienezza dello Spirito, quindi non vedremo più questo. La sesta, quindi a questo punto uno potrebbe dire: va bene Craig, tu hai detto tutte queste cose, sì, vogliamo pregare di più, vogliamo essere nella parola di più, vogliamo essere umili, vogliamo avere fede, ma questi erano gli apostoli, giusto? Uno di noi potrebbe dire questo: sì, ma quelli erano gli apostoli. No, io lavoro in una fabbrica qui a Montebelluna, mi sono convertito 2 giorni fa, non sono un apostolo. Quando guardiamo queste cose, a volte possiamo essere sopraffatto, perché per noi sembra una cosa troppo grande, giusto? Ma quali erano apostoli? Ma io sono Craig Quam, che abito a Cairano, via Ricati 17. Però in versetto 13 di capitolo 4, una cosa meravigliosa che scopriamo di questi apostoli: or essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione, si meravigliarono e riconoscevano che erano stati con Gesù. Quindi la settima cosa di questi uomini: erano uomini normali, come noi, uguali a noi. Noi al castello abbiamo visto nei messaggi di Rad veramente quanto era fallace per Pietro. Amen. Era un uomo come noi, con i suoi difetti, i suoi problemi, eppure usati da Dio in modo potente. E quindi questo è una cosa di incoraggiarci, che Dio ha usato persone normali, con difetti, con problemi, e Dio vuole usare anche voi nello stesso modo. Erano persone normali. Questo illetterati, senza istruzione, non avevano fatto la scuola biblica lì a Gerusalemme. E c'era la scuola biblica, c'era il seminario per i rabbini. E allora diciamo: come? Loro non sono stati ordinati da noi. Non hanno i nostri vestiti. Ma erano ordinati da Dio, dallo Spirito Santo. E com'è possibile? Loro non sono neanche nella... Come si dice la cosa dei operai che si uniscono a fare... Va? No.
3: Sindacato.
2: Il sindacato, ecco. Non sono nel sindacato dei rabbini, non hanno pagato la mensilità. Come possono predicare nel nostro tempio? Come possono fare di queste cose? Ho fatto la scuola biblica, sono persone operai, pescatori, puzzano di pesce addirittura. Eppure usati potentemente da Dio. E quindi per me mi dà una grande speranza che

0: L'ottava cosa, l'ultima cosa, erano uomini innamorati con Gesù Cristo. Questa è la cosa più importante di tutti. Voi che avete appena conosciuto il Signore, non perdete questo primo amore che avete col Signore adesso. Non è vero che deve spegnersi un giorno. Nella Chiesa si dice così: ah, adesso hai tanto zelo, ma aspetti, dopo qualche anno diventerai un fossile come me. Ma perché? Non deve essere così. Amen. Non dobbiamo fossilizzarci o contentarci. Dio vuole fare grandi cose. Io voglio credere che Dio, da questo piccolo gruppo, toccherà tutto il nord-est con la parola di Dio. Non so, potete chiamarmi un pazzo, certamente non per la mia potenza o la mia pietà. Anzi, Dio forse sta aspettando che io mi tolgo di mezzo, così lui può fare le cose più veloce. Ma erano uomini che erano stati con Gesù. Erano uomini che amavano il Signore. E questo era il loro hobby, di stare con Gesù. Sempre con Lui. E io credo che ognuno di noi, Signore, vuole... Lui è innamorato con noi e vuole che noi ci siamo innamorati con Lui. E quindi forse il Signore ti sta parlando in questo momento. È vero, una volta io ero più vicino al Signore, più innamorato di Lui. Quando vai a casa oggi, dici: Signore, io voglio tornare a Te, voglio rinnamorarmi sempre di più di Te. E questo era il loro segreto. Non erano uomini potenti, non erano uomini pietosi come hanno confessato loro, non erano uomini istruiti, ma erano uomini che amavano il Signore. E Dio ha detto: va bene, io li userò perché mi amano, il mio spirito li userò. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo esempio che abbiamo davanti degli apostoli, di Pietro, di Giovanni, di altri che erano persone semplici come noi. E Padre, la nostra preghiera questa sera è solo questo, Padre, che possiamo innamorarci di Te come loro Ti amavano, Padre, che possiamo essere veramente dei pazzi per Te, Padre. E Ti ringraziamo, Padre, che anche come hai usato questi uomini semplici e normali, puoi usare anche noi, Padre. Non vogliamo limitarti guardando noi stessi, ma vogliamo prendere una sfida, vogliamo credere che Tu farai, Padre, meravigli nella nostra vita, Padre, che Tu farai meravigli, Padre, intorno a noi, nelle persone che ci circondano, nelle nostre famiglie, nei nostri colleghi, Padre. Vogliamo veramente vedere la Tua potenza che scende in questa zona. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM su

0: territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile ascoltatore, ti saluto e ti invito all'ascolto del nostro consueto programma settimanale cristiano. Spesso non ci rendiamo conto dell'importanza che ha o che dovrebbe avere il tempo nella nostra vita, ma dovremmo farne buon uso. E l'uso migliore che possiamo farne è quello di fare proprio ogni cosa a suo tempo. Pertanto ora ti invito a fermarti qualche minuto per ascoltare l'autorevole voce di Dio tramite la sua parola scritta, la Bibbia. Dopo la parte musicale che inseriranno i nostri tecnici, presenterò delle riflessioni bibliche su uno dei miracoli di Cristo. Buon ascolto!

Cristo compì molti miracoli e di vario genere. Molti credono che egli operò soltanto o soprattutto guarigioni fisiche, ma non è così. Era questa un'opera caratteristica, ma non la sola, perché per esempio guarì moralmente e spiritualmente, compì miracoli sugli elementi della natura, risuscitò dei morti. In ogni caso, in tutto questo suo particolare operato, voleva dimostrare principalmente con estrema chiarezza chi era. I miracoli evidenziavano ed autenticavano la sua deità. Dal Vangelo di Marco, capitolo 10, leggo l'episodio della guarigione di un cieco. Poi Gesù ed i discepoli giunsero a Gerico. E come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù, fermatosi, disse: «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, egli ti chiama!» Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: «Che cosa vuoi che ti faccia?» Il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io recuperi la vista!» Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» In quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via.

Gesù aveva appena risposto a delle domande dei suoi discepoli ed aveva concluso il suo dire affermando di se stesso: poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Subito dopo è descritto nel Vangelo l'episodio del cieco di Gerico, con il quale dimostrava il Signore Gesù praticamente il messaggio di salvezza spirituale appena annunciato. Bartimeo era un uomo molto provato dalla vita, era cieco e per vivere mendicava. La sua vita dipendeva quindi interamente dal sentimento di pietà altrui. Non era facile vivere in quel modo. Naturalmente ciò lo portava ad essere emarginato dalla società, seduto presso la strada, al di fuori della città. Ma il tutto non gli aveva impedito di sentire in quegli ultimi tempi, forse anche dai colloqui dei passanti, che qualcuno manifestava nel suo dire e nel suo operato di possedere le caratteristiche messianiche. Ma come poter parlare con costui, cioè con Gesù il Nazareno? Come avvicinarglisi? Se non fosse stato cieco, poteva andare in qualche altro villaggio dove si era recato Gesù, ma nella sua situazione, per di più, di dipendenza, poteva soltanto aspettare. Ma finalmente venne il gran giorno. Fu una giornata memorabile per quest'uomo. Qualcuno gli riferì che Gesù il Nazareno stava passando niente meno che per quella strada. Il cieco, pieno di speranza e di entusiasmo, si rivolse a Cristo e, si noti bene, non come al Nazareno, ma chiamandolo a gran voce Gesù, figlio di Davide, quindi con un titolo messianico, e poi proseguì: abbi pietà di me. Chi poteva aiutarlo se non Cristo? Quello che ci stupisce, anche se non troppo, è il numero di persone che, invece di cercare di incoraggiarlo, invece di aiutarlo ad avvicinarsi a Gesù, lo sgridava. Cercavano di ostacolarlo. Ma quest'uomo si era reso ben conto che doveva insistere e così fece. Finalmente Gesù lo fece chiamare. A quel punto si notino bene gli eventi. Il cieco, gettato il mantello, balzò in piedi. Nessun tipo di ostacolo, né la folla, né i suoi indumenti, né la sua condizione fisica, lo potevano ormai trattenere dall'andare verso Cristo. E questi gli disse: «Che vuoi tu che io ti faccia?» A questo punto il cieco gli si rivolse, usando un termine che stava ad indicare in Gesù non solo un maestro, ma il maestro e signore, e poi aggiunse: «Che io recuperi la vista». E Cristo intervenne, mettendo in evidenza la fede di quest'uomo. Da quel momento, infatti, egli riebbe la vista e, cosa molto più importante, si mise a seguire Gesù. Tutti noi siamo per natura spiritualmente ciechi. Molti di noi preferiscono continuare a dipendere dagli altri, ma grazie a Dio, molti, sentendo parlare dell'opera di salvezza che Cristo ha compiuto, hanno un solo desiderio: comprendere la verità dell'Evangelo della grazia e pertanto non essere più ciechi, ma avere la luce del Signore. Ma per alcuni ci sono molti ostacoli ed impedimenti vari: gli amici, i parenti, forse anche il lavoro o una certa posizione sociale. Il cieco Bartimeo aveva molti ostacoli esterni, ma anche impedimenti propri. Ad un certo punto lasciò tutto alle spalle e balzò in piedi andando a Gesù. Così, non c'è ostacolo o impedimento che tenga, perché ognuno dovrebbe capire la verità dell'Evangelo ed agire di conseguenza andando a Gesù. Caro amico, non so quale sia la tua condizione spirituale, ma se sei ancora nella cecità spirituale, non indugiare. Vai a Cristo. Non lasciare che ostacoli esterni o impedimenti della tua vita ti facciano prorogare ciò che è decisivo: la risoluzione del problema della tua vita. I miracoli hanno un insegnamento ancora attuale. Quello della guarigione del cieco insegna a non indugiare per iniziare a seguire Cristo, decisione di cui non ci si pentirà mai.

possa Dio farti riflettere, caro ascoltatore. Noi vogliamo proprio aiutarti. E qualora tu avessi ancora dei dubbi in merito a questo passo così importante della tua vita, ti chiediamo di scriverci. Ti ripeto ancora di riflettere su quanto hai ascoltato. E salutandoti, ti ringrazio per l'ascolto e ti do l'appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
3: Siamo lieti di trovarci ancora una volta con tutte le gentili amiche e i cari amici che ci seguono per lasciarci istruire da Dio attraverso la sua parola. Vi presentiamo infatti a Tu per Tu con la Bibbia. L'umiltà non fa parte di solito del nostro corredo genetico. In un modo o nell'altro tutti abbiamo una certa forma di orgoglio e più che altro desideriamo mostrare di essere capaci di dirigere la nostra vita e ottenere dei risultati. Ma la Bibbia dice qualcosa di diverso. Nel libro dei Proverbi troviamo scritto: chi è umile di spirito otterrà gloria. Cosa vuol dire? Che dobbiamo andare in giro proclamando a gran voce che siamo degli incapaci e che tutti gli altri sono più bravi di noi e così via? Non è questo che Dio desidera da noi, ma dobbiamo essere umili per quello che riguarda il nostro rapporto con Dio. Non possiamo pensare di essere capaci di arrivare fino a Lui, di comprendere i Suoi piani, di poter essere tanto perfetti da soddisfare la Sua giustizia. Dobbiamo invece avere l'umiltà di riconoscere la verità. Non siamo perfetti, anzi siamo peccatori che non possono in nessun modo giustificarsi davanti a Dio. E dobbiamo accettare che sia Dio a offrirci la salvezza. Questa è l'umiltà che ci porterà alla gloria di diventare figli di Dio. Volete parlare di queste cose? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete». Un credente racconta: «Se voglio avere compagnia a casa mia il venerdì sera, non devo dire venite, facciamo una riunione di preghiera oppure venite a studiare la Bibbia. Devo piuttosto invitarli a mangiare una pizza con me gratis e la mia casa sarà piena. Se vuoi attirare un gran numero di persone, prometti cibo gratis». Gesù sapeva bene questo. Egli nutrì la folla in due diverse occasioni e divenne molto popolare. Il popolo si rallegrò per il cibo che Gesù gli aveva offerto, ma quando egli cercò di dare loro il pane spirituale, che era lui stesso, le persone persero interesse. A loro importava solo riempire i loro stomachi affamati. Il cibo e altri beni materiali ci lasciano presto più affamati di prima, ma il pane della vita ci lascia soddisfatti per sempre. Il cibo offerto liberamente da Cristo è sempre disponibile. Accettalo se non l'hai ancora fatto.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Nell'esaminare il tema dell'ispirazione non solo si deve parlare dell'origine delle scritture, ma anche la forma con cui il pensiero di Dio viene espresso. È impossibile dissociare l'uno dall'altro. In un documento giuridico tutto può dipendere da una sola espressione. Le promesse, le dichiarazioni solenni della Bibbia, traggono spesso la loro forza e la loro portata da una determinata parola. Lo studio esegetico delle scritture nelle lingue originali è un minuzioso studio di parole. Se le espressioni non sono ispirate, questo studio non raggiunge il suo scopo. La Bibbia stessa insiste sull'importanza delle parole, ma ritorneremo su questo argomento trattando dell'ispirazione verbale. Quanto a Paolo, egli dice a proposito delle cose rivelate dallo Spirito di Dio: «Noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito». La parola greca qui è logoi, letteralmente discorsi o parole. Dietro questa distinzione fra i pensieri ispirati e le parole lasciate alla libera scelta dell'uomo, si nasconde in realtà il rifiuto di credere che il testo sacro costituisca un'autorità. Che Dio abbia parlato ai profeti lo si ammette, ma si vuole ritenere tutta la libertà di rigettare e di correggere i loro messaggi scritti. In questo modo si pensa di eliminare alcuni punti difficili o oscuri del testo. Il fatto è che se le espressioni sono inesatte o incerte, la certezza di conoscere il pensiero di Dio svanisce.
1: D'altronde, questa ipotesi irrazionale e gratuita non risolve nulla. Se alcuni trovano difficile concepire come Dio abbia potuto guidare gli autori nella scelta delle parole della scrittura, è forse per loro più facile spiegare come egli abbia ispirato i loro pensieri. Quando Mosè racconta la creazione del mondo, quando Davide recita 1000 anni prima le preghiere del figlio di Dio sulla croce, quando Salomone fa parlare la saggezza eterna, quando Daniele riporta dettagliatamente e senza che lui stesso li comprenda i destini lontani del mondo e del popolo di Dio, quando dei pescatori ignoranti della Galilea redigono le pagine sublimi dell'Evangelo, quando Paolo espone le verità più profonde della salvezza, quando infine Giovanni dipinge a grandi tratti l'affresco dell'eternità, non è forse necessario che anche le minime parole siano loro date da Dio? I credenti della Pentecoste si misero a parlare in 15 lingue diverse delle meraviglie di Dio, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi.
0: Per terminare, riassumiamo alcune considerazioni di Gausen. Se si dice «i pensieri sono di Dio, ma le parole dell'uomo», si attribuiscono subito a queste parole delle contraddizioni, dei malintesi e delle lacune. Questi pretesi errori hanno a che fare dunque con i pensieri più che con le parole. Noi non possiamo scindere gli uni dalle altre, perché una rivelazione del pensiero di Dio esige sempre un'ispirazione della parola di Dio. Se la scrittura ad essere ispirata vuol dire che Dio ha costantemente vegliato sulle espressioni del testo, ma non ha sempre ispirato gli altri pensieri dell'autore. Paolo era nell'errore quando riceveva ordini dai sommi sacerdoti, ma non quando scriveva la parola di Dio e Gesù Cristo parlava in lui. Pietro commise un errore nei confronti di Cristo e a Antiochia, ma non quando scriveva gli oracoli di Dio. Lo stesso si dica di Balaam, quando i suoi pensieri malvagi furono mutati in parole di benedizione. Riassumendo, l'ispirazione dei pensieri può essere accordata al credente, l'ispirazione delle parole fa il profeta, l'ispirazione degli scritti fa l'autore sacro. I discorsi più profondi di Cipriano, Agostino, Lutero e Calvino non sono che delle parole di uomini sulle verità di Dio. Parole venerabili, preziose, potenti, ma che, senza l'ispirazione di cui stiamo parlando, rimangono solo dei sermoni.
1: È possibile in casi estremi pronunziare delle parole di Dio anche senza comprenderle. Daniele scrisse delle cose ancora sigillate. Caiafa profetizzò senza poter misurare la portata della sua affermazione. Il vecchio profeta parlò senza averlo voluto né previsto. Dunque, gli uomini sono molto meno importanti del messaggio orale o scritto. Il Signore ha potuto armonizzare l'individualità degli autori, la loro coscienza, la loro memoria, i loro sentimenti con ciò che egli faceva loro dire. Tuttavia, il fatto capitale è che non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Che il portavoce sia potente come Mosè, saggio come Daniele, impuro come Balaam, nemico di Dio come Caiafa, santo come Giovanni, senza forma corporale come la voce del Sinai, impalpabile come la mano che scrisse sul muro a Babilonia, a parte la necessità dell'incarnazione per renderci accessibile il messaggio, ciò che sta alla base di tutto è il pensiero e la parola stessa di Dio. Poi vi sono altri che dicono che soltanto l'insegnamento morale e spirituale della Bibbia sarebbe ispirato. Dio avrebbe rivelato delle cose soprannaturali, inaccessibili all'uomo, ma senza compiere dei miracoli inutili. Avrebbe lasciato gli autori sacri scrivere a loro modo ciò che sapevano soprattutto della storia e delle concezioni della loro epoca. In questo modo si sarebbero introdotte nella Bibbia molte inesattezze, delle leggende e delle nozioni giudicate false secondo le nostre idee moderne. Ma questo limiterebbe l'autorità delle scritture.

Gentili ascoltatori, sono lieto di porgervi il mio caloroso saluto nel Signore, con l'augurio che i momenti che trascorreremo insieme vi siano di aiuto e di incoraggiamento morale e spirituale. Viviamo in un'epoca che si fa sempre più convulsa a motivo delle preoccupazioni imposte dalla vita moderna. E a motivo di queste tensioni si ha l'impressione che l'unico impegno della vita sia quello di vedere come possiamo tirare avanti. È una situazione che inaridisce, riempie di amarezza fino al punto da spingerci a chiederci perché viviamo. Tanto che quando sentiamo dire da qualcuno che la vita è bella, ci sembra che la cosa sia assolutamente impossibile. Finiamo per pensare che certe frasi siano solo espressioni della fantasia o di qualche forma poetica. Ebbene, come cristiani evangelici possiamo dire che la vita non è così deludente come può sembrare, a condizione però che ci affidiamo a Dio. So bene che per molti Dio è un concetto astratto, un personaggio lontano che sembra non avere niente a che fare con la vita quotidiana, ma si tratta di un'impressione totalmente errata. Quando il Figlio di Dio è venuto su questa terra, ha avuto come compito specifico quello di rappresentare il Padre Celeste. Ma egli non si è limitato a pronunciare discorsi religiosi riguardanti la vita futura, ma ha condiviso l'esistenza dei più umili e dei più poveri per aiutarli. Solo che molti contemporanei di Gesù, vedendolo fare dei miracoli come quello della moltiplicazione dei pani, si limitavano a questo aspetto, contenti di avere risolto i loro problemi economici. In realtà si trattava di un malinteso, perché Gesù ha sempre sottolineato la necessità di afferrare in primo luogo la dimensione spirituale del suo messaggio. Per questo egli ha detto: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete. Con queste parole egli ha inteso dire che con lui noi abbiamo una piena soddisfazione. Questo è l'argomento di cui desideriamo parlarvi nel corso di questo programma. Perciò vi invitiamo ad ascoltarci e a farci ascoltare dai vostri amici. Adesso, prima di proseguire, vogliamo ascoltare un breve stacco musicale.

Amici che siete in ascolto, a tutti rinnovo il mio saluto e il mio benvenuto. Anche oggi siamo qui per intrattenerci con voi e per parlare di argomenti di valore. Sappiamo che nessuno vuole essere caricato di pensieri e di preoccupazioni, ma se vogliamo vivere una vita serena è necessario dare ad essa quella impostazione giusta e responsabile, così da poter dire che anche in mezzo alle difficoltà e ai problemi abbiamo un rifugio sicuro. Per un cristiano e per chiunque ha creduto in Dio, questa non è utopia e nemmeno un sogno, ma una realtà. Infatti più volte nei Salmi troviamo frasi di questo genere: il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Questo è proprio l'opposto dei sentimenti che provano quelli che non hanno fede. Essendo soli si sentono insicuri e senza protezione. Inoltre, non avendo una vita illuminata dalla presenza di Dio ed essendosi ostinati nel non riconoscerlo, temono il suo giudizio. Ed infatti, secondo la Bibbia, è proprio quello a cui andranno incontro. Sta scritto che queste persone diranno ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dal cospetto di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi potrà reggere in piedi? Letteralmente, chi potrà sussistere? Trascurare il Signore è senza dubbio motivo di preoccupazione e di spavento. Ma è proprio quello a cui gli uomini vanno incontro. Credo che tutti abbiamo sentito parlare della bomba ai neutroni. C'è da chiedersi se esiste un'invenzione più terrificante e orribile di quella di quest'arma micidiale. Essa distrugge le cellule viventi. Gli uomini che vengono raggiunti dalle sue radiazioni sono colpiti a morte, mentre tutto ciò che non ha vita è lasciato intatto. 20 secoli fa, il profeta Zaccaria annunciava i giudizi che cadranno sugli uomini che avranno osato far guerra a Dio, ed è scritto che la loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, gli occhi si struggeranno loro nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca. E avverrà in quel giorno che vi sarà fra di loro un gran tumulto prodotto dal Signore. Questa è una profezia, un fatto che può apparirci irrealizzabile, inverosimile, e che all'improvviso diventa una realtà sorprendente, al momento per il quale è stata pronunciata. Dio, che ci parla tramite la Bibbia, ha una perfetta conoscenza dell'avvenire e dirige ogni cosa per il compimento delle sue intenzioni. Forse qualcuno mi chiederà perché io parli di queste cose. Per una semplice ragione, cioè che prima di giungere a quel punto vi è una buona notizia da conoscere. Oggi Dio offre agli uomini peccatori il suo perdono grazie alla morte di Gesù Cristo al Calvario. Ma in un tempo molto vicino i giudizi verranno su quelli che avranno calpestato il Figlio di Dio e oltraggiato lo Spirito della grazia. Perciò diciamo anche a voi ciò che dice la parola del Signore: oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Apritelo all'amore di Gesù ed egli farà ogni cosa nuova per voi. Inoltre, conoscerete il privilegio della preghiera. Come accostarvi a Dio nella maniera giusta? Abbiamo ricordato che Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli e alla folla, aveva detto: quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano essere visti dagli uomini. Cosa voleva dire? Egli voleva ricordare che bisogna avere la motivazione giusta, priva di ogni forma di ipocrisia. Gesù si vedeva confrontato con coloro che pregavano «caro Padre Celeste», ma che in realtà intendevano dire: «gente, guardate come so pregare bene e a lungo». È evidente che in questo caso, misteriosamente, la preghiera ha cambiato indirizzo, perché non è più espressione dell'anima che si rivolge a Dio, ma un'esibizione della propria capacità oratoria rivolta agli altri uomini che stanno accanto e ascoltano. Dunque non si tratta più di un parlare a Dio, ma piuttosto
di un parlare al vento rivolto al pubblico, affinché esso dia il suo consenso ed applauso. Sciaguratamente si pensa che quando si è raggiunto questo scopo, cioè il plauso degli uomini, la preghiera è stata esaudita. Dio allora non deve né rispondere né dare una ricompensa. È questa per voi la preghiera? Ne parleremo ancora dopo la pausa musicale.

0: Parlare a Dio rivolgendosi agli altri non è un problema degli israeliti del tempo di Gesù. Infatti ogni volta che ci riuniamo in preghiera siamo esposti a questo stesso pericolo. Si utilizza la preghiera per continuare la predica e per aggiungere tutto ciò che il predicatore ha apparentemente dimenticato o interpretato erroneamente. Si abusa della preghiera per comunicare annunci ed informazioni alla comunità che erano stati dimenticati durante il culto. Caro Padre Celeste, ti ripreghiamo per la cara sorella Giovanna, che ieri è caduta e ora si trova in ospedale alla camera numero 213 al secondo piano. Capita spesso che la preghiera diventi strumento per mettersi in una buona luce e per impressionare gli altri. Chi non si compiace quando la sua preghiera ha trovato la maggiore risonanza perché ha ricevuto l'amen più forte o quando gli altri si rendono conto che si ha ben compreso la predica appena ascoltata? Anche se tutte queste preghiere sono rivolte in qualche modo a Dio, esse hanno come meta finale gli ascoltatori. Sono loro infatti che devono essere colpiti ed impressionati. Ci sono persone che sono particolarmente sensibili a questo atteggiamento compiacente e desideroso d'acclamazione. Se sono presenti alle riunioni di preghiera, reagiscono sovente non aprendo bocca. Hanno paura che la loro preghiera non sia adeguata alle esigenze qualitative, formulata con parole buone e quindi non accettabili. Fanno fatica a formulare bene le loro preghiere, ad esprimere pensieri profondi e a produrre quel tono tipico di una voce solenne che hanno sentito usare da qualche fratello stimato. A pregare, cioè in modo studiato, coinvolgente. Per un qualche motivo si sentono inferiori e allora tacciono. Certo, sarebbe importante che imparassero a partecipare alla preghiera senza inibizioni, ma forse non hanno torto se temono di essere giudicati. Non è facile competere con gli esperti dell'orazione ben formulata. Chi osa confrontarsi con questi esperti? Chi desidera essere esaminato e valutato dagli altri mentre prega? No. Chi vuole pregare sinceramente e attingendo le parole dal fondo del cuore si guarda bene dalla superficialità e da questi confronti. Si rivolga a Dio che ascolta ed esaudisce le preghiere sincere. Adesso vogliamo ascoltare un testo dell'Esodo dove si narra dei giudizi che Dio ha mandato sul faraone impenitente e ribelle alle richieste del Signore per il suo popolo. Allora il Signore disse a Mosè: va dal faraone e digli: così dice il Signore, l'Io degli ebrei, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare e lo trattieni ancora, la mano del Signore sarà sul tuo bestiame che è nei campi, sui cavalli, sugli asini, sui cammelli, sui buoi, sulle pecore. Ci sarà una tremenda mortalità. Però il Signore farà distinzione fra il bestiame d'Israele e il bestiame d'Egitto. Nulla morirà di tutto quello che appartiene ai figli di Israele. Nel libro dei Salmi, il re Davide, nel raccontare la sua esperienza di riabilitazione, dopo essersi macchiato del gravissimo peccato di adulterio ed omicidio, ricorda dettagliatamente quello che è avvenuto prima di giungere alla confessione del peccato. Egli dice: finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, la mia vita si inaridiva come per arsura d'estate. Questo ci ricorda che quando Dio ha un obiettivo, egli ha pure i mezzi per raggiungerlo, nonostante l'opposizione o l'indifferenza umana. Se non sappiamo ascoltare la sua voce amorevole, egli farà pesare la sua mano su di noi finché non ci sarà una risposta in un modo come nell'altro. Questo è lo scopo didattico della narrazione delle piaghe inflitte a Faraone e all'Egitto. Faraone era un uomo ribelle determinato ad opporsi a Dio, ma è evidente che la sua presunzione non potrà avere l'ultima parola. Nello stesso tempo ci viene insegnato che Dio non agisce come in un colpo di Stato dove si fanno fuori gli avversari, ma costringe l'uomo, il ribelle, a piegarsi davanti a lui. Sta scritto che deve venire il giorno in cui nel nome di Gesù si piegherà ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Sta pure scritto che stiamo avvicinandoci al giorno in cui i re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero si nasconderanno nelle spelonche tra le rocce dei monti. Essi diranno ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? E in quell'occasione Dio mostrerà la sua potenza. In questo modo proverà all'uomo quanto questi abbia sbagliato nell'opporsi a Dio. Altre volte possiamo pensare che se non vogliamo fare quello che Dio dice possiamo sfuggirgli, come fece Giona. Ma è un'illusione, perché Dio ci troverà là dove siamo. Egli ci trova dovunque andiamo, egli è paziente ma è anche costante. Quindi la narrazione di altre tre piaghe riguardanti l'Egitto non è solo descrittiva, ma vuole essere un messaggio di solenne avvertimento, ed è come tale che dobbiamo ascoltarlo. Perché altrimenti vorrebbe dire che abbiamo ascoltato senza aver fatto tesoro di quello che Dio vuole dirci.
1: Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Giovanni, capitolo quinto. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Or a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, v'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto quei portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. E qui vi era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da gran tempo stava così, gli disse: «Vuoi essere risanato?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho alcuno che, quando l'acqua è mossa, mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro ci scende prima di me». Gesù gli disse: «Levati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E in quell'istante quell'uomo fu risanato e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Ora quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero a quell'uomo guarito: «È sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «È colui che mi ha guarito che mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi gli domandarono: «Chi è quell'uomo che t'ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse, perché Gesù era scomparso, essendovi in quel luogo molta gente. Di poi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, tu sei guarito, non peccar più, che non t'accada di peggio». Quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che Gesù era quello che l'aveva risanato, e per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva delle cose di sabato. Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera fino ad ora, ed anche io opero». Perciò dunque i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità io vi dico che il figliuolo non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal Padre, perché le cose che il Padre fa, anche il figliuolo le fa similmente, poiché il Padre ama il figliuolo e gli mostra tutto quello che egli fa. Gli mostrerà delle opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Difatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figliuolo vivifica chi vuole. Oltre a ciò, il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudizio al figliuolo, affinché tutti onorino il figliuolo come onorino il padre. Chi non onora il figliuolo non onora il padre che l'ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliuolo di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figliuolo d'aver vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il figliuolo dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e verranno fuori, quelli che hanno operato in bene in resurrezione di vita, e quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Io non posso far nulla da me stesso, come odo, giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è verace. Se un altro che rende testimonianza di me, e io so che la testimonianza che gli rende di me è verace. Voi avete mandato da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io però la testimonianza non la prendo dall'uomo, ma dico questo affinché voi siete salvati. Egli era la lampada ardente e splendente e voi avete voluto per breve ora godere alla sua luce. Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato, e il Padre che mi ha mandato ha egli stesso reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, e il suo sembiante non l'avete mai veduto, e la sua parola non l'avete dimorante in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture perché pensate d'aver per mezzo d'esse vita eterna, ed esse son quelle che rendano testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per aver la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio, voi non mi ricevete, se un altro verrà nel suo proprio nome, voi lo riceverete. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre, v'è chi vi accusa, ed è Mosè nel quale avete riposta la vostra speranza. Perché se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Ma se non credete agli scritti di lui, come crederete alle mie parole?
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Aibo è un cane robot. La particolarità di questo piccolo giocattolo è che impara dal suo padrone quello che deve fare o non deve fare. Quando è stato immesso sul mercato nel 2002 costava una follia, 2.750 euro. Nell'industria automobilistica, ma non solo, i robot fanno già meglio degli stessi operai e molte catene robotizzate hanno già preso il loro posto. Ecco, ma i robot arriveranno mai a sostituire l'uomo? In un suo romanzo, Michael Crichton apre scenari inquietanti. Ecco, di questo ed altro, amici, parleremo oggi qui a Contrappunti. Benvenuti. Allora, per cominciare il programma di oggi, che cosa ho scelto per voi? Ho trovato questa bella canzone di Steve Green, si intitola Morning Star, cioè stella del mattino, stella mattutina. L'ascoltiamo subito insieme. Amici, restate con me e buon ascolto. Steve Green.

Una nostra ascoltatrice qualche tempo fa, non tanto tempo fa per la verità, mi ha detto: a meno male che date anche la traduzione dei testi, delle canzoni in lingua inglese, altrimenti non capiremmo niente. E allora non veniamo meno a questa nostra buona usanza e vediamo insieme che cosa dicevano le parole di Morningstar, questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Steve Green. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Questo giorno è un deserto pieno di spaventi e io lo devo attraversare prima che arrivi la notte. Il giorno può essere più di quanto io riesca a sopportare. Sii tu la mia visione, così che io veda, o stella mattutina. Vieni e brilla nella tua santità, figlio raggiante di giustizia. Riscalda tu il popolo vicino e lontano e splendi anche in me. Stella mattutina, vieni ora e brucia come un faro, guidami, buon pastore, nel labirinto. Le tue compassioni sono nuove tutte le mattine, ci riempiono e così possiamo cantare: stella mattutina, splendi su di me. Ecco, belle parole per chi veramente può fare proprie queste parole, la stella del mattino, la stella mattutina, il Signore Gesù che ci accompagna e ci guida ogni giorno della nostra vita. Dicevo in apertura che avremmo parlato di robot, se i robot prenderanno mai il posto dell'uomo, ma ho detto che avremmo anche parlato d'altro, e di quest'altro parliamo adesso. Ecco, non so se a voi è mai successo, a me sì, purtroppo, anche se non era una situazione grave, però ecco, quante volte casomai è successo di avere un bisogno urgente di un idraulico e, malgrado le tante promesse, sembra che questo idraulico poi alla fine non arrivi mai. In ogni grande città è una sofferenza che si ripete quando si hanno queste necessità. Ecco, ma proviamo a pensare a chi vive casomai al Polo Sud, quante speranze ha di vedere arrivare l'idraulico quando serve? È veramente poche. È successo che un gruppo di studi britannici in Antartide stava cercando affannosamente ben 15 idraulici pronti a fare un contratto per rimanere 18 mesi al Polo Sud in caso di

un bisogno urgente e non li trovavano. E beh, probabilmente ci sarà stato un buon motivo. Ecco, non piacerà forse ai più l'idea di vivere in un ambiente senza alberi, senza verde, oppure di non poter uscire senza vestirsi di tutto quando si sa che fuori fa veramente freddo, o ancora proprio il freddo. Ecco, l'idea di vivere per mesi sotto zero, ecco, questa idea proprio non piacerà. E purtroppo non siamo in molti ad avere la possibilità di scegliere il posto in cui vivere e lavorare. Più o meno viviamo nelle vicinanze dove siamo nati e dove probabilmente moriremo. Anche quando dobbiamo emigrare per qualche città lontana, lo facciamo non tanto per il clima quanto piuttosto per il lavoro oppure per stare vicini ai parenti. Ecco, certo, la scelta più importante di dove andare a vivere la possiamo fare, anzi, la dobbiamo fare presto, mentre siamo in vita, perché dopo la morte la destinazione non la si può più cambiare. Ecco, voglio chiederti, ti sei preparato a questo viaggio? Ecco, il Vangelo non lascia alcun dubbio sul fatto che ci sono soltanto due possibili destinazioni, o il cielo o l'inferno. Ecco, stranamente sono tutte e due gratuite. Per andare all'inferno non bisogna fare nessuna prenotazione né fare alcun biglietto. Chi non fa nulla resta così com'è, ci arriverà. Per l'altra destinazione, invece, quella buona, la prenotazione bisogna farla, ma il biglietto, possiamo dire, è già stato pagato. È costato tanto che nessuno lo poteva acquistare se non Gesù stesso, che è morto al nostro posto sulla croce. Ecco, quale stupidità, amici, e testardaggine non accettare questo dono. Solo la cecità spirituale può indurre una persona a non accettare il dono della salvezza eterna. Vale la pena, come sempre, di pensarci. Ecco, ma forse vi chiederete che fine hanno fatto allora quegli idraulici, sono stati trovati? Beh, alla fine si è capito il perché, appunto, gli idraulici al Polo Sud scarseggiavano. Lo stipendio promesso equivaleva a meno di un quinto di quanto un idraulico inglese può guadagnare nella sua patria, e più o meno le cose saranno così anche da noi, e questo senza fare lunghi viaggi e senza affrontare il freddo polare.

E quello era Giuseppe Cascu, Amico. Molti ricercatori sono sicuri che il tempo non sia lontano in cui i robot potranno fare tutti i lavori ripetitivi, lavori stancanti, pesanti, che ora richiedono all'uomo degli sforzi stressanti. Infatti nell'industria automobilistica, ma non solo, dei robot, delle catene robotizzate, ecco, e programmate, alzano, girano, trasportano, saldano, assemblano, verniciano, controllano, ecco, tutta la costruzione di quello che questa catena di montaggio può produrre, e lo fanno anche molto meglio di quanto non potrebbe fare l'uomo stesso. E da tempo si parla di nanorobot. Ce ne sono anche già alcuni così piccoli che potrebbero anche passare attraverso il sistema digerente dell'uomo, fotografandolo e trasmettendo tutte le informazioni necessarie per prescrivere poi delle cure precise, oppure di altri nanorobot che potrebbero addirittura viaggiare nel sistema circolatorio del sangue, non soltanto osservandone il funzionamento, ma anche intervenendo quando necessario per fare poi dei lavori, per così dire, di manutenzione. Un romanzo dal titolo Preda, del famoso autore fantascientifico Michael Crichton, quello del Jurassic Park, tanto per intenderci, immagina un laboratorio in cui degli scienziati producono dei microscopici robot autonomi capaci di autoreplicarsi e di adattarsi a qualsiasi ambiente, di rifornirsi poi di energia, inventare delle strategie nuove per assolvere i compiti loro assegnati e così via. Ovviamente l'orrore comincia quando sfuggono al controllo dell'uomo e gli si rivoltano contro. Ecco, il fatto è che in un laboratorio in Svizzera, il laboratorio per i sistemi autonomi del Politecnico Federale di Losanna, sta lavorando alla produzione di robot molto simili a quelli raffigurati in questo romanzo. Si tratta di piccolissimi robot capaci di sciamare, per così dire, come le api o le vespe, unendosi autonomamente per realizzare dei progetti che non potrebbero fare da soli. Ecco, ma potranno i robot davvero sostituire gli esseri umani, superarli, conquistarli? In un famoso film di Alberto Sordi, un robot di forme femminili era riuscito a curargli la casa meglio di qualsiasi altra donna, ma anche se dotato di caratteristiche molto umane non poteva sostituire una donna vera, ovviamente. Diversi laboratori in Giappone sono all'avanguardia in questo campo, sono stati creati dei robot che vedono, sentono, parlano, camminano, possono fare diversi lavori di casa anche. Ecco, alcune di queste cose sono già in commercio. Si tratta per adesso solo di cose abbastanza costose, come facevo prima l'esempio in apertura di questo cane giocattolo. Ecco, creare un insieme di organi elettronici, di arti meccaniche capaci di costituire l'uomo è ovviamente impossibile. Forse col tempo si riuscirà a creare, non so, un robot che potrà fare alcune cose meglio dell'uomo, come fa il computer, ad esempio, che è capace di fare calcoli molto più rapidamente di quelli che riesce a fare l'uomo, ma l'intelligenza umana, ecco, rimane e rimarrà sempre unica. Vero è che alcuni scienziati parlano di robot che potrebbero evolversi rapidamente, imparando dai loro errori e perfezionandosi così da superare l'uomo, usando quindi la loro intelligenza artificiale per diventare addirittura superiori all'uomo. Così si passerebbe dall'evoluzione biologica, a cui oggi quasi tutti gli scienziati attribuiscono l'esistenza dell'universo e dell'uomo, alla evoluzione elettronica, in cui l'intelligenza dei chip continuerebbe a risolvere nuovi e inaspettati problemi, a migliorarsi autonomamente, a riprodursi e a controllare il mondo. Ecco, sono questi sogni, oppure sono incubi?
Beh, veramente sono un po' l'uno e un po' l'altro, ma forse più incubi che altro. Infatti nessuna invenzione dell'uomo è o sarà mai completamente autonoma. Solo l'intelligenza umana la può immaginare, disegnare e avviare. Ecco, secondo la Bibbia neanche l'uomo è autonomo come vorrebbe credere. Benché sia creato da Dio a sua propria immagine, non ha i poteri di Dio e non può andare oltre i limiti che Dio gli ha posto. Proprio come nei robot più sofisticati c'è sempre la traccia di una intelligenza superiore, cioè di un ideatore, di un artefice umano. Ecco, così nell'uomo e nell'universo c'è la traccia innegabile di un creatore intelligente e onnipotente. Certamente nessun robot mai si rivolterà con cattiveria propria e volontaria verso il suo creatore, e nessun robot neanche mai loderà, adorerà o ringrazierà il suo creatore. In questo i robot sono davvero diversi dagli uomini, che invece a loro volta bestemmiano chi li ha creati, e come afferma l'apostolo Paolo, pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, dicendosi savi sono invece diventati stolti. Ecco, il regno dei robot è solo un sogno incubo che non potrà mai avverarsi, quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli.

E facciamo a questo punto un'altra pausa musicale. Vi propongo adesso questa bella canzone di Pam Thumb, si intitola A Candle Burning, cioè una candela che brucia. Dopo vedremo anche le parole.

Eccovi allora, come promesso, le parole di questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato. La voce era quella di Pam Tham, il titolo della canzone Candle Burning, cioè una candela che brucia. E la canzone diceva: c'è una voce che cerca ma non riesce a parlare, c'è una mano tesa ma non riesce a toccare, c'è un cuore che ha bisogno di ciò che nessuno dà, c'è un'anima che muore questa sera e che invece vuole vivere. Perciò tenete in alto la candela e lasciate che essa raggiunga le ombre con la sua luce, che faccia sì che si riscaldi il cuore di un'altra anima ancora, così che possa sapere che non sono soli in questo mondo. C'è un cuore che prega che qualcuno possa sentire. C'è una porta che aspetta, è di una persona premurosa. Ci sono occhi aperti che vogliono vedere e c'è un Dio che vive stasera. Puoi crederci. Bene, non mi resta a questo punto che farmi nuovamente da parte. Vi ringrazio ancora una volta per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi. Vi do appuntamento, per quanto mi riguarda, al prossimo numero. E come sempre vi invito ancora una volta a restare con noi. Seguiranno altre interessanti proposte. Buon proseguimento intanto e a presto.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che ci onorate con la vostra presenza, la vostra attenzione, vogliamo salutarvi e invitarvi ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 8, dal versetto 31 al versetto 36.

Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi».

0: Gesù annunciò la libertà nella sua dottrina e attraverso la sua persona. Ma i giudei, quei giudei che avevano affermato di credere in lui, manifestarono chiaramente che le loro attese erano altre. La libertà, in fondo, non li interessava più di tanto, perché a loro dire non erano mai stati schiavi di nessuno. Senza intendere la portata spirituale delle parole di Gesù, per l'orgoglio della loro discendenza da Abramo, per spirito nazionale, per ottusa superficialità, dimenticarono improvvisamente la loro storia e la situazione in cui si trovavano. Di colpo furono cancellati, attraverso le loro parole, circa 400 anni di schiavitù in Egitto, da dove il Signore li liberò attraverso Mosè. Circa 300 anni di lotte e di sottomissione ai Filistei e agli altri popoli vicini. E furono anche cancellati i 70 anni in cui erano stati dispersi a Babilonia. Inoltre, e questo è veramente inaudito, trascurarono la loro situazione di popolo sottoposto al dominio di Roma. Come potevano dire che non erano mai stati schiavi di nessuno? Da questo esempio c'è facile comprendere che la storia, che dovrebbe essere maestra di vita, in fondo insegna ben poco. Anche quando non viene male interpretata dai posteri o strumentalizzata a fini ideologici, politici, religiosi o altro, la storia finisce spesso per divenire oggetto di analisi e studi senza riuscire a recare un insegnamento pratico nella vita e nelle scelte del quotidiano. Quei giudei non si fecero scrupolo di contraddire il maestro, volendo sostenere la loro personale interpretazione della storia, negando l'evidenza dei fatti del passato, ignorando totalmente la loro triste realtà presente, non temendo il futuro e dimostrando di vivere nelle illusioni del loro pensiero e certamente al di fuori della realtà. Non è difficile cadere in questo errore che possiamo definire di origine spirituale. È sbagliato pensare che la vita dello spirito sia determinata dalla irrealtà o dai sogni, dalle illusioni. La vita dello spirito è pienamente reale, è fondata nella concretezza, mentre tiene conto di tutte le espressioni della vita, traendo dalla vita stessa, con le sue diverse e solide situazioni quotidiane, l'insegnamento e l'esperienza per vivere meglio. La vera spiritualità, pertanto, non è astratta, ma entra nelle cose della vita, dandoci la giusta dimensione per viverla correttamente e secondo la volontà di Dio. La vera spiritualità aderisce alla realtà, mentre la religiosità tende a scadere nell'illusione, nel prodigioso e purtroppo nella superstizione. Il Signore vi benedica con abbondanza.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
4: Passo dopo passo.
5: Non disprezzare l'esortazione del Signore, ci dice oggi un proverbio biblico. La cosa più difficile per ogni essere umano è ammettere i propri errori davanti agli altri e davanti a Dio. Quando qualcuno ci invita a comportarci diversamente, ci sentiamo non amati, non apprezzati, insomma feriti nel nostro orgoglio. Ma ogni volta che è il Signore a farci un'esortazione, Egli ha in mente un traguardo ben preciso: renderci sempre più simili a suo figlio Gesù. Ecco perché è importante non disprezzare la sua esortazione. Dio non vuole annullare la nostra personalità, ma vuole trarre il massimo da essa. Dio non vuole privarci dei momenti di felicità, ma vuole che il vivere stesso sia una gioia. Dio non vuole vederci lontani da Lui, ma per mezzo di Gesù ha fatto in modo che noi potessimo stare eternamente con Lui. Dio non vuole metterci in clausura, ma vuole che viviamo abbondantemente la vita che Egli stesso ci ha donato. Tutto questo è possibile solo se permettiamo alle sue esortazioni di fare breccia nel nostro cuore. Vorrei suggerirti allora questa semplice preghiera. Signore, concedimi di accettare nella mia persona le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare e la saggezza di riconoscere la differenza.

Ciao amici, qui Eros Bacocina che di nuovo viene a voi per considerare ancora una volta un passaggio molto molto interessante dalla Sacra Scrittura. Ho qui davanti a me libri, libroni, appunti, quaderni e tutto questo per parlarvi solo per pochi minuti. Ma amici, quello che ho da dirvi è davvero molto importante, interessante, stimolante e così... Siete con me? E per metterci nella giusta atmosfera, ecco qua un po' di musica, eccovi qua uno dei bellini della cassetta Maranatha che voi potete acquistare nella libreria evangelica della vostra città.

L'altro giorno mi capitò di visitare un mio nipote che fa il meccanico. Ero a casa sua nel suo garage e notai disposti sul suo banco un innumerevole numero di attrezzi e mi venne da commentare: ma davvero ti occorrono tutti questi attrezzi per lavorare? Lui sorridendo mi disse: no, questi sono solo alcuni. E mi mostrò un certo cofano rosso fatto a cassetti, cominciò ad aprirli e anche quelli erano tutti pieni di altri attrezzi. E tutti quegli attrezzi, ordigni, ferri per aggiustare le automobili, e ognuno di essi è fatto per uno scopo speciale, per un certo lavoro che gli altri attrezzi non possono fare. Ora, mentre pensavo a questo, mi è venuto in mente che anche noi, io e voi, tutti cari amici, noi e milioni di persone, siamo anche noi attrezzi creati da Dio per compiere l'opera sua. Mio nipote mi ha detto che è molto geloso dei suoi attrezzi. Gli sono costati un mezzo patrimonio, ha fatto sacrifici per comprarli e non li vuole prestare a nessuno. E ogni volta che finisce di lavorare, li stende là sul suo banco, li pulisce per bene e poi li rimette a posto. E questo, vedete, è pure vero di noi tutti. Dio ci ha creati per uno scopo, gli siamo cari, gli siamo costati quanto di più caro aveva in paradiso, e cioè il suo unigenito figliolo. E sì, il Dio è pure geloso di noi. Oh sì, ce lo dice lui stesso nella sua santa parola, ci ama fino alla gelosia. E così egli pronto a redimerci, a purificarci, a nettarci da ogni iniquità, per poi usarci a suo onore e gloria. Ma siamo noi volenterosi di darci nelle sue mani, di darci all'opera sua, di essere usati da lui? Dimmi, amico, cosa fai tu della tua vita? Hai tu uno scopo, una meta da raggiungere? Che fai tu? Vivi o esisti? Oh, Dio ti vuole, ti sta cercando, perché anche tu sei stato creato per uno scopo, per qualche cosa che solo tu puoi disimpegnare. E non vuoi allora darti a Dio, mettiti nelle sue mani affinché possa usarti? Ti sta cercando? E amico, se noi possiamo aiutarti, scrivici, chiamaci, mettiamoci in contatto, ok? E fino ad ora, che Dio ti benedica nell'opera sua.

Ed ora vogliamo aprire le sacre scritture al Vecchio Testamento, al libro del profeta Giona, e vogliamo leggervi ora il secondo capitolo. E l'Eterno fece venire un gran pesce per inghiottire Giona, e Giona fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, e Giona pregò l'Eterno il suo Dio dal ventre del pesce e disse: «Io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia distretta ed egli m'ha risposto. Dalle viscere del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce. Tu m'hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, la corrente mi ha circondato e tutte le tue onda e tutti i tuoi flutti mi son passati sopra. E io dicevo: io sono cacciato via lungi dal tuo sguardo. Come vedrei io ancora il tuo tempio santo? Le acque m'hanno attorniato fino all'anima, l'abisso m'ha avvolto, le alghe mi si sono attorcigliate al capo. Io sono disceso fino alle radici dei monti, la terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre, ma tu hai fatto risalir la mia vita dalla fossa, o Eterno mio Dio. Quando l'anima mia veniva meno in me, io mi sono ricordato dell'Eterno e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo tempio santo. Oh, quelli che onorano le vanità bugiarde abbandonano la fonte della loro grazia, ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode e adempirò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno». E l'Eterno diè ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sull'asciutto. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Ed eccoci cari amici ancora una volta a considerare il libro di Giona e nel dire questo già ci accorgiamo che ci troviamo davanti a una delle diverse controversie per cui questo libro è famoso. E come tu puoi chiamarlo libro? È appena una pagina e per farne quattro capitoli hanno dovuto affettarlo fino proprio come il pizzicagnolo affetta il prosciutto con la macchina. E benché si chiami il libro di Giona, chi è che subito ci viene alla mente? La balena, non è vero, quel grosso pesce, e non tanto abbiamo detto per quello che la Bibbia ci dice che il pesce fece, ma appunto per quello che i cosiddetti scienziati ci dicono che non poteva fare. E di questo ne abbiamo già parlato e ne riparleremo. Lo stesso il fatto resta che se ai personaggi di questo libro fosse concesso di parlare, per certo la balena avrebbe ragione di lamentarsi perché, dopo tutto, è il personaggio più impressivo, più esotico e quello che fa più di tutti in questo episodio. Dopotutto, la balena almeno ubbidì quando andò là nel Mediterraneo, dove le balene o grossi pesci come quello non potevano mai entrare. Poi si dovette ingoiare quella pillola di Giona che era duro quanto duro aveva la testa e che gli rimase sullo stomaco, e la povera bestia non riuscì a digerirlo affatto. E poi potrebbe dire, ecco, che il libro, volendosi occupare solo di Giona, manca di dire la parte più importante, e come per depositare Giona sulla terra asciutta, di modo che non si bagnasse, lei, la povera balena, dovette arenarsi o andar così vicino alla spiaggia da rischiare di arenarsi o di morire addirittura lei per dare a lui salvezza. E questo ha già tanto di simbolico. In verità, quando gli uomini scrivono, scrivono sempre per loro, e i poveri animali, beh, loro devono stancarsi, fare delle faticate e poi sparire dalla scena e nessuno ne parla più. La balena, sì, se parlava aveva ragione di lamentarsi, almeno i leoni di Daniele, beh, loro si presero per ricompensa quella bella colazione, ricordate, no? Quando gli fecero mangiare quelle grassocce mogli dei cattivi governatori che avevano complottato contro Daniele. Ma qui questo pesce poveraccio cosa ci riceve? Un male di stomaco e basta. Ma vedete amici, questo pesce, benché sia stato trovato fra tutti gli animali usati da Dio il più grande, il più favoloso di tutti, Dio qui, in questo passaggio, lo usa per farci vedere che non è necessariamente il più importante. Oggigiorno nel mondo, nella società e purtroppo anche nelle chiese, siamo un po' tutti come le balene. Fra di noi, le persone che dal punto di vista umano sono le più grandi, le più importanti, quelle che hanno più denaro, più talenti o vantano una superiorità di doni, sono considerate più di tutti. Pensate del resto, se venisse un poveraccio alla nostra porta, lo manderemmo subito via. Ma se venisse, che so, il Presidente della Repubblica o una stella del cinema, ecco che allora apriremmo la porta e gli faremmo un sacco di feste. Io mi ricordo che tanti anni fa ero membro in una chiesa dove c'era un tale che non faceva mai nulla. Mai visitava, mai testimoniava, mai veniva a lavorare alla chiesa. Solo ci veniva la domenica mattina e poi non lo vedevate più. Però dava delle belle somme di denaro alla chiesa. E allora quello che lui diceva era legge, la sua parola contava più di tutti noi. Era insomma la balena fra tutti noi piccoli pescioletti e si doveva noi stare alla larga e lui era quello che voleva comandare a tutti. Un'altra volta in un'altra chiesa mi ricordo che là c'era un giovane pastore, sei sbigliato, dicono anche bello, io di bellezze maschili non me ne intendo, ma il fatto è che quando lui era là, la chiesa cresceva, ma di chi è? Di donne, donne singole e anche sposate. Un giorno poi lui se ne andò e che cosa successe? Tutta questa gente se ne andò e la chiesa cadde come un castello di carte. Balene, persone che sono considerate solo per il loro aspetto esteriore. E qui Dio ci dà anche un'altra lezione. E mentre nel secondo capitolo che vi abbiamo appena letto ci dice che usò una balena per dare una lezione a Giona, nel quarto capitolo ci dice che egli usò anche un'altra creatura, e voi vi ricordate chi, no? Un umile verme.
Oh, un verme? Non mi dire che ora vuoi parlare anche di questo. Sì, dobbiamo parlarne, anzi dobbiamo essere contenti perché qui noi troviamo una grande consolazione. E ce la troviamo perché qui nessuno di noi, almeno qui fra di noi, può considerarsi un pesce grosso, una balena, perché qui, almeno fra il nostro gruppo, nessuno è ricco, ha straordinari talenti e in fondo non è anche così bello da incantare le persone. E allora vedete, amici, se così è anche fra di voi, allora per noi che posto c'è nel regno di Dio? Persone umili come noi, cosa potremmo fare? Ma invece, sì, qui il Dio ci insegna che anche a noi ci è data una speranza. Lo stesso il Dio che usa le balene, lo stesso il Dio usa pure i vermi. C'è speranza anche per noi. Infatti negli occhi di Dio non conta la statura, non conta l'aspetto esteriore nel conto in banca e quantomeno l'automobile che guidiamo, se è bella, se è grande. Quello che conta è il grado di ubbidienza che noi diamo al suo comando. Esaminiamo la scena. Qui troviamo noi tre creature. Troviamo Giona, il pesce e il verme. Tutte e tre sono state mandate da Dio, tutte hanno uno scopo e una missione da compiere. L'uomo naturalmente è il più importante, è quello che deve fare la parte principale e invece dei tre è proprio lui quello che fallisce miserevolmente. E non solo costringe Dio a parlargli due volte, ma poi lo disubbidisce. Poi ci sono gli animali, e che cosa fanno? Ambedue sono ubbidienti, ubbidiscono alla lettera il comando impartitogli. E qui troviamo che questo grosso pesce non poteva fare quello che fece il verme, né il verme poteva fare quello che fece la balena. Sì, amici, Dio ha uno scopo per ogni creatura, scopo che però è uguale ed importante, al quale si deve con uguale impegno darsi con tutta la nostra fede. Il verme non disse: beh, io sono qua un essere che non conto niente, nessuno mi vede, nessuno mi considera, non sono importante. No, egli era nel piano di Dio ugualmente importante quanto la balena. Attualmente gli fece assai di più di quel grosso pesce. Avete notato? La balena dove ingollarsi quella pillola di Giona, e considerando la sua statura, Giona era come una pillola, al più un boccone. Ma il povero verme si dove dare da fare per tirar giù quel ricino che faceva ombra a Giona. Sì, amici, ognuno di noi, umili membri del regno di Dio, abbiamo uno scopo che va diligentemente ubbidito e al quale dobbiamo darci, perché vedete, da questo scopo dipendano, come qui vediamo in questo libro, migliaia, centinaia di migliaia di anime. Uno scopo che si è messo in atto alla facoltà di portare ad effetto la volontà di Dio. Sì, amici, ognuno di noi siamo importanti per il Signore. Ognuno di noi siamo stati creati da Lui perché vuole usarci in una maniera speciale. Nell'ubbidienza della balena e del verme, noi troviamo il ravvedimento e la conversione e la sottomissione di Giona e anche la salvezza dell'intera città di Ninive. E non solo. Ma se questa loro ubbidienza stimola oggi qualcuno fra noi, sia pur verme o balena, ad ubbidire al comando di Dio, di credere, di confessare il suo peccato e poi di ravvedersi e di farsi battezzare nel nome di Cristo, ecco che il loro semplice atto di ubbidienza avrà pure effetto 25 secoli dopo nel dar gloria al Signore in una, due, tre, quattro anime che come Giona si fanno avanti per ubbidire finalmente al comando impartito da Dio. Ubbidienza che pure a sua volta potrà avere come risultato la loro salvezza e non solo, ma ripercussioni fra altra gente, fra altre anime, sia qui nel tempo come nell'eternità. Amici, siamo tutti importanti nel regno di Dio, diamoci ad obbedire la sua santa parola, diamoci a fare quello che il Signore vuole che noi facciamo. Questa è la nostra preghiera.
Signore, noi ti preghiamo in questo momento che tu voglia intervenire nella vita di questi cari che ci hanno ascoltato, che tu faccia capire la loro importanza di obbedire la tua santa parola. Questo te lo chiediamo.

Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. Vogliamo ringraziarvi per la vostra cortese sintonia e noi siamo sicuri che il Signore vi ha chiamato e vi sta cercando per potervi usare a sua gloria e per la salvezza di altri. Amici, voi tutti, così come siete, certi scoraggiati, certi depressi, certi ammalati, voi tutti siete importanti per il Signore, siete degli strumenti che Egli vi vuole usare. E per questo Egli ha mandato il suo figliuolo per salvarvi, per invitarvi a sé, per pulirvi da ogni vostro peccato, per darvi salvezza, per darvi salute, per farvi suoi strumenti. Oh, il Signore oggi vi invita non a cambiare religione, ma a cambiare vita e a darvi Lui affinché possiate da Lui essere usati, e così vi invitiamo oggi. Accettate la sua parola, accettate la sua volontà, cercatelo, seguitelo ed Egli vi si rivelerà. Se noi da parte nostra possiamo esservi utili in qualche cosa, non esitate a scriverci, fatelo subito, mandateci una cartolina, una lettera, fateci delle domande che noi risponderemo ben volentieri. Chi ha bisogno di una copia della parola di Dio ci scriva e noi gli manderemo anche quella. Ed ora, essendo giunti al termine di questo programma, vi salutiamo implorando su voi le benedizioni del Signore. Che l'Eterno vi benedica e vi guardi, che l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio, che l'Eterno volga verso di voi il suo volto e vi dia pace.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme al microfono, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Come sempre, devo dire, voglio dirti grazie per essere tornato fedele e puntuale. Ancora una volta grazie per averci scelti. Grazie perché hai scelto di trascorrere questi minuti insieme a Hai letto il libro più letto?

Come sai, se sei fedele compagno di viaggio, siamo alle prese nella nostra passeggiata, nella nostra serie di scoperte, siamo alle prese con il libro del Levitico. Modo più preciso, siamo arrivati al 18° capitolo. E visto che questo libro consta di 27 capitoli, vedi bene che ci stiamo avviando verso la dirittura d'arrivo. Ovviamente questo non significa che una volta finito il libro del Levitico, hai letto il libro più letto, finisca lì. Per nulla, niente affatto. La nostra passeggiata continuerà. La nostra opportunità di scoperta continuerà nel tempo. Comunque, nel frattempo siamo nel libro del Levitico, quindi usiamo il nostro tempo nel migliore dei modi. 18° capitolo. Abbiamo fatto un discorso introduttivo la volta scorsa, quindi oggi non ci rimane che addentrarci nel vivo del capitolo. Tanto per fare mente locale, ti ricordo che gli israeliti sono usciti da poco dall'Egitto, sono stati liberati dalla schiavitù del faraone da parte di Dio, di Yahweh. È Yahweh che li ha liberati, e questo almeno per ora Israele lo riconosce, e sono in cammino, il popolo è in cammino, verso la terra promessa. Siamo ancora agli inizi di questo tragitto, di questo viaggio. Da poco Dio ha dato loro i famosi 10 comandamenti, che gli ebrei chiamano le 10 parole, e sono alle prese con l'imparare il rapporto con questo Dio che li ha liberati. Dio ha dato e continua a dare, in un certo senso, tutta una serie di regole, di condizioni che dovevano essere soddisfatti per arrivare ad un giusto rapporto, a una giusta relazione fra il popolo e Dio. Dio dà anche delle regole di comportamento, regole di vita. L'etica, la morale divina viene trasmessa al popolo di Israele. E coloro che si autodefiniscono cristiani, le persone, le società basate sull'etica cristiana, risalgono appunto a quella che è l'etica e la morale che troviamo nell'Antico Testamento, l'etica giudeo-cristiana. Ora, tante persone, soprattutto al giorno d'oggi, dicono: ma a me di tutto questo non mi tocca, non mi interessa nulla, non ne voglio sapere, non mi importa che Dio abbia promulgato delle regole, io non voglio osservarle, non ho nessuna intenzione di osservarle. Abbiamo visto la volta scorsa brevemente l'illogicità di questa posizione. Ovviamente tutti hanno diritto ai propri sentimenti, alle proprie opinioni, ma quando ci si trova in una società, per il bene comune, per il convivere civile, ci devono essere delle regole, delle leggi che regolino appunto la convivenza, il benessere di tutti. Se non ci fossero regole, ci sarebbe anarchia. Ognuno farebbe ciò che gli viene istintivo, ciò che più gli aggrada, ciò che più gli piace, al repentaglio della sicurezza altrui, al repentaglio della vita altrui, al repentaglio della proprietà altrui, al repentaglio del benessere altrui. Ecco dove porta questo tipo di pensiero, questa opinione, se seguiamo il suo cammino fino alle logiche conseguenze, alla sua logica ragion d'essere. Quindi dobbiamo ammettere logicamente che non possiamo fare a meno di regole. Nel nucleo più semplice, più elementare della costruzione della società, di quello che è l'edificio della struttura umana, la famiglia, anche lì c'è bisogno di regole. E questo l'abbiamo detto la volta scorsa, quindi non voglio dilungarmi di nuovo. Quando si parla di regole, di comandamenti da parte di Dio, si ha appunto questa reazione.
perché io dovrei osservare le sue leggi? E in fondo chi è Dio per dirmi cosa devo fare? Se tu non vuoi osservare le leggi dello Stato, questa è una tua decisione, una tua prerogativa. Insieme a questa tua decisione, però, devi anche, se sei una persona matura ed intelligente, devi anche affrontare con responsabilità le conseguenze di questa tua decisione, di questa tua scelta. Se decidi di non osservare le regole di Dio e i comandamenti di Dio, bontà tua, affari tuoi, una tua prerogativa. Hai la libertà di scelta, ma insieme alla libertà di scelta hai anche la responsabilità di affrontare le conseguenze di questa tua scelta. Vedi, il fatto che tu dica io non voglio osservare le regole di Dio o me ne infischio dei comandamenti, ripeto, è una tua decisione, una tua prerogativa. Rimane il fatto però che è Dio a stabilire le regole. Tu dici io me ne infischio dello Stato, io me ne infischio della polizia, me ne infischio di questo e di quell'altro. Benissimo. Ciò non cambia il fatto però che la prossima volta che il Parlamento promulgherà delle leggi, quelle leggi saranno applicate anche alla tua persona, che a te piaccia o meno, che tu decida di osservarle o meno. Trasgredire i 10 comandamenti, quindi trasgredire la legge morale di Dio, è un male. Perché? Perché lo dico io? No. Perché Dio dice che è male. E questo dovrebbe bastare a colui che si definisce cristiano, se non per convinzione, perlomeno perché vive in un ambiente, in un contesto dove l'etica cristiana viene, anche se così, molto all'acqua di rose, applicata. Naturalmente lo scettico, il non credente, l'ateo, non si contenterà di qualsiasi ragionamento che possa fare io, perché è lui che vuole stabilire le regole ed è lui che vuole essere il proprio piccolo Dio. In altre parole, non vuole osservare le leggi di Dio, con la D maiuscola, quindi promulga le sue proprie regole. Quindi qualche regola dovrà seguirla. Non può essere una persona assolutamente, interamente, 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, assolutamente senza regole e senza controllo. È illogica una posizione simile. A proposito, e qui mi rivolgo all'ateo, al non credente o all'anarchico che non vuole seguire nessuna regola, nessuna legge, né umana né divina. Sei capace di creare un intero universo? Puoi creare un sole? Una luna? Qualche stella? Non dico qualche milione, ne basterebbe anche una. Probabilmente no, e non ti offendere. Vedi, se tu potessi fare tutto questo, allora potrei anche riconoscere il diritto, o riconoscerti il diritto di fare, di promulgare le tue leggi. Ma finché vivi in un mondo creato da Dio, finché respiri l'aria di Dio, finché usi il suo sole, bevi la sua acqua, cammini sulla sua terra e fra l'altro non paghi neanche l'affitto, allora, se mi permetti un consiglio spassionato, faresti meglio ad osservare le sue regole. Dio ci dice più volte: se trasgrediamo le sue leggi, i suoi comandamenti, ne porteremo tutte le conseguenze. Potremmo anche farla franca con le autorità umane, ma un giorno dovremo rendere conto a Dio, sia tu che il sottoscritto. E quel giorno dovremo anche dare prova del perché non abbiamo osservato le sue regole. Quali ragioni, quali scusanti abbiamo trovato per ignorare la sua etica, per ignorare le sue
condizioni. Perché noi ci siamo considerati tanto superiori alle sue direttive? E è meglio che troviamo una buona scusa, perché altrimenti le conseguenze saranno veramente molto, molto tristi. A dire il vero, non c'è scusa che tenga. Non ci possono essere scuse per aver voltato le spalle a Dio. Quindi, di nuovo, se mi permetti un consiglio spassionato, è meglio correre ai ripari adesso, mentre abbiamo tempo e opportunità. Questo momento mi fermo. È arrivato il tempo di un po' di pausa, una pausa musicale. D'altronde stiamo considerando questioni abbastanza importanti, abbastanza profonde, abbastanza fondamentali, che se osservate possono trasformare la nostra intera esistenza e il nostro futuro eterno.

0: Il 18° capitolo del libro del Levitico ha a che fare con questioni molto pratiche, di una moralità molto, molto spicciola, se mi permetti l'espressione. Ho trovato una frase molto, molto interessante nel Nuovo Testamento. Chi disprezza queste norme, dice Paolo ai cristiani della città di Tessalonica o della chiesa di Tessalonica, chi disprezza queste norme non disprezza un uomo, ma Dio stesso. E questa sua affermazione va vista nel giusto contesto del discorso che Paolo appunto porta avanti in questa lettera, cioè dove afferma ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto, non come oggetto di passioni e libidine, come i pagani che non conoscono Dio. E il contesto storico del popolo di Israele era proprio questo. Pagani che non conoscono Dio si lasciano dietro gli egiziani e vanno verso i cananei. Dalla padella alla brace, possiamo dire, da un punto di vista morale. Ecco allora che Dio ricorda al popolo di Israele le norme per la condotta, per la morale. Dio apre il discorso dicendo: io sono il Signore vostro Dio. In altre parole, questo deve essere il vostro punto di riferimento. Sono io che detto le regole. Mi spetta questa prerogativa, questo diritto, in virtù del fatto che io sono Dio. Creatore, regolatore di tutto quello che è l'universo creato. Quindi qui non ci troviamo davanti a un despota, davanti ad un dittatore che dice o fai come dico io o fai come dico io. Il discorso che stiamo portando avanti va visto in un contesto di rispetto, di amore, di cura. Dio dà regole alle proprie creature non per toglier loro il piacere della vita, il gusto della vita, ma per proteggerle. Sì, hai capito bene. Le regole, i comandamenti di Dio, l'etica di Dio ci viene data, tutto questo ci viene trasmesso per la nostra protezione. Non farete come si fa nel paese di Egitto, dove avete abitato, né farete come si fa nel paese di Canaan, dove io vi conduco, né imiterete i loro costumi. Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi, seguendole. Io sono il Signore, vostro Dio. Dunque, osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Ecco quindi la ragione per cui Dio dà queste regole, per cui consiglia l'osservanza di queste regole. Beh, in effetti è più di un consiglio, è un comandamento. Ma noi abbiamo sempre la libertà di disobbedire, di voltarci dall'altra parte. Ma se è vero che osservando le leggi viviamo, è altrettanto vero che non osservando, ignorando queste regole, moriremo. Dice, ma moriamo tutti. Sì, ma non è qui di morte fisica che si parla, o non solo, non esclusivamente di morte fisica, ma quella morte interiore, che è il risultato della separazione da Dio. E poi Dio dà tutta una serie di regole pratiche. Per esempio, nessuno si accosterà ad una sua consanguinea per avere rapporti con lei. Io sono il Signore. Interessante come Dio ripeta questa affermazione dopo aver dato la regola. Io sono il Signore. Come tale, ti dico, nessuno si accosterà, non ti accostare ad una tua consanguinea per avere rapporti con lei. Ovviamente qui si parla di rapporti sessuali. E avrai già capito che stiamo parlando di incesto. Ora, l'incesto ad una persona normale dà disgusto. È qualcosa contro natura, ovviamente. Ma purtroppo ci sono tante persone, tanti padri, che molestano sessualmente le proprie figlie. E sono certo che di esempi non te ne devo dare io. Non recherai oltraggio a tuo padre avendo rapporti con tua madre. È tua madre. Non scoprirai la sua nudità. non scoprirai la nudità della tua matrigna e la nudità di tuo padre. Non scoprirai la nudità di tua sorella, figlia di tuo padre o figlia di tua madre, sia nata in casa o fuori. Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio o della figlia di tua figlia, perché è la tua propria nudità. E così via. Tutta una serie di regole, di raccomandazioni, di comandamenti, di divieti, che forse alla maggioranza di noi possono sembrare scontati, ma purtroppo, come ben sappiamo dalla cronaca quasi quotidiana, esempi di questo tipo di peccato, di questo tipo di abominio, di perversione, abbondano. Ebbene, Dio dice molto chiaramente, quando questo avviene, quando queste regole vengono infrante, quando questi comandamenti vengono disobbediti, cosa succede? Si muore. Si muore dentro, si muore interiormente. Perché? Ricordi quella frase che abbiamo letto prima, la frase di Paolo? Chi disprezza queste norme non disprezza un uomo, ma disprezza Dio stesso. È come, se mi permetti l'espressione, prendere Dio a schiaffi. Come dire, tu sei Dio? Ma sì, ma a me cosa interessa? Io faccio quello che più mi piace. Do sfogo a tutti i miei istinti. Non voglio nessun ostacolo. Ma le conseguenze sono tremende. Non solo per chi compie l'atto, ma purtroppo anche per chi li riceve. E in questi tempi, quando le donne si sentono più libere di esprimere i propri pensieri, i propri sentimenti, ed è giustissimo che sia così, sempre più spesso si sentono testimonianze di vita, tristi, tragiche testimonianze di vita di donne giovani o mature che a suo tempo hanno dovuto sopportare con grande agonia di spirito, di mente, le malefatte di un parente prossimo, fratello, zio, a volte, spesso, troppo spesso, addirittura padre. Dio ha dato queste regole per proteggerci. Proteggere la persona che potenzialmente desidera commettere questi atti perversi, non naturali, ma proteggere anche la persona che è la potenziale vittima di questi istinti, stavo per dire bestiali, ma neanche questo sarebbe un termine giusto. La bassezza umana non conosce limiti. La natura umana non rigenerata, non toccata dall'amore e dalla luce di Dio, tocca profondità impensabili. Ma non voglio terminare su questa nota così dolente, così tragica. È vero, è la realtà, e probabilmente è la realtà, o è stata la realtà di chi mi ascolta in questo momento. Può darsi che c'è qualche ascoltatrice che si identifica in queste situazioni. Bene, sappi che in questo momento Dio vuole abbracciarti con il suo amore puro, genuino, che non chiede nulla in cambio. Un amore incondizionato. Un amore che non pretende, ma che dà. Un amore che ha dato il proprio figlio per perdonare, per guarire, per fare di te una persona sana, nella mente, nello spirito e nel corpo. Il passato non si può cancellare, è vero. Non possiamo tornare indietro e rivivere il passato. ma Dio con il suo amore puro e santo. In modo che solo Lui può. Può arrecare conforto, può applicare quell'olio, quel balsamo soave, così che questi ricordi non siano più come spade taglienti nel tuo intimo, nel tuo spirito, e che anche da quelle tristi e tragiche situazioni tu possa ricavare forza, forza interiore, chissà, per aiutare altri che hanno conosciuto lo stesso dolore, la stessa pena che hai conosciuto tu. A risentirci quindi alla prossima passeggiata. Grazie della tua compagnia, grazie del tuo cortese ascolto e un abbraccio forte dal tuo Maurizio. A risentirci. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Bene, rieccoci anche oggi in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Bene Gianfranco, senti, oggi mi piacerebbe parlare un po' con te di qualcosa che in qualche modo ci riguarda tutti, chi più chi meno e più o meno da vicino. Noi siamo persone, esseri viventi caratterizzati molto spesso da quasi sempre, diciamo, da abitudini. Siamo delle persone molto abitudinarie, tranne qualche rara eccezione, e queste abitudini le sviluppiamo fin da bambini. Ci sono cose che ci piace fare, cose che ci piace mangiare, cose che ci piace vedere e via dicendo. Ora, al di là delle abitudini, quando è che queste abitudini, questi modi abitudinari che abbiamo di fare, di vivere, di essere, si possono trasformare per esempio in ossessioni o dipendenze, schiavitù, eccetera eccetera?
3: Principalmente quando questi comportamenti diventano obbligatori, cioè non possiamo più fare a meno di comportarci in quel modo, perché sennò incomincia a mancarci qualche cosa, cominciamo a sperimentare un senso di disagio, di non appagamento, qualcosa che prima non avevamo e che incominciamo a sperimentare. Prima stavamo bene anche senza fare una certa cosa, adesso se non lo facciamo ci sentiamo a disagio e continuiamo a ripetere quel comportamento anche se magari ci rendiamo conto della sua inutilità, illogicità o dannosità in se stessa. Quello diventa una dipendenza, non riusciamo più a farne a meno.
2: Ma ci sono delle cause particolari, principali, che scatenano questo tipo di modifica nel nostro atteggiamento, nel nostro comportamento, o qualunque cosa può intervenire perché questo accada?
3: Ma diciamo in senso molto generale qualunque cosa. Per questo motivo molto semplice, le dipendenze sono un argomento molto complesso e nello stesso tempo abbastanza semplice, complesso nel modo in cui si instaurano, semplice come concetto. Noi possiamo diventare dipendenti da qualche cosa a due livelli, questo penso che sia importante specificarlo. Una dipendenza psicologica, mentale, che dipende dal nostro atteggiamento, dalle nostre sensazioni, e una dipendenza fisica, quando, specialmente per un uso di sostanze varie, il nostro organismo si abitua a quella sostanza e se non gliela diamo incomincia a dar segni di disagio, di dolore o di, in ogni caso, un senso generale di malessere. Normalmente tutte le dipendenze si collegano a un senso di piacere. Noi incominciamo a comportarci in un certo modo, a fare o non, a fare una cosa, guardare un film, no, la televisione, o fumare una sigaretta o quant'altro, per un senso di piacere che ricaviamo da questa esperienza. Quando la ripetizione di questa esperienza diventa tale che noi non riusciamo più a non guardare il film perché sennò ci sentiamo a disagio, a non fumare più perché sennò ci sentiamo male, allora siamo in una fase di dipendenza. Quindi c'è sempre una ricerca di piacere, dopodiché ci abituiamo così tanto a questo piacere, a questo senso di piacere, che facciamo fatica a farne a meno.
2: Quindi allora una dipendenza in sostanza è qualcosa che domina la nostra vita, che ha il completo controllo, il governo delle nostre scelte, delle nostre decisioni.
3: Sì, nelle fasi terminali senz'altro è qualcosa senza la quale facciamo fatica a stare, che condiziona, che orienta la nostra vita in vari aspetti. Quindi la dipendenza è proprio un dipendere. Il concetto di dipendenza è l'opposto del concetto di libertà.
2: Certo.
3: Quindi quando noi non siamo più liberi di fare o non fare una cosa, ma siamo obbligati a farlo, se no ci manca e facciamo fatica a stare senza.
2: Allora, quando si parla di dipendenze, normalmente, ecco, diciamo, forse l'opinione più diffusa è quella di pensare alle droghe, alle sostanze stupefacenti, oppure all'alcol o a qualche diciamo altra cosa che assomiglia un po' a queste. Però diciamo, quali possono essere invece alcune delle cose che sono in grado di dominare la nostra vita, che normalmente non si considerano, non consideriamo come vere e proprie dipendenze?
3: Possiamo dire prima di tutto che le dipendenze possono riguardare tre aspetti. Uno è quello delle sostanze, quindi noi possiamo essere dipendenti da sostanze. Quello è la dipendenza più comune che ci viene in mente, ovviamente la dipendenza da droghe, ma pensiamo, quando parliamo di droghe, ad ampliarle al tabacco, ad esempio, quindi la dipendenza da tabacco, la dipendenza da alcol, non solamente come alcolismo, cioè l'essere intossicati dall'alcol, la persona alcolizzata, ma anche a volte quando, pur non ubriacandoci mai, facciamo fatica a non bere un bicchiere di vino, due bicchieri di vino pranzando. Non ci ubriachiamo, però non ci sentiamo bene se non beviamo il nostro bicchiere di vino. È una forma ovviamente lieve, se vogliamo, ma di dipendenza, il concetto è sempre quello. Oltre a questo, nelle sostanze possiamo mettere dipendenza da cibo, che a volte non viene considerata, perché noi abbiamo l'abitudine di pensare a dipendenze col concetto di tossicodipendenze, cioè di dipendenze da sostanze dannose in se stesse. Che è una delle forme di dipendenza, ma non l'unica.
2: Certo, anche il caffè potrebbe essere.
3: Il caffè. E il caffè ovviamente dà una dipendenza anche fisica. Si sa che persone che bevono regolarmente diversi caffè al giorno, se non bevono la stessa quantità di caffè, specialmente la mattina, quando è un po' di tempo che non lo bevono perché hanno dormito, possono sperimentare mal di testa per assenza da caffeina. Astinenza da caffeina.
2: Perciò questa è una diretta conseguenza della mancanza di caffè, in sostanza.
3: Sì, tante volte sì, perché il corpo si è così abituato al caffè che senza il caffè incomincia a sentirsi a disagio. La chimica dell'organismo richiede la presenza di caffeina. Siccome la mattina è il periodo più lungo della giornata, da quando abbiamo assunto l'ultimo caffè, che magari abbiamo bevuto alla sera, la mattina in modo particolare si è in carenza da caffeina, quindi il caffè subito, così ci porta avanti. Se questo non è possibile, magari ci viene mal di testa, e questo è un problema. Poi dicevamo, oltre le sostanze, ovviamente se ne potrebbe parlare molto perché ci sono molte sostanze con vari effetti, ovviamente c'è una dipendenza da comportamenti. Quando noi ci comportiamo in un certo modo, acquisiamo dei comportamenti dei quali non riusciamo più a fare meno, e qui possiamo pensare principalmente ad esempio al gioco d'azzardo. Adesso se ne è parlato negli ultimi mesi e se ne parlerà penso sempre di più, di questa dipendenza patologica da gioco d'azzardo. E il fatto che la persona che va a giocare, una volta era il poker, quello che veniva considerato il gioco d'azzardo, ma pensiamo a Lotto, Superenalotto e vari concorsi di quel genere.
2: Anche le slot machine.
3: Le slot machine, i videopoker, tutte queste cose che danno una dipendenza che non è fisica, perché ovviamente non c'è nessuna sostanza sostanza che noi ingeriamo o acquisiamo in qualche modo, ma è una dipendenza emotiva dal piacere, dal senso di eccitamento che quel gioco fornisce. Quindi la corsa dei cavalli, le scommesse, e il bingo e tutte queste forme danno questa forma di dipendenza, il bello della giocata, il bello della vincita, la speranza che si possa rifarsi di quello che è stato perso. Quindi c'è questa continua sfida che dà quel senso di eccitamento, di piacere, di stimolo che può portare alla dipendenza. Questo è uno degli aspetti, quello più comune, ma ci sono tanti altri comportamenti che sono collegati ad altre attività, come la persona che racconta, che si arrabbia molto perché arrabbiandosi riesce a trovare degli stimoli per la sua vita. Pensiamo magari alla persona che come forma di dipendenza ha lo sport, lo sport non visto, anche visto, ma anche praticato per il senso di piacere che gli dà la fatica, la scarica di adrenalina, che gli dà la fatica a superare il limite, e se non lo fa sta male perché gli manca quel piacere. Pensiamo anche ad altre forme come un uso sfrenato della sessualità. Sono tutte forme che possono portare dipendenza per questo senso molto forte di piacere che può dare quell'attività, senza la quale la cosa comincia a mancarmi.
2: Quindi sostanze e comportamenti sono due tipi abbastanza fondamentali di queste dipendenze, no?
3: Sì, l'ultimo è quello delle dipendenze dalle persone, cioè quando il piacere nella nostra vita, noi ricaviamo un piacere, una forma di soddisfazione, di gratificazione nell'apprezzamento o nel rapporto con gli altri, la reputazione ad esempio, oppure quello che pensano di noi, o il fatto di sentirci utili per gli altri e così via. Quando queste cose servono non agli altri, noi aiutiamo gli altri non per gli altri ma per noi, perché noi abbiamo bisogno di sentirci utili, noi abbiamo bisogno di sentirci apprezzati, di sentirci la pacca sulle spalle. Il piacere che noi proviamo dipende con noi stessi, il valore che noi diamo a noi stessi dipende da quello che gli altri dicono di noi. Pensiamo anche ad altre forme come l'amarezza, il rancore, che può dominare la nostra vita. Quindi noi dipendiamo, la mancanza di perdono, noi dipendiamo dagli altri perché ce l'abbiamo con loro e continuiamo ad avere loro nella nostra mente, che il comportamento di queste persone condiziona il nostro benessere, il nostro stato d'animo. Quindi sono tutte forme di dipendenza nelle quali noi possiamo cadere.
2: Ma ci sono, diciamo, delle situazioni originanti, scatenanti di queste forme di dipendenza, cioè queste dipendenze si formano per esempio quando uno vive delle situazioni più o meno drammatiche per conto suo o in famiglia, oppure si manifestano anche in situazioni cosiddette di normalità, di tranquillità di sociale, eccetera?
3: Ma molte dipendenze nascono in situazioni di tranquillità o normalità sociale, di rapporti. Semplicemente molte dipendenze cominciano in un modo molto tranquillo, nel senso che si prova, per qualche motivo viene provata una sensazione piacevole per un comportamento che non abbiamo mai avuto. Facciamo un esempio semplice: una persona che non ha mai mangiato un gelato e a un certo punto mangia un gelato. Questa nuova esperienza piacevole la fa sentire particolarmente bene. La persona impara che dal suo stato di normalità emotiva può provare uno stato di piacere, di benessere. Attraverso che cosa? Attraverso l'ingestione di un gelato. Mangiando un gelato mi sento meglio. E che bello che è. Ha imparato una cosa, non è un dramma, non si è rovinato la vita e ha mangiato un gelato. Poi incomincia, in questa prima fase è la scoperta del fatto che il suo stato d'animo può essere modificato da una sostanza o da un comportamento. Nel momento in cui scopre questo, può esserci lo sviluppo di un'altra fase nel quale la persona incomincia a utilizzare questa informazione che ha ricevuto. Se mangiare il gelato mi ha fatto sentire bene, allora provo a mangiare il gelato quando voglio sentirmi particolarmente bene, o mangio il gelato quando sono un po' giù di morale, in modo che mi tiro su. Tanto non è detto che io lo debba mangiare sempre. Certo. E incomincio a mangiarlo una volta alla settimana, poi magari due volte alla settimana o così via. Non succede niente, non ne ha sempre bisogno, gli piace, fino a che non incomincia ad accorgersi che questo gelato incomincia a avere delle brutte conseguenze sulla sua vita. Ad esempio, possiamo ipotizzare che dopo aver mangiato il gelato il venerdì sera, sabato sera, domenica sera, il lunedì va sulla bilancia e scopre che è ingrassata. E questo magari le porta un momento di dispiacere, un momento di disagio, non si sente così bene perché è ingrassata. E allora cosa ha imparato a fare per scacciare quel senso di malessere? Mangiare un gelato.
2: Ecco.
3: E quindi rimangia un gelato, ma quello lo fa sentire ancora peggio, e si innesca un processo di quel genere, fino a che la persona non può più stare senza mangiare il gelato, perché se no si sente male. Sì. È il processo che avviene con le sigarette, è il processo che avviene con l'alcolismo o con tanti, con col gioco d'azzardo e così via.
2: Mm-hmm. E continua poi a fare del danno a se stessa, in sostanza.
3: Esatto, praticamente si continua ad assumere quella sostanza anche se ci si rende conto che non è il meglio, perché ormai c'è questa dipendenza che non è sempre facile da rompere.
2: Certo. Va bene, io direi che possiamo fermarci qua. Oggi abbiamo già cominciato a impostare sicuramente la conversazione su questi temi che sono, come ho detto all'inizio, anche all'ordine del giorno, ci riguardano chi più chi meno tutti quanti da vicino, quindi sarà il caso sicuramente di andare avanti anche la prossima volta, se sei d'accordo, e di continuare a rifletterci su, proprio per vedere anche come affrontare, come risolvere questi problemi quando qualora si presentassero, o se sono già presenti purtroppo per alcuni nella nostra vita. Grazie ancora Gianfranco, quindi, e buon lavoro e alla prossima volta.
3: Grazie, di sentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Oggi vi racconto una cosa carina che è successa a casa nostra. L'altra sera abbiamo sentito suonare il campanello della porta. Non aspettavamo visite, ma naturalmente siamo andati ad aprire e è apparso un amico che non vedevamo da tanto tempo. «Avete un letto?» ci ha chiesto. «Certo, anche due». Ce ne volevano veramente quattro, per lui, la moglie e due bambini. Però per il piccino di 2 mesi la cullina ce l'avevano loro, pieghevole e pratica. Era bello rivederli dopo tanto tempo ed era bello che si fossero sentiti liberi di chiedere ospitalità. Quello che però ho soprattutto apprezzato erano i loro bambini, buoni e ben controllati. È bello poter chiacchierare, scambiare notizie, punti di vista, esperienze coi propri ospiti e fare una rimpatriata veramente piacevole. Ma spesso, se ci sono bambini, è quasi impossibile, perché interrompono tutto il tempo, piattano capricci, toccano ogni cosa, vogliono essere il centro dell'attenzione. Una volta in una famiglia ne sono venuti 2 che mi hanno preso tutte le scope, si sono messi a cavalcare come streghe in tutto l'appartamento. Io ero terrorizzata. In ogni modo, questi 2 erano diversi. Quei 2 piccoletti avevano 5 e 3 anni e se ne sono stati sul tappeto del salotto, in santa pace, a giocare per più di un'ora con dei pezzetti di Lego. Io ne tengo sempre una bella scatola preparata per i piccoli visitatori. Hanno fatto barchette, treni, robot, aerei. Non hanno litigato, non hanno fatto chiassi inutili e si sono divertiti un sacco. A tavola non hanno fatto storie, a letto ci sono andati con piacere, eccitati all'idea di poter guardare qualche libro con le figure prima di spegnere la luce. Insomma, un vero piacere. Eppure erano bambini normalissimi. Un paio di volte hanno cercato di cominciare un capriccio in piena regola. La parola no è uscita più spontanea dalla loro bocca della parola sì e hanno dimostrato di essere perfettamente capaci di disubbidire. Ma allora dov'era il segreto della loro bontà? Era molto più a monte nell'atteggiamento dei loro genitori, che si facevano ubbidire con calma e controllavano la situazione e soprattutto dimostravano il loro amore ai figli e li curavano e li lodavano. Il mestiere di genitori è bello, bellissimo, ma è stancante perché richiede un impegno continuo, perseverante e coerente. Ma è un mestiere che può portare dei buonissimi frutti, compreso quello di essere i benvenuti quando si bussa alla porta degli amici.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Il titolo del messaggio di oggi è Una via visibile alla fede. Gli uomini tracciano delle vie sempre più visibili. Le autostrade, ad esempio, da lontano si scorgono queste opere di ingegno che superano audacemente tutti gli ostacoli, seguendo precise traiettorie che attraversano fiumi, monti e boschi. D'altro canto vi sono, ad esempio in montagna, dei sentieri che rimangono nascosti, tanto nascosti che sono visti soltanto da chi vi sta camminando. Queste sono parole di P. Zajesig. Anche Gesù parla di una via. E cosa dice? Pochi sono quelli che la trovano, eppure è la via che conduce alla vita. La sua entrata si chiama la porta stretta. È stretta perché, per oltrepassarla, devo rinunciare al mio egoismo, alle mie passioni, alle mie pretese. Trovare quella porta è accettare di mettere a nudo davanti a Dio, alla sua luce, tutta la propria vita. In che modo? Andando a Gesù, così come si è, riconoscendo che si ha bisogno della sua grazia e del suo perdono. Allora cade il peso. È Gesù che ha portato il castigo della mia colpa. La sua pace sostituisce le mie angosce. Se Gesù è la porta, è anche la via per il credente. La sua vita sulla terra, descritta nei quattro Vangeli, illumina i suoi passi. Dio è amore e luce. La vita di Gesù ne è stata la trascrizione perfetta. Ecco, la mia via è tracciata. E ora concludiamo con le parole di un canto. Per chi ha scelto la strada della luce, per chi ha scelto una vita di fe, v'è la mano di Dio che lo conduce, v'è la guida di Cristo, suo Re. Molte altre strade sono davanti a noi, che conosciamo oggi il Signor, ma quella stretta è per i Suoi, strada di gioia e di ristoro. Buona giornata.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Giacomo capitolo 1. Giacomo si presenta definendo se stesso servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. È un titolo che gli apostoli amavano prendere, rinunciando a reclamare diritti e affidando la loro vita completamente a Dio e alla Signoria di Gesù Cristo. Non consideravano le loro vite come loro proprietà. Erano privi di ambizioni, in senso personale. Vivevano unicamente per servire il Signore e per piacere a Lui. Questo era un servo, uno che viveva completamente per il suo padrone. Non aveva alcun diritto di proprietà, non poteva tenere niente. Tutto quello che aveva apparteneva al suo padrone. Era lì solo per servire. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute, non alle 10 tribù perdute, perché non lo sono, e non lo sono state. Sono le 12 tribù disperse nel mondo. Questo è prima della distruzione di Gerusalemme da parte di Tito. Anzi, si pensa che Giacomo sia stata una delle prime epistole ad essere scritta. È antecedente alle epistole paoline. Ci sono alcuni che dicono, Giacomo ha scritto la sua epistola per contrastare l'insegnamento di Paolo sulla salvezza per grazia e tutto il resto. Non è così. Giacomo ha scritto la sua epistola prima che Paolo scrivesse le sue. Quindi se l'ha scritta per contrastare le epistole di Paolo, deve essere un documento abbastanza interessante, in quanto lui ha scritto la sua epistola probabilmente 5 anni prima che Paolo scrivesse la sua prima epistola. O almeno sicuramente 2. Quindi Giacomo si rivolge alle 12 tribù che sono sparse nel mondo e nel salutarle usa il tipico saluto greco qui, che in realtà è la stessa parola che sta per grazia. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove o tentazioni di vario genere. Dobbiamo costantemente affrontare prove, tentazioni. È parte della vita e in ogni tentazione ci deve essere una decisione da parte nostra, se cammineremo nella carne o se cammineremo nello spirito, perché la tentazione è qualsiasi situazione che può trascinarmi nella carne o ad avere una reazione carnale. Devo scegliere, cammino secondo la carne o cammino secondo lo spirito? E scopriamo che ci sono ogni genere di tentazioni. Vengono da tutte le direzioni. Come ho detto stamattina, guidare penso che possa essere una delle più grandi tentazioni del mondo, di cadere nella carne. È interessante, siamo stati recentemente in Corea e queste persone sono estremamente cortesi, persone meravigliose. Sono stati così gentili e cortesi con noi, ma quando salgono in macchina sono completamente differenti. Voglio dire, devo molto della mia crescita spirituale all'essere stato in macchina a Seoul, in Corea. Ho davvero imparato a pregare. Ci sono tante tentazioni di rispondere o reagire nella carne al modo folle in cui guidano le persone. Ci sono tante tentazioni che vengono a causa delle cose che possediamo, qualcosa che accade alle cose che possediamo, perché siamo attaccati alle cose che possediamo. Così spesso ci ritroviamo ad essere arrabbiati, a rispondere nella carne, perché è successo qualcosa alle cose preziose che posseggo. Ci sono tentazioni che vengono a causa delle relazioni interpersonali. Le tentazioni vengono da così tante aree, tentazioni di vario genere, in cui sono portato a rispondere secondo la carne. Voglio rispondere secondo la carne. Ora ci viene detto di considerare questo una grande gioia, una strana risposta alle tentazioni. In genere non mi piace essere messo alla prova, preferirei che tutto andasse liscio, Preferirei che niente si mettesse sulla mia strada. Preferirei che nessuno mi ostacolasse, che nessuno mi tagliasse la strada. Mi piacerebbe molto più questo, ma non avviene così. La vita non è così. La vita è piena di delusioni. Ci sono sempre quelli che vanno nella direzione opposta rispetto alla tua. Ci sono sempre quelli che sono irritanti per te e situazioni irritanti. Non posso governare e ordinare la mia vita come vorrei che fosse. E se lo facessi diventerei viziato e sgradevole e pomposo. Voglio che tutti si prostrino. Voglio che tutti si sottomettano. Voglio che tutti si abbassino. Non è così. È così per la mia crescita, per la mia maturazione. La tentazione è necessaria, è parte della prova, ed è quello che viene detto qui, sapendo che la prova della vostra fede, la prova della vostra fede. Voi dite di credere in Dio, e allora anche i demoni ci credono, ma la prova della vostra fede. Ora, la prova della nostra fede non è mai per Dio. Non è qualcosa che serve a Lui. Lui conosce la verità riguardo l'intera tua vita, da sempre. Qualcuno mi ha detto l'altro giorno: «Oh, temo di aver deluso Dio». Gli ho detto: «No, no, no, è impossibile deludere Dio. Hai deluso te stesso». «Ma Dio l'ha sempre saputo. Non hai deluso Lui». «E quindi hai deluso te stesso, non hai deluso Dio». Lui sapeva quello che sarebbe successo. Lui sapeva quale sarebbe stata la tua reazione. Non è rimasto affatto deluso. Deludiamo noi stessi, perché spesse volte pensiamo di essere più avanti nella strada di quanto siamo davvero. Pensavo di aver superato quella collina. Pensavo di aver conquistato quell'area. E poi viene la situazione in cui vengo messo alla prova e cado. E ci rimango male. Perché ho detto quella cosa? Perché ho fatto quella cosa? Ma non dovrei sentirmi condannato come se ho deluso Dio. No, Dio sapeva già che sarebbe successo, ma ero io che dovevo saperlo. E così Dio ha permesso la situazione, in modo che io potessi capire. E quindi le tentazioni, qualcosa di comune a tutti gli uomini. Considerate questo una grande gioia, perché la tentazione è la prova della nostra fede, e questa prova della nostra fede fa crescere la costanza, o produce costanza, o pazienza. Quanto abbiamo bisogno di questa qualità, la costanza, la pazienza. Così spesso la nostra mancanza è nel non saper aspettare Dio. E questo è vero attraverso tutta la Bibbia. Quante persone nella scrittura hanno avuto problemi perché non hanno aspettato Dio? Sono venuti meno nella prova della loro fede, nelle varie aree della loro vita. Abramo, sebbene abbia passato la prova in modo magnifico con Isacco, eppure era venuto meno prima della nascita di Isacco, quando Dio promette di dargli un figlio. Non è stato paziente, e alla fine è venuta Sara e gli ha detto: «Oh dai Abramo, non funzionerà, prendi la mia serva e avrai un figlio da lei, e quando sarà nato il bambino io lo prenderò e sarà come figlio mio, ma io non potrò partorirti un figlio, Abramo». Cerchiamo di essere ragionevoli. Mancanza di fede. Non hanno confidato in Dio e non hanno aspettato che rispondesse. La prova della nostra fede produce costanza, pazienza. Ma come Abramo, ogni volta che non aspetto il tempo di Dio, rovino sempre tutto. Mi provoco un sacco di problemi, e così è importante che io sia provato, che impari ad aspettare Dio, sapendo questo, che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti o appieno maturi. E questo è lo scopo di Dio, portarti ad essere maturo, in modo che smettiamo di agire e di reagire come piccoli bambini alle delusioni della vita. in modo che smettiamo di scaricare le nostre arrabbiature su Dio puntando i piedi e andandocene via dicendo non ci parlo più con te, ma che cresciamo e diventiamo maturi e completi, in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, suppongo che questo non sia rivolto a voi stasera. Noi sappiamo sempre cosa fare, non è vero? Ma se dovesse esserci qualcuno lì fuori che manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente o gratuitamente. Che promessa gloriosa è questa! Quante volte nel venire a Dio vengo sulla base di questo verso. Non so che fare. Ci sono così tante cose nella vita in cui non so davvero cosa è giusto fare o qual è il giusto modo per farlo. Manco di sapienza. Ed è meraviglioso poter andare a Dio e chiedere a Dio sapienza e scoprire che la darà a tutti gratuitamente e senza rimproverare. Non è che lui dice, oh dai, che cosa sciocca, qual è il tuo problema? Non vedi, è così che lui non ti rimprovera quando viene a chiedere sapienza. Non ti crea problemi o ti rende le cose difficili, ma ti dà gratuitamente, senza rimproverare, e gli sarà data una promessa davvero gloriosa. Se ho bisogno di sapienza, posso chiederla a Dio. Ma quando la chiedo, è importante che la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un mare in tempesta, le onde che si agitano avanti e indietro, sbattuto dal vento. È così chi dubita, agitato qua e là, senza alcuna stabilità. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Il mio impegno nei confronti di Dio deve essere un impegno completo. Non devo prima porgere le cose e poi ritirarle indietro. Non devo prima offrire la mia vita a Dio e poi riprendermela. Non devo chiedere sapienza e poi fare le cose a modo mio. Non è chiedere sapienza e poi decidere nella mia mente se voglio fare così o no, o chiedere a Dio di rivelarmi la sua volontà in modo che poi posso stabilire se mi piace o non mi piace. Devo prendere una decisione. Devo prendere un impegno. Devo prendere questa decisione definitiva di affidare la mia vita al Signore e credere semplicemente che il Signore se ne prenderà cura. E quando le cose non vanno così bene, o quando io non riesco a capire bene quello che sta succedendo, non dire, oh, meglio che riprendo il timone ora, non so cosa sta combinando il Signore. E questo è così comune fra di noi, questo movimento ondeggiante. Niente è sicuro, prima offrendo qualcosa e poi riprendendosela. Si diventa instabili in tutto. Ora il fratello di umili condizioni si glori della sua elevazione e il ricco del suo abbassamento, perché passerà come un fiore di erba. Infatti, come si leva il sole col suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade e la bellezza del suo aspetto perisce, così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Così Giacomo ha un po' di cose da dire riguardo ai ricchi, e cioè quelli che sono posseduti dalle loro ricchezze. Lui riprende nel capitolo 2 quelle persone nella chiesa che hanno un riguardo speciale per i ricchi, perché qualcuno ha tanti soldi, gli conferiscono dei favori particolari, e questo atteggiamento viene rimproverato nel capitolo 2. Qui nel capitolo 1 parla contro quei ricchi che usano le loro ricchezze per opprimere gli altri, per guadagnarsi una posizione speciale. Dice, ehi, voi passerete come i fiori dei campi, voi appassirete. L'uomo di umili condizioni si rallegri nell'essere esaltato, ma è ricco nell'essere abbassato. Nell'ultimo capitolo del libro dice, e ora voi ricchi, piangete e urlate per le vostre sciagure che stanno per cadervi addosso. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni, ma ora non valgono nulla. Beato l'uomo, o felice l'uomo, che persevera nella prova, che ha la vittoria sulle tentazioni. Che cosa gloriosa quando passo una prova e la supero, quando sono tentato e risulto vittorioso. Non reagisco secondo la carne, non divento arrabbiato e furioso e inizio a dire cose cattive, cose per cui poi mi pento. Avete notato come vi sentite male ogni volta che venite meno? Ogni volta che vi lasciate andare alla carne dite tutte queste cose terribili e gridate e dite cose cattive alla gente? Avete notato come vi sentite male dopo? Come in un certo senso odiate voi stessi? E come vi imbarazza molto tornare a stare di nuovo con le persone? Sapete di dovervi scusare per le cose che avete detto? E vi sentite davvero male? Scusa, ero nella carne. Davvero una brutta esperienza. Ma oh, che benedizione quando hai vittoria e non reagisci secondo la carne. Quando reagisco secondo lo spirito, quando faccio la cosa giusta. E ti senti così bene perché sai che il Signore ti ha dato la forza di reagire nello spirito. Felice l'uomo che persevera nella prova, che resiste alla tentazione. Perché essendosi reso approvato, quando la fede viene messa alla prova, si vede se siamo nella verità. Ed è importante che la fede sia messa alla prova, perché noi tendiamo facilmente ad ingannare noi stessi. Nel prossimo capitolo, anzi in realtà in questo capitolo, parla due volte dell'autoinganno. Se siete soltanto uditori della parola, voi state ingannando voi stessi. Se pensi di essere una persona religiosa, ma non tieni a freno la tua lingua, stai ingannando te stesso. La tua religione è vana. Quindi è importante che la fede sia provata. È importante che io sappia a che punto mi trovo, che sappia cosa Dio sa di me, che non abbia di me un concetto più alto di quello che dovrei avere, che non sono ingannato e vivo in un falso senso di sicurezza, ma che conosca la verità. E Dio permette le tentazioni, le prove, in modo che io possa conoscere la verità sulla mia reale condizione. Dio disse ai figli di Israele: ricordati di tutta la strada che ti ho fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e per metterti alla prova, per sapere quello che c'era nel tuo cuore. Non credo che Dio avesse bisogno di sapere quello che c'era nel loro cuore. Lui lo sapeva bene. Ma loro non lo sapevano. Quindi li ha messi alla prova in modo che essi potessero sapere quello che c'era nel loro proprio cuore, perché il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malvagio. È ingannevole e molto spesso siamo colpevoli di ingannare noi stessi. Non vi ingannate, dice Paolo. La prova è un modo grandioso per conoscere la verità circa la mia reale condizione. Esce fuori nel momento della prova. Quando tutto va in modo fantastico, quando tutto va liscio, io non conosco la verità circa me stesso. Non so come risponderei nelle avversità. Dio permette le avversità in modo che io possa vedere la verità circa me stesso e come rispondo nelle avversità. E quando viene l'avversità e io rispondo secondo lo spirito, oh, che gioia! Spesso dico, ehi, non sono io, è il Signore che opera in me, perché questo non è il modo in cui reagirei normalmente. Ed è una gioia vedere lo Spirito di Dio che opera nella nostra vita, che ci trasforma ad immagine di Gesù Cristo. Essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita. Ora Gesù, alla chiesa di Smirne, nella sua lettera alla chiesa di Smirne, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 2, parla delle prove che avrebbero dovuto passare, ma dice: sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. E quindi questa gloriosa corona della vita, la vita eterna che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo, che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. Nessuno quando è tentato dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ora, questa è tentazione in un senso un po' differente. Questa è tentazione, cioè sollecitare a fare il male, non è l'essere messi alla prova, in modo che tu puoi scoprire dove ti trovi. Ma questa è in realtà una sollecitazione a fare il male. Dio non sollecita nessuno a fare il male. Satana sollecita l'uomo al male. Satana ha sollecitato Eva al male. Vi ricordate dei 5.000 che avevano seguito Gesù in un luogo deserto, ed era sera, e Gesù dice a Filippo: dove compreremo del pane per far mangiare questa gente? E Giovanni dice: or diceva questo per metterlo alla prova. La parola provare è la stessa parola in greco tentare. Diceva questo per tentarlo, perché Gesù sapeva quello che stava per fare. Voleva semplicemente che Filippo dicesse: come? Che vuoi dire, Signore? Dove potremmo comprare abbastanza pane per tutta questa gente? E così Gesù dice questo per metterlo alla prova. Era un test. La parola in greco è la stessa usata per tentare, ma non è un sollecitare a compiere il male. È riguardo a come reagirai, nella carne o nello spirito. E così quando viene la tentazione, se è una sollecitazione a compiere il male, non viene da Dio, viene da Satana. Quindi quando sono tentato, quando sono sollecitato a fare qualcosa di sbagliato, non dovrei dire: oh, Dio mi ha proprio tentato oggi. Ho visto che ad un uomo è caduto il portafogli e dentro c'era una banconota da $100. Ragazzi, sono stato proprio tentato da Dio a tenermi quei soldi. No, no, no, non sei stato tentato da Dio a tenerli. Quindi nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno a fare il male. Dio mette delle prove davanti a noi, in modo che possiamo avere l'opportunità di reagire nella carne o nello spirito, ma Dio non ci tenta, non ci sollecita a fare il male. Ciascuno invece è tentato o sollecitato a compiere il male quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Ora, c'è nel profondo di ogni uomo un grande desiderio di realizzazione, di appagamento. C'è nel profondo di ogni uomo una sete che crea una sorta di frustrazione nella vita, la consapevolezza che ci deve essere di più di questo nella vita. Gesù fa riferimento a questo nel capitolo 7 di Giovanni, nel gran giorno della festa, quando dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Sta parlando della sete spirituale che ha l'uomo, non di quella fisica. C'è questo desiderio, questo profondo desiderio di trovare un senso, una realizzazione nella vita. Ora Satana si fa avanti e mi suggerisce che per essere appagato non devo essere paziente e camminare per il sentiero che Dio mi ha messo davanti. Ma la tentazione generalmente implica l'idea che possa avere un appagamento immediato se solo mi allontano dal sentiero di Dio. Ora, quando Satana è andato da Gesù, questa era l'idea che stava dietro alla tentazione. Tu sei venuto per redimere il mondo. Sei venuto per riportare il mondo di nuovo sotto la sfera del dominio di Dio. Dio ti ha mandato per questo scopo, per redimere il mondo. E Dio ha stabilito che tu vada sulla croce, e che tu soffra, e che tu muoia per redimere il mondo. Ma sai cosa? Puoi evitare la croce. Non sei obbligato a prendere il sentiero di Dio per mezzo della croce. Quello è un sentiero doloroso. Puoi avere un appagamento immediato. Ecco come. Se solo ti prostri davanti a me e mi adori, io ti darò tutti i regni del mondo. Vedete, l'idea era: allontanati dal sentiero di Dio e potrai avere un appagamento immediato proprio qui. Ora, questo è quello che usa sempre Satana. Il concetto dell'appagamento immediato, e a differenti persone propone differenti seduzioni. Non devi per forza prendere il sentiero di Dio, non devi per forza seguire la parola di Dio. Vedi, Dio vuole limitarti, Dio vuole trattenerti. Questo ha detto ad Eva: Dio vi sta privando di qualcosa di buono. qui potrete avere a pagamento, proprio qui. È in questo frutto, Eva. E Dio sta cercando di tenervi lontano da qualcosa di buono, perché ha paura che sarete saggi e intelligenti come Lui, se mangiate questo frutto, perché questo frutto contiene la conoscenza del bene e del male. Dio non vuole condividere questa conoscenza con voi. Vi sta privando di qualcosa. Ora potrete avere un appagamento immediato, Eva. Mangia, e avrai un appagamento immediato. Quindi ci propone il frutto proibito, qualcosa che è contrario alla parola di Dio. Oh, non devi per forza prendere il sentiero di Dio. Puoi avere un appagamento immediato. È in questa relazione, magari fornicazione, magari adulterio, ma oh, te lo propone. E sai, no, qui c'è un appagamento immediato. Non devi seguire il sentiero di Dio della croce, del rinunciare a te stesso, del rinnegare la carne. No, no, è nell'allontanarsi dal sentiero di Dio e nell'abbandonarsi alla carne. Puoi essere appagato proprio ora.

spirito. Ora queste sembrerebbero due cose difficili da collegare l'una con l'altra, l'ubriaco e l'uomo ripieno di spirito, e sembra una combinazione molto improbabile da mettere insieme. Ma se guardate con attenzione, non lo è. L'uomo che si rivolge all'alcol, cosa sta cercando? Un appagamento immediato. E Satana l'ha ingannato e gli ha detto: «Ehi, ecco qui, ecco il modo per essere felice, ecco il modo per dimenticare i tuoi problemi, ecco il modo per affrontare la vita. Goditi semplicemente qualche bicchierino, finché la tua mente non si annebbia, non devi più pensare a queste cose. Sai, questo ti farà rilassare e allenterà la tua tensione e avrai un appagamento immediato. Non devi seguire il sentiero di Dio». Ma cosa succede all'uomo che è ripieno dello spirito? Lui ha quell'appagamento. Lui prova questo senso di benessere. Prova quella pace. È una persona rilassata. Così l'uno continua a cercarlo nell'alcol, l'altro l'ha trovato nella pienezza dello spirito. E quello che è gioioso nella pienezza dello spirito ha esattamente quello che l'altro sta cercando, ma si è allontanato dal sentiero di Dio e sta cercando nel posto sbagliato. Così ciascuno è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. C'è un grande desiderio dentro. Satana punta il dito su questo sentiero e dice: «Ehi, ehi, non devi andare per la via della croce. Non devi rinunciare a te stesso. Non devi prendere la tua croce e seguire Gesù. Ti dico io che devi fare. Segui semplicemente il mio sentiero e io te lo darò all'istante. Non devi aspettare. Puoi averlo proprio in questo momento». Poi, quando la concupiscenza o il desiderio ha concepito, partorisce il peccato. Il peccato non è nella tentazione. Tutti noi sperimentiamo la tentazione. Persino Gesù è stato tentato dal diavolo. Il peccato non è nella tentazione. Il peccato è quando mi abbandono al desiderio della mia carne e mi rivolgo al sentiero che suggerisce Satana. Quando la concupiscenza concepisce, partorisce il peccato. Questo è l'inizio del peccato. E il peccato, quando è compiuto, genera la morte spirituale e poi dopo anche la morte fisica. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi, ogni buona donazione. Ora questa parola, donazione, in greco è diversa da quella successiva, dono. Questa è dosis e l'altra viene da dodomi. E la prima si riferisce al donatore e la seconda si riferisce al dono. Questa prima qui si riferisce al donatore, all'atto del donare. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto. Il dono di Dio a noi, la sua bontà, la sua grazia, il suo amore vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. L'immutabilità di Dio dice: «Io sono l'Eterno, non muto». Cosa significa questo? Significa che non altera le regole per te. Tu non sei un'eccezione speciale e il tuo non è un caso speciale. È interessante come Satana cerchi spesso di mentire alla gente dicendo: «Ehi, ehi, questo non si applica a te. Questo è un caso speciale. Questo è vero amore e quindi le regole non si applicano a te. Tu puoi beneficiare di una indulgenza speciale da parte di Dio». Niente affatto. Dio non cambia le regole per nessuno. Non vi è mutamento né ombra di rivolgimento in Lui. Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità. Interessante. In Giovanni capitolo 1, nel Vangelo, dice: «I quali non sono nati», parlando della nuova nascita, «da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio». Sei nato di nuovo? Com'è che sei nato di nuovo? Perché hai scelto di nascere di nuovo? Non proprio. Perché Dio ha scelto che tu nascessi di nuovo.

0: Sei nato di nuovo non per volontà di carne, né per volontà di uomo, ma per volontà di Dio. Gesù dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituito perché siate i miei discepoli e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo. Questa per me è una gloriosa verità, il fatto che Dio mi abbia scelto. Mi emoziona il fatto che Dio mi abbia scelto. Mi emoziona perché Dio mi ha scelto sulla base della sua preconoscenza, poiché quelli che ha preconosciuto li ha anche predestinati. E sulla base della sua preconoscenza mi ha scelto, e io sono stato rigenerato per volontà di Dio. Sono nato di nuovo per volontà di Dio. Siete nati di nuovo non per volontà di carne, né per volontà d'uomo, ma per volontà di Dio. Amo il fatto che Dio mi abbia scelto. Lo amo. Lo amo specialmente perché mi ha scelto sulla base della sua preconoscenza, il che significa che lui conosceva la fine, fino al principio, e mi ha scelto sulla base di quello che sapeva sarebbe stata la fine del mio cammino e della mia comunione con lui. Vedete, Dio non sarebbe così folle da scegliere dei perdenti. Se tu avessi la preconoscenza, non sceglieresti i perdenti. Sarebbe ridicolo, no? Pensa a tutto quello che potresti fare, avendo la possibilità di fare tutte le tue scelte con il vantaggio della preconoscenza. Sapresti esattamente qual è il risultato della tua scelta. Saprei esattamente quale cavallo vincerà ogni gara. Saprei i risultati. Vincerei tutto. Ora, se tu avessi questo tipo di conoscenza, se tu sapessi tutto in anticipo, come fa Dio, e andresti a Santa Anita, sceglieresti un mucchio di perdenti? Saresti un folle se lo fai. Naturalmente non lo faresti, sceglieresti dei vincenti. Ora Dio ha questo genere di conoscenza e ti ha scelto. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, cosa significa questo? Significa che sei un vincente, significa che non puoi perdere. I quali sono nati da Dio. Pietro nella sua prima epistola dice: grazie siano rese a Dio che ci ha rigenerati. Dio ci ha fatto nascere di nuovo. Questo è quello che dice letteralmente, che ci ha fatto nascere di nuovo. Il mio essere nato di nuovo è un'opera di Dio. Dio mi ha scelto e io sono nato di nuovo per opera dello Spirito di Dio, e neanche per mia volontà. Non per volontà di carne, né per volontà di uomo, ma per volontà di Dio. Così di nuovo di sua volontà ci ha generati mediante la sua parola di verità, affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature, nuove creature in Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Ora, se avete fatto counseling con Romain, sapete che lui dice sempre che Dio vi ha dato due orecchie ed una bocca. Ora pensateci un attimo. Significa che vuole che ascoltiate il doppio di quanto parliate. Non siate così veloci a parlare. Siate pronti ad ascoltare, ma lenti a parlare. Lenti all'ira. Oh, se solo fossi stato più lento a parlare. Se solo avessi tenuto la bocca chiusa, quanto sarebbero state più facili certe cose. Ma quando siamo veloci a parlare, spesso abbiamo torto, e dopo dobbiamo ritirare quello che abbiamo detto. Quindi lenti all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove o non mette in opera la giustizia di Dio. Perciò deposta ogni lordura e residuo di malizia. Ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Mettiamo da parte il nostro orgoglio, mettiamo da parte le nostre vie malvagie, e diamo ascolto alla parola di Dio, perché è per mezzo della parola di Dio che siamo nati di nuovo. È il seme piantato che porta alla nuova nascita. La parola di Dio seminata nei nostri cuori porta alla nuova vita, la nuova nascita. e quindi ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. E siate facitori della parola, e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile ad un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. È così facile avere un'alta opinione di noi stessi. Non c'è niente di meglio delle nipotine per tenerti con i piedi per terra. Voglio dire, ti guardi allo specchio e dici guarda quella ruga, oh mamma. Poi vai via e te ne dimentichi. Ma poi viene la mia piccola nipotina e dice, nonno, i tuoi denti sono gialli. Questo tendo a dimenticarlo. Nonno, hai delle rughe sulla faccia. E così l'uomo che è uditore della parola inizia a farti un falso concetto di te stesso. Dopotutto vado agli studi biblici e sto studiando la parola di Dio. Conosco davvero bene le scritture. Ho imparato a memoria il libro di Giovanni. Conosco davvero bene le scritture. Fantastico. Ma le stai mettendo in pratica? Vedi, se sei solo un uditore e non un facitore della parola, allora stai ingannando te stesso. Credi di essere più in forma di quanto sei in realtà. Non stai riconoscendo la verità circa te stesso. E così dobbiamo essere facitori della parola. Non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge, dice Paolo. E questo era l'errore che stavano facendo i giudei. Loro pensavano, noi abbiamo la legge di Mosè. Paolo dice, no, questo non è sufficiente. Dovete osservare la legge di Mosè. Giacomo dice, voi dite di avere la parola di Dio. Questo non è sufficiente. Dovete mettere in pratica la parola di Dio. Ci deve essere un'applicazione pratica. Ci deve essere l'ubbidienza ai comandi. Siate facitori della parola e non uditori soltanto, perché ingannereste voi stessi. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare, in quello che fa, nelle opere che compie. Se qualcuno di voi pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, anzi seduce il suo cuore, la religione di quel tale è vana, è vuota, ma la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. E questo è il tutto: fare del bene a quelli che sono nel bisogno, raggiungerli ed aiutarli. Questo significa essere facitori della parola. È tradotto nelle azioni positive dell'aiutare e del raggiungere quelli che sono nel bisogno e nel conservare te stesso puro dal mondo. Fratelli miei, non abbiate favoritismi personali nella fede del Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria. Questo è così difficile. È così facile per noi cadere nella trappola del fare distinzioni tra le persone. È semplicemente, parte dell'intera nostra struttura sociale, immagino, il considerare determinate persone più di altre. Bisogna stare attenti a non cadere in questa trappola. Spesso qualcuno si presenta, sono il dottor tal dei tali. Dottore, oh mamma. E abbiamo grande considerazione di questa persona. Non dovremmo fare distinzioni tra le persone. Dio non lo fa. Dio non usa alcuna parzialità. O Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, dice la Bibbia. E noi dovremmo fare lo stesso. Se nella vostra assemblea, infatti, entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, ed entra anche un povero con un vestito sporco, e voi avete un particolare riguardo a colui che porta la veste splendida, e gli dite tu siediti qui in un bel posto, e al povero dite tu stattene là in piedi, oppure siediti qui sotto, vicino allo sgabello dei miei piedi. Non avete fatto una discriminazione fra voi stessi, divenendo così giudici dai ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che egli ha promesso a coloro che lo amano, ma voi avete disonorato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi tiranneggiano e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Siete chiamati cristiani, quindi state attenti in questa questione dell'avere grande considerazione di una persona solo perché è ricca, o in un certo senso snobbare una persona che è povera. Ora siamo onesti. Siamo molto più pronti a fermarci per strada ad aiutare qualcuno che ha bucato o se ha una Mercedes rispetto a qualcuno che ha un maggiolino. Voglio dire, vedi qualcuno lì fuori che è in difficoltà, sarei felice di aiutarlo, perché chissà, magari mi regalerà $5 per avergli dato una mano. L'avete fatto, eh? Ma questo è fare parzialità, qualcosa di cui non dovreste essere colpevoli. Interessante, Dio ha scelto i poveri di questo mondo, poveri secondo il mondo, ma ricchi in fede. Dio misura le ricchezze con un metro totalmente diverso dal nostro. Noi misuriamo in base all'oro, con lo standard dell'oro. Almeno prima si faceva così, con le banconote. Ora non abbiamo alcuno standard. Ma prima i calcoli si facevano rispetto all'oro. Dicevano: il governo ti deve $20 in valore d'oro. Poi sono passati all'argento. Il governo ti deve $20 in valore d'argento. Ora sono passati ai titoli federali. Non sono sostenuti da niente. Quindi significa che il governo non ti deve niente. È vero. Non sono sostenuti da niente. È solo carta. Ma l'oro non è lo standard del cielo. È come asfalto là sopra. Ci fanno i pavimenti delle strade con quella roba. Dio guarda il cuore dell'uomo e vede la fede e la fiducia che ho in lui. E Dio dice: oh, quello è un uomo ricco. Mi ama. Confida in me. Dio guarda alcune delle persone più conosciute del mondo, che sono nel club dei 400. E Dio dice: oh, poveri ricchi. Non hanno niente. Ora dovremmo guardare le persone come fa Dio. Non dovremmo avere un riguardo particolare per le persone ricche, ma dovremmo mostrare lo stesso interesse nell'aiutare i poveri. Anzi, più interesse nell'aiutare i poveri. I ricchi non hanno tanto bisogno di aiuto. Sono i poveri che hanno bisogno del nostro aiuto, della nostra attenzione. Dio ci aiuti. Io sono colpevole in questo. Dio mi aiuti. Ora, se veramente adempite la legge regale secondo la scrittura, mi piace questo, la legge regale. Qual è la legge regale? Ama il tuo prossimo come te stesso. Questa è la legge regale. Mi piace questo titolo che le dà. Se adempite la legge regale, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ora in realtà è proprio qui che è caduto il giovane ricco, non è vero? Quel giovane che è andato a Gesù, si è buttato ai suoi piedi e gli ha detto: maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù osserva i comandamenti. Quali? Non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, non dare falsa testimonianza. Oh Signore, ho osservato questi comandamenti, fin da bambino. Ma cosa mi manca ancora? Beh, se vuoi essere perfetto, osserva la legge regale. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai grandi ricchezze in cielo. Osserva la legge regale, ama il tuo prossimo come te stesso. Difficile da fare, non è vero? Terribilmente difficile. Amare il mio prossimo come amo me stesso. Ma se osservate questo, fate bene. Ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. Siete convinti, accusati dalla legge. essa punta il suo dito accusatore contro di voi. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Infatti colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Per cui se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. Sei un trasgressore, non importa quale dei comandamenti hai violato. Non uccidere, non commettere adulterio, non l'ho mai fatto. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ups. Ma sei venuto meno in un punto e quindi sei colpevole su tutti i punti. Sei colpevole di aver infranto la legge. E non importa tanto quale dei comandamenti hai infranto. Sei colpevole di aver infranto la legge. Se osservi l'intera legge, ma infrangi solo uno dei comandamenti, allora sei colpevole tanto quanto se li avessi infranti tutti. Sei colpevole di essere un trasgressore della legge. Parlate quindi e agite come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. Pensiamo un momento. Gesù disse: beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Ci viene anche detto: con la misura con cui misurate sarà pure misurato a voi. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con la misura con cui misurate, con il metro con cui misurate, quello sarà il metro con cui sarete giudicati anche voi. Ora non mi piace questo. Io vorrei un metro per me e un altro metro per te. Ma se io inizio a giudicarti e inizio a puntare il dito accusatore contro di te e dico: mamma mia, sei proprio terribile, guarda cosa hai fatto, eccetera. Magari quello che hai fatto non sapevi che era sbagliato, ma io lo so, perché ti sto giudicando per questo. Ciò significa che questo sarà lo stesso metro con cui sarò giudicato io. Interessante. Tutto quello che devi fare è cambiare un pochettino il quadro e metterci un'altra faccia. E oh, tutto questo è terribile! Come hanno potuto fare una cosa simile? Aspetta un attimo. Ma quello sono io. Io ho fatto quella cosa. Davide, lui aveva tutte queste splendide mogli e mentre cammina sul terrazzo un giorno vede una donna che fa il bagno, la desidera, manda i suoi servi con un messaggio: il re vorrebbe vederti. Commette adulterio con lei. Poche settimane dopo riceve un biglietto: caro Davide, sono incinta, Bathsheba. E così Davide manda un messaggio al suo generale e gli dice di mandare il marito di lei a casa in licenza. Davide dice: allora, come vanno le cose? Come va la battaglia? Abbastanza bene. Bene, allora puoi andare a casa e trascorrere la notte con tua moglie. Parleremo domattina. Ma lui non va a casa. Dorme sotto il porticato di Davide. La mattina il servo dice: ehi, non è andato a casa ieri sera. Ha dormito proprio qui, sotto il portico. E Davide lo chiama e gli dice: che problema hai, amico? Hai una magnifica moglie. Avresti dovuto andare a casa e trascorrere la notte con lei. Godi di tua moglie. Che problema hai? E quello dice: beh, stavo pensando a tutti i miei compagni. Loro sono tutti lì fuori nelle tende. E non è bello che io vado e passo una bella serata con mia moglie, mentre loro sono lì fuori nelle trincee. Non sarebbe molto bello. Così Davide lo fa ubriacare. Dice ai servi che il suo bicchiere sia sempre pieno. Così si ubriaca. Pensa che barcollando se ne andrà a casa, che trascorrerà la notte con sua moglie. Invece barcollando torna a dormire sotto il portico di Davide. La mattina il servo dice: ha passato la notte qui. La Bibbia dice: chi copre le sue trasgressioni non prospererà. Davide tenta di coprire le sue trasgressioni in un modo davvero ignobile. Manda degli ordini segreti insieme con quest'uomo a Joab, il generale. Dice: mettilo in prima linea in battaglia e quando le cose diventano pericolose fa che lo lascino da solo. E così Joab fa come Davide comanda e Uria rimane ucciso in battaglia. Portano la notizia: ucciso in battaglia. E Davide prende Bathsheba come sua moglie. pensando di poter coprire le sue tracce. Il bambino nasce. Davide fa la figura di una persona molto magnanima. Qui c'è questa donna. Il marito è stato ucciso in battaglia. E ora Davide la prende come una delle sue mogli per crescere il bambino. Non è meraviglioso? No, non lo è affatto. Il profeta Nathan va da Davide. Davide pensa che nessuno lo sa, che l'ha coperto abbastanza bene. Nathan va da lui e dice: Davide, un uomo nel tuo regno, un uomo molto ricco, aveva più di quanto avesse mai potuto spendere, aveva grandi greggi, e a fianco a lui viveva un uomo molto povero che aveva come unica possessione una piccola agnellina che amava tanto. Anzi, era una sorta di cucciolo di compagnia. Dormiva insieme a lui, dormiva in casa e mangiava a tavola di quest'uomo. E il ricco ricevette degli ospiti e ordinò ai servi di andare alla porta a fianco e prendere con la forza l'agnellina del povero e ucciderla per poterla dare da mangiare ai suoi ospiti. E Davide si accende d'ira e dice a Nathan: quest'uomo sarà sicuramente messo a morte. Nathan disse: Davide, tu sei quell'uomo. Tu avevi tutte queste mogli e qui c'era questo tuo vicino, li hai portato via, tu sei quell'uomo, Davide. Vedete, se non mostriamo misericordia, non ci sarà mostrata misericordia. Con qualunque misura misuriamo, sarà misurato pure a noi. Ecco perché è così pericoloso mettersi nella posizione di giudice, giudicare le azioni degli altri. Non riesco a capire perché abbiano fatto una cosa del genere. È terribile che abbiano fatto questo. Così stai fissando un metro, una misura, con cui tu stesso sarai giudicato. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. A chi non usa misericordia, a chi giudica senza misericordia, non sarà usata misericordia, e la misericordia trionfa sul giudizio. A che giova, fratelli, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Ora questo è il punto in cui molti vedono Giacomo e Paolo in conflitto nel loro insegnamento. Io no. Paolo insegna che la salvezza è per fede, solo per fede. Voi siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere affinché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua. Allora cosa dice Giacomo? Può la fede salvarlo? La risposta è sì, la fede può salvarlo, la vera fede. Ma accertati di avere una vera fede, perché se hai una vera fede, questa si manifesterà nelle tue opere. In altre parole, dire semplicemente di avere fede non significa niente. Dirlo semplicemente non è abbastanza. Ci sono state persone che sono venute da me e mi hanno detto: oh, io ho tutta la fede del mondo. Sciocchezze. Nessuno ha tutta la fede del mondo. E dirlo non lo rende vero. Quindi, se credi in determinate cose, allora la tua vita dovrebbe essere vissuta in accordo a queste cose che credi, e così la tua vita testimonia della tua fede o di quello in cui credi. E dire che credi in Dio e che Dio è al di sopra di tutto, che è al primo posto nella tua vita, da questo ne dovrebbe seguire che ci dovrebbero essere delle prove evidenti che confermino quello che hai dichiarato, e la tua fede è dimostrata dalle opere che tu compi. E dire che hai fede mentre non c'è nessuna opera che corrisponde a questo, è totalmente sbagliato. Stai ingannando te stesso. Non stai veramente camminando in fede. Se stai veramente camminando in fede, le tue opere manifesteranno questa verità. Quindi, a che giova, fratelli, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può questo tipo di fede salvarlo? No, non può. Forse un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano e qualcuno di voi dice: oh, andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova? Le vostre parole non possono scaldarli. non possono riempire il loro stomaco. Così è pure della fede. Se non ha le opere, per se stessa è morta. Ma qualcuno dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere. Quindi non è la semplice dichiarazione, è la dichiarazione che ha qualcosa dietro, e la prova che sta dietro sono le opere che compio. Ora le opere non mi salvano, provano solo che ho una fede che salva. E se non ci sono opere corrispondenti a quello che io dichiaro, allora non ho una fede che salva. Una semplice affermazione verbale non è abbastanza e non può far nulla. Ora molte persone fanno questo errore, vanno avanti e pronunciano la preghiera del peccatore e poi se ne vanno e vivono la stessa vita e fanno le stesse cose e dicono: oh sì, sono stato salvato, sono andato avanti e ho pronunciato la preghiera del peccatore. No, no, la preghiera del peccatore non ti salva. È una fede viva in Gesù Cristo che porta dei veri cambiamenti nella tua vita. E la prova è nelle tue opere, la prova della tua fede. Le tue opere devono essere in accordo, in armonia con quello che dichiari, perché questo sia vero. Tu credi che c'è un solo Dio? Oh, fai bene, anche i demoni credono e tremano. Oh, io credo in Dio. E allora, chi è che non ci crede, tranne qualche pazzo? La Bibbia dice che il pazzo, lo stolto, è quello che dice non c'è Dio. Quindi dici di credere in Dio, questo prova solo una cosa, che non sei pazzo, ma non ti salva. I demoni credono in Dio, probabilmente credono in Lui più di te. Hanno detto a Gesù: sappiamo chi sei tu sei il santo di Dio. Così tu dici: io credo che Gesù è il santo di Dio. E allora? Ma hai sottomesso la tua vita alla sua signoria, stai facendo le sue opere, stai ubbidendo ai suoi comandamenti. Vedete, non tutti quelli che diranno Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli. Così tu dici: o Signore, o Signore, o Signore. Sì, sì, ma dirlo non servirà a niente. Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Giacomo ci sta dicendo la stessa cosa. Non è dicendo io ho fede, ma è dimostrando la fede, perché le opere nella mia vita sono in armonia con quello che dichiaro di credere. Credo che è stata piazzata una bomba in questa sala, pronta a detonare tra 2 minuti. E rimango qui sopra e continuo a dirvi in modo molto calmo: sapete, c'è un'enorme bomba in questa sala, pronta a detonare tra 2 minuti, e farà saltare in aria tutto l'edificio. È davvero terribile che qualcuno abbia fatto questo, non è vero? Non riesco proprio ad immaginare quello che possa passare per la mente di una persona per piazzare una tale bomba. Perché vorrebbero distruggerci? Voi direste: ah, non credi veramente che ci sia una bomba. Perché? Perché le mie opere non corrispondono a quello che affermo di credere. Ma se corro fuori dalla porta e dico: uscite tutti fuori di qui, c'è una bomba che sta per scoppiare tra 2 minuti, allora è più facile che crediate, che almeno io credo a quello che vi sto dicendo, perché le mie azioni sono ora corrispondenti con quello che affermo di credere. Ora, lo stesso vale quando dici: io credo in Dio e io credo nel Signore Gesù Cristo, eccetera. Beh, le tue azioni sono coerenti con questo? Le tue azioni mostrano veramente che Gesù è il Signore della tua vita? È questo dimostrato mediante le opere che compi? Questo è quello che sta dicendo Giacomo. Non basta che lo dite, non vi adagiate solo su delle parole, su delle bellissime parole, ma vediamo le azioni che dimostrano che credi veramente a quello che stai dicendo. Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta? Non è davvero viva, non è una fede viva, non è una fede che salva. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Vedete, le sue opere erano coerenti con la sua fede. Lui credeva in Dio, lui credeva che attraverso Isacco Dio avrebbe suscitato una nazione perché Dio l'aveva promesso: in Isacco ti sarà nominata una progenie. Ora il suo offrire Isacco era prova della sua forte fede nella parola di Dio, credendo che Dio, se necessario, avrebbe risuscitato Isacco dai morti per mantenere la sua promessa. E così la sua fede andava di pari passo, o meglio le sue opere andavano di pari passo con la sua fede. Tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui. Operavano insieme. La sua fede ha prodotto le opere, così come la fede produrrà le opere corrispondenti nella tua vita. E che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Mediante le opere la sua fede è stata resa completa. La sua fede è stata messa alla prova. Così si adempì la scrittura che dice: ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia, e fu chiamato amico di Dio. Perciò vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto, perché le opere sono la prova della fede. Similmente anche Rahab, la prostituta, non fu essa giustificata per le opere quando accolse i messaggeri e li rimandò per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Quando il vostro spirito lascerà il vostro corpo sarà morto. Il corpo senza lo spirito, morto. Così la fede, se non ha le sue opere corrispondenti, non è una vera fede, è morta. Non fa niente per te, non può salvarti. Una fede morta non può salvare nessuno. È una fede viva in un vivente Signore, e questa fede viva può essere dimostrata per mezzo delle azioni della mia vita che sono in armonia e sono coerenti con quello che affermo essere vero e con quello che affermo di credere. Ci devono essere le opere corrispondenti perché la fede sia viva. Perciò esaminiamo noi stessi per vedere se siamo nella fede, nella vera fede che salva. Non solo una dichiarazione verbale del credo apostolico, io credo, ma che le azioni nella mia vita siano in armonia con questo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Vogliate gradire, cari amici in ascolto, i miei più sinceri saluti, con la speranza che siate pronti anche a riprendere il nostro studio. Oggi desidero iniziare lo studio con la lettura di Esodo capitolo 10, versetto 3 fino al versetto 7. Mosè ed Aaronne andarono dal Faraone e gli dissero: «Così dice l'Eterno, l'Iddio degli Ebrei, fino a quando rifiuterai di umiliarti dinanzi a me? Lascia andare il mio popolo affinché mi serva. Se tu rifiuti di lasciare andare il mio popolo, ecco, domani farò venire delle locuste in tutta l'estensione del tuo paese. Esse copriranno la faccia della terra, sì che non si potrà vedere il suolo, ed esse divoreranno il resto che è scampato, ciò che vi è rimasto dalla grandine, e divoreranno ogni albero che cresce nei campi. E riempiranno le tue case, le case di tutti i tuoi servitori e le case di tutti gli egiziani, come né i tuoi padri e né i padri dei tuoi padri videro mai, dal giorno che furono sulla terra al giorno d'oggi». Detto questo, Mosè voltò le spalle e uscì dalla presenza del Faraone. Allora i servitori del Faraone gli dissero: «Fino a quando quest'uomo ci sarà come un laccio? Lascia andare questa gente e che serva l'Eterno, l'Iddio suo. Non sai tu che l'Egitto è rovinato?» Date le circostanze, intervengono perfino i servi del Faraone, pregandolo di lasciare andare gli israeliti prima che tutto il paese venga distrutto. Di conseguenza, Mosè ed Aaronne furono fatti tornare dal Faraone ed egli disse loro: «Andate, servite l'Eterno, l'Iddio vostro. Ma chi sono quelli che andranno?» E Mosè disse: «Noi andremo con i nostri fanciulli e con i nostri vecchi, con i nostri figliuoli e con le nostre figliuole. Andremo con i nostri greggi e con i nostri armenti, perché dobbiamo celebrare una festa all'Eterno». E Faraone disse loro: «Così sia l'Eterno con voi, come io lascerò andare voi e i vostri bambini. Badate bene, perché avete delle cattive intenzioni. No, no, no, no, andate voi uomini e servite l'Eterno, poiché questo è quello che cercate». E Faraone li cacciò dalla sua presenza. Questo è scritto in Esodo capitolo 10, versetto 8 a 11. Il Faraone è fuori di sé, perché Mosè ed Aaronne non vogliono accettare un compromesso. Egli infatti avrebbe voluto che solo gli adulti, senza i bambini, andassero nel deserto e sacrificassero a Dio. Il Faraone ovviamente sospettava che se gli israeliti avessero viaggiato nel deserto per 3 giorni, avrebbero poi continuato ad andare avanti senza fare più ritorno. Per impedire questo, voleva tenersi i bambini come ostaggi, sapendo che solo così gli adulti sarebbero certamente ritornati. E proprio come il Faraone tentò Mosè proponendogli un compromesso, anche oggi i figli di Dio sono tentati di accettare compromessi vari. Ad esempio, si dice ai figli di Dio che non bisogna isolarsi dal mondo, che bisogna inserirsi nella società e fare quanti più soldi sia possibile. In questo modo, lo scopo di tanti genitori cristiani è in fondo quello di dare una buona istruzione ai propri figli, facendo di tutto perché i figli facciano carriera, come si suol dire, e diventino ricchi. Ma quanti in questo modo si sono allontanati dal Signore? E quanti membri di Chiesa hanno visto i propri figli divenire sempre più mondani? Volere il meglio per i propri figliuoli, secondo i canoni di questo mondo, è la tentazione più sottile e pericolosa per i genitori cristiani. A volte i genitori si meravigliano quando i figli manifestano idee non cristiane e si comportano da persone mondane. Come mai, si chiedono questi genitori, questi ragazzi si comportano così, dopo tutta l'educazione che hanno ricevuto in una famiglia cristiana come la nostra? In realtà, spesso il problema è che questi ragazzi non sono stati educati in una famiglia cristiana. È certamente possibile che tanti genitori siano dei bravi cristiani, come si suol dire, ma purtroppo non hanno inculcato nei loro figli i principi della morale cristiana. Si sono più preoccupati della loro futura carriera che della loro vita spirituale, e saranno, bisogna dirlo, anche essi responsabili della loro eventuale perdizione eterna. Mosè ed Aaronne, quindi, rifiutarono ogni compromesso, e questo fece andare in bestia il Faraone. Il suo furore però non gli giovò a nulla, perché un'altra piaga stava per colpire l'Egitto. Infatti così è scritto in Esodo capitolo 10, versetti 12 a 15. Allora l'Eterno disse a Mosè:
Stendi la tua mano sul paese d'Egitto per farvi venire le locuste, e salgano esse sul paese d'Egitto e divorino tutta l'erba del paese, tutto quello che la grandine ha lasciato. E Mosè stese il suo bastone sul paese d'Egitto, l'Eterno fece levare un vento orientale sul paese tutto quel giorno e tutta la notte, e come venne la mattina, il vento orientale aveva portato le locuste. E le locuste salirono su tutto il paese d'Egitto e si posarono su tutta l'estensione dell'Egitto. Erano in sì grande quantità che prima non ce n'erano mai state tante, né mai più tante ce ne saranno. Esse coprirono la faccia di tutto il paese, tanto che il paese ne rimase oscurato. Divorarono tutta l'erba del paese e tutti i frutti degli alberi che la grandine aveva lasciato. Nulla restò di verde negli alberi e nell'erba della campagna, per tutto il paese dell'Egitto.

Vi sono varie cose interessanti da notare a proposito di queste locuste. Prima di tutto, non apparvero miracolosamente, come nel caso delle altre piaghe. Un vento orientale le portò in Egitto da qualche altra parte, forse dall'Asia. Infatti l'Asia era piena di locuste ed evidentemente quel vento le trasportò verso le ampie distese deserte dell'Egitto. E potete immaginarvi quanto fossero affamate quando arrivarono nella verde valle del Nilo. Difatti fecero rapidamente fuori ogni tipo di vegetazione. Qui bisogna anche tenere presente che la locusta nella Bibbia è un simbolo del giudizio di Dio. Infatti, un'invasione di locuste è probabilmente uno dei flagelli più terribili che possa colpire l'umanità. A questo proposito, il profeta Gioele descrive una di tali invasioni e ne predice un'altra che colpirà un giorno il genere umano. Anche il libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, menziona il flagello delle locuste che colpirà la terra. Nel nostro caso, probabilmente questa fu la piaga che ebbe l'effetto maggiore in tutto l'Egitto. Ecco perché il faraone chiamò in fretta Mosè ed Aronne e disse: «Io ho peccato contro l'Eterno, l'Iddio vostro, e contro di voi». Così è scritto in Esodo capitolo 10, versetto 16. Notate, amici, che questa è la prima volta che il faraone ammette di avere peccato. Ma, prosegue ancora il faraone, «Ora perdona, ti prego, il mio peccato, questa volta soltanto, e supplicate l'Eterno, l'Iddio vostro, perché almeno allontani da me questo flagello mortale». E Mosè se ne andò e pregò l'Eterno. E l'Eterno fece levare un vento contrario, un fortissimo vento di ponente, che portò via le locuste e le fece precipitare nel Mar Rosso. Non ci rimase neppure una locusta in tutta l'estensione dell'Egitto. Ma l'Eterno indurì il cuore del faraone ed egli non lasciò andare i figliuoli di Israele. Così è scritto in Esodo capitolo 10, versetto 17 a 20. Dio trattò gli egiziani secondo un metodo ben preciso e anche le piaghe si susseguivano con un determinato ordine. Infatti le prime piaghe avevano di mira i vari dei e dee e gli idoli che infestavano il paese. Poi Dio cominciò a mandare dei flagelli, come quello delle locuste, appunto, che rendevano difficile, per non dire impossibile, la vita agli egiziani. Ciò spinse il popolo stesso a cercare di convincere il faraone che la situazione stava precipitando. Il re allora si mostrò pentito, ma appena la piaga cessò, cambiò subito atteggiamento. Conseguentemente, come si legge in Esodo capitolo 10, versetto 21 a 23, l'Eterno disse a Mosè: «Stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto, tali che si possano palpare». E Mosè stese la sua mano verso il cielo e ci fu una fitta tenebra in tutto il paese d'Egitto per 3 giorni. Uno non vedeva l'altro e nessuno si mosse di dove stava per 3 giorni. Ma tutti i figlioli di Israele avevano della luce nelle loro dimore. Non so se mai vi è capitato di essere completamente al buio, senza il minimo barlume di luce, senza vedere niente e senza sapere dove andare. Deve essere un'esperienza allucinante. Così dovettero essere quei 3 giorni per tutto l'Egitto. Questo flagello aveva di mira soprattutto il cosiddetto Dio Sole Ra. Come sappiamo, questo era il dio più adorato in Egitto, tanto che il disco solare era uno dei simboli più comuni e variamente rappresentato in tutto il paese. E la piaga delle tenebre dimostrò che Ra non poteva fare assolutamente niente per ridare la luce. Ora era anche chiaro che si trattava di un vero e proprio miracolo di Dio, e ciò spinse il faraone a proporre un quarto compromesso, l'ultimo prima di lasciar partire gli israeliti. Ma anche se ci fermiamo in una fase così interessante dello studio, pure ci dobbiamo fermare, poiché il tempo si è esaurito. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

popolo di Dio si ostinava nel suo cammino di perversione, ma il Signore non cessò mai di averne a cuore le sorti. Suscitò un profeta dopo l'altro, perché udendo la grave minaccia di un imminente giudizio, Israele si decidesse ad ascoltare la sua parola di riprensione e il suo accorato appello al ravvedimento. Michea fu chiamato ad essere profeta sotto il regno di Jotam, di Acaz e di Ezechia di Giuda e fu contemporaneo di Isaia. Benché fosse essenzialmente un profeta di Giuda, negli scritti che ci ha lasciati notiamo che in primo luogo si rivolge alla casa di Israele e precisamente a Samaria. Nel primo capitolo del suo libro, ai versetti 6 e 7, troviamo le seguenti sferzanti parole contro la capitale del regno del nord. «Perciò io farò di Samaria un mucchio di pietre nella campagna, un luogo da piantarci le vigne. Ne farò rotolare le pietre giù nella valle, ne metterò allo scoperto le fondamenta. Tutte le sue immagini scolpite saranno spezzate e tutti i suoi idoli io li distruggerò». Michea visse abbastanza a lungo da vedere adempiuto il suo messaggio profetico ad opera degli invasori assiri. In seguito non si mostrò più tenero con Gerusalemme di quanto non lo fosse stato con Samaria e parlò esplicitamente anche del giudizio che sarebbe caduto sulla capitale di Giuda. Tuttavia, benché nelle sue profezie parli chiaramente di inflessibile giudizio e di dure punizioni, il suo messaggio, come quello degli altri uomini di Dio suoi contemporanei, riflette la speranza di un futuro glorioso che vedrà Israele far ritorno senza riserve al suo Signore. La sua profezia più notevole e certamente anche la più conosciuta è quella riportata nel primo versetto del quinto capitolo. «Ma a te, o Betlem Efrata, piccola per essere tra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele e le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni». Questo è l'unico passo dell'Antico Testamento che dichiara in modo esplicito che Cristo sarebbe nato a Betlem. Mentre Michea profetizzava in Giuda, morì il re Jotam, uomo retto e fedele a Dio. Gli successe il figlio Acaz. Mentre suo nonno Uzia e suo padre Jotam erano stati dei buoni re, Acaz mostrò di non avere nulla da invidiare ai peggiori re del nord quanto a malvagità e fu senz'altro il re più cattivo che avesse governato Giuda fino a quel tempo. Abbandonò l'adorazione dell'Eterno e ripristinò il culto di Baal, di cui fece fare immagini e statue davanti alle quali il popolo doveva prostrarsi e offrire sacrifici. Come se non bastasse, colmò la misura dell'orrore e della perversione offrendo i suoi propri figli in olocausto a quegli idoli falsi e abominevoli. Per questi suoi peccati e per quelli del popolo che egli stesso aveva fatto cadere nella più sfrenata idolatria, Acaz attirò su Giuda l'ira dell'Eterno, che colpì la nazione con gravi sofferenze. Il Signore li diede nelle mani dei Siri, che devastarono il paese e portarono via migliaia di prigionieri, e in quelle di Peca, re di Israele. Peca, in particolare, inflisse ai giudei una terribile sconfitta che in un solo giorno costò la vita a 120.000 uomini tra i più valorosi. Inoltre depredò Giuda e catturò 200.000 persone tra donne, fanciulli e fanciulle e li deportò al nord. Intendeva farne degli schiavi, ma a questo punto notiamo un intervento del Signore che ci dimostra come egli non cessi mai di seguire le sorti del suo popolo. Alle porte di Samaria gli israeliti si videro venire incontro il profeta Oded. «Ecco», disse l'uomo di Dio, «l'Eterno nella sua ira contro i giudei ve li ha dati nelle mani, e voi li avete uccisi con tanto furore che la vostra crudeltà è giunta fino al cielo. E ora pretendete di sottomettervi come schiavi i vostri fratelli di Giuda e Gerusalemme. Ma voi stessi non avete forse delle colpe verso l'Eterno, il vostro Dio? Ascoltatemi dunque e rimandate indietro i prigionieri, perché l'ardente ira dell'Eterno sta sospesa sul vostro capo». I capi di Israele si impaurirono e diedero ascolto alla voce del profeta. Presero i prigionieri, li rifocillarono, li rivestirono di buoni abiti, li calzarono, caricarono sopra degli asini coloro che erano troppo stanchi per camminare e li ricondussero fino a Gerico nel loro paese.

avesse avuto fiducia in lui, ma Acaz per la sua incredulità aveva respinto l'aiuto dell'Eterno e si era persino rifiutato di chiedere un segno a conferma che Dio era con Giuda, benché il Signore stesso gli avesse proposto di farlo. Ora, anziché pentirsi e invocare l'Eterno, Acaz pensò bene di rivolgersi per aiuto al re di Assiria, di cui comprò l'alleanza spogliando di ogni oggetto prezioso il tempio dell'Eterno, il palazzo reale e le case dei capi di Giuda. Con questo passo avventato, Acaz dimostrò una volta di più di essere un re sprovveduto e assolutamente inadatto a governare una nazione. L'alleanza con gli Assiri, infatti, oltre a un forte tributo iniziale, gli costò l'indipendenza di Giuda, che da quel momento dovette sottostare a tutti gli oneri di un paese vassallo. In seguito gli Assiri assalirono Damasco, capitale della Siria, e la conquistarono. I suoi abitanti furono deportati e la città divenne parte del loro impero. Acaz andò a Damasco per rendere omaggio al re degli Assiri e in quell'occasione offrì dei sacrifici sopra un altare pagano e rimase tanto affascinato dalla sua struttura che ordinò che se ne costruisse uno uguale a Gerusalemme. Rientrato nella sua capitale, Acaz fece collocare il suo altare nel cortile del Tempio. In seguito fece a pezzi gli utensili che servivano per il culto dell'Eterno, fece chiudere le porte del Tempio e edificò in ogni luogo degli altari agli idoli pagani. Nella sua stoltezza, Acaz non aveva saputo riconoscere la mano del Signore nelle sconfitte subite ad opera del nemico e, anziché ravvedersi, aveva irrimediabilmente indurito il suo cuore. Quando finalmente morì, lasciò il paese in uno stato di estrema debolezza dal punto di vista politico e di grande povertà da quello economico, ma la sua colpa maggiore fu quella di avere rovinato lo spirito del popolo, inducendolo ad una idolatria che aveva messo profonde radici. Dopo di lui salì al trono suo figlio Ezechia, che doveva rivelarsi uno dei migliori re di Giuda.

La potenza e prosperità godute da Israele sotto il regno di Geroboamo II non durarono dopo la sua morte. Sul trono cominciarono a succedersi, uno dopo l'altro, dei re assassini che per giungere al potere non trovavano di meglio che uccidere il re in carica. La rovina di Israele cominciò allora a delinearsi molto chiara e vicina mediante un radicale indebolimento politico, militare e territoriale. Il nemico infatti strappava terre su terre al regno e tutto questo male cadeva addosso agli israeliti perché avevano tradito e abbandonato l'Iddio dei loro padri. Mentre sul paese regnava ancora Pekah, la Siria aveva deportato in cattività una parte del popolo di Israele e gravato il paese di tributi. Poi Pekah morì, vittima di una congiura ordita da Osea, che prese il suo posto sul trono e lo conservò fino alla completa disintegrazione del regno. Fu Osea stesso che ne affrettò involontariamente i tempi. Stanco di pagare tributi agli Assiri, Osea aveva organizzato un complotto ai loro danni, accordandosi con l'Egitto, ma Shalmaneser, re di Assiria, non stette con le mani in mano e scese con un forte esercito contro Samaria. La capitale di Israele sorgeva sulla sommità di una collina e non era una città facilmente espugnabile. Questo le consentì di resistere per 3 lunghi anni all'assedio assiro. Nel frattempo Shalmaneser d'Assiria morì e al suo posto divenne re Sargon e fu lui ad avere infine la meglio sulla città. Sargon prese il popolo del paese, cioè quello che era rimasto delle 10 tribù del nord, lo condusse via in cattività e lo disse.

seminò in vari paesi d'Oriente. Gli israeliti del regno del nord avevano abbandonato il Signore per servire gli idoli già prima di essere costretti a lasciare il loro paese. Quando si ritrovarono dispersi tra altri popoli, adorarono gli dèi di quelle genti, fecero dei matrimoni misti, si mescolarono a quelle razze e perdettero definitivamente la conoscenza del loro Dio, che si erano rifiutati di ascoltare e di cui avevano deriso e respinto i profeti. Dal momento della loro dispersione, 10 delle 12 tribù di Israele cessarono praticamente di esistere, perché i deportati si confusero con le altre popolazioni e ben presto se ne persero le tracce. I pochi, presumibilmente rimasti nelle loro terre, vennero assorbiti da gente di altre nazioni che il re di Assiria aveva obbligato a trasferirsi in Israele per non lasciare il paese disabitato. Questi stranieri che erano venuti a stabilirsi nel nord della Palestina non temevano il Signore, perciò egli mandò tra loro dei leoni che operarono delle vere stragi. Quando il re di Assiria lo venne a sapere, cercò tra i deportati un sacerdote israelita e lo rimandò al suo paese perché insegnasse ai nuovi abitanti il modo di servire Dio. Il risultato non fu molto incoraggiante. Se da un lato cominciarono ad adorare l'Eterno, dall'altro non tralasciarono il culto degli idoli. Idoli di varie specie a seconda dei luoghi di provenienza di ciascuno dei gruppi etnici invidiati nel paese dal re d'Assiria. La situazione spirituale che si venne a determinare fu quindi davvero caotica. Dio diventò un Dio tra vari dei, e dei suoi insegnamenti, delle sue leggi e dei suoi precetti ne restò molto poco. Questa moltitudine mista e i suoi discendenti furono chiamati Samaritani dal nome dell'antica capitale Samaria. Essi costruirono un tempio al Signore sul monte Gerizim, ma furono sempre disprezzati dai giudei, i quali, a ragione, non li consideravano israeliti quantunque abitassero il paese di Israele.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Sicuramente penso che tutti avrete ricevuto il programma che il fratello Mario, con la sua straordinaria puntualità e precisione, ha preparato, e quindi sarete tutti a conoscenza del soggetto che questa mattina dovrà attirare le nostre riflessioni e le nostre attenzioni: la sovranità di Dio, l'elezione da parte di Dio e la responsabilità dell'uomo. È un tema indubbiamente molto impegnativo, e vi dico subito che sarei un grosso presuntuoso se avessi la pretesa, nel breve tempo che mi è concesso questa mattina, di scavare e di illustrarvi tutti gli aspetti di questo problema. Vorrei però, più che sollevare gli aspetti del problema, vedere insieme quali risposte la parola di Dio ci permette di dare davanti a questo problema. Da qualche tempo, nel visitare alcune assemblee in Italia, mi è capitato un fenomeno che direi abbastanza strano, se pensiamo all'attaccamento che i fratelli hanno avuto in modo particolare e specifico per la parola del Signore. Mi è capitato cioè di sentirmi fare questa domanda: tu cosa sei, arminiano o calvinista? Io vi confesso francamente che la prima volta che questa domanda mi è stata posta non ne ho capito il senso, non ne ho capito il significato. Ed allora ho cercato, di parlando con il fratello che me l'aveva fatta e studiando poi personalmente, ho cercato di capire il senso di questa domanda. Ed allora mi sono reso conto come nelle nostre assemblee in Italia si stessero infiltrando due insegnamenti contrapposti ed estremi. Da un lato c'è chi, rifacendosi alla dottrina di Calvino, afferma una predestinazione da parte di Dio di carattere assoluto, cioè Dio avrebbe eletto, avrebbe cioè scelto degli uomini per predestinarli alla salvezza, e ne avrebbe eletti e scelti degli altri per predestinarli alla perdizione, e questo in maniera assolutamente indipendente dalla loro volontà e dalla loro responsabilità. E dall'altro lato c'è chi, rifacendosi alla dottrina, alle convinzioni di un teologo olandese del XVII secolo, Arminio, pensa invece che la fede sia una specie di opera. C'è una dottrina che Arminio ha formulato e che viene chiamata sinergismo. Ora vi spaventerete tutti, che paroloni che ci sta tirando fuori Paolo. A me i paroloni non piacciono, ve lo dico così per curiosità, così quando in un giornale o in un articolo evangelico troverete la parola sinergia o sinergismo, sapete subito che ci si sta riferendo alla dottrina di questo teologo, il quale credeva che la fede fosse una energia che collaborava insieme alla grazia di Dio. In sostanza, la fede è, anche se Arminio non si è espresso proprio in questi termini, la fede è una sorta, una specie di opera che l'uomo deve produrre perché la grazia di Dio possa essere applicata alla sua vita. Allora capite bene che siamo abbastanza lontani da Calvino, perché mentre Calvino mette in evidenza la sovranità di Dio, Arminio mette in evidenza la responsabilità dell'uomo. Quindi vi dicevo che fra i fratelli in Italia si stanno creando questi due tipi di correnti. C'è chi ha una ispirazione, o meglio, vorrei dire meglio, una maggiore tendenza ad accettare la dottrina di Calvino sulla sovranità di Dio, e c'è chi invece cerca di mettere in maggiore evidenza la responsabilità dell'uomo. Io che cosa ho voluto fare quando mi sono reso conto di questo problema? Ho chiesto al Signore di aiutarmi a fare quello che fece Asaf. Perciò ho messo da parte tutti i miei dubbi, tutti i miei problemi, ho messo da parte tutti i libri, riviste teologiche, giornali, eccetera, e ho preso solo la Bibbia. Ed ho chiesto al Signore: fammi capire un po', sulla base della tua parola, in quale modo posso stabilire una relazione, perché una relazione ci deve essere,
fra la tua elezione, fra la tua scelta degli uomini per la salvezza e la responsabilità dell'uomo. E il Signore, attraverso la sua parola, mi ha concesso una serie di risposte che vedrò insieme a voi questa mattina. E vorrei subito invitarvi a leggere un testo biblico che sarà un punto essenziale di riferimento per noi fra qualche momento. Nella prima lettera di Paolo a Timoteo, al capitolo secondo, leggiamo queste straordinarie parole, partendo nel capitolo secondo dal versetto terzo. Leggeremo i versetti 3 e 4. Prima Timoteo 2, versetti 3 e 4. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. È un testo analogo, lo troviamo nella seconda lettera di Pietro al capitolo terzo, al versetto 9. Seconda lettera di Pietro al capitolo terzo e al versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Distinguerò le considerazioni che faremo questa mattina in almeno quattro parti. Vedremo prima di tutto un presupposto fondamentale davanti al quale la parola di Dio ci pone davanti, e che come uomini non possiamo fare a meno di accettare se noi riconosciamo che Dio è Dio. In secondo luogo vedremo quale tipo di predestinazione esiste nel pensiero di Dio. In terzo luogo vedremo nella seconda parte del messaggio una serie di principi biblici che possono orientarci in questo problema, e infine vedremo una sequenza, una successione di azioni straordinariamente interessante dal capitolo 10 della lettera di Paolo ai Romani. Veniamo allora prima di tutto ad esaminare qual è il presupposto fondamentale che ogni uomo deve accettare quando si pone davanti alla persona di Dio e quando si pone davanti alla sua parola. Qual è questo presupposto fondamentale? Cioè, qual è il punto dal quale dobbiamo partire per poter affrontare questo problema e conoscere il pensiero di Dio? Tutta la Scrittura è un indiscutibile annunzio della sovranità di Dio e della sua giustizia. Cosa significa questo? Che io sono chiamato a riconoscere che Dio è sovrano, altrimenti Dio non sarebbe più Dio se io mettessi in dubbio la sua sovranità di chiamata e la sua sovranità di scelta. Ma sono chiamato anche ad ascoltare l'annunzio che mi viene dalla parola di Dio, e secondo la quale Dio è un Dio giusto, è un Dio che non condanna il peccatore che si è pentito, ed è un Dio che allo stesso modo non può ritenere innocente un peccatore che continua a camminare nel suo peccato. Quindi un Dio che nella sua giustizia tiene conto dell'attitudine che l'uomo ha nei suoi confronti. Questo concetto di sovranità, come vi dicevo, è intimamente legato al concetto di divinità. Dio è Dio perché è sovrano, e Dio, scusate il gioco di parole ma è importante seguirlo bene, e Dio è sovrano perché è Dio. Se egli non fosse sovrano non sarebbe più Dio, ma sarebbe, come qualche volta noi cerchiamo di trasformarlo nella nostra vita, sarebbe una sorta di burattino. Dicevo che noi ne facciamo il nostro burattino quando diciamo: il Signore mi ha detto, il Signore vuole così, il Signore ha detto cos'ha, ed esprimiamo semplicemente i nostri punti di vista personali e i nostri desideri. Dio ha manifestato in tanti modi la sua sovranità nella creazione.
Chi ha detto a Dio di creare il mondo, i cieli, la terra? Chi ha ordinato a Dio di creare l'uomo? Nessuno, perché egli è Dio ed egli decide in maniera autonoma. Leggevo proprio stamani una serie di riflessioni del fratello Mario, nel quale ad un certo momento, arrivando ad una conclusione, dice: Dio solo è autonomo. Ed è vero, perché Dio solo è autonomo, Dio solo è legge a se stesso, perché Dio solo è Dio. Noi non siamo autonomi, noi siamo dei dipendenti da qualcuno, siamo per il piano originale di Dio dipendenti da Lui, ma per la nostra disubbidienza siamo diventati dipendenti da una condizione di peccato e di Satana. Dio dimostra ancora la sua sovranità quando, dopo la caduta dell'uomo, ha preso l'iniziativa della redenzione. Perché noi siamo salvati? Non siamo salvati perché siamo stati noi a prendere l'iniziativa della salvezza. Noi, se Dio non ci avesse parlato attraverso la parola, non ci saremmo neppure resi conto di avere bisogno di salvezza. Non ci saremmo neppure resi conto di essere immersi nel peccato e di essere per questo lontani da Dio. È Dio che nella sua sovranità ha parlato all'uomo. È Dio che nella sua sovranità ha preso l'iniziativa di rivelarsi all'uomo, di rivelare all'uomo non soltanto questa triste condizione di peccato nella quale egli vive, ma di rivelare all'uomo anche il piano che Dio nel suo amore ha predisposto fin dall'eternità per la sua salvezza. Ed allora è giusto che quando noi parliamo di salvezza, quando noi parliamo di redenzione, è giusto che noi riconosciamo la sovranità di Dio. È Dio nella sua sovranità che ha stabilito, che ha voluto che noi uomini potessimo essere salvati e che ha deciso un modo specifico per il quale poterci far conoscere la salvezza. Quando delle persone, a me è successo un paio di volte sotto delle tende di evangelizzazione, quando delle persone ci chiedono: ma perché questo Dio ha fatto morire il suo figliuolo per salvarci? Cosa possiamo rispondere noi? Se Dio ha scelto così, si vede che era giusto così, perché Dio è sovrano, è Lui che ha scelto ed io devo rimettermi alla mia scelta. Vi si rimise anche il Figlio di Dio quando nel Getsemani chiese: ma non è possibile che questo calice passi oltre a me, cioè è proprio così che tu vuoi salvare gli uomini, è proprio attraverso la mia morte che tu vuoi salvare gli uomini. È la domanda che Gesù stesso si è posta. Ma che cosa ha fatto Gesù come figlio? Gesù nella sua umanità ha detto: sia fatta la tua volontà, si è sottomesso alla sovranità di Dio. Quindi Dio è sovrano nella nostra salvezza e nella nostra redenzione. E noi facciamo certamente bene a pregare Dio perché lo Spirito Santo, attraverso il quale egli oggi manifesta la sua sovranità nel mondo, perché lo Spirito Santo parli ai cuori e perché lo Spirito Santo converta gli uomini. A volte coloro che credono che tutto nell'accettazione della salvezza sia affidato alla responsabilità dell'uomo, che cosa fanno? Perdono la gioia della preghiera. Se è solo l'uomo responsabile della sua salvezza, che sto a pregare a fare Dio perché lo converta, se la salvezza dipende dalla sua scelta, dalla sua fede? Ma no, noi crediamo, come vedremo più avanti, crediamo che la Bibbia insegna anche una responsabilità precisa da parte dell'uomo, ma la Bibbia ci insegna che nella sua sovrana azione Dio parla al cuore dell'uomo, parla attraverso la sua parola, parla ogni volta attraverso la predicazione dell'Evangelo. È Dio che converte, non siamo noi che ci convertiamo. È Dio che ci ha cambiato la vita attraverso la sovranità della sua azione in noi. Ma nello stesso tempo, come vedremo più avanti, vi è stato un atto di responsabile ascolto da parte nostra. Dio ancora, secondo quello che la parola insegna, manifesta la sua sovranità offrendo indistintamente a tutti gli uomini Gesù come unico mezzo di espiazione, cioè Gesù come unico mezzo
per poter conoscere il perdono dei propri peccati. L'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, ha scritto che Gesù Cristo il giusto è la propiziazione per i nostri peccati. Propiziare è una parolona, anche questa italiana, che non è molto più in uso. Significa letteralmente rendere favorevole, rendere benigno. Ed allora perché Gesù è la propiziazione per i nostri peccati? Perché soltanto attraverso il sacrificio di Gesù noi possiamo rendere la giustizia di Dio favorevole e benigna nei confronti della nostra vita. E prosegue Giovanni che Gesù non è la propiziazione solo per i nostri peccati, ma anche per quelli di tutto il mondo. Di tutto il mondo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la selezione, la distinzione fra salvati e perduti non può essere in alcun modo determinata dall'offerta di Dio. Cioè non possiamo, sulla base di quello che la parola di Dio ci insegna, non possiamo pensare che Dio abbia offerto a degli uomini la salvezza e a degli uomini abbia offerto invece la perdizione. Perché qui è detto chiaramente che Dio ha voluto che Gesù Cristo fosse la propiziazione per i peccati non soltanto nostri, cioè di noi che siamo già salvati, ma anche per i peccati di tutto il mondo. Un altro aspetto, un'altra testimonianza della sovranità di Dio nella Scrittura è quella che forse a volte ci è più difficile da accettare, ma che dobbiamo riconoscere. Dio, così ci insegna la sua parola, può intervenire nella storia in modi che sfuggono alla nostra comprensione. Quando noi ci troviamo davanti ad espressioni come questa, espressione relativa a Giacobbe e Esaù, e l'Apostolo Paolo scrive ai Romani, capitolo 9, versetti 10 a 13, che Dio ha scelto Giacobbe e ha rifiutato Esaù prima che fossero nati e prima che avessero fatto alcunché di bene e di male. Trovandosi davanti a un'affermazione di questo genere e togliendola fuori dal contesto biblico, potremmo veramente arrivare alla conclusione che ci troviamo davanti ad un Dio sovrano che sceglie in base ai suoi capricci e non in base ad un principio di giustizia. Se è vero, e noi crediamo che sia vero, come scrive l'Apostolo Paolo, che egli ha rifiutato Esaù prima che fosse nato e che avesse fatto alcunché di bene e di male. In quello stesso capitolo ci è ricordato che al faraone d'Egitto il cuore fu indurito per mostrare la potenza di Dio e perché il nome di Dio fosse pubblicato su tutta la terra. Allora, come possiamo considerare affermazioni come queste? La prima cosa, come vi ho detto, è che dobbiamo riconoscere a Dio la possibilità di intervenire nella storia in modi che sfuggono alla nostra comprensione. Quante volte noi ci troviamo davanti ad esperienze amare, davanti a delle sofferenze, davanti alla perdita di una persona cara e ci chiediamo: Dio, perché hai permesso questo? La nostra comprensione non arriva a capire perché Dio nella sua sovranità abbia consentito che una certa esperienza che ci procura amarezza fosse conosciuta da noi. Ma allora noi dobbiamo pensare e riconoscere che Dio è sovrano e che non sempre i suoi interventi possono essere da noi compresi, ma che se noi, invece di avere un'attitudine di rifiuto e di ribellione, quando noi abbiamo un'attitudine di sottomissione alla sua sovranità, noi sappiamo che giungeremo a capire il perché. E parlando di Esaù e di Faraone, c'è subito da precisare che non si trattava lì di una scelta per la salvezza o per la perdizione. Non c'è scritto in nessun testo biblico che Dio abbia rifiutato Esaù per farlo dannare per l'eternità. C'è scritto semplicemente che la sua scelta di Giacobbe aveva nella prospettiva del suo piano per la salvezza la discendenza di Abramo, la nascita di un popolo, di una grande nazione dalla posterità di Abramo. Non era in gioco,
non erano in gioco né la salvezza né la perdizione, così come nel caso di Faraone. Faraone era considerato Dio su tutta la terra e l'Eterno, rendendo duro il suo cuore, che cosa portò? Portò gli egiziani stessi a riconoscere che Faraone non era Dio, perché fu miseramente e squallidamente sconfitto, e portò gli egiziani e in modo particolare il suo popolo a riguardare a lui come il solo e unico vero Dio. Ed è molto bello quello che leggiamo nell'Esodo, quando ci viene detto che il cuore di Faraone fu reso duro perché Dio volle trarre gloria da lui. Faraone era considerato la gloria della terra, dei popoli allora conosciuti. Nessuno lo poteva avvicinare, nessuno lo poteva toccare. Era venerato e adorato come Dio. E Dio dimostrò, volle dimostrare, traendo gloria proprio da lui, che egli è l'unico vero eterno. Quindi è vero che ci sono interventi di Dio che sfuggono alla nostra comprensione, perché egli è sovrano. Ma è anche vero che non possiamo usare l'esempio di Esaù né l'esempio di Faraone per testimoniare, per voler dimostrare una predestinazione di Dio alla perdizione. E un'ultima considerazione: Dio nella sua sovrana giustizia tiene sempre conto del comportamento dell'uomo e non interviene con la sua giustizia in un modo indipendente dal comportamento dell'uomo. L'azione della giustizia di Dio nella nostra vita dipende sempre dalla nostra condotta. Se Dio ci condanna è perché siamo peccatori. Se Dio ci assolve è perché per la fede abbiamo accettato il dono della sua grazia, il dono di Cristo. Ricorda con parole molto belle il profeta Geremia al capitolo 18 del suo libro, ricorda nell'esempio dell'argilla e del vasaio, ricorda che vi è la possibilità che Dio modifichi le decisioni della sua sovranità, quando afferma, a versetto 7 del capitolo 18 di Geremia: io a un dato momento parlo riguardo a una nazione, a un regno, di svellere, di abbattere, di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. E questo sappiamo che è successo, come esempio storico, nel caso della predicazione di Giona a Ninive, una città destinata alla distruzione, ma i cui abitanti si coprirono il capo di cenere, si umiliarono profondamente davanti alla denunzia del loro peccato, e il giudizio di Dio fu tolto da questa città. Tanto è vero che, se vi ricordate, Giona si arrabbiò: ma come, mi hai mandato qui per minacciare fuoco e fiamme, per minacciare giudizio, e ora non giudichi più? E l'Eterno fece crescere sul capo di Giona quella pianta di ricino e servì questa illustrazione come una figura a Giona per far capire che è vero che Giona doveva annunciare il giudizio, ma che la conversione davanti all'annunzio del giudizio avrebbe prodotto la salvezza ed il perdono. Quindi Dio è sovrano, la giustizia di Dio è collegata al comportamento dell'uomo e Dio tiene sempre conto nel giudicarci della nostra attitudine verso di Lui. La nostra seconda parte, la predestinazione nel pensiero di Dio. Che cosa vuole Dio per gli uomini? Predestinare significa destinare prima, letteralmente. E per predestinazione si è soliti indicare l'azione attraverso la quale una persona che è in autorità su di un'altra decide la sua sorte indipendentemente dal suo comportamento. A che cosa Dio ha predestinato gli uomini? I due testi che abbiamo letto all'inizio mi sembra che ci parlino in una maniera straordinariamente chiara, una maniera che ci permette di fare alcune considerazioni su tre forme
di predestinazione. Forse non ne avete mai sentito parlare, sono tre forme che ho scoperto leggendo la Scrittura e sulle quali veramente lo Spirito Santo mi ha profondamente convinto. La prima forma di predestinazione è una predestinazione che chiamerò ideale, una predestinazione cioè che fa parte dell'idea, del progetto da parte di Dio. E qual è questa predestinazione ideale? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E se Dio ritarda l'adempimento delle sue promesse, del suo ritorno, le ritarda perché? Perché Dio non vuole che alcuno perisca. E perché Dio, scusate ancora il gioco di parole, ma è importante per inchiodarsi bene il concetto nella mente, perché Dio non vuole che alcuno perisca? Perché Dio vuole che tutti giungano al ravvedimento. Per due volte il Nuovo Testamento ci ricorda che il destino che Dio ha preparato per tutti gli uomini qual è? È la salvezza, è il ravvedimento, la conoscenza della verità, la conoscenza della salvezza. E Dio che cosa ha fatto? Lo ricordavamo prima. Gesù Cristo è la propiziazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Dio che cosa ha fatto? Ha fatto in modo che questa sua volontà di vedere tutti gli uomini salvati potesse realizzarsi. Ed allora, accanto ad una predestinazione ideale da parte di Dio, noi ci troviamo una predestinazione potenziale, cioè Dio ha messo a disposizione degli uomini la potenza, il potere per poter essere davvero destinati alla salvezza. Dio non ha voluto semplicemente che tutti gli uomini fossero salvati, ma ha fatto anche in modo che tutti gli uomini avessero la possibilità di essere salvati, mettendo a loro disposizione un perfetto mezzo di espiazione e di salvezza nella benedetta persona del nostro amato Salvatore e Signore Gesù. Quindi Dio nella sua volontà ha predestinato idealmente tutti gli uomini alla salvezza e ha concretamente operato. Perché? Perché questa salvezza diventasse per tutti gli uomini una possibilità. Una possibilità. E a questo punto entra in gioco una terza forma di predestinazione. Quando entra in gioco che cosa? La libertà dell'uomo e la sua responsabilità di scelta davanti all'offerta di Dio. Ed allora noi ci troviamo davanti, pensando alla responsabilità dell'uomo, non più ad una predestinazione ideale e ad una predestinazione potenziale, ma ci troviamo davanti ad una predestinazione reale. Ad una predestinazione reale, ma è una predestinazione che è decisa dagli uomini. Gli uomini che hanno ascoltato il messaggio dell'Evangelo sanno molto bene che coloro che accettano questo messaggio sono predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù come suoi figliuoli, predestinati ad essere fatti eredi. E c'è una cosa molto importante: se voi scorrete le pagine del Nuovo Testamento, vi renderete conto che la parola predestinazione non è mai usata in relazione a tutti gli uomini. Si parla di predestinazione soltanto in relazione esclusiva dei credenti. Si parla di predestinazione soltanto quando si parla di credenti. E la seconda direzione, il secondo aspetto di questa predestinazione reale avviene in relazione agli increduli. Adamo ed Eva, quando Dio ha detto loro, quando ha detto ad Adamo: il giorno in cui mangerai del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, per certo morrai, era una forma di predestinazione. Adamo sapeva che cosa? Sapeva che se avesse disubbidito la sua destinazione sarebbe stata quella della morte. Così coloro che rimangono increduli, coloro che rimangono ribelli, disubbidienti alla volontà di Dio che li vuole sottomessi a Lui,
che li vuole gettarsi ai suoi piedi per invocare il suo perdono e la sua salvezza, coloro che continuano ad essere a disubbidire, sono già predestinati allo stagno di zolfo e di fuoco che è la morte seconda. Noi tutti per natura siamo predestinati alla condanna. Questo è il destino verso il quale ci porta il nostro peccato, indipendentemente da quello che noi vogliamo. Ma soltanto quando noi veniamo a conoscere la predestinazione di amore alla quale Dio vuole che noi siamo diretti, una predestinazione di salvezza, soltanto allora noi potremo sottrarci a questa predestinazione di condanna per essere incanalati in questa predestinazione di salvezza e di amore. Quindi è solo questa predestinazione reale che vede gli uomini selezionati, divisi, gli uni proiettati verso la gloria in Cristo, gli altri proiettati verso la morte seconda, verso l'eterna separazione da Dio. Ma chi determina il passaggio dalla predestinazione ideale e potenziale alla predestinazione reale non è certamente Dio. Chi predestina, chi decide questo passaggio è la nostra scelta, la nostra responsabilità come uomini liberi davanti alla parola di Dio che ci parla e che ci invita al ravvedimento e alla salvezza. Vorrei aggiungere soltanto un pensiero per precisare quanto abbiamo visto finora, un pensiero conclusivo, e cioè secondo l'insegnamento della parola noi siamo predestinati al nostro destino dalla giustizia di Dio, ma non dalla sua volontà. Voglio spiegarmi meglio, anche se penso che molti di voi avranno già capito questa affermazione. Dio nella sua giustizia destina i peccatori, gli ribelli, coloro che non hanno accettato di ravvedersi alla perdizione. Sempre nella sua giustizia destina coloro che per la fede sono coperti dal sangue di Cristo, li destina alla vita eterna. Questa è la predestinazione della sua giustizia. La predestinazione della sua volontà è diversa, perché Dio vuole che tutti siano salvati e che tutti giungano a ravvedersi, ed è la sua volontà che ci permette di conoscere in modo profondo il suo amore. Per avere però un quadro sufficientemente orientativo intorno a questo problema, anche se è vero che alcune delle considerazioni che abbiamo fatto fin qui sono, credo, importanti e fondamentali, è anche vero che ci sono altri aspetti, altri insegnamenti o principi della Scrittura che possono permetterci di avere un orientamento e di avere una luce maggiore nelle nostre menti. Il primo principio è questo, che l'elezione da parte di Dio non esclude mai la responsabilità dell'uomo. Giacobbe, Abramo furono eletti. Elezione non vuol dire chiamata, poi vedremo insieme che vi è una distinzione fra chiamata ed elezione. Elezione letteralmente vuol dire scelta, così quando andiamo a votare per le elezioni politiche noi scegliamo il partito, scegliamo il candidato, così quando parliamo di elezione di Dio noi vogliamo parlare della scelta da parte di Dio. Dio sappiamo che ha scelto Abramo, ma la responsabilità di Abramo è stata costantemente coinvolta. Dio ha scelto Abramo e ha detto ad Abramo: vattene dal tuo paese in un paese che io ti mostrerò. Ed Abramo che cosa ha fatto? Signore, ti ringrazio che tu mi hai scelto, ed è stato lì bello buono e fermo. No, Abramo ha liberamente esercitato la sua responsabilità. Ha lasciato il paese di Caran, dove abitava dopo essere uscito da Ur dei Caldei, ed è andato verso il paese che Dio gli aveva mostrato. Così Dio ha scelto Giacobbe, ma non lo ha fatto indipendentemente dalla sua responsabilità. Sappiamo addirittura che Dio ha voluto lottare a Peniel, ha voluto lottare con Giacobbe. Dio ha scelto Israele come popolo, come nazione,
come suo tesoro particolare, ma ha costantemente richiamato Israele all'esercizio libero della sua responsabilità. Vi ricorderete sicuramente fra tutti gli appelli dell'Antico Testamento, del Pentateuco, l'appello che noi troviamo poi nel libro di Giosuè: scegliete oggi a chi volete servire, come dire: io vi ho scelto, ma ora voi dovete scegliere me. Nello stesso modo Dio ha scelto, ha chiamato tutti gli uomini alla salvezza, ma dice a tutti gli uomini: scegliete a chi volete servire. L'elezione di Dio quindi non agisce mai in modo staccato e indipendente dalla nostra responsabilità. Così quando il Signore Gesù, in quella espressione che è stata a volte tolta dal contesto e che è stata travisata, nell'espressione in cui Gesù disse: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, Gesù voleva mettere in luce non l'incoscienza dei discepoli, non voleva dire semplicemente: se non fossi stato io a scegliere voi, voi non mi avreste mai seguito. Gesù voleva semplicemente mettere in evidenza la sua sovranità. Sono io che ho preso l'iniziativa di venire, sono io che ho preso l'iniziativa di parlarvi. Ma è chiaro che una responsabilità vi era stata da parte dei discepoli, quando sulle rive del lago di Tiberiade, invece che rimanere a fare i pescatori, hanno lasciato lì le loro barche, le loro reti, la loro famiglia, e se ne sono andati per seguire il Signore attraverso il suo ministero e il suo pellegrinaggio in Palestina. Dobbiamo quindi ricordarci che alla elezione di Dio deve sempre seguire una nostra elezione. Noi siamo chiamati a decidere, a scegliere chi vogliamo servire oggi, e questa nostra scelta porterà tutta una serie di conseguenze. Il popolo di Israele gridò: noi scegliamo l'Eterno, e poi questa scelta dell'Eterno si rivelò soltanto una battuta piena di ipocrisia, una battuta non sincera, un'affermazione non sincera. Il popolo di Israele conobbe tutte le amarezze e le sofferenze che il libro dei Giudici ci racconta in maniera spesso cruda e violenta. Così gli uomini che davanti all'appello di Dio scegliete oggi a chi volete servire, gli uomini che continuano a rifiutare di compiere una scelta, a volte è molto peggio questa attitudine dell'indifferenza, o gli uomini che compiono la scelta contraria, preferiscono servire i loro idoli, preferiscono servire Mammona, non potranno conoscere le benedizioni di Dio, saranno predestinati a continuare a conoscere le amarezze di una vita di peccato, di una condizione di distacco da Dio. In secondo luogo, come vi accennavo già prima, occorre fare una distinzione fra la chiamata a salvezza e la elezione per la salvezza. Chiamare non vuol dire scegliere. E per aiutarvi a capire bene la differenza che vi è fra chiamata e scelta, vi farò ricordare per un momento la parabola delle nozze, raccontata al capitolo 22 di Matteo dal Signore Gesù. Lo sposo aveva mandato ad invitare tante persone. Tante persone quindi erano state chiamate dallo sposo per partecipare al banchetto. E molte persone, anzi tutti gli invitati, tutti i chiamati, non presero parte al banchetto. Perché? Perché rifiutarono, chi con delle scuse, chi con una scusa, chi con un'altra scusa. E Gesù conclude la parabola con un'affermazione: molti sono chiamati, ma pochi sono eletti. Allora c'è una differenza fra la chiamata di Dio e la scelta di Dio. Ma proprio questa parabola ci insegna una cosa importante. Cos'è che determina il passaggio dalla chiamata alla salvezza alla elezione per la salvezza? Questa parabola mette in maniera chiara, in evidenza, la responsabilità dell'uomo.
gli invitati chiamati non sono poi stati eletti, scelti per poter partecipare al convito. Come mai? Perché hanno trovato delle scuse, perché hanno rifiutato di accettare la chiamata, di accettare l'invito dello sposo. Un altro principio biblico importante: il rifiuto che Dio fa di una persona non è mai fondato su pregiudizi, ma è conseguente alla responsabilità dell'uomo. Vi faccio un esempio molto bello e importante nella storia della rivelazione di Dio, un esempio che vi aiuti a capire come, quando Dio rifiuta una persona, ciò è in conseguenza del suo comportamento. Voi vi ricordate sicuramente degli stupendi capitoli 9, 10 e 11 della lettera di Paolo ai Romani, dove l'apostolo Paolo mette in evidenza il fatto che Dio non ha rigettato per sempre Israele, che Dio ha ancora un piano per Israele, ma mette anche in evidenza un altro fatto, che momentaneamente Israele è stato messo da parte e al posto di Israele chi è subentrato? Sono subentrati quelli che nelle nostre traduzioni sono chiamati gentili, i popoli pagani, i popoli non giudei. Ora, qualcuno potrebbe pensare, ecco, una scelta di Dio compiuta sulla base della sua sovranità e non della responsabilità dell'uomo. Dio ha messo da parte Israele, i giudei, e Dio ha chiamato alla salvezza, a diventare suo popolo, i gentili. Ed allora è bene ricordarci, per interpretare bene questa scelta di Dio, le parole che l'apostolo Paolo rivolse ai giudei nella sinagoga di Antiochia di Pisidia. C'era stata una reazione violenta da parte dei giudei al messaggio di salvezza dell'apostolo Paolo: non ti vogliamo neppure ascoltare. Cercarono di cacciarlo fuori dalla sinagoga. E l'apostolo Paolo che cosa disse? Capitolo 13, versetto 46. Poiché voi la respingete e non vi dichiarate degni della vita eterna, noi ci rivolgiamo ai gentili. Chi ha determinato questa scelta da parte di Dio? L'attitudine del popolo di Israele, il popolo che ha respinto. Poiché voi respingete la parola di Dio e non vi giudicate degni della vita eterna, noi ci volgiamo ai gentili. Quindi il rifiuto di Dio non è mai un rifiuto fondato su dei presupposti, su dei pregiudizi, ma è conseguente alla responsabilità dell'uomo. È conseguente alla responsabilità dell'uomo. Quando i discepoli rifiutavano di continuare la testimonianza in una città e si dovevano scuotere la polvere dai loro calzari, perché dovevano farlo? Solo perché in quella città non avevano trovato disponibilità ad ascoltare il messaggio dell'Evangelo. Un ultimo principio, anche questo straordinariamente importante, perché noi non corriamo il rischio opposto di dare troppa importanza alla responsabilità dell'uomo, perché cioè, se non vogliamo essere calvinisti, non diventiamo neppure arminiani. L'ultimo principio è questo: la fede non può mai essere considerata come cooperatrice della grazia. Non possiamo cioè pensare, sulla base di quello che la parola di Dio insegna, che la nostra fede sia un'opera che coopera, che collabora con la grazia di Dio. Infatti noi sappiamo bene che la fede non viene dall'uomo. Io ho detto all'inizio che se Dio non ci avesse parlato nella sovranità del suo amore e della sua grazia, noi non ci saremmo mai neppure resi conto di essere peccatori. L'apostolo Paolo dichiara che in me, e possiamo dire in ciascun uomo, non abita alcun bene. Quindi in noi non c'è nulla che in qualche modo possa collaborare con l'applicazione della grazia di Dio. La fede viene, come noi sappiamo, non da dentro di noi. La fede è un'attitudine, un movimento che lo Spirito Santo provoca al momento in cui noi udiamo, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Quando un uomo
attraverso la parola di Dio è illuminato dall'azione dello Spirito Santo che lo convince di peccato, di giustizia e di giudizio, ha la possibilità di scegliere. Un uomo che non ha questa luce non può scegliere. Se Dio non parlasse, se Dio non avesse parlato, noi non avremmo la libertà di scegliere. Continueremmo ad essere schiavi del nostro peccato e con la mente ottenebrata dal nostro peccato. E forse è un discorso non facile da seguire, da comprendere, ma è un discorso veramente importante. La luce dello Spirito Santo non ci costringe ad essere salvati. La luce dello Spirito Santo ci convince e ci rende finalmente liberi di scegliere. Perché quando lo Spirito Santo, inondando con la luce della parola di Dio le tenebre naturali dalle quali noi siamo avvolti come uomini, allora finalmente noi possiamo capire cosa sono le tenebre e possiamo capire cosa è la luce. Ed allora finalmente noi siamo in grado di poter scegliere. Un uomo che non è illuminato dallo Spirito Santo, un uomo che non è illuminato dall'ascolto della parola di Dio, non è un uomo libero di scegliere. La libertà si ha per lo Spirito Santo che ci fa vedere veramente il buio delle tenebre e ci fa vedere la brillantezza e la straordinaria illuminazione della luce. Del resto l'Apostolo Paolo ci ricorda chiaramente che la fede altro non è che un atto di ubbidienza. Capitolo 1, versetto 5 della lettera ai Romani. Noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato per trarre all'ubbidienza della fede tutti i gentili per amore del suo nome. Dio ha voluto che io fossi salvato. Dio ha voluto che molti di noi fossero già salvati. Dio vuole che chi questa mattina ancora non lo è, lo sia, che sia salvato. E Dio vuole applicare alla mia vita, perché io possa essere salvato, che cosa? Vuole applicare alla mia vita l'espiazione realizzata per mezzo del sacrificio di Gesù sulla croce. La fede è l'atto di ubbidienza attraverso la quale io veramente mi sottometto a questo desiderio di Dio. Un atto di ubbidienza che nasce dall'aver riconosciuto nella parola che in me non abita alcun bene, un atto di ubbidienza che nasce dalla convinzione che se ho capito quanto sono buie le tenebre e se ho capito quanto è bella la luce, ciò è stato possibile soltanto grazie all'illuminazione dello Spirito Santo. La fede è un atto che nasce ancora dalla convinzione che soltanto grazie alla libertà dello Spirito Santo e della sua azione io posso compiere una scelta. E questa fede, che non è sicuramente un'opera, ma semplicemente un'espressione della mia scelta, questa fede è l'unico mezzo che potrà trarmi fuori da questo corpo di morte, tanto per usare ancora un'espressione del capitolo 7 della lettera ai Romani. E per concludere, come vi dicevo all'inizio, vi è una quarta parte. Abbiamo allora visto prima di tutto il presupposto fondamentale della sovranità e della giustizia di Dio. Abbiamo visto la predestinazione nel pensiero di Dio, parlando di predestinazione ideale, potenziale e reale. Abbiamo visto insieme alcuni principi biblici importanti da conoscere e infine vedremo insieme una sequenza, una successione di momenti interessante che ci permetterà di capire come nella nostra salvezza sono in gioco la sovranità di Dio e la nostra responsabilità. Certamente la sovranità di Dio rimane in un posto preminente perché è Lui che ha deciso di salvarmi, è Lui che vuole che io sia salvato, è Lui che per lo Spirito mi illumina perché io possa diventare libero, libero di compiere una scelta. Subito dopo il capitolo 9 della lettera ai Romani, quel capitolo nel quale troviamo quei riferimenti a Esaù e a Faraone ed altre affermazioni di Paolo che sono tanto care ai calvinisti, cioè tanto care a coloro che credono
in una predestinazione assoluta a perdizione e a salvezza, nel capitolo 10 della lettera ai Romani, vi inviterei ad aprire qui la vostra Bibbia, noi troviamo un appello da parte dell'Apostolo Paolo, un appello rivolto ai credenti perché nel mondo vi siano persone che partono e vanno per annunziare la parola di Cristo. Versetto 12 del capitolo 10 della lettera ai Romani. Non v'è distinzione fra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore

parlare? E come udiranno se non v'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Siccome è scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle. Ma tutti non hanno ubbidito alla buona novella, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Questo appello che l'apostolo Paolo fa ad essere annunciatori di buone novelle è un appello sviluppato attraverso una serie di domande. Noi questa serie di domande, sapete cosa faremo stamani? Le leggeremo brevemente all'incontrario. Cioè partiremo dal versetto 15, laddove si parla di mandati, e risalendo all'incontrario arriveremo al chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Leggere all'incontrario questi versetti non ci porterà, come qualcuno potrebbe temere, a stravolgere il pensiero dell'apostolo Paolo. Non è assolutamente questa la mia intenzione, anzi chiedo sempre al Signore di darmi la forma maggiore di rispetto, l'attitudine di rispetto e di ubbidienza nei confronti della sua parola. Ma leggerli dalla fine, dal versetto 15 al versetto 12, è un modo per aiutarci a capire come vi sia una sequenza di azioni che l'apostolo Paolo mette in luce e che ci fanno veramente afferrare la realtà della sovranità di Dio e la realtà della responsabilità dell'uomo. Versetto 15. Come predicheranno se non sono mandati? Dei testimoni, degli annunziatori di buone novelle, devono essere mandati. E chi è che manda gli annunziatori di buone novelle? Chi esercita la sovranità di mandare? Chi esercita la sovranità di mandare è Dio. È Lui che nel campo della salvezza assume per primo l'iniziativa. È Dio che ha mandato nel mondo il suo figliuolo Gesù per compiere il sacrificio di perfetta salvezza per noi sulla croce. È Dio che ha mandato nel mondo lo Spirito Santo perché la sua opera di convinzione ci rendesse liberi di scegliere. È ancora Dio che manda nel mondo, che ha mandato nel mondo gli apostoli attraverso ovviamente lo Spirito Santo. È Dio che ancora oggi manda gli uomini per essere annunciatori di buone novelle. Dio è sovrano, è Dio che manda. In secondo luogo, al versetto 14, ultima riga, come udiranno se non vi è chi predichi? I testimoni, dopo essere stati mandati, cosa devono fare? Devono predicare. Ma cosa devono predicare? Non certamente i loro pensieri, non certamente le loro dottrine, i loro punti di vista, ma devono predicare la buona novella. Versetto, il riferimento lo abbiamo trovato nel versetto 16. È unicamente la parola di Dio la base sulla quale deve svilupparsi la predicazione di coloro che sono mandati, perché è soltanto la parola di Dio che converte e rigenera il cuore.

0: problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: E con somma gioia, cari ascoltatori, che chi vi parla al microfono, cioè Eliseo, al microfono di Detto Fra Noi, riprende ancora una volta l'argomento della famiglia. Quest'oggi, dopo che avremo ascoltato un po' di musica per la quale ringraziamo gentilmente la regia, affronteremo qualche problema di famiglia. Ancora, genitori nei confronti dei propri figli.

Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti

Quello del culto di famiglia non è vero, è un problema per tutti noi genitori. E naturalmente sto parlando ancora oggi, in particolare, anzi direi, proprio ai genitori credenti, genitori cristiani, che pongono, hanno posto la loro fiducia nel Signore e quindi danno alla Bibbia un'importanza basilare, capitale. Ebbene, leggo un articolo da un giornale evangelico che parla proprio dei problemi di famiglia e dice testualmente: nella famiglia di Paolo e Maria i bambini aspettano sempre con gran piacere l'ora del culto di famiglia e tutti la godono. Ma non è stato sempre così. Da 3 anni in qua, spiega Paolo, siamo diventati molto più flessibili e variati nel nostro culto. Maria ed io cerchiamo di aiutare i nostri figli a godere la loro vita cristiana e di far loro comprendere che Dio è veramente reale. Il culto, continua Maria, in casa nostra non è solo qualcosa che si fa dopo mangiato. A volte lo facciamo mentre passeggiamo, oppure prima di andare a letto. Altre volte lo facciamo mentre viaggiamo in macchina. Cerchiamo di fare il culto di famiglia regolarmente, dice Maria. E se una volta ritardiamo o abbiamo l'aria di dimenticarcene, i bambini stessi ci richiamano immediatamente all'ordine. Qualche anno fa, però, l'ora del culto non era un piacere in casa di Paolo e Maria. Come in tante famiglie, essi cercavano di seguire una formula rigida e si sentivano frustrati perché i figli apparivano irrequieti e annoiati. Paolo continua a spiegare: abbiamo cercato prima di tutto che il nostro culto di famiglia fosse davvero un affare di famiglia. Troppo spesso i genitori lo godono ma lasciano i bambini da parte. Invece da noi i bambini hanno la loro parte. Uno guida il canto, un altro ci fa imparare un versetto a memoria, un altro contribuisce qualche commento alla storia biblica. Infatti, durante il culto Paolo e Maria e i figli fanno cose diverse. A volte leggono una storia biblica e poi la rappresentano, altre volte alcuni fanno delle scene mimate e gli altri indovinano di che cosa si trattava. Un'altra sera fanno un gioco che si sono inventati o imparano un versetto a memoria. Oppure ancora fanno un gioco sul versetto imparato il giorno prima per ripassarlo. Come sarebbe questo gioco, per esempio, chiede qualcuno. Molto semplice, spiega Maria. Mettiamo che abbiamo imparato, per esempio, a memoria Giovanni capitolo 14, versetto 6. Sapete, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ebbene, ci sediamo in circolo con una palla e cominciamo a tirarcela. Chi riceve la palla deve dire la prima parola del versetto, poi tira la palla a un altro. Chi prende la palla dice la seconda parola, chi sbaglia esce dal circolo, eccetera, eccetera. Altre volte mettiamo le parole di un versetto su varie cartoline, poi le mescoliamo e a turno ricomponiamo il versetto. Chi fa prima ha il diritto di guidare il canto la sera dopo, per esempio. Certo, continuiamo a trovare nuove idee, in modo che i giochi non diventino monotoni. A volte Paolo, in una bella giornata d'estate, sveglia i figli più grandi la mattina presto e dice: «Presto, andiamo a farci una corsa e a impararci un versetto a memoria mentre corriamo». Mentre siamo in macchina, per esempio, cantiamo e ripetiamo dei versetti della Bibbia. Una sera, mentre eravamo rimasti senza corrente elettrica, ricordo al lume di candela abbiamo cercato di ricordare più versetti possibile che parlassero di luce. Un'altra sera i ragazzi tornarono a casa con un uccellino malato. Lo curammo e poi prendemmo l'episodio per parlare della cura di Dio per noi e per discutere sulla vita cristiana. Quello che facciamo, continua Paolo, è di solito molto semplice. Noi grandi a volte facciamo delle cose troppo complicate coi bambini. Invece a loro piacciono le cose che capiscono subito e per le quali non si devono applicare troppo. Durante il culto di famiglia
Paolo e Maria, che sono molto attivi nella Chiesa, che frequentano, parlano coi figli dei vari progetti di evangelizzazione, delle visite che fanno. Poi parlano dei loro problemi di famiglia. Se attraversano qualche momento finanziariamente difficile, non lo nascondono ai loro bambini. Se sperimentano delle gioie, le condividono con i loro bambini. I figli imparano così a fare lo stesso. Una recente richiesta di preghiera, per esempio, era che il gattino perduto potesse essere ritrovato. Ebbene, Dio ne ha mandato un altro. E che, per esempio, i vicini di casa potessero essere convertiti. Uno ha già accettato il Signore. Ma è possibile fare in modo che il culto sia apprezzato da tutti? Come si fa se i figli, per esempio, vanno dai 2 ai 12 anni? Di questo ne parleremo in una prossima puntata, visto che il tempo sta per venirci meno. Per oggi ci basti sapere che il nostro culto di famiglia deve essere alla portata di tutti. È vero, a volte ci sembra che a noi genitori non dica niente quello che diciamo, soprattutto per i nostri figli, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo dei bambini ai quali stiamo parlando. E quindi il nostro linguaggio deve essere alla loro portata. Altrimenti è inutile che facciamo il culto di famiglia soltanto per farlo, perché quello servirà soltanto a indisporre i nostri figli, perché tanto non capiranno niente questi bambini. Dunque dobbiamo essere dei genitori responsabili, ma dei genitori intelligenti. Dobbiamo fare sì che il nostro culto di famiglia diventi veramente reale per loro. Altrimenti, ripeto, è inutile che lo facciamo, tanto non dirà niente. Allora prendiamo sul serio questo problema. Chiediamoci come va la nostra vita spirituale, come va con i nostri bambini per quanto riguarda il problema del culto di famiglia. E vi assicuro che chi vi parla vive questi problemi.

Bene, anche oggi la nostra trasmissione, il nostro programma, volge al termine e desidero personalmente ringraziare tutti gli ascoltatori che ci seguono fedelmente e rimandarvi con un affettuoso a risentirci ad una prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Ed eccoci qui, amici ascoltatori, con il nostro settimanale quesito biblico. Quest'oggi un giovane ascoltatore ci ha sottoposto alcune domande che noi riteniamo assai interessanti e così vogliamo risponderle qui per mezzo di questo microfono. La prima è basata su Genesi 1:1 e Genesi 1:10 e questa è la domanda. La parola terra del primo versetto ovviamente non è la stessa del decimo versetto. Anche in ebraico il pianeta terra e il terreno sono la stessa parola, oppure il primo versetto e il decimo versetto usano le parole diverse? Ed ecco la nostra risposta. La parola terra del primo versetto è la stessa del decimo versetto, infatti la parola usata nel primo versetto è Erz ed è usata in tutti i versetti fino a Genesi 26:4. Un'altra parola è usata in Genesi 1:25 e 4:11, 4:14, 6:1, 6:7, 6:20, 7:4, 7:8, 9:2, 12:3 ed è la parola Adama che significa terreno o suolo. La seconda domanda ha a che fare con i libri dei Salmi e particolarmente il Salmo 84:3. E questo giovane vuole sapere che cosa significano i punti di sospensione e si riferisce al terzo versetto dove sta scritto: anche il passero si trova una casa e la rondine un nido ove posare i suoi piccini. Ed è qui che ci sono questi punti di sospensione. Poi il Salmo continua e dice: i tuoi altari, o eterno degli eserciti, re mio, Dio mio. E qui di nuovo altri punti di sospensione. E questo nostro allerte lettore delle Sacre Scritture vuole sapere se ci sono questi punti di sospensione perché è andato perso parte del testo. I punti di sospensione del Salmo 84:3 non stanno a significare materiale perduto. Sono semplicemente il modo di esprimersi di chi ha scritto o del traduttore. Difficile saperlo. Se uno confronta, per esempio, la Bibbia cattolica, non li trova e non si trovano neppure nella traduzione del Diodati o nemmeno in quella del King James in inglese. Non credo questo che porti troppa differenza. È semplicemente il modo di esprimersi di chi ha scritto o di chi ha tradotto questo salmo. La terza domanda ha a che fare col Deuteronomio 4:2 e 12:33, in cui troviamo che Dio divieta severamente di aggiungere o di togliere alle parole che lui ci ha lasciato nella Sacra Scrittura. Questo nostro ascoltatore qui domanda: è un ordine di Dio quello di non aggiungere o togliere nulla, sotto la pena che l'Apocalisse ci dà 22:18-19. Quindi il fatto di insegnare un comandamento in meno non è, come mi insegnano a scuola nella classe di religione, un punto secondario, ma è allora molto importante e molto grave. Sì, il fatto di insegnare un comandamento di meno non è affatto un punto secondario, questo nostro ascoltatore ha ragione, è invece una grave violazione dell'espresso comando di Dio e l'opinione degli uomini fallibili che viene messa al di sopra dell'opinione di Dio infallibile. E le maledizioni che Dio aggiunge a tale divieto nell'Apocalisse sono infatti avverate in chi ha aggiunto e tolto. Infatti tale persone non sono evidentemente a conoscenza di Dio e non hanno parte dell'albero della vita. Poi questo ascoltatore continua e ci fa questa domanda: non capisco la
conversione richiesta a Pietro in Luca 22:32. Potrebbe spiegarvela. Poi il verso 38. Sbaglio se dico che gli apostoli avevano la testa più dura del ferro? Quel basta mi sembra quasi quello di chi, non riuscendo a farsi capire con le buone, ricorre alle maniere forti. Mi dica se sbaglio. Questa è una domanda molto interessante. L'episodio avviene immediatamente dopo che Gesù istituì la Santa Cena, il cui significato è passato del tutto inosservato dagli apostoli, i quali prima si preoccupano sul chi sarà colui che tradirà il Maestro, e in realtà lo tradirono un po' tutti. Poi passano ad una contesa su chi avesse fra loro la preeminenza. Questo passaggio fa noto che, almeno fino a qui, Pietro non era stato designato papa da Gesù, se non che occorreva che i discepoli cercassero di sapere chi fosse fra loro reputato il maggiore. Luca 22:33 esclude totalmente Pietro, il quale è da Gesù stesso considerato inconvertito e in mano di Satana. Gesù prega per lui. Come appunto sappiamo, la fede di Pietro vacillò al punto di rinnegarlo, ma poi ritornò al Signore. La prossima domanda è di nuovo sul libro del Deuteronomio, capitolo 12, versetto 16, che dice così. Versetto 16, cominciamo dal 15. Però potrai a tuo piacimento scannare animali e mangiarne la carne in tutte le tue città, secondo la benedizione che l'Eterno t'avrà largita. Tanto colui che sarà impuro come colui che sarà puro ne potranno mangiare, come si fa della carne di gazzella e di cervo. Ma non ne mangerete il sangue, lo spargerai per terra come acqua. Il nostro ascoltatore domanda: come mai questa imposizione? Ebbene, troviamo qua il divieto del sangue, ed è dato per due ragioni. La prima è di carattere igienico. Era pericoloso mangiare il sangue in quei tempi, quando, non essendoci refrigerazione o tutele igieniche, era facile che certe carni, per esempio maiale o anche il sangue, imputridissero e divenissero così nocivi. Ma la ragione più importante è la ragione teologica. Il sangue delle vittime rappresentava il sangue che Gesù, la vittima per antonomasia, l'agnello di Dio, che doveva togliere il peccato dal mondo, e per far questo doveva dare il suo sangue, tutto il suo sangue. La terra aveva bevuto il sangue del giusto Abele e gridava vendetta a Dio, e doveva poi bere tutto il sangue del divino Gesù affinché implorasse misericordia. Così tutto il sangue delle vittime degli animali doveva essere sparso. Di nuovo andiamo al libro del Deuteronomio, al capitolo 14, alla sezione 24-27, dove viene dato l'insegnamento delle decime, e questo nostro ascoltatore fa la domanda: che cosa sono esattamente le decime? Ebbene, le decime erano, come la parola dice, la prima parte, cioè il primo decimo di ogni cosa che gli ebrei raccoglievano: grano, orzo, mosto, olio, primi parti degli armenti. Tale decime erano sacre all'Eterno e dovevano essere portate alla tenda del tabernacolo e susseguentemente poi al Tempio. Ora, se tale decime erano troppo pese ed ingombranti, l'ordine è di convertirle in denaro e offrire il denaro al posto di esse. E sul soggetto vogliamo dire una cosa, che secondo questo insegnamento la decima deve essere pagata alla Chiesa, la quale poi, in comune accordo con tutti i fratelli, voterà come deve essere distribuita. Certe persone tengano la decima e poi la distribuiscano secondo loro a diverse istituzioni religiose,
Noi abbiamo questo costume, la decima viene pagata da tutti quanti alla Chiesa, poi con comune accordo i fondi vengono distribuiti, perché in tale maniera si può far meglio, è più facile fare un'offerta, sostenere un'opera con le offerte di tutte che una persona individualmente possa farlo. Ebbene, ecco che per oggi abbiamo finito con queste domande. Ringraziamo il nostro amico che ce le ha mandate e esortiamo anche quelli di voi che ci ascoltate ora, se nel leggere le sacre scritture vi trovate davanti a qualche cosa che non capite, ebbene, marcatelo giù su un pezzo di carta, scriveteci e noi saremo ben contenti di discutere qualsiasi soggetto con voi qui per mezzo di questa rubrica. Questo aiuterà non solo voi, ma anche gli altri ascoltatori che forse hanno trovato la stessa domanda e cercano la stessa risposta. Vi ringraziamo ora per la vostra cortese attenzione, vi invitiamo a restare in ascolto per il resto del programma e di scriverci. La vostra posta ci fa sempre contenti e ci aiuta a sapere che sì, ci sono ascoltatori che apprezzano i nostri sforzi. Qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia e implora la benedizione e la pace di Cristo su voi, sui vostri cari e sulla vostra famiglia.

Benvenuti amici all'ascolto della trasmissione di Verità Cristiana. Avrete modo durante questo programma di ascoltare musica, canzoni e considerazioni molto importanti per voi. La sigla che avete appena ascoltato è della trasmissione di Verità Cristiana. Siamo lieti che siate con noi e salutandovi vi invitiamo all'ascolto del nostro programma di musica, canzoni e parole importanti per la vostra vita. Desideriamo continuare il discorso che aveva come argomento la droga, che avevamo trattato un po' di puntate fa. Siamo lieti innanzitutto di informarvi che siamo a conoscenza dell'esistenza di un centro cristiano che opera in questo settore, non con delle medicine o con delle belle parole, ma con dei fatti e con dei risultati sorprendenti. Le persone che lavorano in questo centro aiutano i giovani drogati ad abbandonare completamente la droga ed affrontare una nuova vita di gioia con il Signore Gesù Cristo. Ecco la testimonianza di tre ragazzi pubblicata su una rivista di questo centro. Mi chiamo Daniele, ho 26 anni e di questi gli ultimi 6 li ho trascorsi in compagnia delle droghe. Prima hashish, poi anfetamine, LSD e infine eroina, con la quale ho vissuto gli anni peggiori della mia vita. Un vero inferno, senza una via di uscita. Un giorno un mio conoscente mi diede l'indirizzo di un centro cristiano di assistenza per i drogati e senza molte speranze di riuscita decisi di tentare anche questa carta. Successe invece il miracolo. Dove non sono riusciti gli ospedali, i medici, gli psicologi, è riuscito Gesù. Infatti, accettando Gesù nella mia vita, non solo ho risolto il problema dell'eroina, ma ho riempito il vuoto che c'era dentro di me e che era stata la causa di tutti i miei problemi passati. Ora nel mio cuore c'è la pace, c'è l'amore e gioia, e soprattutto questo grazie a Gesù. Un'altra testimonianza è la seguente. Mi chiamo Luca e per circa 4 anni ho fatto uso di droghe. Ogni giorno che passava era un salto nel buio, sempre più profondo, mentre la via di uscita diventava sempre più difficile da trovare. Tramite una trasmissione radiofonica entrai in contatto con l'Arca e cominciai il programma. Nei primi 3 mesi fui molto ribelle, ero contro tutto e contro tutti, ma il Signore mi fece capire che dovevo scegliere se seguire il mondo o seguire Lui. La mia scelta fu quella di accettarlo nel mio cuore come mio personale salvatore e seguire la sua parola. L'ultima di queste testimonianze è la seguente. Mi chiamo Giorgio e all'età di circa 12 anni ho cominciato le mie varie esperienze negative. Quando avevo 16 anni ho conosciuto l'eroina e da quel momento sono caduto sempre più in basso, fino al punto che soltanto l'eroina riusciva a darmi l'illusione di riempire il mio vuoto. Ma non potevo continuare in quel modo. Un assistente sociale mi diede l'indirizzo dell'Arca e in questo centro ho trovato veramente quello che ha riempito il vuoto che avevo, Gesù. Egli mi ha dato un senso di sicurezza e di pace, perché Gesù non è libertà solo apparente, ma è libertà concreta e luminosa. Cari amici che ci state ascoltando, non pensiamo di avere risolto il problema soltanto perché vi abbiamo riferito l'esperienza di questi ragazzi. Ma se tu, amico, che ci stai ascoltando, sei schiavo di questa piaga comune che attanaglia migliaia di giovani e desideri accettare la sfida che il Signore Gesù ti propone, potrai sapere il modo in cui si può mettersi in contatto con questo centro scrivendoci.

Noi vi parliamo spesso, anzi sempre di Dio, del meraviglioso dono della salvezza che Lui ci ha fatto nel suo figliuolo Gesù Cristo. E abbiamo anche spesso ripetuto che chiunque lo voglia, credendo, può diventare un figlio di Dio. Sapere tutto ciò ci rende felici, perché sappiamo che Dio si occupa di noi, ma nello stesso tempo ci sentiamo miseri e incapaci di fronte alla grandezza della potenza divina. Chissà quante volte, riflettendo, avete detto a voi stessi: Dio ha fatto tanto per me, anche se io non lo meritavo. Adesso mi darò da fare anch'io e farò in modo che sia contento di me. Se avete il desiderio di piacere a Dio e di ubbidirgli in ogni cosa, siete già a un buon punto, perché infatti per conoscere la volontà di Dio occorre in primo luogo un reale desiderio di fare questa volontà. La volontà di Dio deve avere per noi più valore di qualsiasi altra cosa. Tutto quello che facciamo al di fuori di essa non ha nessun valore durevole, mentre invece, se facciamo la sua volontà, avremo una grande ricompensa. Inoltre, avremo la certezza che Egli è con noi e potremo avere piena fiducia del suo aiuto per affrontare le difficoltà della vita. La seconda cosa importante per conoscere la volontà di Dio è di dedicare ogni giorno del tempo per leggere e meditare la Bibbia, che è la parola di Dio, perché in essa troviamo i grandi principi che devono regolare la nostra vita. Una terza cosa è prendere l'abitudine di intrattenersi con Dio nel corso della propria giornata, mentre andiamo al lavoro e in tutti i particolari della nostra vita. In altri termini, restare in contatto con Dio in tutto ciò che facciamo. Sarete sorpresi nello scoprire che tante piccole cose che facciamo senza pensarci, se ne parliamo con Dio, si rivelano non di suo gradimento. Se non siamo disposti ad ubbidirgli nelle piccole cose, non possiamo pretendere che ci guidi nelle grandi cose. La quarta cosa importante è di chiedere costantemente a Dio di guardare nei nostri cuori e rivelarci tutte quelle cose che non gli fanno piacere. Il salmista Davide chiede a Dio: investigami, o Dio, e conosci il mio cuore, e vedi se in me c'è qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. Giobbe, rendendosi conto che il cuore è ingannevole e che non lo possiamo conoscere nemmeno noi, disse a Dio: mostrami tu quello che io non so vedere. La quinta cosa importante per conoscere la volontà di Dio è quella di ubbidire sempre al Signore, quando ci dà per mezzo del suo spirito la certezza che una certa cosa, anziché un'altra, è la sua volontà per noi. Se non gli ubbidiamo quando ci istruisce, la Bibbia dice che lo Spirito Santo sarà contristato e piano piano non sentiremo più la sua voce. Per concludere, vogliamo darvi un consiglio. Quando vi trovate davanti a una decisione importante, come per esempio il matrimonio, la ricerca di un lavoro, il cambiamento di residenza o altro, pregate per queste cose, con un reale desiderio di fare la volontà di Dio. Non spesso Dio risponde subito, spesso Egli aspetta per metterci alla prova, per darci il tempo di riflettere, ma possiamo essere certi, amici, che ci farà conoscere chiaramente la sua volontà nel momento voluto da Lui, se desideriamo compierla sinceramente.

Parlando di relazioni sociali, ci è stato detto: ma non credete che oggi, come oggi, sia un'utopia chiedere e cercare amicizia, calore umano, affetto e sentimento? Queste relazioni mi creano sempre problemi. Noi diciamo che la risposta a questi problemi c'è, e l'errore è quello di cercare amore, affetto, sentimento e calore umano nelle persone. È un errore che commettavamo tutti e che portava ad essere irrimediabilmente delusi. Ma quando abbiamo conosciuto la persona che ci ama veramente, la persona che per dimostrarci il suo amore ha permesso che suo figlio Gesù morisse per noi, allora non siamo più rimasti delusi. E questa persona, amici ascoltatori, è Dio. Non è nostra intenzione presentare una nuova religione, ma desideriamo farvi conoscere una persona meravigliosa, Gesù Cristo. Certamente ne avrete sentito parlare e magari ne sentite parlare tuttora, ma credete che Gesù Cristo sia irraggiungibile? Lo sentite troppo lontano? Pensate che tutto ciò che riguarda Dio sia un'utopia? Se pensi così, caro amico, ascolta. Gesù, il figliuolo di Dio, è venuto su questa terra, si è rivestito di un corpo come il nostro, ha avuto gli stessi nostri sentimenti. Nei Vangeli è scritto che si rallegrava, che aveva compassione, che pianse, che si conturbò nello spirito, che si irritò quando vide mercanteggiare nel Tempio, che rimase deluso dai suoi discepoli quando non riuscirono a vegliare e a pregare con lui, prima che desse la sua vita per noi. Gesù soffrì sulla croce per noi, quando morì per soddisfare la giustizia di Dio nei nostri riguardi. E infine egli è risorto in gloria per mezzo della potenza di Dio per la nostra giustificazione. La Bibbia dice che Gesù fu con noi in ogni cosa, ma era senza peccato, e quindi solo lui, giusto, poté morire per noi ingiusti. Caro amico o amica, noi non vogliamo darti quello che potresti definire solo parole e parole. Vogliamo responsabilizzarti. Fai tu stesso qualche cosa. Credi in Gesù. Prima però devi conoscerlo, e per conoscerlo non hai bisogno di chiedere a destra o a sinistra. Puoi conoscerlo solo attraverso la sua parola, che è la Bibbia. Leggendo questo libro divino, tu incontrerai un amico che ti tende la mano per aiutarti, che ti dice: vieni a me, tu che sei triste e pieno di problemi, e io ti darò riposo. Il mondo è pieno di persone che hanno avuto la loro vita cambiata dopo aver posto tutta la loro fiducia non in una religione e nemmeno in una chiesa, ma nel solo nome dato agli uomini per essere salvati, cioè Gesù Cristo. Sfogliando le pagine del Vangelo, ti accorgerai che persone diverse, con gli stessi tuoi problemi, ebbero la loro vita cambiata dopo la conoscenza col Signore Gesù. Essi ebbero in dono la vita eterna e la pace eterna. Però conoscerai anche persone che respinsero Gesù, ritenendolo bugiardo e ritenendosi giuste e autosufficienti. Queste persone rimasero con i loro peccati, e Gesù disse, rivolgendosi a loro: l'ira di Dio rimane su di voi. Amico, noi preghiamo l'Iddio vivente che tu possa non essere fra queste ultime persone, ma che come gli altri tu possa dire: Gesù è il mio Salvatore, ora conosco la verità che è Gesù.

Spesse volte ci chiediamo cosa pensino le persone che ci ascoltano e dei programmi che mandiamo in onda. Dalla maggior parte delle lettere che riceviamo abbiamo notato che chi ci scrive è molto contento, perché trova nei nostri programmi una risposta alle sue domande e un incoraggiamento a conoscere meglio il Signore Gesù. Pensiamo però che ci siano delle persone che, pur non scrivendoci, ci ascoltano ugualmente, ma purtroppo non sappiamo cosa pensano delle nostre trasmissioni. E quello che importa di più, non sappiamo quale sia la loro posizione di fronte a Dio. Sappiamo anche che ci sono delle persone che, dopo aver ascoltato alcuni programmi, appena sentono parlare di cristianesimo, Vangelo o di Gesù Cristo, spengono subito la radio, oppure cercano qualche altro canale più divertente. Queste riflessioni ci hanno fatto pensare ad un racconto che si trova scritto nei Vangeli e che parla della reazione che ebbero diverse categorie di persone dopo aver ascoltato Gesù. Eccovi il racconto. Un giorno, un seminatore, mentre svolgeva il suo lavoro, si accorse che una parte del seme era caduta sulla strada. Arrivarono degli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte del seme cadde sulla roccia, dove c'era poca terra. Spuntò subito la pianticella, perché il terreno era poco profondo, ma quando si levò il sole si seccò, perché non aveva radici. Un'altra parte del seme cadde fra le spine, e quando le spine crebbero, la soffocarono. E infine, una parte cadde nella buona terra e portò molto frutto. L'immagine del seme caduto sulla strada ci fa pensare a tutte quelle persone che, pur avendo avuto una conoscenza della Bibbia magari marginale, non si sono curate di approfondirla perché preferiscono vivere una vita di egoismo, soddisfazioni e divertimenti, e poi arrivano alla fine impreparati, convinti di fare un salto nel buio per ritrovarsi, purtroppo, nella disperazione eterna. Fra queste persone immaginiamo che ci siano tutte quelle che sentono parlare di Cristo, alzano le spalle sbuffando con aria di insufficienza e che magari, se ascoltano i nostri programmi alla radio, la spengono subito perché pensano di averne abbastanza della religione. Pensando invece al seme caduto sulla roccia, ci vengono in mente tutte quelle persone che sono sempre ben disposte all'ascolto della parola di Dio e che sono sempre molto contente di sentire parlare di Dio e di Gesù Cristo. Però, proprio come il seme, la parola di Dio non ha in loro radice nel loro cuore, e quindi alle prime difficoltà si sentono subito scoraggiate e allora addossano tutta la colpa a Dio e non vogliono più sentirne parlare di Lui. Pensiamo a quelle persone che, anche se non ci scrivono, seguono assiduamente i nostri programmi perché li considerano molto validi, ma non avendo un vero rapporto con il Signore, la loro gioia termina quando annunciamo il nostro indirizzo, perché si dimenticano di tutto. Non vorremmo, amici, foste di questa categoria, e quindi vi invitiamo ad ascoltarci domani, perché desideriamo proseguire con questo discorso.

Il seme caduto fra le spine è l'immagine di quelle persone che ascoltano volentieri la parola di Dio, ma poi le attrazioni mondane, i piaceri o la vergogna di sentirsi diversi dagli altri le spingono a mantenere l'incognito e di conseguenza non possono gustare la gioia e l'allegrezza di sentirsi figli di Dio. Queste persone le possiamo includere fra quelle che scrivendoci, oltre a farci sapere che sono molto contente di ascoltare i nostri programmi, ammettono che la verità del Vangelo e riconoscono anche in Cristo il Salvatore del mondo, ma non arrivano a riconoscerlo come il loro Salvatore personale, per quegli stessi motivi che vi abbiamo prima elencato. L'immagine del seme caduto nella terra buona ci fa pensare a tutte quelle persone che si riconoscono peccatori perduti e rendendosi conto di non poter avere nessuna giustizia in sé per soddisfare la giustizia di Dio, accettano il dono gratuito della vita eterna che Dio concede a tutti quelli che accettano Gesù come il loro personale salvatore. Pensiamo a quelle persone che ci scrivono per esprimerci la gioia che provano nel sentire parlare di Dio anche per radio, ma soprattutto per raccontarci la felicità che provano per avere creduto in Dio, per essere diventati figli di Dio. Questo racconto di Gesù e le diverse spiegazioni che noi abbiamo cercato di dare non sono delle semplici supposizioni nostre, ma sono il vero significato di questo racconto. Lo potrete verificare nelle spiegazioni date poi da Gesù stesso in Matteo al capitolo 13 dal versetto 19 a 23. Caro amico, vogliamo rivolgerti una domanda. A quale di queste categorie di persone appartieni? Sei un semplice uditore? O ti scoccia sentire parlare di Dio? O sei una persona che si interessa dei nostri programmi, magari ci hai anche scritto per incoraggiarci a proseguire, ma senza prendere una decisione riguardo a Cristo? Se la tua posizione è una di queste, tu non puoi avere la pace e la gioia della salvezza del Signore Gesù, perché per poter avere la vita eterna e la vera felicità, Dio ti pone questa sola condizione: credere in Gesù e accettarlo come tuo personale salvatore. Se ti rendi conto di avere bisogno di pace, se ti senti colpevole di fronte a Dio, per te, amico, sì, per te, c'è una buona notizia. Gesù è venuto per pagare, per morire sulla croce, per i tuoi peccati e per perdonarti.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: lo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi». Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi: «Presto, portate qui la veste più bella e rivestite. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: «È tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: «Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato». Il padre gli disse: «Figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Accomodatevi, fratelli. Quanti di voi piace questa parabola? Penso che sia una delle parabole, queste qui, che più abbiamo forse voglia di leggere e anche di raccontare, vero? Credo che però dobbiamo essere così onesti da ammettere che forse l'ultima parte è un po', ci punge un po', l'ultima parte, ci mette un po' in difficoltà, la parte del fratello maggiore che è rimasto fedelmente. Lui dice: «Non ha mai trasgredito un comando». Io ho seri dubbi, onestamente, però lui dice che non ha mai trasgredito un comando, per questa sua fedeltà, pensate un po', rischia di rompere addirittura il suo rapporto con il papà, con il padre, questo padre che è padre di cuore veramente, è un padre che sa veramente amare i suoi figli nel rispetto totale più completo, anche quando è costretto a soffrire per una decisione che sta per prendere il più giovane tra i due figli. Voglio un attimino riprendere un po' la storia per capire un po' insieme con voi che cosa ci può essere utile oggi a noi che la leggiamo in questo giorno.

0: Innanzitutto qui scopro che c'è una bella famiglia, una famiglia benestante, una famiglia che economicamente sta molto bene, che non manca nulla, assolutamente nulla. È una famiglia che non teme il futuro, tant'è vero che è riuscita addirittura a conservare per i figli, in previsione della loro futura autonomia. E non sappiamo come, possiamo forse immaginare che siano lentamente iniziati dei malcontenti, magari tra fratelli, forse qualcosa che non gli è andata a genio al più giovane, non possiamo sapere. Fatto sta che la scrittura, il Vangelo di Luca, ci presenta il secondo figlio in questo modo: il più giovane di loro disse al padre. La prima cosa che mi viene in mente oggi, fratelli, è quello di non ignorare la nostra gioventù che si trova in casa nostra in questo momento, perché il tempo è particolarmente difficile. Continuiamo noi a dire c'è tanta confusione, continuiamo a dire tutto quello che vogliamo, no? Sembra sempre che però tutte le cose che vogliamo dire a discapito dei tempi che viviamo, sembra sempre però allontanarci dalle nostre responsabilità. I tempi sono difficili, saranno pure confusionari, ma noi ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità, dobbiamo puntare i piedi a terra e dobbiamo imparare a essere nel Signore, nella parola di Dio, più forti delle situazioni che si presentano nella nostra vita. Dobbiamo stare attenti a non cadere vittima delle circostanze, a non diventare vittima delle situazioni difficili. Tutto quello che ci può accadere lo decidiamo noi come gestirlo, quindi nessuna cosa ci accadrà che è più forte delle nostre possibilità di resistere. Questo l'ha detto il Signore: colui che è dentro di voi è più forte di colui che è nel mondo. E quindi dobbiamo partire da questo principio, che tra l'altro è biblico, non è nostro, è biblico, è Gesù che ci ha garantito che le cose stanno così. Forse dobbiamo scoprire, forse dobbiamo fare l'esperienza, forse i nostri giovani devono fare un'esperienza maggiore riguardo a questo, che Gesù dentro di noi è più forte delle cose che sono nel mondo. E allora questo giovane, ad un certo punto della sua vita, probabilmente in preda anche ad una crisi giovanile, forse, non so, adolescenziale, forse rispetto a quello, alle possibilità che gli si presentavano davanti, forse stava anche iniziando a ritenere un po' scocciante l'ambiente familiare, privo di emozioni, quasi come se le cose continuano ad andare sempre alla stessa maniera, una sorta, magari così usano i giovani le parole oggi, no? Una sorta di muffa, no? Che muffa, no? Sempre le stesse cose, sempre gli stessi insegnamenti, casa, chiesa, abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Forse questo giovane ha realizzato dei bisogni diversi rispetto anche all'età che viveva. Però secondo me questo giovane, questo ragazzo, è arrivato a questo punto perché probabilmente c'era anche il fratello maggiore, forse troppo preso dalle sue situazioni. E forse gli è sfuggito anche di mano il rapporto con il suo fratello più giovane, forse troppo convinto di quello che lui sta facendo. Quello che lui sta facendo è giusto, quello che lui sta facendo è migliore, quello che lui sta facendo è degno di essere seguito, e probabilmente si è creato anche questo distacco, un distacco che poi lo vediamo anche in seguito, tra il fratello maggiore, che lui dice di non aver mai trasgredito un comando, e questo giovane che ad un certo punto si è voluto affacciare fuori dalla casa del padre, e prende il coraggio un giorno, non ne parla in famiglia, sembra che non ne parla, non sembra chiedere un consiglio, non sembra che ci sia questo rapporto con il fratello maggiore quasi diciamo così stretto, no? Che ne dici? Avrei questo desiderio, vorrei far questo, vorrei andare via, quasi quasi chiedo a papà di darmi le cose che mi spettano. Non c'è nulla di tutto questo. A mio avviso noto un bel isolamento all'interno di questa famiglia. Fratelli, non dobbiamo fare l'errore, nella casa del Padre, nella casa del Signore, non dobbiamo fare l'errore di staccarci dalla generazione che ci sta venendo indietro. Non dobbiamo farli sentire isolati nella casa del Padre. Le esperienze che noi abbiamo fatto sono bellissime, forse abbiamo anche delle esperienze di fedeltà, no? Io non me la sento di dire non ho mai trasgredito un comando, ma abbiamo una vita di fedeltà al Signore, al servizio, sicuramente, ma non dobbiamo pensare che questa nostra vita di fedeltà debba essere fotocopiata dalla generazione che viene. Deve la generazione che ci viene indietro imparare a sentire da parte nostra la bellezza di appartenere al Signore. Non dobbiamo farli sentire un di più, non dobbiamo farli sentire uno scarto, non dobbiamo farli sentire che non servono, che tutto quello che loro hanno nella mente a noi ci fa ridere soltanto perché loro capiscono poco, non sanno quello che invece è la vita, come bisogna vivere. Nulla di tutto questo. Dobbiamo avere la responsabilità come fratelli maggiori di far percepire loro che nella casa del Padre, nell'ambiente della Chiesa del Signore, c'è risposta anche per loro a ogni crisi. E questo deve non sfuggirci di mano, perché a volte non ce ne rendiamo neppure conto, questo lo viviamo e magari lo addebitiamo alla generazione anche male, non vogliono saperne, non vogliono capire, se il Signore non entra nella loro vita e se non è il Signore che tocca, tutto vero. Ma ricordiamoci che i canali della loro crescita in casa nostra siamo noi. La benedizione scende dalle nostre vite e loro devono avere la possibilità non solo di gustarla ma anche di appetirla, di poter dire: a me questa vita che vivono i miei fratelli che sono più avanti mi piace, voglio servire anch'io il Signore, voglio amare anch'io il Signore, lo desidero con tutto il cuore. Spesso noi stessi siamo degli esempi che scoraggiano, ci lamentiamo troppo in casa, nella casa di Dio abbiamo imparato a lamentarci troppo e di più, e a volte anche ingiustamente, e i nostri giovani, le nostre generazioni vivono questo. Questo giovane ad un certo punto ha chiesto al padre, ha detto: dammi la parte dei miei beni. Io immagino, e non c'è scritto, ma posso immaginare, chissà quante volte avrà visto suo fratello maggiore magari lamentarsi, e avrà detto alla mattina che si alzava, avrà detto: questa è un'altra giornata, sempre a me mi spetta arare il campo, sistemare i buoi, ma arriverà il momento in cui non mi vedrete più, che me ne vado. E questo fratello, questo giovane, è cresciuto in questa casa al punto che avrà detto: ma a me chi me lo fa fare? Perché io devo entrare in un sistema così spirituale, familiare, così pesante, quando invece fuori le prospettive sembrano migliori? E allora lui si reca dal padre e, sulla scorta proprio di una, diciamo così, forza prorompente giovanile, va dal padre e dice: dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divide fra loro le sostanze. Ora c'è una parola che vi devo dire mi ha un po' impressionato, e la parola è questa qui: di lì a poco. Quindi il padre divide le sostanze, gliele dà al più giovane: queste sono tue, e anche all'altro fratello: e queste sono tue, adesso siamo a posto. Ora il più giovane non se n'è andato appena avuto le sostanze, ma di lì a poco. Quindi probabilmente questo giovane avrà ancora combattuto qualche giorno, avrà detto: mo che faccio, me ne vado o non me ne vado? Tutto quello che devo avere l'ho avuto. Di lì a poco avrà avuto forse un motivo per riflettere, per pensarci: ma dove vado, mi basteranno, non mi basteranno? Ma quello che più mi impressiona è il silenzio del fratello maggiore, che ha visto dividere le sostanze, si è presa la sua parte e non ha detto al suo fratellino: ma che stai facendo? Ma perché stai facendo questa operazione? Perché stai facendo questa richiesta? Dove devi andare? Ha avuto tutto il tempo per vedere che si preparava la valigia, si preparava le sue cose, ma non lo vediamo mai in questa parabola andargli vicino e dire: fermati, guarda che lontano dal padre le cose non possono andare bene, mai. E allora stamattina, fratelli, io vorrei porre l'accento sulle responsabilità che io e voi abbiamo verso questa generazione, perdonatemi, troppo giovane spiritualmente per poter capire quali sono le scelte che devono fare. Però questa responsabilità ce l'abbiamo io e te. Quando si perde il calore domestico spirituale, ognuno si sente in preda alle proprie voglie, ai propri desideri, alle proprie decisioni. E quando il più giovane, no? Quello che ci fa capire ovviamente la scrittura, il più immaturo, che non è arrivato ancora a capire determinate cose, come funzionano nelle vie di Dio, prende delle decisioni, e noi dobbiamo provare dolore. Noi non possiamo risolvere la questione dicendo: vabbè, quello non ne voleva sapere del Signore. Noi ci dobbiamo interrogare sull'esempio che stiamo lasciando e sulla testimonianza che stiamo imprimendo nella loro vita. Di lì a poco questo giovane se ne va, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano. È arrivato il momento, piglia, se ne va. E in questo paese lontano, anche questa parola ci dice tutto, paese dove andò era un paese lontano dalla casa del padre. Non è una questione di cuore la fede: no, io non vengo, però Dio ce l'ho nel cuore, non mi sento di frequentare, ma io credo anch'io, e tu cosa ne sai che Dio non è nel cuore? Fratelli, queste sono tutte frasi che ci servono come per impensierire meno quelli che ci ascoltano, anche per dare un colpo magari alla nostra falsa sicurezza. No, ma sì, ma Dio, tanto nel cuore io ci credo, prima o poi arriverà. Qualcuno dice: quando arriva il mio momento? Ma il tuo momento lo decidi tu, non lo decido io. Nel momento in cui il Signore ti ha chiamato e ti fa sentire la sua paternità, ti fa sentire la sua bontà, quello è il momento migliore per decidere di dare la vita al Signore. E questo giovane se ne va, e se ne va in questo paese lontano, e tutto quello che ha ricevuto dal padre lo sperpera, tutte quelle benedizioni che aveva ricevuto in casa, gli insegnamenti del padre, le parole del padre, l'incoraggiamento del padre, lo sperpera, lo perde in poche parole, e lo perde in giro, vive dissolutamente. E quando finisce tutto, arriva una gran carestia. Ora vi voglio far notare una cosa importante. Dice la scrittura: un abisso chiama un altro abisso. La carestia non arrivò quando aveva tutti i beni in mano. La carestia arrivò come colpo finale nella sua vita, nel momento in cui aveva sperperato tutto. Ora qui non si tratta soltanto di una questione di soldi, fratelli, perché questo giovane non se n'è accorto, ma ha sperperato due cose che non potrà mai recuperare. Uno, il tempo che ha perso. Come farai a recuperare il tempo che stai perdendo? È una ricchezza meravigliosa che persa non la potrai più avere, riacquistare. Se perdi tutti i soldi, forse potrai addirittura riaverli, e forse riaverli anche di più, se questo è il tuo desiderio. Ma il tempo, come lo riacquisterai? Una volta che sono passati i tuoi anni e le forze iniziano lentamente ad abbandonarti, e ti rendi conto che quello che avresti potuto fare prima lo avresti potuto fare tranquillamente con il Signore, nel Signore. Il tempo è un bene prezioso che non recupererai mai più. Proprio in questi giorni, pensando a mio figlio che oggi farà il battesimo, pensavo proprio questo, dicevo: 16 anni fa, io faccio i calcoli strani, quindi non vi spaventate di questi calcoli strani, sono normale, ve l'assicuro, sono una persona normale. 16 anni fa, dicevo, avevo addirittura 25 anni, 16 anni fa, e poi ho detto: e fra 16 anni quanti anni ho? Perché questi 16 anni mi sono sembrati così piccoli, così brevi. Io ricordo perfettamente quando sono arrivato qua con il vestito da viaggio di nozze bianco, la prima prete, terrore, era un terrore. Se avete delle foto, buttatele, per favore. Me lo ricordo quando siamo arrivati, eravamo seduti lì davanti, io e mia moglie eravamo. E questi 16 anni, che sono comunque tanti, no? Sono tanti giorni, tante ore, vi assicuro che sembro di possederli in mano, nel senso di, sembra quasi una manciata di dire: abbiamo fatto queste feste, eppure sono 16 anni. Quando penso fra 16 anni quanti anni avrò, non ve lo dico, dico: sta finendo il mio tempo. Se il Signore non ha stabilito che il mio tempo finisce prima, ma riguardo a questo non abbiamo problemi con l'eternità, grazie a Dio. Però se dovessi pensare fra 16 anni, il mio tempo sta per finire. In che senso? Non sto dicendo che chi ha questa età è vecchio, ma vi spiego: le forze che hai non sono quelle che hai adesso, sulle quali puoi investire i tuoi progetti, le tue dinamiche, la tua energia per il Signore, per il regno di Dio, nella casa del Padre. E quindi la prima risorsa che questo giovane ha sperperato è stato il tempo. Il tempo. Pensa al tempo che sta trascorrendo velocemente. Non ti voglio mettere un peso in più, però riguardo al tempo non possiamo fare neppure dei calcoli. perché chi può pensare che vivrà una vita intera? Chi può pensarlo, fratello? La settimana scorsa se n'è andata una cara sorella, poco più di 30 anni, moglie di un caro fratello, sposati da non molto. In 3 mesi un cancro l'ha portata via. Veramente una brava coppia. Non credo che potesse immaginare questo, no? Chi lo immaginerebbe di noi? Ma il potere della vita e della morte è nelle mani del Signore. E il tempo che noi trascorriamo così velocemente deve avere un valore nelle mani di Dio. Quindi la prima cosa che questo giovane, questa generazione rischia di perdere è proprio il tempo. E poi la seconda cosa che non tornerà più sono i beni che hai ricevuto dal padre e che hai sperperato. Perché le cose che Dio ti vuole dare non sono da buttare, non sono da sperperare. Sono cose così belle, così preziose, che ti possono fare del bene tutta la vita. Ma se sperperate, le perdi. Non te ne rendi conto del valore, della bellezza, della grandezza. Io ricordo ancora, o il ricordo vivo ancora, di quando andavo in chiesa a Napoli e di alcune profezie che venivano fatte. E quando le ricordo quelle profezie, sono passati 25 anni, sento ancora la vitalità di quelle profezie, così lontane, e che io ero presente e me le prendevo tutte. Dice, questo è per me, sicuro, è per me, è per me. E vi assicuro che col senno di poi, nonostante siano passati degli anni, tu senti ancora la forza di quelle parole che venivano dette in assemblea, di quel fratello che improvvisamente ti salutava e parlava in lingue e poi iniziava a profetizzare. Lo senti, sono passati 25 anni, è un bene che se non sperperi lo vivi ancora. È un bene che se non butti così, se Dio ti ha parlato in questi giorni, nei giorni scorsi, probabilmente domenica scorsa che abbiamo avuto questo bel ministero del fratello che lavora molto nel campo dei giovani, approfittane, ma non per sperperarle, non per fare i tuoi bagagli, non per prendere le tue cose e imbarcarti per un paese che non ha manco il nome, è lontano, e tutto ciò che è lontano dalla casa del padre è anche insicuro, è anche incerto, non possiamo sapere che cosa può offrire. E questo giovane va di là e ha la pazza gioia, pensa che tutto quello che ha non finirà mai. E questo giovane ad un certo punto si ritrova senza niente, con una carestia che non gli permetterà neppure più di trovare un lavoro, se non un lavoraccio che è quello di pascolare i maiali, e in tempi assai difficili avrebbe preferito mangiare addirittura il frutto delle carrube, dei maiali, ma nessuno gliene dava. Pensate un po', se siamo padroni della nostra vita, lontani dal Signore, possiamo arrivare a un punto dove veramente la nostra vita può rasentare la povertà più assoluta, non solo economicamente, ma anche sociale, spiritualmente e morale. E ad un certo punto questo giovane rientra in sé, fa un pensiero, questo pensiero gli passa nella mente e dice: ma io ho una casa, io ho un padre, questa casa non mi è mai mancato nulla. Forse gli vengono in mente di nuovo tutte le promesse che aveva sentito, il futuro che il padre gli aveva preparato, i luoghi della sua camera, i beni con cui aveva a che fare. Forse gli è venuto in mente magari anche qualche situazione particolare di cui lui ha beneficiato, e gli viene in mente anche che in quella casa, in quell'ambiente, a volte anche magari difficile a causa del lavoro, del rapporto e del lavoro condotto dal fratello maggiore, in quella casa ci sono dei servi che comunque hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame, lontano da Dio. Noi moriamo di fame, possiamo comprarci tutti i libri che vogliamo e leggere, meditare lontano dalla casa del Padre, moriremo di fame, perché il Signore ha stabilito la Chiesa dentro la quale Lui prepara sempre, tutte le volte che ci riuniamo, dei banchetti gustosi per farci mangiare e per garantirci la salute spirituale in tempi così difficili. E lui dice: io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, io ho peccato contro il cielo e contro di te. Questa è la cosa più bella che noi ci possiamo auspicare e anche augurare dalla generazione che viene davanti a noi, che avverte il desiderio di riconciliarsi con Dio. Ho peccato contro il cielo, ho peccato contro di te. Ci andrò, mi alzerò, gli dirò questo: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. E così, dice il testo, si alzò e tornò da suo padre. Vi voglio far notare un particolare. Quando è uscito dalla casa di suo padre, dice la parola, ha preparato le sue cose. Qui non ha più nulla. Si alzò e non ha preparato le sue cose, le ha perse. Signore, aiutaci. Non imbattiamoci in percorsi dove veniamo spogliati. Si alzò, non aveva più nulla da perdere, aveva già perso tutto, forse l'ultima cosa che poteva perdere era la sua stessa vita. E va dal padre. Ed è commovente leggere quello che troviamo qui. Tornò da suo padre e mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. E ancora lontano, sul sentiero, lui forse non ha visto il padre, ma il padre ha visto lui. Forse immagino che lui cammini con lo sguardo a terra pensando: adesso che incontro mio padre gli dirò così, poi quando incontro mio fratello farò la mia parte, quando incontro i servi la stessa cosa. Ma nel momento in cui fa l'ultima curva, no, e poi si vede la grande casa del padre, il padre l'ha già visto. Incredibile questo padre. Aveva gli occhi puntati su quella strada da quando il figlio se n'era andato e si è consumato nell'attesa di vederlo ritornare. E quando è ritornato non ha corso il giovane, ha corso il padre che non aveva più l'età per correre. Questo è quello che fa Dio nella nostra vita. Era il giovane che doveva correre, insomma, palestra, sport, calcetto, no? Che mettiamo in campo tutte queste energie ogni giorno e non ci stanchiamo mai. Siamo stanchi quando qualcuno ci chiede un favore, siamo stanchi. Lo devo fare io, ma proprio io, è sempre io. Quando si dà il favore, stanca. Se devi organizzare una partita a calcetto, fosse anche, che ne so, in piena notte. Sì, era proprio quello che sentivo. Se dobbiamo correre perché sta iniziando la partita, corriamo. Se dobbiamo correre perché siamo in ritardo a scuola, no, con calma, perché non posso arrivare stanco a scuola. Questo giovane torna così e il padre lo vede e gli corre intorno. E quando gli va incontro, il padre gli si getta al collo, lo bacia e lo ribacia e non gli dà manco il tempo di spiegare che lui ha fatto una riflessione, che cosa è successo lì, niente. Il padre non lo va a prendere come mi veniva a prendere mio padre quando facevo tardi a giocare a pallone. Questo padre va e va per abbracciarlo. Questa è la grazia di Dio. Indubbiamente c'è qualcosa che gli permette al padre di abbracciarlo, ed è la consapevolezza che ha peccato, che ha sbagliato. Il padre non l'è andato ad abbracciare in quel paese, lo ha abbracciato sulla via del ritorno, non lo ha abbracciato quando è partito. perché non dobbiamo pensare che Dio sia nelle nostre cose sporche. Non dobbiamo pensare che Dio è amore quando ci tuffiamo nella schiavitù del peccato, ma Dio amore, Dio sa, no, no, questo non è il Vangelo di Dio. Ma quando ha fatto ritorno, perché il giovane sapeva che aveva peccato, allora il padre gli ha corso incontro per abbracciarlo, per baciarlo e per ribaciarlo. Il giovane gliel'ha detto, gli ha detto: padre, io ho peccato contro di te, non sono più degno di essere chiamato come tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. E notate che questa bella confessione che fa il figlio non viene registrata dal padre come un atto da prendere in considerazione. Il padre non dice: è certo che ti tratto come dei servi, tu ci hai fatto soffrire, come ti sei permesso, adesso siediti all'ultimo posto. No, lo prende, lo abbraccia, e mentre il figlio sta cercando di spiegare il suo disagio, il padre ha già organizzato una festa per celebrare la sua salvezza. È numero uno Dio, su queste cose, è numero uno. Dall'altra parte il fratello maggiore, dall'altra parte ci siamo io e te, che stanno lavorando, che stanno sudando, che stanno cercando di tenere l'ambiente pulito della casa del padre, che stanno arando, che insomma camminano fedelmente nelle cose stabilite dal padre. E ad un certo punto, mentre questo suo fratello maggiore sta tornando dai campi, sente, dice il testo molto bello, la musica e le danze. Quindi immaginate questo fratello che è arrivato tutto stanco, ad un certo punto sente la musica e le danze. Festa. Forse non era abituato più questo a sentire musica e danze. Speriamo che il Signore non ci privi della musica e delle danze per la salvezza delle anime. Speriamo che continuiamo a vedere anime salvate, fratello. Perché vi assicuro, io giro ed è molto triste. In alcuni ambienti si fa musica e si fa danza per attirare, non perché si celebra una salvezza, per fare rumore, non perché si celebra un nuovo nome che è stato scritto nel libro della vita. Dio ci aiuti a celebrare la salvezza del Signore, perché quando andremo in cielo non celebreremo numeri. Quello che diremo davanti al trono è questo: a te appartiene la gloria, la potenza e la salvezza. La salvezza è quella che ci permette di vivere gioiosamente con il corpo di Cristo tutte le volte che vediamo anime salvate. E concludo, vado verso la conclusione. Non entra in casa, chiama uno dei suoi servi e gli chiede spiegazioni. E quello gli dice: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato. Notate bene l'atteggiamento di questo fratello maggiore. Notate bene, questo fratello maggiore non chiama il padre per chiedere, chiama uno dei servi, chiede spiegazioni di nascosto. Che brutto questo atteggiamento. Anziché andare al padre e chiedere direttamente al padre, a Dio, dobbiamo prenderci più tempo per pregare, per chiacchierare di meno, perché le chiacchiere sono una cancrena. Dobbiamo avere un rapporto più consolidato con il padre. Lui non si cura di stare col padre, chiama uno dei servi e si mette a chiacchierare col servo. E notate sto servo, poi non è che a me mi piace molto la risposta di questo servo: è tornato tuo fratello e ha ammazzato il vitello più. Questi circuiti nascosti di chiacchiericcia, hai visto questo, ha peccato, adesso di nuovo qua, e guarda un po', addirittura incoraggiare, ma non esiste la disciplina. Ma cosa dice lo statuto? Non te le cose in segreto. Non lo so. Io so cosa dice la Bibbia. E la Bibbia è quella che mi porterà alla vita eterna. e mi fido delle azioni che fa il Padre, non quella che fanno gli uomini. Io mi fido del pensiero di Dio e non del pensiero degli uomini fragili come il mio. Sentite, è tornato tuo fratello, tuo padre ammazzato. Guardate un po' come sottolinea il servo, il vitello ingrassato, ammazzato. Non gli ha detto, avrebbe dovuto dirgli questo servo, vieni qua che c'è una sorpresa, non immagini, vieni. No, ci sta anche lui. No, quasi come per dire, ah, sto padre, hai ragione. E questo servo non è che vince una battaglia col fratello maggiore che lo porta in casa. Il fratello maggiore si adira, si è arrabbiato perché suo fratello più giovane è tornato a casa. Pensate un po'. E allora provarlo a farlo entrare in casa è il padre, che nel bel mezzo dei festeggiamenti viene a sapere che il figlio maggiore è arrabbiato. Quello che non aveva mai trasgredito nulla è arrabbiato. Padre esce e prova a convincerlo. Dice, dai, entra. Il fratello maggiore tira fuori la lista dei peccati di suo fratello. E sentite un po' cosa dice il fratello maggiore. Lo dice il fratello maggiore, non l'aveva detto lui, non l'aveva confessato il giovane, non l'aveva detto il padre. Noi non sappiamo niente finché non è il fratello maggiore a parlarne. Ma perché tante cose non le sappiamo perché le dicono gli altri? Fratello maggiore dice, da tanti anni ti servo, non ho mai trasgredito un tuo comando, a me, ecco, qual era il punto dolente, a me, la mia persona, non mi hai mai pensato, non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici, ma quando è venuto tuo figlio, sentite che cosa sottolinea il fratello maggiore, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute. Nel racconto questo non viene fuori, viene fuori dal fratello. Quante cose in più vengono fuori dalle chiacchiere, quante cose in più. Uno dice una cosa, l'altro ne dice una, l'altro la dice, quello la pubblica, quello così, quante cose in più vengono dette. Ma la verità qual è? La realtà qual è? Sapete qual è la verità? La verità sta nella confessione del giovane. Ho sbagliato. Ho peccato contro il cielo e contro Dio. Non dà spiegazioni. E io non posso prendermi spiegazioni dal racconto di un altro. Io devo prendermi spiegazioni dalla persona diretta, se non voglio cadere nel giudizio. Ti servo da tanti anni. Hai fatto ammazzare per lui il vitello ingrassato. E il padre, con una santa pazienza, gli dice, ma tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi. Ascoltate bene, il padre non dice perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, non dice così, ma dice al fratello maggiore perché questo tuo fratello, la responsabilità è anche nostra e dobbiamo come fratelli maggiori che stanno vivendo nella fede con dei limiti, chiacchierare di meno e servire di più il Signore. E quando Dio salva o recupera anime, ci dobbiamo rallegrare e ammazzare non il fratello che abbiamo recuperato, ma il vitello ingrassato. Cioè dobbiamo dimostrare fattivamente che quel fratello che si è allontanato, che poi è ritornato, ci è mancato in casa, è mancato tutto quello che ha fatto, è cancellato da un vero ravvedimento, da un vero pentimento. Perché poi alla fine, fratelli, il nostro interesse qual è? Mica di aver ragione sulle cose, il nostro interesse è che altre anime possano entrare in cielo con noi. Amen. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

grazie che al di là, al di sopra di tutte le altre emittenti disponibili, tu hai scelto questa a quest'ora per continuare insieme a noi la passeggiata attraverso il libro del Levitico. Nel caso invece questa fosse la primissima volta che ti poni all'ascolto, magari ci hai trovati, come tanti dicono, per caso, beh, a te un benvenuto tutto particolare. Molto più caloroso perché non è soltanto il mio, ma di tutta la grande famiglia di questo programma.

E ancora una volta, naturalmente, devo dire grazie a chi ci ha scritto. Un grazie molto sincero, molto caloroso, perché di nuovo la corrispondenza dimostra quanto affetto, quanto calore sia riversato su di noi, sulla redazione, sul sottoscritto. E queste sono cose che veramente ci toccano nel profondo. Grazie, grazie, grazie.

Siamo nel vivo del 18° capitolo del libro del Levitico. Verso la fine del nostro incontro precedente mi sono rivolto in un modo molto particolare, molto personale, alle nostre care, gentili amiche che potrebbero aver avuto tragici e spiacevoli incontri con consanguinei che hanno abusato di loro nella sfera sessuale. E tutto questo l'abbiamo affrontato, l'abbiamo toccato, perché, beh, non perché siano argomenti piacevoli, uno perché purtroppo è la triste realtà per tante persone, tante donne, giovani e meno giovani, ma è anche il problema molto pratico affrontato nel 18° capitolo del libro del Levitico. Quindi, come vedi, la Bibbia non è un libro rimosso dalla nostra realtà quotidiana, invece è un libro molto reale, molto vicino, che ha un messaggio e un messaggio di speranza, una parola di speranza e di conforto per me, per te, adesso, nella situazione in cui ti trovi, anche se magari una situazione che hai affrontato tanto tempo fa, che però così ti attanaglia ancora con i ricordi e con le conseguenze.

Come abbiamo detto la volta scorsa, è interessante che Dio fa l'affermazione che si presenta più volte nel testo di questo capitolo. Dice: io sono l'Eterno, o io sono il Signore. E poi prosegue con le regole, con i divieti che abbiamo visto la volta scorsa e che vedremo ancora oggi. Io sono l'Eterno. In altre parole, io stabilisco le regole. E se a qualcuno questo fatto non piace, come abbiamo detto la volta scorsa, ha tutti i diritti di ribellarsi, ma poi dovrà anche avere il dovere di assumersi le conseguenze o assumersi la responsabilità delle conseguenze che deriveranno da questa sua scelta. Abbiamo detto che il giorno in cui tu ed io potremo creare mondi e universi, soli e stelle, aria e acqua, allora quel giorno anche noi avremo il diritto di promulgare leggi. Fino a quel giorno, che molto probabilmente non arriverà mai, fino a quel giorno dobbiamo osservare le leggi di colui che ha creato il mondo nel quale viviamo, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, e fra l'altro senza neanche pagare l'affitto, come scherzosamente abbiamo detto la volta scorsa. Ecco perché Dio può dire: io sono l'Eterno, io sono Dio, io sono il Signore. Questo mi dà il diritto di promulgare le seguenti leggi, le seguenti regole. Chi le osserverà, vivrà. È vero che chi non le osserverà, morrà. E quando si parla di morte in questo contesto, non si pensa soltanto ed esclusivamente alla morte fisica. Credo che forse prima di tutto si stia parlando di una morte spirituale, quella morte interiore che è la conseguenza della ribellione contro Dio. È vero che spesso c'è anche la morte fisica come risultato della infrazione della legge morale di Dio. Basti pensare alle malattie venere, l'AIDS, diretta conseguenza della disobbedienza umana alle elementari leggi morali che Dio ci ha dato. Ma noi ne sappiamo di lunga meglio di Dio, quindi facciamo quello che più ci aggrada e poi ci lamentiamo però se dobbiamo anche pagare le conseguenze. Io sono l'Eterno. Ma io non sono un cristiano, qualcuno potrà dire. Il cristianesimo non mi interessa. Bene, rimane il fatto però che Dio è sovrano dell'universo, che a te piaccia o meno, che tu ci creda o meno, che ti interessi o meno. La realtà non cambia, perché Egli l'ha creato ed Egli lo governa. Inoltre Dio afferma: io sono il vostro Dio, cioè quel Dio che si è riconciliato, quel Dio che si è avvicinato con me e con te attraverso suo Figlio, Gesù Cristo. Pur avvicinandosi, pur vedendo la nostra vera condizione, Egli ci ama ugualmente. Pur sapendo di che pasta son fatto, pur sapendo il potenziale che abita in me, che alberga in me, potenziale per il peccato, potenziale di male, potenziale di perversione, di disobbedienza, di violenza, di sopraffazione, di egoismo, ebbene, nonostante tutto questo, Dio si è avvicinato nella persona di Gesù Cristo. Così come Egli mette in guardia gli israeliti dalle pratiche pagane, violenti, immorali degli egiziani che hanno lasciato alle spalle e dei cananei che stanno per incontrare, così Dio mette in guardia anche te e me. Noi gli egiziani ed i cananei ce l'abbiamo accanto. Persone che si sono ribellate, che continuamente si ribellano alla legge di Dio e praticano gli eccessi, le perversioni delle quali leggiamo in questo capitolo. Quale sarà la nostra posizione? Come mi comporterò io? Sceglierò di imitare gli egiziani e i cananei accanto a me, attorno a me? O sceglierò piuttosto di seguire la legge morale, l'etica di Dio? Sì, andare controcorrente.
essere magari preso in giro dai colleghi di lavoro perché non mi permetto le scappatelle con la segretaria o con le colleghe. Essere controcorrente perché dire che l'omosessualità è un abominio all'occhio di Dio, quando invece siamo invitati a riconoscere o a vedere l'omosessualità come un modo alternativo di esprimere la propria mascolinità o la propria femminilità. Andare controcorrente e proteggere il proprio matrimonio da pressioni e tensioni esterne. Quale sarà la mia decisione? E la tua?

Vorrei interrompere per pochi momenti il discorso sul 18° capitolo del libro del Levitico. Perché? Perché volevo affrontare brevemente il tema o il problema di quei conduttori di ambienti cristiani colti in immoralità, quindi pastori, sacerdoti, ministri di culto o predicatori molto conosciuti perché appunto usano i mass media per proclamare, per propagare il loro messaggio. Quindi persone, volenti o nolenti, in vista e che sono causa di scandalo, di caduta per tante persone. Ora, non sono qui per spezzare una lancia al loro favore, perché non c'è da spezzare nessuna lancia. Quando una di queste persone cade in immoralità, quindi commette adulterio o fornicazione o scappa con la borsa del denaro, come purtroppo spesso accade, non ci sono scusanti. Non possiamo dire

più per fare molta, molta attenzione al loro cammino, ai loro passi. Quello però che volevo mettere in rilievo da queste situazioni è la reazione di tante persone che dicono: ecco, guarda, quello è un prete, un sacerdote, un pastore, un ministro, un predicatore e si permette di fare queste cose. Se questa è religione, se questo è Dio, io non ne voglio sapere. Bene, permettimi di dire che questa è una scusa. Fra l'altro, una scusa che fa acqua da tutte le parti. Quello non è Dio, quella non è religione, quello è comportamento umano peccaminoso. Un comportamento umano che la Bibbia condanna, un comportamento umano che Dio condanna senza mezzi termini. E solo perché la persona si chiama o ha il titolo di pastore, ministro di culto, sacerdote, predicatore o quello che vuoi, questo non lo scusa, non lo giustifica nella maniera più assoluta. Ma non, attenzione a non commettere l'errore di dire: ecco, quella persona è così, allora io di Dio non ne voglio sapere nulla, io della Bibbia non ne voglio sapere nulla, perché ecco, sono tutti ipocriti, sono tutti falsi, predicano bene e razzolano male. Allora io, in un modo molto definito, molto chiaro, molto esplicito, rifiuto questo argomento, rigetto questo argomento senza mezzi termini, perché se è vero che ci sono state persone, sacerdoti, predicatori, pastori, ministri di culto che hanno commesso purtroppo questi peccati di immoralità, di perversione, adulterio o furto, è anche vero che ci sono tanti predicatori, pastori, sacerdoti, ministri di culto che sono onesti, che amano la propria moglie e le proprie famiglie e non hanno mai toccato un soldo dalla borsa della Chiesa. Quindi non pensiamo soltanto all'aspetto negativo, ma esaminiamo anche l'aspetto positivo. È vero, i casi come quelli sono più eclatanti, fanno notizia, allora salgono alla ribalta. E prendiamo quelli come capri espiatori, come scuse per non ascoltare quello che Dio dice, per non leggere la Bibbia, per non andare in chiesa e tutto il resto. Quelle persone pagheranno serie conseguenze per il loro peccato, ma questo non giustifica te dall'ignorare la voce di Dio. Quindi facciamo molta molta attenzione quando prendiamo questa come scusa per tapparci le orecchie da quello che Dio vuole dire a noi personalmente.

Ed ora mi permetto, sempre sulla base del testo del 18° capitolo del libro del Levitico, mi permetto un richiamo alle famiglie che si autodefiniscono, che si riconoscono come cristiane. Con le norme che leggiamo in questo capitolo, Dio vuole proteggere anche la famiglia dalle licenziose pratiche dei pagani che vivevano attorno ad Israele. Allo stesso modo Dio vuole proteggere le famiglie moderne, le famiglie dei giorni nostri, dalle altrettanto licenziose pratiche di coloro che ci stanno attorno, dei neopagani, persone che hanno rigettato, che rifiutano la volontà e la legge di Dio.

Perché? La ragione principale è che la famiglia sulla terra è lo specchio, il riflesso della famiglia con la F maiuscola su nel cielo. Paolo fa un'interessante affermazione che spesso viene così, ci si passa sopra, in fretta, in furia, e non si medita, non si pensa a quello che Paolo sta dicendo. Nella sua lettera ai cristiani di Efeso, Paolo dice: io piego le ginocchia davanti al Padre. Si fa riferimento ovviamente al Padre Celeste, a Dio, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. Anche per gli israeliti, come per i cristiani di oggi, una vita pura deve essere la caratteristica della famiglia di Dio. Così come nel tabernacolo c'era il luogo santo dove si adorava Dio, così la casa, la famiglia cristiana, è il luogo santo dove, in un modo tutto particolare, unico, dobbiamo dire, si deve vivere secondo la legge di Dio. Perché? Perché la famiglia cristiana, ripeto, rispecchia, è un'immagine della famiglia del cielo. Ora, è vero che in altre parti della Bibbia leggiamo che in cielo non ci si sposa, non si prende moglie, non si prende marito. Quindi, in un senso tecnico, così come noi riconosciamo la famiglia ora, in questo momento sulla terra, non ci sarà la struttura familiare in cielo, in paradiso, insomma, tanto per comprenderci. Ma il principio di famiglia, il principio del legame familiare, il principio che la famiglia è il mattone principale del rapporto fra Dio e l'umanità, ecco, quello sembra rimanere, stando all'affermazione che Paolo fa. Quindi, a maggior ragione, la famiglia cristiana deve dare l'esempio, deve essere una testimonianza visibile, anche se non udibile, sarebbe bene se fosse anche udibile, se fosse anche una testimonianza verbale, ma perlomeno, al minimo, deve essere una testimonianza visibile dell'armonia esistente quando la morale, la legge, l'etica divina viene messa in pratica. E questo è un richiamo a me come cristiano e a te come cristiano, se ti riconosci come tale, se dici di essere tale. Ma attenzione, dirlo a parole è facile, viverlo è un po' meno. Quindi attenzione che le nostre parole trovino conferma nella vita di tutti i giorni, cominciando dalla famiglia.

Nel corso di questi ultimi due incontri, quello odierno e quello precedente, abbiamo toccato tematiche molto delicate, molto personali, molto intime, mi rendo conto. Può darsi benissimo che ci siano dei bisogni nella tua vita riguardo a queste sfere, la sfera familiare, la sfera intima, sessuale. Come vedi, la Bibbia parla di tutto, non ci sono sfere nascoste. Ancora una volta ti ricordo quello che abbiamo detto più volte: il sesso di per te non ha nulla di per sé, non ha nulla di sporco, di vergognoso. Il sesso, nel contesto del rapporto fra moglie e marito, è qualcosa di molto bello, di unico, un regalo che Dio, il Creatore, il Padre Celeste, ha fatto ai propri figli e alle proprie figlie. Purtroppo, quando ci muoviamo al di là di questi confini, il sesso diventa qualcosa di perverso, diventa qualcosa di vergognoso. Perché? Non perché il sesso sia di per sé, come abbiamo detto, ma perché la natura umana, con il proprio peccato, la propria ribellione, la propria disobbedienza, lo sporca. Tutto questo crea problemi, grossi problemi, per chi commette l'atto e per chi lo riceve. Problemi che hanno conseguenze che si trascinano per anni, per un'intera vita. Ebbene, sappi che c'è una via d'uscita, c'è la chiave, la guarigione interiore da tutto questo. Noi vorremmo darti la possibilità di scrivere e darti la possibilità di esprimere la tua testimonianza di vita. Sappi che ci sono in redazione persone pronte e preparate a raccogliere questa tua testimonianza e, se lo desideri, anche aiutarti, darti dei consigli.

Ebbene sì, purtroppo è lei, la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Il tempo a mia disposizione termina qui. Ho però ancora qualche secondo per dirti grazie, per mandarti un forte e caloroso abbraccio e ancora una volta dirti che ti sono riconoscente per la tua piacevole compagnia e il tuo cortese ascolto. A risentirci presto. Ciao.

0: brani, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: È proprio difficile oggi esprimere un'opinione fondata sulla Bibbia senza cadere sotto una forma di giudizio che ha per la persona moderna l'effetto di squalificare la tua opinione, classificarti fra gli estremisti da evitare e, peggio di tutto, forse considerarti anche come una persona asociale, un pericoloso addirittura. Ecco, citare quello che dice la Bibbia diventa sempre più politicamente scorretto. Ecco, faremo qui a contrappunti alcune considerazioni su questo soggetto. E poi ancora oggi Remo Dosi ci dirà ancora due parole su perché credere. Remo aveva già parlato su questo soggetto qualche programma fa, ma lo sentiremo ancora in questo numero. Amici, benvenuti a Contrappunti, Mario Pieri adesso in vostra compagnia, staremo assieme come sempre per la prossima mezz'oretta. E per cominciare anche quest'oggi ho scelto una bella canzone, si tratta del gruppo Anointed, la canzone si intitola A Time for Everything, cioè c'è un tempo per ogni cosa. L'ascoltiamo subito insieme e dopo vedremo anche cosa dicevano le parole. Buon ascolto e mi raccomando, restate con me.

Allora, veramente una bella canzone, almeno a me piace molto quella che abbiamo appena ascoltato. Erano gli Anointed, il brano si intitolava A Time for Everything, cioè un tempo per ogni cosa. Prestate attenzione un attimo, amici, al testo che vi leggo. A volte la vita può essere impegnativa, ci può svuotare l'anima e rimaniamo senza comprensione, con tante domande e tanti perché. Poi ci sono i momenti in cui voliamo come aquile, il nostro spirito si alza in volo e noi speriamo che durino per sempre. Poi ci rendiamo conto tutti che questi momenti finiranno e siamo lasciati con la consapevolezza che c'è un momento per la gioia e un momento per il dolore, un momento per il sole e un momento per la pioggia. E così, come arriva il momento per i cambiamenti, c'è un tempo per ogni cosa. Dio si prenderà cura dei suoi figli, facciamo parte del suo piano perfetto. E se camminiamo per fede, credendo che la nostra vita stia nelle sue mani, continueremo ad andare avanti. Egli disse che la pace e la contentezza siano le uniche cose che desideriamo. Troveremo Dio in Gesù perché Egli è tutto quello di cui abbiamo bisogno e non ci occorre nient'altro. Perciò non ti preoccupare, c'è una consolazione nel sapere che c'è un momento per la gioia e un momento per il dolore, un momento per il sole e un momento per la pioggia. E così, come arriva il momento per i cambiamenti, c'è un tempo per ogni cosa. Commentare è vietato. Bigotti, tradizionalisti, oscurantisti. È proprio difficile oggi esprimere un'opinione pubblica senza cadere sotto una forma di giudizio che ha per la persona moderna l'effetto di squalificare la tua opinione, classificarti fra gli estremisti da evitare e, peggio di tutto, forse considerarti come una persona asociale, un pericoloso. Ecco, le considerazioni di oggi, amici, le ho trovate su un articolo del mensile La Voce del Vangelo ed è questo che voglio condividere con voi. Per esempio, se osiamo commentare in pubblico argomenti come il giudizio di Dio, o semplicemente l'aborto, l'omosessualità, l'eutanasia, la televisione, i comici, oppure la satira, la moralità, ecco, è diventato un attacco allo status quo dire pubblicamente quello che la Bibbia dice. Dovremmo farci questa domanda. Sembra infatti che sia vietato fare commenti su argomenti di cui trattano i quotidiani e la televisione. Ovviamente il credente non vorrebbe lanciare crociate contro chi pratica l'omosessualità, non vorrebbe bandirlo dalla società, non vorrebbe che fosse maltrattato soltanto in base alle sue preferenze o attrazioni sessuali. Ma è ancora permesso dire o scrivere ciò che la Bibbia afferma. E cioè la Bibbia dice, a questo proposito, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. È cosa abominevole. È scritto nel libro del Levitico al capitolo 18, versetto 22. Ecco, lo si può dire, lo si può spiegare. Oramai è vietato esprimere certe opinioni o pregiudizi pubblicamente per paura di essere poi denunciati per offesa etnica oppure religiosa o politica. Ma offendere Dio e la moralità cristiana diventa invece sempre più comune perché ogni altro tipo di commento salace e osceno è diventato troppo comune per suscitare sdegno o ilarità. Uno dei talk show americani più conosciuti per le oscenità e le volgarità degli argomenti del linguaggio usati è arrivato, come sappiamo, anche in Europa e più precisamente a Londra. È stato trasformato in un musical tipo opera. Secondo una recensione giornalistica, nel secondo atto della rappresentazione, Jerry scende nell'inferno per fare consulenza ad una famiglia disfunzionale. I componenti della famiglia sarebbero niente poco di meno che Satana, Gesù e Dio. Ecco, penso che per la maggior parte della nostra società moderna e larga di vedute non ci sia nulla da rimproverare che la gente paghi una bella somma per andare a teatro per ridere di simili cretinate, passatemi il termine. Ma sono soltanto
cretinate? Ecco, chiediamocelo. Si tratta soltanto di umorismo, anche se di gusto piuttosto discutibile. È vero che anche la televisione italiana non presenta soltanto trasmissioni per educande da convento. Le battute a doppio senso, le scene che presentano la divinità come soggetto umoristico e i principi morali biblici come assolutamente fuori dalla considerazione sono la stoffa fondamentale di trasmissioni settimanali. Può e deve il credente ridere e lasciar fare? Può guardare e permettere alla sua famiglia di guardare? Non esistono limiti per cui il credente possa dire basta? L'umorismo e la satira correnti, come vediamo ogni giorno, non mettono limiti alle loro volgarità. La gente libera e spiritosa, o almeno cosiddetta libera e spiritosa, detta legge. Si può ridere di ciò che altri credono e pretendere per sé ogni libertà. Ancora una volta la scrittura, e in modo particolare è scritto nell'epistola ai Romani, dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità. E Paolo poi continua ancora la sua descrizione della condanna divina delle impietà umane affermando nel versetto 24: per questo Dio li ha abbandonati all'impurità. Ecco, si tratta allora di un mondo sotto il giudizio di Dio, contro il quale lui esprime la sua ira. Nella sua giustizia e santità lo ha abbandonato affinché sprofondi sempre di più nella melma e nell'etame della sua immoralità. Melma e letame che una società senza principi osanna come frutto del genio e della gente libera e spiritosa. Melma e letame che alcuni cosiddetti cristiani considerano innocui perché prodotti solo per ridere. Melma e letame che molti credenti non osano nominare né contrastare per non essere considerati come dei bigotti. Melma e letame che Dio condanna e che un giorno ha promesso che giudicherà.

Adesso vi lascio con un brano musicale, dopo sentiremo Remo Dosi come annunciato in apertura. Il brano musicale è d'appannaggio dei Continentals italiani e si intitola Col cuore dirò.

0: Contrappunti.
1: E Contrappunti a questo punto prosegue con Remo Dosi. Non so se l'avete seguito qualche puntata fa, sempre qui a Contrappunti, in queste sue considerazioni sul perché credere. È molto importante quello che ha da dirci. Ascoltatelo.
2: Abbiamo detto che molte persone pensano che non sia sufficiente credere in Cristo per essere salvati. Allora si danno da fare per contribuire in qualche modo alla propria salvezza, come se Gesù non avesse avuto la potenza di compiere ogni cosa per la nostra salvezza completa ed eterna. Per questa ragione l'apostolo Paolo scrisse ai Galati: siete scaduti dalla grazia, avete rinunciato a Cristo. Riaffermiamo che credere in Cristo implica la rinunzia a se stessi, ai propri ideali, all'amore egoistico, per porre l'amore in Cristo e desiderare ardentemente di vivere per Lui. Dunque, tale decisione fa parte del credere stesso, perché provoca una conseguenza che sconvolge una legge naturale dell'individuo. Abbiamo visto che chi crede veramente rinunzia a se stesso, riceve il dono dello Spirito Santo ed ottiene la remissione dei peccati. Leggiamo ora nel Vangelo secondo Giovanni queste parole: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Gesù ci assicura qui che chi crede in lui ha il diritto di diventare figliuolo di Dio. Questa affermazione del Signor Gesù ci conferma che non è il battesimo che fa dell'uomo un figlio di Dio, non è la religione e non sono neppure gli sforzi che egli può compiere cercando di migliorarsi, ma lo diventa mediante un atto di fede. Dio dunque genera i suoi figliuoli solo mediante la fede in Cristo, ma la nostra natura ci rende deboli e le promesse così grandiose secondo le quali il peccatore entra in possesso dei più grandi doni di Dio senza meritarli minimamente possono farci sorgere dei dubbi. Non solo il dubbio di non aver compreso bene la scrittura, ma addirittura quello che non sia vero o possibile che soltanto credendo in Cristo si riceva il perdono dei peccati e si sia fatti figliuoli di Dio. Nella prima lettera dell'apostolo Giovanni leggiamo a questo proposito: vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figliuol di Dio. Sembra che il Signore voglia prevenire i nostri possibili dubbi con questo verso. Ha fatto scrivere infatti a coloro che credono veramente che devono avere la certezza di possedere fin d'ora la vita eterna. Non è un fatto ipotetico che avverrà nel futuro, ma una realtà certa da realizzare già oggi per la fede. Caro ascoltatore, ti rivolgiamo una domanda solenne: sei certo di possedere la vita eterna? Sei un figliuolo di Dio reso tale dalla fede in Cristo? Sono stati rimessi i tuoi peccati? Se non puoi rispondere affermativamente con una sicurezza estrema, oppure se hai qualche speranza ma continui ad essere dubbioso, ebbene dobbiamo dirti che tu non hai creduto nel Signor Gesù. Una persona che ha creduto ha sofferto, ha lottato con se stesso per poter rinunziare a se stesso e credere nella virtù redentrice di Gesù. Se non sai, se dubiti o speri, vuol dire che non è successo proprio nulla nella tua vita. Tu sei ancora nei tuoi peccati e sei nemico di Dio, anche se hai molta simpatia per Lui e sei tutto speranzoso. Non illuderti, non sperare inutilmente. Devi credere nel Signor Gesù, devi riceverlo per la fede nel tuo cuore. Soltanto allora potrai e dovrai essere certo della tua salvezza. Diversamente sei inesorabilmente perduto. Un'altra conseguenza della fede in Cristo è la capacità di amare. Sì, noi per natura amiamo tanto noi stessi che non vi è luogo in noi per l'amore per gli altri. Ma nella lettera ai Romani leggiamo: or lo spirito non rende confusi, perché l'amor di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo. Se credi veramente in Cristo, ricevi la forza e la capacità di amare il Signore e di conseguenza ogni altra persona. Una delle dimostrazioni che non c'è la fede è la mancanza d'amore. Solo il Signore può renderci capaci di amare. La fede trasforma l'egoismo in amore, compie dunque dei grandi miracoli. Ed ora vediamo l'ultimo effetto di una fede sinceramente riposta in Cristo. L'Apostolo Giovanni scrive: chi dice «Io l'ho conosciuto» e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Sovente le persone dicono con estrema superficialità: ma io credo in Cristo, e poi non conoscono nulla della sua parola, non l'hanno mai letta e tutto il più recitano dei comandamenti a memoria, forse senza neppure comprenderne il significato. L'Apostolo Paolo dichiara: come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Chi dice di credere e non conosce la sua parola è un illuso, e lo constaterà quando sarà messo alla prova. Caro amico in ascolto, hai compreso che credere in Cristo è molto di più che avere un'idea su di Lui? Se credi in Cristo, i miracoli di cui abbiamo parlato potranno verificarsi nella tua vita, oggi stesso. Rinunzierai a te stesso, riceverai lo Spirito Santo in te, otterrai la remissione dei peccati, diventerai figlio di Dio, sarai reso capace di amare e di osservare la sua parola che ti assicura la pace.

0: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
1: E sulle note di Sarai Lì, questa bella canzone di Scott Allan tratta dall'album Post Tenebras, amici, siamo arrivati al termine del programma. Bene, allora non mi resta che ringraziarvi per avermi fatto anche quest'oggi compagnia. Noi, come sempre, ci risentiremo molto molto presto qui e come sempre vi invito a restare ancora con noi. Buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Ecco di nuovo Eliseo ai microfoni di Detto Fra Noi. Sono felicissimo ancora oggi di condurre questa ennesima puntata della rubrica che in questo periodo sta parlando intorno al matrimonio e in particolare al culto di famiglia che bisogna avere con i bambini in particolare. Bene, continueremo questo argomento dopo che avremo ascoltato un po' di musica.

L'ultima volta ci siamo lasciati con una precisa domanda o obiezione. È possibile che il culto sia apprezzato da tutti in famiglia? Come si fa, per esempio, se i figli vanno dai 2 ai 12 anni? E ci siamo lasciati dicendo che ne avremmo riparlato in una puntata, e questo è il momento in cui vogliamo farlo. Qualcuno dice: ma non è possibile accontentare tutti ogni volta. Quando facciamo una gara biblica, per esempio, vi ricordate, stiamo parlando di una famiglia, e la mamma si chiamava Maria, e dice: quando facciamo una gara biblica, per forza i piccoli non possono partecipare, però possono tenere una Bibbia in mano e riescono a vincere alla domanda Antico Testamento oppure Nuovo Testamento. Sono problemi pratici di cui stiamo parlando, riferendoci al culto di famiglia. Infatti, hanno imparato che nella Bibbia il Vecchio Testamento viene prima e il Nuovo viene dopo. E poi Maria aggiunge ridendo: e fanno meglio di certi adulti che vanno, per esempio, a cercare l'Esodo dopo gli Atti. Ebbene, Paolo e Maria sono d'accordo nel dire che per fare un culto di famiglia interessante ci vuole un certo sforzo. Prima di tutto bisogna essere coerenti, osserva Paolo. Sono abbastanza umano da riconoscere che a volte devo fare uno sforzo di disciplina per leggere io stesso la Bibbia tutti i giorni. Ma se voglio essere una guida spirituale per la famiglia, devo stabilire quali sono le cose più importanti e quali quelle che possono essere trascurate. I genitori devono mettersi chiaramente in testa il fatto che come provvedono cibo e vestiti per i loro figli, devono anche provvedere del buon cibo spirituale. Troppi rimandano il momento di iniziare il culto di famiglia a quando i figli saranno più grandi, o trovano qualche altra scusa. Ma che senso ha testimoniare ad altri se non ci si cura dei propri figli? È meglio provvedere subito e in fretta, piuttosto che piangere quando è troppo tardi. Certo, questo ha determinato dei cambiamenti in casa nostra, dicono i nostri cari Paolo e Maria. Siccome di solito facciamo il nostro culto dopo pranzo, cerchiamo di essere tutti presenti, mi libero da impegni che potrei prendere per il lavoro e mia moglie cerca di non avere appuntamenti nelle prime ore del pomeriggio. Un'altra cosa che noi riteniamo importante, continua Maria, è che non permettiamo alla TV di controllare la nostra famiglia. La domenica compriamo, per esempio, la guida per la TV, scegliamo i programmi guardabili, che sono poi ben pochi, e poi non ritorniamo più sulle decisioni. Così ci resta un po' più di tempo per delle attività di famiglia. Non permettiamo che i nostri figli diventino il centro della famiglia, aggiunge poi Paolo, ma non vogliamo neppure che si sentano trascurati. A volte, quando invitiamo a cena delle persone con cui vogliamo specialmente parlare di cose importanti, cose serie, e dalle quali vogliamo escludere i bambini, li rendiamo partecipi del progetto. I maschi, per esempio, preparano la tavola, mettono in ordine il salotto, le bambine aiutano la mamma a preparare la cena. Poi tutti mangiano prima che vengano gli ospiti, ad una tavola speciale, per esempio. In questo modo i bambini diventano parte attiva nei nostri progetti. Poco prima che vengano le visite si ripuliscono bene e poi aiutano a servire la cena portando i piatti quando è il momento giusto e sparecchiando. Naturalmente questo è soltanto un esempio. I più grandi, per esempio, sanno che devono fungere da papà e mamma e mettere a letto i piccolini. Salvo qualche eccezione, la faccenda funziona benissimo. E in ogni modo non si sentono né abbandonati né lasciati da parte. A volte fanno loro stessi delle proposte precise. Per esempio, hanno voluto cominciare un'ora felice per i loro amichetti del palazzo. Li abbiamo aiutati a fare un programma, a preparare i materiali e poi hanno fatto da sé, raccontando le storie bibliche e facendo cantare i cantici. Maria sorveglia che tutto vada bene e di solito racconta anche lei una storia a puntate.
In un primo tempo i bambini che frequentavano sono stati soltanto 4. Alla fine della stagione erano arrivati a una quindicina. Durante il periodo di Natale poi hanno deciso tutti insieme di organizzare una piccola festa per i genitori, in buona parte non credenti, e raccontare la storia della nascita di Gesù. Ebbene, fu un vero successo. Infatti, ora un paio di mamme frequenta uno studio biblico per le donne. Le possibilità sono immense, conclude a questo punto Maria con un sorriso raggiante. Ci vuole solo un po' di lavoro, di fantasia e di impegno. Poi il Signore fa il resto.

questo punto non mi rimane che ringraziarvi per avermi dato anche oggi un po' del vostro tempo. Grazie per il gentile ascolto e a ben risentirci.

Ed eccoci, cari amici, di nuovo con voi con il nostro quesito biblico, e di nuovo useremo anche quest'oggi le domande che ci sono state rivolte da voi, cari ascoltatori. La presente serie di domande è sul libro della Genesi. È la prima domanda. Ha a che fare con Genesi 6:4 e chiede: chi erano i giganti? Dalle sacre scritture, dalla mitologia, ci viene data conoscenza che nei tempi antichi esistevano dei giganti. Qui la parola usata in Genesi 6:4 è di dubbia origine e può darsi che si riferisca non tanto a giganti veri e propri, ma a una stirpe di gente o a una tribù, come il re dei miti, il cui re aveva un letto lungo 9 cubiti e largo 4. Questo lo troviamo scritto nel libro del Deuteronomio, 3:11. Il fatto che erano diversi dal resto della popolazione non deve essere interpretato come se loro fossero di un'altra origine. Prendete per esempio i pigmei dell'Africa. Essi sono una razza di persone assai piccola, ma nessuno dubita la loro origine. Il fatto che i giganti sono andati estinti fu causato dalla loro stessa natura. Tutti li volevano come alleati nelle loro guerre, e benché fossero i più forti, numericamente erano inferiori, e così col passare del tempo andarono estinti. La seconda domanda è su Genesi 7:6. Che ha a che fare con il diluvio universale, e il nostro interlocutore domanda: ma non era già stato stabilito che Dio avrebbe distrutto la terra col diluvio in Genesi 6:3? Sì, è vero, ma in Genesi 6:3 noi troviamo l'annuncio e l'ammonizione. Dio concede all'uomo un periodo di grazia di 120 anni. In Genesi 7:6 tale periodo di grazia è finito. Nessuno purtroppo si è ravveduto e il numero dei salvati resta ristretto quindi a 8 persone, cioè a Noè e alla sua famiglia. E così Dio ora dà annunzio al prossimo castigo. Noi troviamo che Gesù ha pure detto, quando era sulla terra, che ritornerà e che il suo ritorno sarà preceduto da una totale distruzione di questo pianeta col fuoco. Ma questo fatto non è ancora avvenuto, perché pure noi viviamo in un periodo di grazia nel quale Dio concede a chi vuole ravvedersi accesso all'arca della salvezza, che in questo caso è naturalmente Gesù. Siamo noi ai tempi di Noè? Ci stiamo noi ravvedendo o seguiamo l'esempio di quella popolazione che perì tutta quanta? Spero di no. Genesi 24:67 ci dice, in questo breve versetto: e Isacco condusse Rebecca nella tenda di sua madre e se la prese, ed ella divenne sua moglie. Il nostro ascoltatore chiede: in questo versetto sembra che il fatto sessuale determini il matrimonio. Esattamente, 2 persone sono da intendersi marito e moglie agli occhi di Dio? Quando? In quale momento? E qui, rispondendo, diciamo subito che l'atto sessuale non fa di un uomo e di una donna marito e moglie. Troppi sono gli atti di violenza oggigiorno in cui uomini prendono donne a forza. Questo non li rende affatto marito e moglie. Un momento.

Naturalmente poi il fatto sessuale diventa parte fra le altre attività del matrimonio. Ricordiamoci che lo scopo del matrimonio, il principale scopo, non è sesso, ma è compagnia. Scegliersi un socio o una socia, un partner, un compagno o una compagna con cui trascorrere il resto della propria vita. Dio vuole che questi due si amino totalmente da divenire i loro scopi e i loro interessi come fossero quelli di uno stesso corpo, di una stessa carne, di una stessa persona. E in questo caso Isacco, nella sua effervescenza giovanile, mise il carro prima dei buoi, e inoltre si è notato che in quei tempi l'uomo era colui che dominava totalmente la donna. La donna agiva solo passivamente. La prossima domanda è su Genesi 25:25 e chiede: in che senso era rosso? Ebbene, leggiamo il versetto. E il primo che uscì fuori, che nacque, era rosso, e tutto quanto come un mantello di pelo, e gli fu posto il nome Esaù. Qui si sta parlando della nascita dei gemelli di Isacco, cioè di Esaù e Giacobbe. Rosso in questo caso significa che era di pelo, di capigliatura rossa, come tante persone sono pure oggi rosse. Il nome Esaù significa appunto peloso. Poi fu chiamato Edom di soprannome, e i suoi discendenti furono gli Edomiti, il che vuol dire appunto rosso. La mutazione genetica qui non ha niente a che fare. Il nostro interlocutore poi domanda: perché la traduzione Luzzi scrive «è mia sorella e mia moglie» senza l'accento sulla «è»? Nei versetti di Genesi 26:7-9. Ebbene, questa sua domanda mi fa notare con quanta attenzione lui legga le sacre scritture, e me ne compiaccio assai. Ebbene, io ho qui davanti a me una traduzione Luzzi e noto che gli accenti sono su ambedue le «è». Ovviamente si tratta quindi di un errore di stampa, oppure chi ha fatto quella traduzione, quella stampatura, lo ha fatto per mettere un accento ed accentuare il fatto che quello che Abramo diceva, che Sara era sua sorella ed era anche sua moglie. E ancora in Genesi 26:19, cosa vuol dire l'espressione acqua viva? Il versetto legge così: i servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Cosa vuol dire acqua viva? Ebbene, qui si tratta di un pozzo artesiano, e l'acqua viva è qui così descritta perché, come è proprietà dei pozzi artesiani, l'acqua, per la legge dei vasi comunicanti, zampilla alla superficie della terra e a volte anche a notevole altezza, ed è viva in paragone alla fonte che scaturisce dalla montagna o nelle valli dove l'acqua non zampilla. Poi il nostro interlocutore ci chiede di commentare sull'intero capitolo di Genesi 27 e ci chiede come mai l'inganno qui genera benedizione. E questa è una buona domanda. Diciamo subito che questo capitolo ha a che fare con l'inganno perpetrato da Giacobbe alle spese di suo fratello Esaù, che con l'inganno gli tolse il diritto di primogenitura. Giacobbe si travestì coi panni di Esaù e così, con l'aiuto di sua madre, ingannò suo padre. E diciamo qua che l'inganno non generò benedizione. La benedizione va a chi la ricerca e chi l'apprezza e a chi se la merita. Per norma e diritto la benedizione doveva cadere sul primogenito, cioè su Esaù, e con la benedizione cadeva su di lui anche il diritto di primogenitura, che lo rendeva padrone di tutti i beni e gli dava il comando della famiglia e in più la relazione sacerdotale che rappresentava per mezzo di lui la famiglia presso Dio. Ora, Esaù non dava troppa attenzione a questo privilegio e infatti poco prima l'aveva venduto al suo fratello Giacobbe per un piatto di lenticchie. Isacco, il padre, non partecipò all'inganno
è vecchio ed è cieco e crede di

benedire Esaù. Quando poi si accorge dell'inganno, Isacco non può far niente, perché la benedizione è unica e irrevocabile. Si potrebbe dire allora: perché mai Dio lo permette? Perché Dio vide che Giacobbe, con tutti i suoi difetti, gli era più vicino ed era più desideroso di seguire la sua volontà che Esaù. E ama e desidera e brama questo diritto di primogenitura, cosa che invece Esaù sembrava scansare. Sì, è vero che Giacobbe e sua madre Rebecca fecero male. C'è chi dice che Dio li doveva punire, ma Dio li punì a suo tempo e ambedue infatti pagarono caramente per l'inganno fatto. Ne pagarono per il resto della loro vita. Rebecca sarà costretta a morire senza rivedere il figlio preferito e Giacobbe sarà poi ingannato a sua volta da suo zio. Poi abbiamo qui la domanda su Genesi 32:24 e la domanda è questa: che senso ha questa lotta? E ci troviamo qui davanti l'episodio della lotta fra Giacobbe e l'angelo o il Signore a Peniel. Dopo tanti anni di esilio, Giacobbe decide di ritornare in patria, è ormai al confine, ma gli giunge la notizia che suo fratello Esaù, che lui flagrantemente frodò e da lui dove fuggire, ora gli sta venendo incontro con una banda di uomini armati. Giacobbe è la resa dei conti e da paura, ha mandato tutti via ed è rimasto solo e lotta, prima in preghiera e poi in lotta corporale con Dio. Dio voleva usare Giacobbe, ma non gli era ancora sottomesso e ancora Giacobbe seguiva il suo tornaconto e i suoi interessi. Non era l'uomo che Dio voleva sottomesso e ubbidiente, e così in questa lotta simbolica Giacobbe ne esce fuori vinto, sciancato. Fino a quel momento egli camminava subaldamente, faceva quello che voleva. Ora deve dipendere dal suo bastone e senza di esso infatti non potrà mai più fare un passo e infatti morirà adorando il Dio appoggiato su quel bastone. Dipendenza da Dio, questo era quello che voleva il Signore. Cari amici, siamo al termine di questo programma, vi ringraziamo per le vostre domande, spero che queste risposte vi abbiano aiutato. Qui è Eros Bacoccina che vi invita a scriverci e ad ascoltarci di nuovo su questa stazione quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Nel frattempo possa Dio benedire ognuno di voi.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Giovanni, capitolo sesto. Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, che è il mare di Tiberaide. E una gran moltitudine lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e qui vi si pose a sedere coi suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo una gran folla veniva a lui, disse a Filippo: «Donde compreremo noi del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per provarlo, perché sapeva bene quel che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non basteranno perché ciascun di loro ne abbia un pezzetto. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «V'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere». Ora v'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette, erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver rese grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanto volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, che nulla se ne perda». Essi quindi li raccolsero ed empirono 12 ceste di pezzi, che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo veduto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: «Questi è certo il profeta che ha da venire al mondo». Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. E quando fu sera, i suoi discepoli discesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva verso Capernaum. Già era buio e Gesù non era ancora venuto a loro, e il mare era agitato perché tirava un gran vento. Or com'ebbero vogato circa 25 o 30 stadi, videro Gesù che camminava sul mare e s'accostava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Son io, non temete?» Essi dunque lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò terra là dove erano diretti. La folla che era rimasta all'altra riva del mare, avendo notato che non v'era quivi altro che una barca sola e che Gesù non v'era entrato coi suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti soli. Or, altre barche erano giunte da Tiberaide presso al luogo dove aveva mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando l'indomani ebbe veduto che Gesù non era quivi, né che v'erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. E trovatolo di là dal mare gli dissero: «Maestro, quando sei giunto qua?» Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, il quale il Figliolo dell'uomo vi darà, poiché su lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio suggello. Essi dunque gli dissero: «Che dobbiamo fare per operare le opere di Dio?» Gesù rispose e disse loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato». Allora essi gli dissero: «Qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi?» I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: «Egli diè loro da mangiare del pane venuto dal cielo». E Gesù disse loro: «In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di cotesto pane. Gesù disse loro: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi m'avete veduto, eppure non credete? Tutto quel che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo resusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figliuolo e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto: Io sono il pane che è disceso dal cielo, e dicevano: Non è costui Gesù il figliuolo di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai egli ora dice: Io sono disceso dal cielo? Gesù rispose e disse loro: Non mormorate fra voi. Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, e saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui viene a me. Non che alcuno abbia veduto il Padre se non colui che è da Dio, egli ha veduto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché chi mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. I giudei dunque disputavano fra di loro dicendo: Come mai può costui darci a mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figliolo dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il vivente Padre mi ha mandato ed io vivo a cagione del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a cagione di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non quel era che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molte dei suoi discepoli, udite che l'ebbero, dissero: Questo parlare è duro, e chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliuolo dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono. Perciò Gesù sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo tradirebbe. E diceva: Per questo v'ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai 12: Non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro: «Non ho io scelto voi dodici? Eppure un di voi è un diavolo?» Or egli parlava di Giuda, figliuolo di Simone Iscariota, perché era lui uno dei quei dodici che lo doveva tradire.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
3: E Pietro lo seguì, di Pier van Worden.
4: 28ª puntata.
5: Fino dal momento in cui conobbe Dio personalmente durante la guerra, Pietro van Worden, il dotato organista olandese, cercò di seguire il suo Signore e di fare la sua volontà in tutte le sue scelte, anche in quella del matrimonio. Proprio per questo agì senza fretta per poter ascoltare attentamente e capire quale fosse la volontà del Signore. Questa volta vi presentiamo un brano della sua autobiografia intitolata «E Pietro lo seguì», in cui racconta appunto il susseguirsi dei fatti di questa scelta. Sei mesi dopo il mio infelice tentativo di corrispondenza, ritornai in Svizzera e seppi che Inge era partita per l'Inghilterra per perfezionare le sue conoscenze linguistiche. Dopo aver a lungo riflettuto e pregato, decisi di scriverla ancora una volta. La lettera mi restò 3 settimane in tasca prima che la impostassi, e quando giunse ad Inge era proprio il momento giusto, ma ora sarà meglio lasciare raccontare ad Inge ciò che era successo nel corso di quei mesi. Infatti lei è molto più precisa di me. I miei genitori presero una difficile decisione quando mi inviarono, all'età di 15 anni, in un pensionato italiano di suore. Avevano sempre desiderato darmi un'istruzione completa, ma i loro mezzi finanziari non erano sufficienti per mettere in atto tale progetto. Così, quando una suora cattolica che lavorava nel nostro paese parlò loro di un istituto nel nord Italia, facendo notare che la retta era bassa, mio padre lo andò a visitare e ne ritornò molto soddisfatto dopo avermi iscritto come allieva. La direzione si era dichiarata pronta a fare la prova con una ragazza non cattolica. Da parte mia accolsi con gioia la decisione di mio padre perché ero ansiosa di vedere come si viveva altrove, ma per i miei genitori non fu facile sapermi in un ambiente completamente diverso da quello in cui mi avevano fatto crescere. Accettarono il fatto però pensando che il Signore poteva compiere la sua opera in me in qualsiasi ambiente. Io non ero cristiana allora, ma sono certa oggi che quella fu la strada più breve per condurmi alla conversione a Dio. Se fossi vissuta in una famiglia di cristiani, chiusa nel mio guscio, non avrei provato così presto il bisogno di mettere la mia vita nelle mani di Cristo. In quell'istituto vivevano circa 250 ragazze e io ero la sola non cattolica. All'inizio dovetti abituarmi ai servizi religiosi quotidiani ai quali dovevo presenziare insieme alle mie compagne, ma tuttavia non fui mai obbligata a parteciparvi attivamente. Questo tipo di vita mi rese riconoscente di avere potuto fare un confronto senza pregiudizi tra la felice vita spirituale dei miei genitori e la devozione formale che giornalmente avevo sotto i miei occhi. Mi resi conto da sola quanto l'esistenza fosse vuota senza un Salvatore vivente. E più ci pensavo, più la mia condizione mi sembrava instabile. Non avevo ancora accettato di essere una figliuola di Dio, ma non potevo liberarmi dal pensiero della vita vissuta con i miei genitori e delle loro esperienze. Né entusiasta né indifferente, questa era la mia condizione nell'istituto. E tutto ciò non poteva durare, e così era venuto il momento di prendere una decisione. Se c'era un Dio, io dovevo seguirlo, oppure decidere di fare la mia vita senza di lui. E ricordo ancora molto bene la sera in cui, sola nella mia camera, lo supplicai dicendogli: «Signore, io non ti lascerò andare senza che tu mi abbia benedetta». La sua risposta non si fece attendere e da allora ho avuto il privilegio di camminare con lui fino ad oggi. Ritornando a casa durante le vacanze, mi ricordo una domenica in cui un giovane evangelista olandese prese la parola in una riunione della chiesa. Si chiamava Pietro van Worden. Per me allora era un illustre sconosciuto. Parlò prendendo spunto da un versetto dell'Epistola ai Romani: «Come non ci donerà egli tutte le cose con lui? Questo era il versetto. La convinzione con cui parlava fu per me molto più importante del suo vestito, non adatto forse alle circostanze, e della sua aria niente affatto ispirata, e ne fui molto impressionata. Ricordo che più tardi mi passò per la testa che mi sarebbe piaciuto essere la moglie di un uomo come quello, ma mi passò presto di mente. Quando 3 mesi più tardi ricevetti la sua prima lettera, gli risposi che non potevo scambiare corrispondenza con un estraneo e non ci pensai più. 6 mesi più tardi ero in Inghilterra per un esame di lingua, quando mi successe una cosa straordinaria. Mi risvegliai con lo strano desiderio di rivedere il giovane olandese. Era una cosa così inattesa che non riuscivo a spiegarmi che cosa mi stesse capitando. Andavo al mio lavoro e non potevo impedirmi di pensare a lui. Avrei voluto sedermi e scrivergli, ma non sapevo neanche dove abitasse e non c'era che una soluzione: parlarne al mio Padre Celeste. Pregai e dissi: «Signore, se questo desiderio, che non so spiegarmi, viene da te, bene, fammelo sapere in qualche modo. Fai sì che Pietro mi scriva. Se così non è, toglilo dalla mia mente». Voi penserete che il seguito sappia un po' di favola, di storia abbellita per raccontarla, ma non è così. 3 giorni dopo ricevetti alcune lettere e una di queste era di Pietro e l'aveva scritta 3 settimane prima. Da quel momento fui persuasa che Dio ci aveva destinati l'uno per l'altra, ma non pensate che poi tutto sia stato facile. Pietro, da bravo olandese, era prudente. E un proverbio olandese dice che un olandese non cammina mai su del ghiaccio formatosi in una sola notte. E vi confesso che avrei perso presto il coraggio se non avessi avuto la convinzione che il Signore ci avrebbe uniti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, nel mondo anglosassone spesse volte in Italia viene chiamato il Padre Nostro, giusto? Padre Nostro che sei nei cieli. Nel mondo anglosassone noi chiamiamo erroneamente la preghiera del Signore, ma in realtà è una preghiera per chi? Il Padre Nostro è una preghiera per chi? Per noi. I discepoli hanno chiesto: insegnaci a pregare, e anche perché nella preghiera rimetti i nostri peccati, perdona i nostri peccati come noi. E chiaramente Gesù non doveva mai pregare per il perdono dei suoi peccati perché non ne aveva. Ma qui in Giovanni 17 è la vera preghiera del Signore. Noi siamo privilegiati di ascoltare